0: saggi importanti come Radical Ambivalence, Race in Flannery O'Connor. In questo saggio del 2020 la O'Donnell mostra come l'ambivalenza della O'Connor rispetto alla questione razziale attraversi tutta la sua opera. Enrico Bianda, che l'ha intervistata, le ha chiesto per prima cosa come il registro gotico, fatto di deformità, violenza improvvisa, corpi feriti, apparizioni perturbanti, diventa per la scrittrice della Georgia uno strumento per mettere in scena le contraddizioni morali del sud degli Stati Uniti.
1: Yeah, that's a very interesting question. You use the word gothic, and that's a word that's often used to describe O'Connor's.
2: Sì, questa è una domanda molto interessante. Hai usato la parola gotico ed è un termine che viene spesso impiegato per descrivere l'estetica di Flannery O'Connor, per così dire, e in una certa misura anche il suo ethos. Però un'altra parola che potrei usare al suo posto è grottesco. O'Connor è profondamente cattolica e crede nel peccato originale. Crede che tutti gli esseri umani siano afflitti dal peccato e che ne risultino, in qualche modo, deformati e sfigurati. Perciò esiste questo elemento grottesco presente in ogni persona, una combinazione di bene e male, di bellezza e bruttezza. A volte questa dimensione grottesca è molto evidente in un personaggio. Può trattarsi di una deformità fisica, per esempio nel suo racconto Temple of the Holy Ghost compare una persona intersessuale che è insieme maschio e femmina. La bambina protagonista del racconto è affascinata da questa persona che manifesta caratteristiche apparentemente inconciliabili tra loro e quel personaggio diventa una sorta di emblema dell'intera umanità. Credo quindi che uno dei legami tra questa idea del grottesco presente in ogni essere umano e il razzismo sia il fatto che uno dei peccati che affliggono gli americani e in parte tutti gli esseri umani, ma in particolare il sud degli Stati Uniti degli anni 50 e 60, sia proprio il razzismo. Ed è qualcosa di brutto, deformante, profondamente nascosto sotto la superficie perché la cultura del sud tende a mascherare ciò che è spiacevole, coprendolo con una patina di rispettabilità, quasi addolcendo tutto. Eppure, sotto la superficie, c'è questa corruzione, questa bruttezza. Perciò credo abbia senso che nel mondo narrativo creato da O'Connor compaiano personaggi che in apparenza sembrano persone rispettabili, gentili, cristiane e ben intenzionate, ma che nel profondo custodiscono questa oscurità, questo male, questo razzismo brutto e deformante.
1: But at the heart is this darkness, this evil, this ugly, deforming racism.
3: Flannery O'Connor is. Molti lettori associano il Southern Gothic di Flannery O'Connor ad un'estetica dell'eccesso e del grottesco. Lei ritiene che nei racconti in cui emerge il tema della razza, il gotico funzioni anche come dispositivo di rimozione, cioè come una forma indiretta per parlare dell'orrore storico della segregazione senza nominarlo esplicitamente?
1: Openly. Yeah, I think that is a good observation. The fact that
2: sì, penso che questa sia un'osservazione molto valida. Il fatto che lei riesca a manifestare attraverso la metafora questa corruzione profonda, questa bruttezza radicata, questo aspetto grottesco dell'anima umana e della società umana, riesce a rendercelo visibile attraverso alcuni di questi personaggi grotteschi. È interessante, di Flannery O'Connor non ci piace solitamente dire che sia didattica, non ci piace pensare agli scrittori di narrativa come a persone che vogliono impartirci una lezione morale. Però è abbastanza evidente, ad esempio, in un racconto come Revelation, dove compare il personaggio di Ruby Turpin, che esteriormente appare come una donna cristiana buona e gentile. Ma noi abbiamo accesso ai suoi pensieri interiori e vediamo quanto profondamente classista e razzista sia. Così O'Connor riesce a mettere davanti ai nostri occhi questa ambivalenza presente nella stessa Ruby Turpin. Lei vuole essere gentile con tutti perché è ciò che un cristiano dovrebbe fare, ma non sopporta le persone nere, non sopporta quelli che definisce white trash, cioè i bianchi poveri e disprezzati, e li umilia continuamente nella propria immaginazione. O'Connor mette tutto questo pienamente in scena, senza dirci esplicitamente, senza insegnarci in modo diretto che questo è un modo di comportarsi profondamente anticristiano e terribile. E così lo scrittore di narrativa, come O'Connor afferma in uno dei suoi saggi, deve incarnare le idee e le verità spirituali attraverso il fisico, il concreto. Cristo, Dio, non si è inserito nel mondo come un'astrazione, lo ha fatto come essere umano e per questo lei incarna questi tratti dello spirito umano, spesso tratti spiacevoli, e li mette in mostra. Un altro modo di pensarla, secondo me, è considerarla quasi una drammaturga. I suoi racconti si sviluppano davvero come si sviluppa una buona pièce teatrale, mettendo in scena personaggi che poi entrano quasi sempre in un conflitto violento tra loro, rendendo visibili per noi i loro conflitti interiori e anche il conflitto esterno che si sta svolgendo.
1: Conflicts and then also the exterior conflict that's going on.
3: In O'Connor Stories, nei personaggi di O'Connor, il male spesso assume forme caricaturali, quasi demoniache, ma allo stesso tempo profondamente quotidiane. Come interpreta questa tensione tra realismo sociale e allegoria gotica nei racconti che affrontano il rapporto tra bianchi e neri nel sud segregazionista?
2: Penso che in una certa misura Flannery O'Connor abbia detto una volta, in modo piuttosto celebre, che scriveva di quelli che vengono chiamati freaks, cioè fenomeni o individui grotteschi, perché nel sud degli Stati Uniti siamo più capaci di riconoscerli rispetto ad altre parti del paese o del mondo. Ma una cosa che direi del mondo in cui viveva O'Connor è che era pieno di persone con ogni genere di disabilità fisica e questo era per Flannery una fonte inesauribile di fascinazione. Lei parla del fatto che uno scrittore di narrativa deve essere disposto a fissare, deve essere disposto a guardare attentamente le persone e a osservare le loro stranezze e peculiarità. Come probabilmente saprai, da bambina amava collezionare galline e le piacevano soprattutto quelle strane e bizzarre, con occhi diversi tra loro oppure con colli lunghissimi. Aveva davvero un'attrazione per la stranezza e l'eccentricità umana presenti nel mondo che la circondava. Quindi il realismo dei racconti di O'Connor nasce anche dal fatto che lei conosceva persone con gambe di legno. Il sud era un luogo in cui c'era molto lavoro fisico, c'erano persone che avevano perso un braccio in incidenti con trattori, persone a cui era partito accidentalmente un colpo di fucile che avevano perso parte di una gamba, oppure persone che avevano subito terribili danni a un occhio a causa di qualche attrezzo. Gli esseri umani erano, e sono, specialmente nel tempo e nel luogo in cui lei viveva, deformati o menomati. E così lei utilizzava questo elemento realistico dell'esperienza e della realtà umana per rappresentare una deformazione spirituale più profonda.
3: In un momento storico in cui il dibattito sul canone letterario e sulla rappresentazione razziale è molto acceso, che cosa può ancora insegnarci la scrittura gotica di Flannery O'Connor? E secondo lei il disagio che i suoi racconti provocano nei lettori contemporanei è un limite dell'opera o, al contrario, la prova della sua persistente forza critica?
1: Yes, that's a great question. I really do believe O'Connor is a writer precisely for our moment. As we can see in American culture and politics right now.
2: Credo davvero che Flannery O'Connor sia una scrittrice particolarmente adatta al nostro momento storico. Come possiamo vedere oggi nella cultura e nella politica americana, il razzismo è tornato molto visibilmente al centro della scena ed è diventato una parte evidente della nostra vita quotidiana. In realtà è sempre stato parte della cultura americana, fin da quando i primi schiavi furono portati negli Stati Uniti 400 anni fa. Però, per un certo periodo, è rimasto in qualche modo sotterraneo, non detto. Dopo il movimento per i diritti civili, per esempio, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, ci siamo illusi di aver trovato il modo di affrontare il razzismo attraverso la legislazione e che le persone potessero iniziare a vivere insieme in una sorta di armonia. Bene, quello che vediamo oggi è che questo in realtà non è accaduto. Ora siamo di nuovo di fronte a una forma di razzismo molto esplicita, che emerge nelle leggi, nel modo in cui le persone si trattano reciprocamente, nel fatto che negli Stati Uniti vengano proibiti libri scritti da persone nere o da donne. Penso che O'Connor, attraverso le sue rappresentazioni molto potenti del conflitto razziale, ci ricordi che tutto questo continua a far parte della cultura americana, anche se i suoi racconti sono stati scritti negli anni 50 e 60. Purtroppo è ancora così. E dobbiamo affrontare questa realtà direttamente, riconoscerla e ammetterla. Se non lo facciamo è pericoloso, fingere che non esista è una forma di follia. Per questo Connor è molto importante nelle mie lezioni. Insegno i suoi racconti ogni semestre e i miei studenti sono molto grati di leggerli, perché lei non ha paura di dire ciò che spesso è indicibile. Non ha paura di parlare del razzismo che caratterizza la vita americana. Si dice spesso dei cattolici che siano pessimisti nel breve periodo ma ottimisti nel lungo periodo. Perciò nei suoi racconti c'è una sorta di pessimismo riguardo alla domanda: riusciremo mai davvero a convivere? Saremo mai capaci di liberarci dal tribalismo e dal razzismo? Lei non crede davvero che questo sia possibile senza un intervento divino, ma nel frattempo dobbiamo vivere con la consapevolezza che tutto questo fa parte della nostra natura e cercare di convivere con questa realtà. E penso che questo non sia un messaggio rassicurante. Gli americani ottimisti non amano sentirlo dire, ma è un messaggio vero e importante.
0: La voce di Angela Laimo O'Donnell, tra le più grandi studiose di Flannery O'Connor, la scrittrice statunitense al centro del nostro dossier di questa settimana, Angela Laimo O'Donnell, intervistata da Enrico Bianda.

0: cease from troubling. And the weary are going to be at rest.
1: E questa è la bellezza e l'entusiasmo della musica gospel, che in questo caso ascoltiamo grazie al nuovo album di Ron Carter insieme a Ricky Dillard dal titolo Sweet Sweet Spirit della Blue Note Records. È un incontro fantastico fra uno dei più importanti contrabbassisti jazz, ovvero Ron Carter, e questa musica meravigliosa. Ron Carter è nato nel 1937, quindi adesso più o meno viaggia verso gli 89 anni, ed è uno dei più importanti, appunto, contrabbassisti. Come molti, ha iniziato studiando il violoncello per poi passare a varie formazioni. Una grande svolta nella sua carriera si ebbe nel 1963, quando fu arruolato nel quintetto di Miles Davis. Ma questa è solo una delle centinaia di collaborazioni di Ron Carter, che è passato da Michel Legrand a Billy Joel, Aretha Franklin, Paul Simon, Antonio Carlos Jobim, Miles Davis, l'abbiamo detto, Herbie Hancock, McCoy Tyner. Veramente una capacità di confrontarsi, direi, con ogni tipo di musica, più una lunga carriera anche come solista. Mi permetto di sottolineare un suo album magnifico che si intitola Piccolo. Ma torniamo a questo album che abbiamo iniziato a sentire con Everybody Will Be Happy, una composizione gospel che appunto testimonia un grande amore sia per questo genere, sia in particolare per la madre a cui tutto questo progetto è dedicato. Il progetto è dedicato perché la madre cantava questi canti, e dunque in qualche modo è come se Ron Carter si volesse ricongiungere con la madre e omaggiarla con questo album. Quando Willie O'Carter, costretta a letto verso la fine della sua vita, chiese al figlio di sedersi accanto a lei e di cantare gli inni della sua infanzia, per tenerla allegra Carter registrò alcune linee di basso integrandoli con gli inni, affinché la madre potesse ascoltare durante le ultime settimane della sua vita alcune dei gospel più importanti. E così è nata l'idea di questo album, di cui adesso ascoltiamo Father Along, ed è Ron Carter e Ricky Dillard alla direzione del coro.

Questo era Father Along, tratto dall'album di Ron Carter insieme a Ricky Dillard, Sweet Sweet Spirit, pubblicato dalla Blue Note Records, che è appunto il soggetto di questa recensione. Una recensione dunque che aggiunge questo album a molti altri che lo hanno preceduto, di jazzisti innamorati della musica gospel che hanno voluto in qualche modo omaggiarla, ricordiamo fra gli altri Archie Shepp e anche il grande Max Roach. È una visione che è stata anche riassunta in due frasi, espressioni, sia di Ron Carter che di Ricky Dillard. Il primo ha detto: "Credo che quando questa musica verrà pubblicata, aprirà molte più porte nei cuori delle persone unendole." Mentre il secondo, ovvero Ricky Dillard, il progetto Sweet Sweet Spirit sarà una registrazione senza tempo che penetrerà nei cuori ed eleverà gli animi per le generazioni a venire. Sono ovviamente intenzioni molto profonde, molto importanti, speriamo che così sia. E dunque, per concludere, just a little talk with Jesus.

0: Il Brasile vieta le scommesse in politica. Succede appunto in Brasile, dove l'esecutivo guidato dal presidente Lula da Silva ha deciso di proibire le attività del sito di scommesse online Polymarket relative alle elezioni presidenziali che si terranno quest'anno nel mese di ottobre. Per parlarne abbiamo con noi questa mattina in collegamento il nostro Emiliano Guanella. Buongiorno, ben ritrovato Emiliano.
1: Buongiorno Natascia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Emiliano, spiegaci allora come si è arrivati a questa decisione.
1: È una decisione che è arrivata un mese fa. Consideriamo che ad ottobre qui ci si terranno le elezioni presidenziali, le elezioni politiche. L'annuncio è stato dato dal ministro dell'economia del governo, appunto Lula da Silva: proibizione di operare in Brasile per Polymarket, Kalshi e altre 26 piattaforme di scommesse. Sono quelle scommesse che si fanno un po' su tutto, cioè scommesse per esempio sui risultati delle elezioni, su chi vince l'Oscar, scommesse di ogni tipo, non prettamente sportive. Le motivazioni sono diverse date dal governo. La prima è quella del pericolo del cosiddetto insider trading, ovvero fughe di notizie in determinati ambienti, tipo finanza o politica, appunto per favorire chi scommette. Si pensa anche all'interferenza direttamente sulle elezioni, per esempio il fatto che determinate persone potrebbero votare su quello che hanno scommesso e non per convinzioni ideologiche e politiche. Poi un discorso di appunto finanziario, cioè in qualche modo proteggere i risparmi e i soldi dei brasiliani e proteggere anche le famiglie. Insomma, queste le motivazioni date. Fatto sta che Polymarket, Kalshi ed altri siti di questo tipo non possono più operare in Brasile. Tra l'altro un'ultima osservazione è quella che molti di questi siti hanno sede in paradisi fiscali, quindi anche dal punto di vista dei tributi, delle tasse, non pagano le relative tasse in Brasile, per questo insomma assolutamente proibiti.
0: Tu dicevi proteggere tra le altre cose anche i risparmi dei brasiliani, si diceva quindi che sia anche una paura, la paura di una possibile contaminazione del voto. Ma ecco, pensando ai risparmi dei brasiliani, sono tanti i soldi bruciati in questi siti, Emiliano, a queste latitudini?
1: Sì, soprattutto nei siti quelli autorizzati, quelli che non sono proibiti, sono 73 i siti di scommesse sportive autorizzati, e c'è stata fatta una scrematura perché fino a 2 anni fa non esisteva una vera e propria legge, quindi c'era veramente di tutto di più. Il governo ha passato a setaccio tutti i siti e ne ha autorizzati 73, che comunque sono tanti. Basta dire che il campionato di calcio brasiliano si chiama campionato di Serie A Betano, e Betano appunto è una marca, uno di questi 73 siti online su cui si scommette. Grandi nomi dello sport, dello spettacolo, della televisione brasiliana fanno pubblicità tutti i giorni a questi siti sportivi. E quanto spendono? I brasiliani spendono la bellezza di 30 miliardi di reais, ossia 5 miliardi di franchi al mese per queste scommesse. È tantissimo, questa è la cifra arida, però Natascia, ti dico una percentuale. Si è stato calcolato che il 2% del totale della massa salariale, cioè di tutti gli stipendi, i salari che i brasiliani guadagnano, viene bruciato in questi siti di scommesse sportive. Quindi è abbastanza un problema, anche perché sono stati fatti degli studi e per esempio molti brasiliani che ricevono l'assegno della Bolsa Famiglia, che sarebbe il sussidio di reddito di cittadinanza qui in Brasile, che è un programma che dura da più di 20 anni, spendono parte di quei sussidi dati dallo Stato per le scommesse sportive. E sono sul piede di guerra anche le chiese evangeliche neopentecostali brasiliane, perché stanno smettendo di ricevere il cosiddetto decimo del salario da parte dei fedeli, perché i fedeli se li bruciano appunto nelle scommesse sportive.
0: Ma adesso una curiosità, Emiliano, perché si parlava anche insomma di siti quindi riconosciuti, no? Istituzionalmente, ma invece adesso non ci sarà una corsa alle scommesse, come si dice, clandestine o comunque ecco su siti o piattaforme non riconosciute.
1: In Brasile esiste da tempo, per esempio, il gioco del bicho, cioè la lotteria illegale, un po' come a Napoli, che è un gioco che soprattutto in città come Rio di Janeiro è molto forte ed è dominato dalla criminalità organizzata, però era sempre stato in qualche modo controllato. Invece queste scommesse online, bisogna essere maggiorenni, ma è facilissimo aggirare, perché poi basta rubare la carta d'identità del papà un giorno e si riesce a entrare. E quindi, insomma, è davvero un problema.
0: Ecco, adesso dicevi rubare la carta d'identità al papà, ma è una tendenza in voga soprattutto dagli anziani o un fenomeno che si registra in tutte le fasce d'età, insomma, la febbre per le scommesse?
1: Allora, tutte le età, più uomini che donne, anche se le donne stanno aumentando molto, la fascia maggiore è quella tra i 25 e i 49 anni, a seguire quella tra i 18 e i 24 anni, quindi lì abbiamo dei problemi. In genere il 90% delle scommesse è fatta con pochi soldi, meno di 100 reali, cioè meno di 15 franchi, ma tanti, tanti, tanti, tanti scommettitori, ed è invece chi scommette di più sono gli anziani, cioè la fascia fra i 65 e i 74 anni non è numericamente come numero di scommettitori la maggiore, ma invece come mole quantità di denaro che si scommette. Insomma, è tra proibizioni, controllo, aggiramento delle leggi, un grande business. La febbre delle scommesse è molto grande in Brasile. Per ora sono stati proibiti le scommesse, quelle più estreme sulla politica, sulla vita quotidiana, però per esempio calcio e altri sport sono infestati da scommesse, nonostante ci sono stati anche in passato degli scandali proprio per partite finite con risultati assurdi o giocatori che si facevano espellere in un determinato minuto o portieri che prendevano un gol, una papera clamorosa giusto in quel minuto e poi si è scoperto che in realtà prendevano anche in Serie A o in Serie B dei soldi profumati da chi aveva scommesso, per esempio, sulla papera del portiere al tredicesimo del secondo tempo. Insomma, è un problema per i risparmi, per lo sport, per la competizione ed è un problema al quale il Brasile cerca di mettere delle pezze, ma sono pezze molto parziali.
0: Si sembrava quasi la scena di un film, quella che raccontavi prima, Emiliano Guanella, ma in Brasile è la realtà. Allora abbiamo raccontato come il Brasile vieti le scommesse in politica, non l'abbiamo detto poi non, in altri ambiti. Emiliano Guanella, grazie, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Moby Dick, il talk show di Rete 2. Cultura, politica, società, economia. A confronto, grandi temi, ospiti sorprendenti, opinioni diverse e a volte radicalmente opposte. Moby Dick, sabato alle 10.
1: Rete 2.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

0: il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a pila.
1: Il capo indiano, che si chiamava Movenga Anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

0: Ilconcerto.ch.
1: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo a tutti gli ascoltatori del Concerto.ch. Alissa Nimbrini, che si occupa di questa rassegna, dedica la puntata odierna a Maria Solozobova, violinista nata a Mosca, formatasi tra Russia e Europa centrale e attiva in ambito concertistico e cameristico, con collaborazioni che includono artisti come Marta Argerich. Il materiale che oggi ascolteremo proviene da due incisioni: il disco Magie, pubblicato da Antes Edition nel 2023, con Marta Argerich al pianoforte e Maria Solozobova al violino, e l'album Sony Classical del 2017 dedicato ai concerti per violino di Paul Juon e Hans Huber, tre contesti diversi: la grande sonata classica, il concerto tardo romantico mitteleuropeo raramente eseguito e una pagina novecentesca di Prokofiev, ma dal sapore, come ascolteremo, decisamente neoclassico. Apriamo con Ludwig van Beethoven il finale, presto, dalla sonata numero 9 in la maggiore opera 47 detta Kreutzer. Composta nel 1803, è una sonata di dimensioni e ambizioni veramente sinfoniche. In particolare, il terzo movimento che ascolteremo è in forma di tarantella, sonata, un presto, con episodi variati. Nel violino notiamo passaggi tecnici come il bariolage, cioè un effetto che prevede di eseguire la stessa nota su una corda vuota e su una corda fermata dal dito, un curioso effetto gracchiante che, assieme alle corde doppie, è un elemento tecnico che crea tensione più ritmica che cantabilità. Ed è utile notare come Beethoven costruisca questo movimento senza una vera espansione lirica, ma proprio per moduli reiterati, variati, che gli interpreti devono tenere insieme, evitando dispersioni. Inutile dire che Marta Argerich e Maria Solozobova ci riescono con grande intensità. Più che seguire un fraseggio melodico, i due strumenti articolano con grande abilità gli accenti. Ascoltiamo allora dalla sonata numero 9, opera 47, detta Kreutzer di Ludwig van Beethoven, il terzo movimento, il finale, presto.

Era Ludwig van Beethoven il finale della sonata Kreutzer, opera 47, nell'interpretazione di Marta Argerich al pianoforte e Maria Solozobova al violino, dal disco Antes Edition del 2023. E passiamo ora a un contesto completamente diverso, il concerto per violino tra fine 800 e primo 900 nell'area svizzero-mitteleuropea. E dal disco Sony Classical del 2017 ascoltiamo il primo movimento moderato del concerto opera 42 in si minore di Paul Juon, l'orchestra e il Collegium Musicum Basem, la direzione di Kevin Griffiths e ovviamente la solista Maria Solozobova. Paul Juon nasce nel 1872 a Mosca, ma è attivo soprattutto in area germanofona. La sua formazione è tipicamente tardo-romantica, però con elementi chiaramente russi, una grande vicinanza a Tchaikovsky, oltre che all'amatissimo Brahms. Ascoltiamo dal suo concerto opera 42 in si minore per violino e orchestra il primo movimento moderato, un'ampia pagina. L'esposizione orchestrale, davvero sinfonica, fa entrare il violino su un tessuto già densamente armonizzato. La scrittura violinistica è lirico-sinfonica, prevalgono delle linee ampie, con poche fratture virtuosistiche isolate, quasi piccole cadenze. L'orchestra è un tappeto armonico continuo, molto denso, potremmo dire sicuramente brahmsiano, con i suoi frequenti raddoppi, e lo sviluppo tematico è piuttosto tradizionale, però con transizioni piuttosto sfumate.

Era il primo movimento dal concerto opera 42 in si minore di Paul Yuon, moderato. Di 20 anni più anziano rispetto a Paul Yuon, nasce nel 1852 Hans Huber, è figura centrale nella vita musicale svizzera a cavallo dei due secoli, con una produzione che guarda direttamente al modello sinfonico tedesco. Ascoltiamo per intero il suo concerto per violino orchestra numero 2 in re minore, che si svolge senza soluzione di continuità. L'impostazione è drammatica fin dall'inizio e la relazione solista-orchestra rispetto a Paul Yuon è sicuramente più contrastata. Le cellule motiviche si sviluppano più per trasformazione, questo paradossalmente più moderno, che per espansione lirica. Ascoltiamo dunque per intero il concerto numero 2 di Hans Huber, l'orchestra è il Collegium Musicum Basel, diretto da Kevin Griffiths, la solista al violino Maria Solozobova.

Dal disco Sony Classical del 2017 abbiamo ascoltato Maria Sorozobova con il Collegium Musicum Basel diretto da Kevin Griffiths in due concerti poco frequentati, prima quello di Paul Juon e poi quello di Hans Huber. Concludiamo con Sergei Prokofiev e in particolare con il finale allegro con brio della sonata numero 2 in Re maggiore opera 94a. Si tratta della trascrizione per violino della sonata per flauto opera 94. Il linguaggio che qui apprezziamo è sicuramente pienamente novecentesco, ma con elementi neoclassici, una regolarità metrica apparente, con però sfasature ritmiche puntuali che ci fanno capire che non è un classico, è un neoclassico. Il pianoforte è articolato in modo secco, con una funzione ritmica decisiva. La scrittura violinistica è molto brillante, con figurazioni rapide e chiarezza d'attacco, quasi per evocare il flautista. Ritroviamo il duo Argerich-Sorozobova con una lettura che giustamente privilegia la precisione ritmica e la chiarezza, lo splendore delle articolazioni.

0: Era il quarto movimento allegro con brio della sonata opera 94A, perché trascrizione dalla sonata opera 94 per flauto di Sergei Prokofiev, e abbiamo ascoltato questo finale con Marta Argerich e Maria Sorozobova dal disco Magie, Antes Edition 2023, ovviamente la prima al pianoforte e la seconda al violino. E concludiamo così questa puntata del concerto.ch interamente dedicata a Maria Sorozobova. Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Maybe make it worse. But I've got a girl out in Henrietta.

0: E accolgo in studio Matteo Ongaro. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
0: A 30 anni dalla morte di Renzo De Felice, il dibattito sul fascismo torna a interrogare non solo la storia del Novecento, ma anche le trasformazioni della democrazia contemporanea. De Felice è stato lo storico che più di ogni altro ha contribuito a sottrarre il fascismo alla pura dimensione mitologica e ideologica, imponendo un'analisi storica fondata sulle categorie della modernizzazione del rapporto tra società e regime. Ma oggi, in un contesto segnato dall'ascesa di leadership personalistiche, dalla crisi delle democrazie liberali, dai nazionalismi identitari e dalla ridefinizione degli equilibri geopolitici, la domanda torna inevitabile: quanto il fascismo storico può ancora aiutarci a leggere il presente e fino a che punto le categorie del Novecento restano adeguate per interpretare i nuovi autoritarismi?
1: E noi ne parliamo nel nostro approfondimento di oggi con Marcello Flores. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Marcello Flores è uno storico, ha insegnato storia contemporanea e storia comparata all'Università di Siena. E saluto anche il nostro altro ospite di oggi, Mario Del Pero. Buongiorno e bentrovato anche a lei.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Mario Del Pero è uno storico e politologo, professore di storia internazionale presso l'Istituto Sciences Po di Parigi. Professor Del Pero, iniziamo proprio dalla figura di Renzo De Felice. A 30 anni dalla sua morte, che cosa resta della sua lezione e che cosa invece oggi può apparire magari datato o superato?
3: Ma io credo che resti il metodo, resti l'importanza di confrontarsi attraverso le fonti con le politiche e le pratiche. Le ideologie, i discorsi, la retorica sono componenti molto importanti, però cercare di comprendere bene le politiche e le pratiche di un'azione di un regime autoritario, anzi totalitario, è fondamentale. Resta, credo, la scuola che De Felice ha creato, che poi negli anni ha prodotto tanti altri studiosi e studiose che hanno continuato quell'opera. E credo resti meno, dovrebbe restare meno, un elemento polemico che forse non c'era alle origini, che poi si è sviluppato negli anni, che è servito non solo per contestare la storiografia, ma anche per contestare, diciamo, una linea politica nella quale rimaneva centrale l'antifascismo come elemento fondamentale, no? Pilastro costitutivo dell'esperienza dell'Italia post seconda guerra mondiale e post fascista, dell'Italia repubblicana. E spero di non fare torto a nessuno tra i tanti allievi e allieve di De Felice nel dire che forse alcuni di questi non sono stati all'altezza del maestro nella qualità della loro ricerca e nella loro produzione storiografica.
0: Marcello Flores, ecco, dicevamo dei quello che c'è da tenere, quello che c'è invece da mettere da parte, forse per quanto riguarda il lavoro di Renzo De Felice. Ecco, tra le più grandi controversie attorno alla sua figura e al suo lavoro c'è stata l'accusa di revisionismo, soprattutto per aver insistito sul tema del consenso al fascismo. Ci vuole spiegare questa questione e soprattutto perché ha provocato una reazione così forte nella cultura italiana?
2: Ma l'effetto più deleterio di quella polemica è che la parola revisionismo, che è connaturata alla ricerca storica, perché la ricerca storica è sempre una revisione delle costruzioni, interpretazioni fatte precedentemente, è diventato invece un sinonimo di qualcosa di deleterio, di sbagliato, di offensivo, di traditrice nei confronti della verità. Ecco, questo è il primo lascito, diciamo, negativo di quella polemica. La polemica era soprattutto perché De Felice, come già ha ricordato Del Pero, aveva abbandonato e in qualche modo si era anche poi negli anni contrapposto all'ideologia dell'antifascismo come elemento fondante per capire anche il fascismo stesso. E soprattutto la polemica c'era stata quando la costruzione dei volumi relativi agli anni 30, al periodo dello Stato totalitario, aveva sottolineato, sulla scia tra l'altro di altri studi, quello di Cannistraro soprattutto, il problema del consenso che il regime ha ottenuto in quel decennio fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e questo sembrava appunto in qualche modo voler quasi giustificare il successo del fascismo con dei suoi meriti intrinseci. Io credo che quella ricostruzione era ottima dal punto di vista del consenso, era fallace dove dimenticava del tutto, per esempio, gli elementi di durezza, violenza e repressione che in quegli stessi anni il regime compiva in Etiopia, in Spagna, nei confronti dell'uccisione di antifascisti prestigiosi come i fratelli Rosselli, eccetera, eccetera. E questo però è stato poi rivisto in qualche modo da alcuni, dai migliori suoi eredi. Io credo che per esempio la storiografia di Gentile è quella che in qualche modo ha superato abbondantemente anche il maestro, quindi oltre a quelli che non hanno meritato l'eredità di De Felice, come ricordava Del Piero, io vorrei ricordare invece quelli che l'hanno portata avanti e l'hanno assolutamente migliorata e hanno reso quel primo discorso un discorso che oggi possiamo considerare una sorta di standard interpretativo accettato un po' dovunque.
1: Ecco, Mario Del Piero, proviamo ad arrivare ai nostri giorni. Negli ultimi anni si parla molto di crisi della democrazia liberale e si è arrivati a parlare anche delle paradossali democrazie illiberali. Quali sono, secondo lei, le caratteristiche nuove degli autoritarismi contemporanei rispetto invece ai totalitarismi del Novecento?
3: Beh, ce ne sono diverse. Innanzitutto parliamo, rispetto al periodo interbellico, di un mondo dove le dinamiche di integrazione globale sono molto più marcate e approfondite. Ci fu un momento di globalizzazione intensa, misurabile con parametri economici, ma non solo economici, prima della Prima Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ci fu, diciamo così, una ritirata da questa globalizzazione, e per quanto i fascismi del periodo interbellico dialogassero tra di loro, avessero una dimensione, diciamo così, quasi paradossalmente internazionalista e transnazionale, quel mondo lì è molto diverso da quello odierno. E nel mondo odierno questa profonda integrazione genera mobilità, ha generato mobilità di merci, di capitali, di persone, di migranti, di idee, di culture, e ha creato, diciamo così, una reazione spesso sublimata dopo la crisi del grande crisi del 2008, una reazione di paura, di richiesta di protezione, di difesa, quel che oggi chiamiamo spesso sovranismo, no? Con questo neologismo che è diventato di uso corrente in italiano, in francese e piano piano lo sta diventando anche in inglese. Questa richiesta di protezione dall'esterno è forse qualcosa di oggettivamente nuovo per come si manifesta, per le forme in cui si manifesta, ed è una richiesta di protezione che ha connotati xenofobi, razzisti, molto marcati, perché diventa anche una richiesta fondata su elementi forti di identità, identità razziale, identità linguistica, identità religiosa. E i sovranismi di oggi sono gli incubatori di questi nuovi autoritarismi. Pretendono di portare indietro le lancette della storia, pretendono di ricreare comunità nazionali o locali il più possibile omogenee, individuano un nemico primario nell'altro straniero, straniero dentro i propri confini, in taluni casi altro straniero fuori dai propri confini. Se vediamo il caso, diciamo così, che più ci colpisce comprensibilmente, il caso degli Stati Uniti di Trump, ecco, questa ostilità allo straniero interno, l'immigrante, l'immigrato, l'ispanico, in una certa misura anche l'afroamericano, perché è tornato a essere considerato una sorta di straniero interno, e l'ostilità verso il nemico esterno, in particolare la Cina, sono i due elementi fondativi che poi giustificano questa torsione autoritaria a cui stiamo assistendo ormai da quasi un anno e mezzo.
0: Sì, tra l'altro torneremo proprio sul caso degli Stati Uniti tra pochissimo, ma prima io volevo chiedere a Marcello Flores di precisare un concetto, anzi due concetti che erano al centro anche dell'elaborazione di De Felice, che distingueva tra fascismo movimento e fascismo regime, parlando ovviamente del fascismo storico. Ecco, prima di tutto, se ci vuole illustrare questa distinzione, qual è la sua importanza e se questa può aiutarci in qualche modo a capire alcuni fenomeni politici contemporanei?
2: Ma quella distinzione è servita all'epoca soprattutto per articolare un discorso sul fascismo che era all'epoca prevalentemente sottomessa invece a un giudizio negativo di stampo ideologico, politico o addirittura morale, e quindi l'idea di che ci fossero diverse fasi all'interno del fascismo, che si modificasse la storia stessa del fascismo nella lotta per la conquista del potere nei primi anni dopo il potere e poi nel invece rafforzamento del potere e dello Stato era utile. De Felice fece quella distinzione in un modo che probabilmente oggi non è più condivisa per la sua rigidità che aveva allora, intanto perché non riusciva a mettere in evidenza una serie di continuità che erano presenti sia in quello che lui chiamava il fascismo movimento e il fascismo regime, per esempio quello della violenza che lui attribuiva prevalentemente al fascismo movimento e tralasciava invece in gran parte nel fascismo regime, di cui non seguiva particolarmente l'aspetto della repressione statale, della repressione coloniale all'esterno e così via. Quindi questo era un po' il senso della operazione interpretativa che oggi non soddisfa più, così come non soddisfa quella idea di non chiamarlo un vero e proprio totalitarismo, cosa che poi invece è stata ribaltata proprio da il suo allievo maggiore Emilio Gentile, che ha costruito invece la sua convincente interpretazione sul fascismo come totalitarismo pieno in qualche modo, anche se diverso ovviamente da quello nazista, per esempio. Quindi possiamo dire che nel corso della storiografia, ovviamente dagli anni 70 a oggi, di acqua ne è passata sotto i ponti e per fortuna, e quindi è giusto riconoscere a De Felice i meriti di avere iniziato la stagione piena degli studi sul fascismo, ma certamente non più di poter essere un punto di riferimento oggi, capace ancora di permetterci di andare avanti nelle ricerche che invece sul fascismo continuano a essere fatte.
1: Quindi siamo passati oltre queste definizioni. Io vorrei rimanere sull'oggi. Nel dibattito pubblico contemporaneo si usa spesso il termine fascismo in contesti anche molto diversi e suscitando anche diverse polemiche. Viene spesso usato soprattutto per descrivere le attuali politiche degli Stati Uniti, di cui parlava poco fa il professor Del Pero. Un esempio è lo storico Robert Paxton, che dopo aver a lungo lottato contro l'abuso della parola fascismo, alla luce dell'assalto del Campidoglio del 2021, ha ammesso invece che, secondo lui, l'incitamento alla violenza da parte di Trump meritava invece proprio l'etichetta di fascismo. Come leggete questa situazione? Prima, professor Del Pero.
3: Allora, io ho l'impressione che l'articolo famoso di Paxton sia stato scritto sull'ondata emotiva, comprensibile, provocata dal 6 gennaio. Esprimeva una certa misura indignazione, orrore, spavento, e Paxton le declinava tutto ciò facendo autocritica, e dentro un dibattito che aveva coinvolto vari studiosi e studiose statunitensi o basate alle università americane sul fascismo come categoria utile per comprendere Trump, Paxton, che aveva preso prima una posizione critica verso questo uso della categoria, tornava sui suoi passi. Però ripeto, quell'articolo lì, se lo rileggiamo, e anche una rielaborazione successiva su Harper's di Paxton, io non la trovo particolarmente convincente. Io non sono uno storico del fascismo, sono sempre stato un po' diffidente verso l'uso e l'abuso della categoria per fare delle comparazioni diacroniche, per prendere l'esperienza peculiare, esperienza fascista italiana, e trasportarla sull'oggi e comparare situazioni odierne a quella di allora. È una diffidenza mia che viene anche dal fatto che nello stesso contesto italiano abbiamo assistito a una rapida dilatazione semantica, proprio concettuale, della categoria. Negli anni 50, nei primi anni 50, il centrismo de Gasperiano era una forma di fascismo. Sull'unità un grande storico come Paolo Striano presentava gli Stati Uniti di McCarthyisti come un ennesimo esempio di fascismo, e nei decenni successivi questo reiterato abuso della comparazione col fascismo o dell'etichetta di fascismo ha finito per diluirne il significato, perché se tutto è fascismo, se ogni esperienza autoritaria è una forma di fascismo, beh, il carattere distintivo, specifico e storicamente determinato del fascismo un po' lo si perde. Questa mia diffidenza la porto nell'analisi dell'oggi. Non chiamo l'amministrazione Trump o gli Stati Uniti contemporanei come un fascismo, un regime fascista, per tutta una serie di ragioni che hanno anche a che fare con la natura del sistema politico statunitense, il federalismo, la divisione dei poteri. Non lo chiamo anche perché trovo controproducente chiamare il trumpismo una forma di fascismo, controproducente nel senso che la doverosa, dettagliata illustrazione dei tratti autoritari della politica di Trump, del disegno di Donald Trump, viene indebolita questa analisi e la denuncia inevitabile che vi sottostà, vengono indebolite nel momento in cui si porta dentro questa categoria, che finisce in una certa misura per indebolire l'argomentazione, perché è artificiosa, perché è una forzatura. E perché l'interlocutore che magari deve convincere, se butti lì la parola fascismo, diventa diffidente a sua volta o meno incline ad ascoltare la tua analisi dell'autoritarismo di Trump.
0: È molto chiara la posizione di Mario Del Pero su questa questione, d'altra parte però ci sono degli elementi che in qualche modo possono ricordare dei meccanismi che poi hanno portato al potere il fascismo in Italia, che ne so, mi viene in mente la presenza di una milizia violenta praticamente al soldo personale del presidente degli Stati Uniti, oppure la torsione che lo stesso Trump sta imponendo alle istituzioni democratiche. Allora magari Marcello Flores, non possiamo parlare di fascismo come lo si può fare relativamente al 1925 o al 1930, ma forse al fascismo del 1920, del 1922, oppure anche lei è d'accordo con Mario Del Pero sul fatto che questa categoria storica, storiografica, non può essere applicata all'oggi?
2: Ma io sono completamente d'accordo con Mario Del Pero su quello che ha detto, perché è vero che ci sono degli elementi comuni che caratterizzano episodi di violenza, di violazione delle costituzioni vigenti, della volontà di portare al limite il potere che in qualche modo l'esecutivo ha nei confronti degli altri poteri esistenti, quello parlamentare prima di tutto e quello giudiziario in secondo luogo. Però dobbiamo anche ricordare che il fascismo che arriva al potere è quello che già nel 1920 aveva una propria milizia privata armata, che aveva sostituito lo Stato nell'avere in qualche modo il monopolio della violenza per riportare l'ordine. Lo Stato liberale aveva ceduto nel 20 e nel 21 soprattutto alle squadre fasciste la repressione del movimento operaio, delle cooperative, del Partito Socialista, eccetera. Ora Trump mi sembra che usi degli strumenti che sono strumenti dello Stato, anche se li piega grazie al suo ruolo particolare come capo dell'esecutivo, ma non possiamo chiamarla una sua milizia privata, tant'è vero che il fascismo, una volta andato al potere, costituzionalizzò subito le squadre fasciste facendole diventare la milizia per la sicurezza nazionale, che diventava un organo di polizia dello Stato stesso. Quindi credo che dobbiamo appunto stare, cioè io credo che l'uso della parola fascismo, soprattutto mi pare negli Stati Uniti, non so se Mario è d'accordo, dipende un po' da un uso ampio del termine, cioè fascismo è un po' tutto quello che riconduce a posizioni che vanno verso una dittatura possibile, che vanno verso un percorso di autoritarismo sempre più segnato, mentre forse noi che abbiamo vissuto il fascismo come eredità storica del nostro paese siamo un po' più attenti di fronte a questo e quindi richiamiamo l'attualità del fascismo soprattutto in alcune posizioni ideologiche nostalgiche che ci sono in una minoranza sia politica sia probabilmente della popolazione, ma non certo negli atteggiamenti che riguardano le propensioni all'autoritarismo. In più, un'ultima cosa, mi sembra che questo richiamo al fascismo è quello che impedisce di analizzare in modo nuovo quelli che sono i caratteri di questi sovranismi e nazionalismi di nuovo tipo che Mario prima aveva ricordato molto bene. Quindi questa pigrizia in qualche modo di adeguarsi, così come all'epoca del fascismo c'era una tendenza a parlare di esperienze del passato perché non si riusciva a vedere la novità che il fascismo rappresentava in quel momento storico.
0: Ecco, Marcello Flores ha detto una cosa interessante, ha parlato del liberalismo, no? Nel caso dell'avvento del fascismo, della sua incapacità di rispondere alla salita del fascismo al potere. Ecco, Mario Del Pero, c'è forse in questo una similitudine, cioè il fatto che il liberalismo di oggi, seppur molto differente, quello che c'è stato, insomma, a partire dagli anni 70 in poi, potremmo dire, non sia capace in qualche modo di reagire all'avvento di questi nuovi autoritarismi, che siano quelli degli Stati Uniti o che siano in altri paesi, magari in Europa. Questa è una similitudine?
3: Non so se sia il liberalismo la categoria da invocare, quindi semplifico ulteriormente la questione. Io credo che a volte sopravvalutiamo la capacità delle istituzioni, delle regole e del diritto di creare, no, dei guardrail che proteggono le istituzioni democratiche e la sostanza di queste istituzioni. Le democrazie sono per definizione incompiute, in divenire, sono costrette a ripensarsi perché si ripensano e ridefiniscono i diritti che le democrazie devono garantire, proteggere e tutelare. E le democrazie sono storicamente determinate, credo che soprattutto la nostra generazione, le ultime generazioni hanno vissuto, non dico nell'illusione, ma nel convincimento della immortalità delle democrazie, laddove una minima consapevolezza storica ci dice che questa immortalità non esiste, che sono anche creazioni, diciamo, recenti e fragili. Ecco, allora istituzioni, pratiche, norme e regole da sole non bastano. Il caso statunitense è questo che sta dicendo. E alla fine, per usare una metafora molto abusata, l'anticorpo fondamentale rimangono i cittadini, la capacità dei cittadini di mobilitarsi, l'attivismo. L'abbiamo visto a Minneapolis, no? Nella risposta della cittadinanza alle violenze dell'ICE, di mobilitarsi, in ultimo di votare laddove si va a votare o di tutelare il diritto dell'accesso al voto, che oggi anche in una certa misura è contestato negli Stati Uniti. Eh sì. E allora, se vogliamo stabilire delle comparazioni forti, ecco, il 1920 o il 2025, che sono due epoche storiche lontanissime, la grande lezione di Emilio Gentile, che Marcello prima giustamente menzionava, è stata anche quella, no, di contestualizzare e storicizzare le peculiarità del fascismo italiano e la natura di modello del fascismo italiano, per quella somiglianza, se vogliamo trovarla, nella fragilità delle istituzioni di fronte a una sfida portata con tanta spregiudicatezza da attori che ambiscono a declinare in senso autoritario, a fare un uso autoritario di quelle istituzioni.
0: E noi ci fermiamo su queste ultime riflessioni di Mario Del Pero. Il nostro tempo è finito per questa chiacchierata di oggi, che è stata per me molto interessante, anche chiarificatrice, lo spero anche per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Ringrazio dunque i nostri ospiti. Marcello Flores, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: E grazie anche a Mario Del Pero, a presto.
3: Grazie, un saluto all'amico Marcello, grazie.
0: E un saluto anche, e un ringraziamento anche a Matteo Ungaro.
1: Grazie a te, Mattia.

0: Ivo Silvestro, giornalista delle pagine culturali della regione. Dalla filosofia al giornalismo all'insegnamento, a scrivere di scienza e pseudoscienza, di società, di tecnologia e di cinema. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Nell'ora di un caldo tramonto primaverile apparvero presso gli stagni patriarse due cittadini. Il primo sulla quarantina, con un completo grigio estivo, era di bassa statura, scuro di capelli, ben nutrito, calvo, teneva in mano una dignitosa allobbietta e il suo volto, rasato con cura, era adorno di un paio di occhiali smisurati con una montatura nera di corno. Il secondo, un giovanotto dalle spalle larghe, coi capelli rossicci, a ciuffi disordinati e un berretto a quadri buttato sulla nuca, indossava una camicia scozzese, pantaloni bianchi spiegazzati e un paio di mocassini neri. Giunti all'ombra dei tigli, che cominciavano allora a verdeggiare, gli scrittori si precipitarono per prima cosa verso un chiosco dipinto a colori vivaci che portava la scritta birra e bibite. Ma conviene rilevare la prima stranezza di quella spaventosa serata di maggio, non solo presso il chiosco ma in tutto il viale parallelo alla via Malaya Bronnaya. Non c'era anima viva. In un'ora in cui sembrava che non si avesse più la forza di respirare, quando il sole, che aveva arroventato Mosca, sprofondava oltre il viale in una secca bruma, nessuno era venuto sotto l'ombra dei tigli, nessuno sedeva su una panchina, deserto era il viale. Buongiorno, bentrovati, ben svegliati in questo mercoledì 27 maggio. Forse lo avete riconosciuto, era l'incipit del Maestro e Margherita di Bulgakov e abbiamo aperto con questa lettura perché oggi è la giornata svizzera della lettura ad alta voce. Allora, questo il nostro omaggio qui in apertura di Verde Aurora per questa iniziativa che oggi avrà luogo, si esprimerà in tutto il nostro paese. E intanto un buongiorno, un bentrovati, al microfono con voi anche questa mattina Natascia Fioretti, staremo insieme fino alle 9 e questa mattina attorno alle 7 andremo a Roma per visitare il più ampio parco urbano d'Europa, il Parco dell'Appia Antica. Sfoglieremo il settimanale Azione con Carlo Silini attorno alle 8, ritroveremo il nostro Michele Fazioli per commentare l'attualità e con lui torneremo e parleremo della lettura ad alta voce e lo faremo appunto come sempre alle 8 18 e poi parleremo delle croce rossine che sfidarono Stalin. Una storia straordinaria e insieme terribile, a raccontarcela sarà Chiara Bianchi attorno alle 8:45 che ne ha scritto su Pangea, la rivista avventuriera di cultura e di idee. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo che resta invariato, quindi farà molto caldo anche oggi, nel pomeriggio soprattutto verso le regioni più meridionali e l'Engadina qualche rovescio temporale isolato non sono esclusi, ma la temperatura massima anche quest'oggi a bassa quota raggiungerà i 33 gradi, in Alta Engadina 23, mentre in montagna soffia un vento debole da nord in rafforzamento nel pomeriggio. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, ed è lo 079 382 6765. Scriveteci e magari raccontateci se anche voi oggi avete in programma una lettura ad alta voce, noi vogliamo saperne di più. Intanto iniziamo la nostra puntata, la nostra mattinata insieme qui a Verde Aurora, lo facciamo come sempre in bellezza con la musica di Rete 2, questa mattina con Vinicio Capossela e Allora Mambo.

6-8 minuti qui a Verde Aurora, noi iniziamo con la nostra rassegna stampa e iniziamo dalle nostre notizie locali, allora anche dai nostri quotidiani. Naturalmente questa mattina si parla del Giro d'Italia, della tappa di ieri Bellinzona Cari, titola la regione, Jonas abbraccia il Ticino agghindato di rosa con la foto centrale a colori dedicata naturalmente al danese che si è imposto nella tappa di Cari, ipotecando o quasi, ci dice la regione, il Giro d'Italia. E la stessa cosa fa anche il Corriere del Ticino, la fatica più bella, questo il titolo, più che una tappa è stata una grande festa popolare da Bellinzona alle valli per almeno 50.000 persone, a Cari vince Jonas Vingegaard. Che spettacolo ieri sulle strade del Bellinzonese dell'Alto Ticino per la tappa del Giro d'Italia, almeno 50.000 persone hanno assistito all'attesa frazione vinta dal campione danese, sempre più maglia rosa, una grande festa popolare in cui le emozioni sono state condivise da appassionati di ogni età. Questa l'apertura e il lancio in prima pagina, lo dicevo, sia per il Corriere Ticino sia per la regione, poi subito nelle prime pagine interne c'è il resoconto della bella giornata sportiva di ieri. Poi a proposito di sport si parla dei mondiali di hockey, i rossocrociati battono anche la Finlandia e chiudono la fase preliminare del torneo a punteggio pieno. E poi, restando sul locale ma ampliando il panorama, e dal Ticino andiamo a Zurigo, perché la NZZ dedica la sua apertura alla partenza di Corinne Mauch, che è stata sindaca della città di Zurigo per 17 anni, la prima donna a ricoprire questo incarico, dichiaratamente lesbica, cresciuta negli Stati Uniti, è diventata ben presto il simbolo di una Zurigo cosmopolita, aperta e decisamente di sinistra. Ci racconta la NZZ con il suo lancio in prima e naturalmente poi con l'approfondimento nelle pagine interne, in cui si racconta anche un po' il dopo Corinne Mauch. E poi invece il Tages Anzeiger punta l'attenzione sulla grande fuga dal caldo e ci racconta del cedimento di un tratto dell'autostrada A13 nei pressi di Sandvald, appunto raccontandoci quanto accaduto. Ma del grande caldo ci parla anche Repubblica questa mattina in un ampio articolo, maggio mai così caldo, AFA da Londra a Parigi e gli esperti dicono sarà sempre peggio. Queste in brevi alcune delle notizie principali. Però se poi naturalmente ci concentriamo su quanto sta accadendo invece nel mondo e sui fronti di guerra, allora partiamo dal Medio Oriente, attacco USA nel sud dell'Iran, appello del Papa per Gaza, raid dell'esercito israeliano in Libano e dunque tensione alle stelle nuovamente tra Teheran e Washington lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. Lo dicevamo anche ieri, l'IDF si spinge oltre la linea gialla in Libano, scontri a fuoco e oltre 30 morti. I media israeliani dicono ucciso il capo dell'ala militare di Hamas. E Netanyahu afferma, dichiara, l'IDF sta prendendo il controllo di aree in Libano per proteggere il nord. Salta la tregua in Libano, massicci raid e offensive via terra. E poi il manifesto ci parla del piano di Trump per consegnare la spianata delle moschee a Israele, mentre l'altro focus, le dico un po' velocemente in breve, poi ci torniamo e facciamo il punto. L'altra notizia sul fronte invece Russia-Ucraina è di carattere economico, perché riprendono, ci dice Sole 24 Ore, le importazioni di gas russo, in particolare per conto di Francia e Belgio. E poi ancora attenzione sul presidente Trump e la sua salute, ne parlano sia il Corriere della Sera che la Repubblica. E poi il caso Zapatero, monta il caso Zapatero, si tratta del tesoro che inguaia l'ex leader socialista spagnolo inquisito. Ecco, queste in velocità alcune delle notizie principali di oggi che abbiamo selezionato. Noi adesso ascoltiamo Swing de Campo Grande dei Novos Baianos e poi approfondiamo i nostri articoli.

Offensiva di Israele in Libano, raid USA in Iran, ma si tratta, il titolo del Sole 24 Ore a pagina 13, raffica di attacchi aerei, 28 morti in 24 ore, truppe oltre la linea gialla, Teheran minaccia ritorsioni dopo che è stato colpito un sito missilistico, ne parla Marco Valsagna, corrispondente del Sole 24 Ore di New York, dice le trattative al momento proseguono, ma un'improvvisa recrudescenza delle operazioni militari degli Stati Uniti in Iran e di Israele in Libano ha nuovamente gettato scompiglio sulle ipotesi di soluzioni diplomatiche al conflitto in Medio Oriente. La tensione, lo dicevamo anche prima, è salita. Le guardie della rivoluzione islamica ieri hanno minacciato una decisa e reciproca risposta a nuovi attacchi americani nel sud dell'Iran e nello stretto di Hormuz. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha definito gli assalti una chiara violazione del cessate il fuoco in atto e il leader supremo Khamenei ha aggiunto che basi militari USA nella regione non sono immuni da rappresaglie. Il comando centrale del Pentagono ha però classificato la sua mossa come un semplice e limitato intervento di autodifesa volto a proteggere le forze americane da provocazioni iraniane e allo stesso tempo a dimostrare moderazione. E Teheran, nonostante lo spettro di ritorsioni, a sua volta non ha indicato di voler interrompere il negoziato. Intanto il segretario di Stato USA Marco Rubio ha riaffermato che saranno necessari ancora alcuni giorni per un compromesso e che il nodo cruciale nell'immediato è una riapertura alla libera navigazione di Hormuz. Un colpo potenzialmente più duro alla diplomazia, ci dice Marco Valsagna, è arrivato da Israele, ha fatto scattare nuovi intensi bombardamenti aerei e di artiglieria accompagnati da offensive di terra in Libano contro Hezbollah, alleato dell'Iran. Ha rivendicato di aver preso di mira oltre 100 basi e infrastrutture delle milizie. Le truppe israeliane hanno inoltre reso noto di operare ormai oltre la linea gialla stabilita dalla tregua che doveva limitare l'area sotto il loro controllo. Tragico il bilancio dell'offensiva israeliana riportato dal Ministero della Sanità di Beirut, nelle ultime 24 ore ha contato almeno 28 morti e 104 feriti. Fonti locali hanno riportato 33 blitz di Israele nel distretto meridionale di Nabatieh, nella valle del Beka, nel villaggio di Mashgara, 11 persone hanno perso la vita, tra le quali due bambine. Il totale dall'inizio del conflitto è salito a 3.213 vittime e 9.737 feriti. Intanto il premier Netanyahu ha definito l'azione un approfondimento delle attività e una fortificazione della zona di sicurezza. E intanto il Sole 24 Ore in un box di approfondimento all'interno di questo stesso articolo ci parla dell'Alleanza Atlantica e dello Spiegel che rivela gli USA verso forti tagli alla NATO, dai caccia ai sottomarini. Gli Stati Uniti avrebbero comunicato infatti agli alleati della NATO indicazioni più precise sull'annunciata riduzione del loro contributo militare in Europa. Secondo quanto riportato dal settimanale tedesco Der Spiegel, la questione sarebbe stata discussa nel corso della riunione riservata di venerdì scorso a Bruxelles e sarebbe stato Alexander Velez-Green, inviato del segretario della difesa USA Pete Hegseth, a illustrare i piani che implicherebbero appunto un maggior sforzo degli alleati europei. Verrebbe infatti rivisto il modello adottato nel 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina e attualmente gli Stati Uniti forniscono circa metà delle capacità militari delle forze NATO in Europa. Ora vorrebbero ridurre il numero di bombardieri, caccia e aerei cisterna. In discussione anche le due portaerei assegnate, mentre verrebbero ritirati i sottomarini e ridotti i caccia torpediniere. Toccherebbe dunque agli europei anche dotarsi di droni da ricognizione. Resta l'ombrello nucleare USA. Secondo Der Spiegel, il ridimensionamento prospettato andrebbe oltre quanto i governi europei si aspettassero. E poi dal Medio Oriente, adesso facciamo un salto perché restiamo sempre sul Sole 24 Ore, che ci parla di Russia, ma in particolare del gas che viene dalla Russia. Dice: Francia e Belgio guidano la ripresa delle importazioni, l'impennata in aprile con Parigi che cresce del 13%.
16% a 413 milioni di euro e Bruxelles del 33% a 363 milioni. In totale le vendite all'estero di combustibili fossili hanno fruttato alla Russia 733 milioni di euro al giorno, segnando un più 4% da marzo. Ne parla Beda Romano e poi c'è un articolo di Spalla di Sissi Bellomo che ci dice che questa ripresa delle importazioni di gas russo è data dalla scarsità di combustibili provenienti dal Medio Oriente e che questa ripresa indica però anche una più tolleranza verso Mosca. E ci dice ancora oggi non solo gli USA ma anche Giappone e Inghilterra hanno una mano più leggera, e ovvero Sissi Bellomo inizia così il suo articolo: la scarsità di combustibili provocata dal conflitto in Medio Oriente porta più spesso, ecco, a chiudere un occhio sulle sanzioni contro la Russia, con l'effetto paradossale di sollevarla da pressioni economiche che le erano state imposte per fermare un'altra guerra, quella che si trascina da oltre 4 anni in Ucraina. E dunque oggi non sono solo gli Stati Uniti di Donald Trump a usare una mano più leggera nei confronti di Mosca, ma anche altri paesi del G7, come appunto il Giappone, la Gran Bretagna, persino nell'Unione Europea, che rimane la più strenua alleata di Kiev, la rete delle sanzioni continua a dimostrarsi tutt'altro che impenetrabile, come dimostra il continuo arrivo di carburanti prodotti con il greggio russo, importazioni che dal 21 gennaio scorso la UE ha messo al bando, e via di questo passo continua poi il punto di Sissi Bellomo, e l'intero approfondimento si trova a pagina 7 del Sole 24 Ore. 6:22 minuti, noi adesso ascoltiamo Nina Simone con la sua Forbidden Fruit e poi continuiamo la nostra rassegna stampa.

0: And you don't wanna waste it.
1: Go on and fight it.
0: I bet you'll be delighted.
1: You always did it.
0: Now you're gonna get it. E prima di ascoltare Nina Simone eravamo sulle pagine del Sole 24 Ore, abbiamo parlato di Medio Oriente, abbiamo parlato di gas russo, torniamo sul Medio Oriente ma passiamo al Manifesto, siamo a pagina 5 e a pagina 5 il Manifesto con l'articolo di Michele Giorgio ci parla del piano di Trump per consegnare la spianata delle moschee a Israele. L'amministrazione Trump si starebbe impegnando a scardinare lo status della spianata delle moschee di Gerusalemme e porre fine alla storica custodia hashemita giordana sui luoghi santi musulmani e cristiani della città santa. A rivelarlo è il giornale britannico online Middle East Eye, che cita fonti americane, giordane, palestinese, occidentali e del Golfo. Il fine sarebbe quello di stabilire un nuovo assetto in linea con gli interessi di Israele, che secondo me vuole un ruolo di primo piano nella nomina degli imam, dei mufti e dei funzionari della moschea di Al-Aqsa, nonché nell'approvazione dei contenuti dei sermoni del venerdì. Cambiamenti che, se realizzati, aprirebbero anche la strada alla spartizione della spianata, terzo luogo santo dell'Islam per 2 miliardi di musulmani, nonché monte del biblico tempio secondo gli ebrei nazionalisti e ortodossi. Queste rivelazioni, ci dice Michele Giorgio sul Manifesto, rischiano di riaccendere le tensioni a Gerusalemme e non solo. In una fase in cui Israele intensifica i suoi bombardamenti nel Libano del Sud e colpisce ogni giorno Gaza. Ieri almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti nella striscia centrale e meridionale da raid dell'esercito israeliano e di milizie collaborazioniste. L'articolo poi naturalmente prosegue, ma questo era il punto che volevo condividere con voi. E passiamo dal Manifesto al Corriere della Sera. Si parla di Trump, il tycoon dal medico, tutto perfetto, ma gli americani dubitano, controllo di routine all'ospedale, ma nei sondaggi la maggioranza sospetta della sua lucidità mentale. Dunque ieri Donald Trump si è recato al Walter Reed, il più importante ospedale militare degli USA nel Maryland, e il presidente 79enne si sarebbe sottoposto a un controllo di routine, ma è già il quarto da inizio mandato. E prima del referto medico, ci racconta Alessandra Muglia, pagina 16 del Corriere della Sera di oggi, sono arrivate le rassicurazioni altisonanti e superlativi e le iperboli della Casa Bianca, a cui ormai siamo tristemente, bisogna dirlo, abituati. Il presidente Trump è il presidente più brillante della storia americana, lavora senza sosta per risolvere i problemi e mantenere le sue promesse e gode di ottima salute. E quanto avrebbe garantito ieri mattina il portavoce Davis Ingle mentre The Donald entrava appunto al Walter Reed. E se i comunicati medici continuano a descrivere un comandante in capo in ottime condizioni che tra 20 giorni compirà 80 anni, i dubbi sulle sue condizioni di salute restano. Un sondaggio condotto ad aprile da Washington Post, ABC News e Ipsos ha rivelato che meno della metà degli americani reputa che Trump possieda la lucidità mentale e la salute fisica necessarie per svolgere efficacemente il ruolo di presidente. Secondo un'altra ricerca di Reuters Ipso, il 51% ritiene che le facoltà mentali di Trump siano andate diminuendo dal 2025. Sono numeri preoccupanti, soprattutto per un presidente che ha sempre usato come arma politica l'età e la fragilità degli altri, a iniziare dal suo predecessore Joe Biden. 6:29 minuti e tempo delle notizie.
2: Smooth Vibes è l'ultimo album del vibrafonista e polistrumentista Warren Wolf. Registrato quasi interamente nel suo studio casalingo, esplora sonorità brasiliane e classici del jazz, del soul e del pop. Il bassista e compositore Ben Wolf porta un'atmosfera classicheggiante e cinematografica con Anytime After Now. Giulia Kiff ha formato la Indigenous Big Band, un'orchestra costituita interamente da musicisti nativi americani. È uscito il primo disco, Incarnadine. In conclusione, New Brazilian Jazz con il chitarrista carioca Sergio Pereira e il suo ultimo lavoro, Colors of Time. Novità dal mondo del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, oggi alle 14:30 e in replica alle 23.
3: Rete 2.
4: Alberto Andreani in studio con le notizie. Ci sarà anche un po' di Ticino l'anno prossimo alla Schottfond, quando la città neocastellana diventerà capitale culturale della Svizzera. Ieri è stato presentato il programma, che prevede una collaborazione col Festival del Film di Locarno nel mese di luglio 2027. La settimana prossima sarà inoltre annunciata la sede della capitale culturale 2030. Anche in questo caso è in lizza il Ticino, con due candidature distinte, Bellinzona e poi Lugano, in collaborazione con Mendrisio e Locarno. La cronaca giudiziaria è risultato totalmente incapace di valutare il carattere illecito delle sue azioni. Il 25enne che in gennaio a Bellinzona uccise a coltellate la propria madre e ferì il compagno di quest'ultima, lo ha stabilito la perizia psichiatrica ordinata dalla procura. Molto alto il rischio di recidiva, in particolare per la tossicodipendenza dell'imputato. Passiamo all'attualità estera. Ucciso dall'esercito israeliano il nuovo capo militare di Hamas nella striscia di Gaza. Secondo i media israeliani è Muhammad Odeh, morto in uno degli attacchi lanciati in giornata dall'enclave palestinese. Nell'enclave palestinese, lo Stato ebraico ha inoltre attaccato il Libano con un'operazione di terra contro obiettivi di Hezbollah, spintasi oltre la cosiddetta linea gialla che segna il limite concordato con le autorità di Beirut. Negli Stati Uniti un candidato sostenuto dal presidente Trump si è imposto nelle primarie del Partito Repubblicano in Texas. Si tratta di Ken Paxton, che ha sconfitto il senatore uscente John Cornyn, in carica da ben 14 anni. I dettagli dal nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: Ancora una volta l'endorsement di Donald Trump, arrivato a pochi giorni soltanto dal ballottaggio, si rivela determinante. Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, pur indebolito negli ultimi anni da una serie di scandali, dalle accuse di adulterio da parte della prima moglie a quelle di abuso di ufficio, travolge senza appello il senatore John Cornyn nel ballottaggio del Partito Repubblicano.
6: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
5: In carica dal 2002, John Cornyn aveva il sostegno dei suoi colleghi senatori e del leader repubblicano al Senato, John Thune, che per mesi ha inutilmente provato a far desistere Trump dall'appoggiare il controverso Ken Paxton, giudicato un candidato debole in vista delle midterm di novembre. Nessuno può controllare quello che fa il presidente. Io di certo non cambio posizione, aveva detto Thune dopo l'endorsement annunciato da Trump. John Cornyn è soltanto l'ultimo membro della Camera o del Senato a non venire rieletto per l'intervento del presidente statunitense, che così facendo punisce quei repubblicani considerati non abbastanza leali alla linea della Casa Bianca. In novembre Ken Paxton sfiderà così il candidato democratico per il Senato, James Tallarico. Il risultato di stanotte è comunque una chiara vittoria per Donald Trump, che pur politicamente indebolito da una serie di problemi, dall'Iran al costo della benzina, continua a godere dell'appoggio incondizionato della sua base elettorale.
4: Sempre oltreoceano torna alla Casa Bianca l'ex ministra americana della giustizia Pam Bondi. Dopo essere stata rimossa in aprile dal presidente Donald Trump, entrerà in un comitato consultivo sulle politiche in ambito di intelligenza artificiale. Ne fanno parte anche nomi noti dei grandi gruppi tecnologici. Secondo indiscrezioni raccolte dal portale Axios, Pam Bondi dovrà facilitare il coordinamento tra il governo e i giganti della tecnologia. Oggi su tutta la Svizzera ancora soleggiato e caldo, dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili temporali isolati. Alle basse quote di Ticino e Mosano permane l'allerta canicola moderata, ossia di grado 2 su 5. E siamo allo sport con Paolo Laurenti.
7: Lo sport.
8: 7 su 7 per la Svizzera ai mondiali di hockey, battendo anche la Finlandia. I rossocrociati hanno chiuso al primo posto e a punteggio pieno il girone A. Ai quarti se la vedranno contro la Svezia. 4-2 il punteggio del successo sui finlandesi, con reti di Bjaska, doppietta di Jäger e gol a porta vuota di Ishier. Gli altri abbinamenti dei quarti, che si giocheranno giovedì, sono il derby nordamericano Canada-Stati Uniti, Finlandia-Cecchia e Norvegia-Lettonia. Nel calcio stasera si gioca la finale di Conference League. A scendere in campo a Lipsia alle 21 saranno Crystal Palace e Rayo Vallecano. Il Lugano ha annunciato che a partire dalla prossima stagione Matteo Tosetti sarà il nuovo team manager della prima squadra maschile. Ciclismo. Dopo l'assolo di Jonas Vingegaard, che nella tappa Bellinzona-Cari ha ormai ipotecato la vittoria finale, il Giro d'Italia presenta la 17ª tappa, 202 km tra Cassano d'Adda e Andalo in Trentino. Tennis, non ce l'ha fatta Simona Walter a superare il primo turno del Roland Garros. L'elvetica è stata infatti sconfitta dalla più quotata ceca Siniakova 6-4, 7-6. In attesa di rivedere in campo Susan Bandecchi, tre le svizzere impegnate oggi nel secondo turno: Bencic contro la statunitense McNally, Golubic contro un'altra americana Parks e Teichmann contro la polacca Frech. Nessun problema al debutto per Jannik Sinner, che ha liquidato la wildcard francese Clément Tabour in 3 set.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E sono le 6:36 minuti qui a Verde Aurora. Un buongiorno, bentrovati all'ascolto da Natascia Fioretti. Questa è Verde Aurora, l'ho detto prima, stavo dicendo, siamo su Rete 2 naturalmente, siamo anche nel bel mezzo della nostra rassegna stampa. Tra poco inizieremo a sfogliare le pagine culturali, prima però ci ascoltiamo ancora un brano ed è Poki Lafarge con la sua Day After Day.

Day After Day, brano tratto dall'album Pochi Lafarge del 2013, disco eponimo, il sesto del cantante americano, vero nome Andrew Heisler, nato nel 1963. Noi riprendiamo la nostra rassegna stampa, ci concentriamo sulle pagine culturali, iniziamo da una notizia leggera, simpatica, che troviamo sull'ultima pagina della regione di oggi, con una bellissima fotografia che ci mostra una lontra in acqua, e noi la vediamo, la fotografia è frontale, vediamo questo grosso nasone nero con i due occhietti e poi tutti questi baffetti che spuntano ai lati. E perché questa fotografia? Perché oggi è il giorno della lontra, si festeggia infatti la giornata mondiale di questo animale che sta facendo il suo ritorno in Svizzera dopo quasi 40 anni d'assenza in diversi cantoni, Ticino e Grigioni compresi. Tuttavia, per garantire un reinsediamento stabile urgono più rinaturazioni di corsi d'acqua, è quanto sostengono Pro Natura e Pro Lutra. Poi il trafiletto prosegue, ma insomma io volevo semplicemente raccontarvelo in breve e segnalarvelo. E poi invece oggi naturalmente si parlano tutti i giornali di Sonny Rollins. Noi ne abbiamo parlato ieri e ne abbiamo parlato anche perché ieri era poi il centenario di Miles Davis. Ieri pomeriggio a Montmartre c'è stato bella pagina, il bel approfondimento dei colleghi Martino Dont e il nostro collega De Finti. Però appunto ieri c'è stata anche la notizia della scomparsa, 95 anni di Sonny Rollins, gigante del jazz, sassofonista ricco, colmo di fantasia, così lo ricorda la NZZ questa mattina, un sassofonista straordinario, una persona gentile e modesta, riluttante nei confronti di ciò che era ermetico ed elitario. Sonny Rollins celebrava sempre la grandiosità del suo talento in una forma accessibile. La sua fervida immaginazione si esprimeva in motivi semplici e comprensibili. Allo stesso tempo, questo musicista gigantesco, uno degli ultimi grandi del jazz, era solito mettere costantemente in discussione e relativizzare la propria importanza. Il titolo del suo album, ci dice ancora la NZZ, probabilmente più famoso, va quindi inteso anche in senso ironico. Correva l'anno 1956, l'album è Saxophone Colossus, la stella nascente, all'epoca 25enne, si era incontrata per la sessione di registrazione con il batterista Max Roach, il bassista Doug Watkins e Tommy Flanagan al pianoforte. Al repertorio aggiunse tre brani originali in cui venivano alla luce diverse sfumature della sua espressività. L'NZZ lo definisce anche sanguigno e grezzo, dice: il calipso St. Thomas esprimeva la sua vitalità e gioia di vivere. Nel ritmo fluido di Stroud Road si mise in scena come un improvvisatore impetuoso che si faceva a strada attraverso i capricci emotivi. Il blues Blue Seven invece suonava laconico e misterioso. Il repertorio comprendeva inoltre You Don't Know What Love Is, uno standard in cui Rollins si è dimostrato uno dei più grandi interpreti di ballate dai tempi di Coleman Hawkins. E infine la Moritat di Brecht Vale ha mostrato la sua predilezione per le melodie popolari. E poi via di questo passo il ricordo davvero bello della NZZ questa mattina, dal titolo Il narratore vivace, che potete andare a recuperare nelle pagine di cultura. E poi invece c'è un altro importante articolo che volevo segnalarvi questa mattina, ecco qui che l'ho trovato, mi avrete sentito sfogliare le pagine dei giornali, ed è un articolo che trovate su Letton, che ci parla di una nuova iniziativa, importante iniziativa editoriale del quotidiano Romando. E a un anno dalle presidenziali, Letton ha lanciato proprio ieri la sua edizione France 100%, un'edizione online per i lettori francesi, un'edizione nella quale il quotidiano Romando intende offrire una prospettiva svizzera sulla Francia. L'identità francese è incentrata sullo Stato, è incentrata sullo Stato, quella svizzera, sul territorio locale. A parlarne oggi su Letton è Paul Ackermann, democrazia, Stato, potere o referendum. Secondo un sondaggio Ipsos commissionato da Letton, le percezioni degli svizzeri e dei francesi sulla politica differiscono e presentano alcune
alcuni paradossi. Per il professore emerito Pierre Bréchon, queste differenze di valori sono il frutto della storia di ciascun paese. Laddove i nostri vicini creano solidarietà attraverso lo Stato, noi lo facciamo in ambiti più vicini al cittadino. E allora, il quotidiano Romando ieri ha lanciato la sua edizione francese, un'estensione interamente dedicata al pubblico francese, un'offerta editoriale inedita al 100% digitale, e questo modo diverso, c'è anche un modo diverso su questo giornale, si inaugura un modo diverso di gerarchizzare i contenuti, e ci dice il giornalista se ne può fare un assaggio proprio oggi sull'home page, iscrivendosi alla newsletter dedicata intitolata 7 su 7, insomma basta andare sul sito e trovate tutto. E comunque c'è appunto lo sguardo del corrispondente e dei giornalisti svizzeri sulla Francia e sul mondo, perché ci dice Letò, questo sguardo è diverso da ciò che la stampa francese ha da offrire. Ed è chiaro che questa iniziativa ci ricorda moltissimo quella inaugurata oramai credo già un decennio fa almeno dalla Neue Zürcher Zeitung col suo direttore Rigouillet. Da tempo la Neue Zürcher Zeitung punta anche sul mercato tedesco, infatti la sua redazione di Berlino negli anni è stata fortemente potenziata, e spesso, soprattutto anche nel fine settimana, c'è uno sguardo sulla politica, ecco, anche uno sguardo ravvicinato sulla politica tedesca, quindi questo sguardo svizzero sulla Germania è un po' la stessa cosa, è quella che inizia a fare adesso Letò, ed è anche una chiara strategia per ampliare il proprio pubblico di lettori in un tempo in cui, lo sappiamo, per i giornali è sempre più difficile trovare una sostenibilità economica. E poi allora ancora di questo passo ci dice Ackermann su Letò questa mattina: questo punto di vista esterno proveniente da una cultura piuttosto distante, nonostante la vicinanza geografica, si basa su una visione diversa del mondo, della società e di concetti importanti come, appunto, lo dicevamo prima, democrazia ed economia o ruolo dello Stato. Lontano dalla polarizzazione che rasenta la guerra culturale che si sta imponendo in Francia negli ultimi tempi, uno sguardo svizzero sull'attualità e sui dibattiti francesi e mondiali ci sembra quindi rispondere a una domanda, una risposta rara se non addirittura unica. Il punto di vista svizzero, caratterizzato dal multilateralismo e da un rapporto orizzontale con il potere, si contrappone a una visione più verticale della società e della nazione in Francia, un modo di essere liberale non esclusivamente nel senso economico nel termine, ma nel senso che privilegia le libertà individuali su ogni altro valore fondamentale, come dimostra poi appunto il sondaggio di cui faceva riferimento prima Ackermann, realizzato dagli istituti Ipsos Svizzera e Ipsos Francia proprio per questa occasione. Una visione della società incentrata sul cittadino e sulla sua responsabilità e non su una polarizzazione politica nei confronti di un uomo provvidenziale. Perché, e forse questo è l'aspetto più importante, a un anno dalle elezioni presidenziali la cultura svizzera, profondamente radicata nel consenso politico e sociale, ha molto da offrire alle lettrici e ai lettori francesi. Poi dice ancora Ackermann: quando spiego ad amici parigini davanti a un caffè che il nostro governo è costituito da una presidenza a rotazione, da 7 ministri obbligati a mettersi d'accordo, mentre se fossero francesi sarebbero 2 del Rassemblement National, un socialista, 2 macronisti, un repubblicano e via dicendo, insomma, dice, i miei interlocutori rimangono sbalorditi. E quando aggiungo che il ministro dovrebbe difendere riforme che a volte sono state imposte dai ministri del Rassemblement National, non mi credono. Insomma, vi invito ad andare a riprendere naturalmente questo articolo che continua, è un ampio articolo, a leggerlo con attenzione, perché adesso anche la traduzione naturalmente poi non è sempre precisissima, ma lo avete capito, l'intento era quello di condividere con voi la notizia di questa nuova iniziativa editoriale che Letò ha inaugurato ieri, dunque un'edizione interamente digitale che guarda alla Francia da una prospettiva svizzera, dunque sicuramente un arricchimento, uno scambio culturale.

Where did you get those eyes? Ed era Cleo Lane con questa Jeepers Creepers, tratta dall'album Cleo's Joys del 1958, questa cantante inglese accompagnata per l'occasione da The David Lindup Orchestra. Correva l'anno 1958 e noi continuiamo la nostra rassegna stampa culturale. Dicevo oggi la NZZ, ma tutti i giornali ricordano il grande del jazz Sonny Rollins, scomparso all'età di 95 anni. E noi l'avevamo già fatto ieri, abbiamo visto appunto il ricordo della NZZ, ma anche il Corriere della Sera e la Repubblica fanno altrettanto. Il Corriere della Sera ad esempio titola Sonny Rollins, rivoluzionario del jazz, addio al re del sax che per 2 anni suonò su un ponte, dalla droga alla musica per gli Stones. E poi invece oggi sia il Corriere della Sera che la Repubblica aprono il loro settore culturale ricordando il filosofo Gennaro Sasso, che è scomparso all'età di quasi 98 anni, il filosofo che fu a lungo guida dell'Istituto per gli Studi Storici fondato da Benedetto Croce, fu profondo interprete di Machiavelli e dell'idealismo, non scese mai a patti con le ideologie. Filosofo e storico della filosofia, Gennaro Sasso è morto ieri a Roma, nato nella capitale il 25 giugno 1928, tra un mese avrebbe compiuto 98 anni. È stato accademico dell'Incei dal 1980, è professore emerito di filosofia teoretica alla Sapienza di Roma, dove aveva insegnato per quasi un quarantennio. Dal 1986 al 2010 aveva diretto l'Istituto Italiani per gli Studi Storici di Napoli, fondato nel 1946 da Benedetto Croce. Suoi campi di ricerca privilegiati sono stati il pensiero di Niccolò Machiavelli e di Francesco Guicciardini, Dante, Lucrezio, Croce e l'idealismo italiano. Dal 2008 era presidente del Comitato Scientifico per l'Edizione Nazionale delle opere di Croce ed è stato l'ideatore e il direttore

0: autore dell'enciclopedia machiavelliana Treccani. E poi vediamo l'inizio, l'attacco dell'articolo di Antonio Carioti, che lo ricorda sul Corriere della Sera oggi a pagina 38. Non si lasciava condizionare dalle mode culturali il filosofo Gennaro Sasso, scomparso all'età di 97 anni. Per quanto concerne l'arte di assecondare i venti, posso ben dire sommessamente, ma con verità, che non la conosco, scriveva il filosofo nel 1989 senza timore di essere smentito. Pochi anni dopo, nel 1994, avviò la pubblicazione dell'opera di 6 volumi, Filosofia e Idealismo, edita da Bibliopolis, che avrebbe concluso nel 2012. Una ricognizione di quanto aveva prodotto la corrente di pensiero animata da Benedetto Croce e Giovanni Gentile. Che cosa poteva esserci più in controtendenza rispetto a un'epoca che non prestava più attenzione a quel mondo? Eppure Sasso non si era mai considerato un idealista, piuttosto riconosceva in quell'esperienza il solo tentativo serio, benché fallito, di formare una tradizione filosofica italiana. A suo avviso, la liquidazione dell'eredità di Croce e Gentile aveva determinato una perdita secca alla quale aveva voluto reagire. E via di questo passo continua l'articolo di Antonio Carioti. C'è poi anche il ricordo di Alessandra Tarquini, ci ha insegnato a chiederci perché, e lei inizia dicendo: ho conosciuto Gennaro Sasso molti anni fa, era la primavera del 1994 quando andai a trovarlo nel suo studio nella facoltà di lettere e filosofia della Sapienza di Roma. Mi ero appena laureata e concorrevo a una delle borse di studio messe in palio dall'Istituto Italiano di Studi Storici Benedetto Croce, e dice ancora: per un'aspirante storica poco più che ventenne, incontrare Sasso significava incontrare la filosofia, la storia, il pensiero politico, la letteratura, la storia dell'arte, tutti racchiusi in una sola persona. Era allora un noto filosofo, autore di pagine fondamentali su Machiavelli, sull'idealismo italiano, sulla metafisica, ma non esibiva mai la propria statura intellettuale. E questo, allora, ancora l'articolo che volevo segnalarvi. E poi in velocità, sempre sul Corriere della Sera a pagina 40, c'è anche una bella intervista che ha realizzato Andrea Lafranchi, l'intervista a Francesco De Gregori, che dice: non scrivo più canzoni da 10 anni, ho perso l'ispirazione. L'occasione dell'intervista è data dal fatto che il cantautore torna a suonare nei teatri con Nevergreen, Perfette Sconosciute, e Francesco De Gregori nell'intervista dice: le ho chiamate Nevergreen con una parola inventata per dire che non hanno mai trovato spazio, anche se ho capito che i miei fan talebani le conoscono tutte lo stesso. È un avvertimento per dire a quelli meno attenti di non aspettarsi brani come La Donna Cannone, Rimmel o Generale. A De Gregori piace pensarlo come un progetto contro il gigantismo dell'industria musicale, un controcanto alla rincorsa dei grandi numeri. Pure la parola sold out, dice De Gregori, mi dà fastidio. Di album live in carriera ne ha pubblicati moltissimi, ma non sono un bene primario, dice il cantautore italiano. Non impegno nessuno all'acquisto, documento quello che accade ai miei concerti. Quest'ultimo lavoro è un disco che assomiglia a un concerto, mentre sento spesso concerti che con l'uso di sequenze preregistrate e altro vogliono assomigliare ai dischi. Non è un modo per riempire le pause in attesa di un disco di inediti che non arriva dal 2012. Questo lavoro è frutto di anni che non sento più, di anni in cui non sento più l'ispirazione ribollire dentro di me. Non è una questione tecnica, potrei scrivere una canzone in un pomeriggio, ma proprio di ispirazione. Dice ancora: nemmeno le guerre che infiammano il pianeta e che in passato hanno trovato la sua penna al massimo della forma, pensiamo a Generale, ma non solo, sono uno stimolo. De Gregori dice: vivo con apprensione e dolore quello che vedo accadere. All'epoca non avevo previsto nulla, bastava guardarsi in giro per vedere massacri, guerre e ingiustizie. E via di questo passo continua il pezzo e l'intervista, data appunto dall'occasione di questo progetto, nuovo progetto dal titolo Nevergreen, Perfette Sconosciute. È un progetto che è nato con la residenza di 20 concerti all'Out Off di Milano del 2024. Ne sono stati tratti un film che sarà su Rai 3 il 4 giugno e appunto un live in uscita il 16 ottobre. Dal 27 ottobre c'è il ritorno con 2 residenze a Roma e Milano. Allora, l'intervista a Francesco De Gregori la trovate a pagina 40 del Corriere della Sera di oggi, 7 in punto, ed è davvero tempo dei titoli del radiogiornale delle 7:30. La Chaux-de-Fonds sarà la prima capitale della cultura svizzera, la città dell'UNESCO è patria di Corbusier e Chevrolet, ha ancora molto da offrire. Oltre 300 eventi la animeranno nel 2027. Cifre record per l'AVS, sono ormai più di 2 milioni e mezzo a beneficiarne, sotto pressione il finanziamento ma anche gli affiliati che sempre più spesso si trasferiscono all'estero. Texas vince l'outsider Paxton, l'appoggio di Trump ancora una volta determinante nelle primarie repubblicane, il presidente mantiene il controllo sul partito a 5 mesi dalle midterm. Sport, mondiali di hockey, ancora una vittoria per la Svizzera che ha battuto anche la Finlandia 4-2 chiudendo in testa la fase a girone. Giovedì i quarti con la Svezia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E con il grande successo del gruppo doo-wop, gruppo statunitense dei The Tokens, questa loro memorabile The Lion Sleeps Tonight, abbiamo aperto la nostra seconda ora insieme qui a Verdurora, 7-4 minuti ed è tempo della nostra corrispondenza. E questa mattina andiamo a visitare il parco, il più ampio parco urbano d'Europa, un parco che si trova a Roma, che dal 2024 è entrato a far parte del patrimonio UNESCO. Si tratta del Parco dell'Appia Antica, dove il 24 maggio, per la giornata europea dei parchi, ricordiamo che il primo è nato in Svezia nel 1909, per capirne lo stato di salute, per capire lo stato di salute degli alberi con tecnologie delle più avanzate, è stato avviato un progetto di monitoraggio. Ce ne parla questa mattina la nostra Maria Cristina Minicelli, che in occasione della giornata dei parchi ha partecipato proprio la messa in opera della complessa struttura. Allora intanto Maria Cristina Minicelli, un buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, che ci ascolti a te, cara Natascia.
0: Allora, dicevamo di questa messa in opera, di questa complessa struttura. Allora, da dove vogliamo partire per raccontare questo ampio progetto, questo parco, ecco, dell'Appia Antica?
1: Ecco, gli alberi sono i nostri santuari, non solo per Hermann Hesse, come sappiamo, ma dobbiamo sempre salvaguardare le specie ovunque ci troviamo nel mondo, e la macchia mediterranea in questo caso, nel caso del parco, ha ben 4.500 ettari che vanno dalle terme di Caracalla fino a Marino, comprendono la valle della Caffarella, lambita dal terzo fiume di Roma, l'Almone, e tutto questo è gestito da solamente 18 guardiaparco che hanno un impegno naturalmente costante. Il patrimonio arboreo annovera specie di 300-350 anni fa. Pensiamo che George Washington doveva ancora nascere. Tra questi l'ulivo, caro a Minerva, per i romani, latore di saggezza, prosperità, pace, se ne contano ben 200 specie. Vanno tutelati perché dobbiamo fare in modo che non avvenga la moria della Puglia. Uniti nella natura è lo slogan della giornata europea di quest'anno, come sottoscrive la Federazione degli Europarchi. Bisogna salvaguardare le connessioni ecologiche, i corridoi faunistici, gli habitat interconnessi e i paesaggi che consentono alle specie di spostarsi, adattarsi e prosperare. La superficie del parco dell'Appia Antica, che sappiamo è la Regina Viarum, voluta nel 312 avanti Cristo dal censore Appio Claudio Ceco per collegare Roma a Capua all'inizio e poi dopo arriva fino a Brindisi, pensate che per il 90% appartiene a privati, perfino le antiche famiglie rinascimentali. Questi però, come anche naturalmente la parte pubblica, non possono inserire piante non autoctone, come per esempio è accaduto con l'eucaliptus, seppur belle. Di recente poi abbiamo una moria, perché il parassito dei pini li ha distrutti, e così come è avvenuto per il punteruolo rosso con le palme, devono essere sostituiti da un'altra specie, quindi purtroppo avremo querce e non più pini. Del resto però questo parco è famoso anche per un altro aspetto. Come le catacombe sottoterra abbiamo dedali di corridoi dove si estraeva la pozzolana, che è una cenere vulcanica principalmente silicio e alluminio. Mescolata con calce e acqua crea una malta estremamente resistente e duratura, e questo è il cemento dei romani.
0: Insomma, una vera meraviglia, e lo capiamo anche da questa ampia descrizione, la manutenzione, sicuramente una manutenzione complessa e importante. E prima di parlare dell'intervento, Maria Cristina, di domenica, al quale tu anche hai assistito, ho letto che questa manutenzione è affidata anche a una particolare specie di quadrupedi.
1: E questa è stata una scena divertente con il direttore del parco. Esatto, perché non servirsi della natura nella natura? Allora affidiamoci a ben 200 simpatici esemplari che pascolano liberatamente e fanno piazza pulita di tutto. Le pecore. che mangiano tutto tranne i cardi che svettano con i fiori magenta. Allora, a memori del quadro con pane e caproni di Arnold Böcklin, che è sempre nella campagna romana, abbiamo chiesto al direttore Enrico Maria Guarnieri se questa specie, quindi i caproni, se la specie è anche nel parco, ma lui ha risposto no, perché questi sappiamo che toglierebbero anche quello che non è necessario. E quindi cerchiamo adesso di entrare nel Bosco Sacro, che è il luogo dove è stato effettuato poi l'intervento di cui parleremo, perché il Bosco Sacro, come sappiamo, è noto nella tradizione di tutti i popoli, quindi dai Greci ai Romani ai Celti e non solo. Si trova un po' ovunque, è diviso nella ritualità, però è accomunato nel lasciare inalterata la struttura, altrimenti è chiaro pena, il castigo e la morte. Questo dell'Appia è legato alla ninfa Egeria, che tra l'altro è anche un'acqua minerale di Roma, l'acqua Egeria, consigliera e amante di Numa Pompilio, secondo re di Roma, successore di Romolo, che triste per la morte della moglie Tazia, si reca in questo bosco dove vivono le Camene, ninfe delle acque e delle sorgenti, tra cui appunto Egeria, che si innamora di lui. Secondo recenti studi, e questa è una cosa veramente una chicca, la particolarità di questo luogo è nei depositi attribuiti a colate di fango e detriti di Laar proveniente dal cratere di Albano, dove si trova il lago. Ai tempi dei Romani il movimento tellurico del cratere giungeva al centro di Roma, presso l'oratorio dei Filippini di Francesco Borromini, per capirci quasi a Piazza Venezia, dove una cavità era considerata accessa agli inferi, perché gli animali che vi entravano morivano per le esalazioni solfuree. Quindi i 50 chilometri di diametro di questo vulcano laziale, il maggiore per dimensione e per volume di lava, ha prodotti piroclastici con una superficie di 1500 chilometri quadrati dalla bassa valle del Tevere sino alla pianura pontina.
0: E Maria Cristina, veniamo alla startup. C'è una startup che è stata chiamata a intervenire nel parco per monitorare proprio la salute degli alberi, una startup che mi sembra è stata fondata da due giovani fratelli.
1: Sì, i due giovani fratelli si chiamano Matteo, chimico, e Tommaso, tecnico. E pensate che cosa carina, durante il Covid con la nonna al tavolo da pranzo decidono insieme di trovare il modo di evitare lo spreco di acqua quando si innaffia, facendo esperimenti con l'orchidea di casa. E quindi i due Leonardo da Vinci partono da una semplice intuizione, come sempre è, e così è nata la startup Agritech Plant Voice, con sede a Bolzano. Il brevetto consiste nell'applicazione della tecnologia volta a misurare l'assorbimento di CO2 e l'impronta carbonica delle piante, monitorando lo status della ninfa delle piante da frutta, ma non solo. Viene alla pianta sentinella su metà ettaro inserito un biosensore in legno sempre creato da loro, realizzato con materiali biocompatibili e compostabili, che nella pianta resistono per un'intera stagione vegetativa, consentendo quindi l'utilizzo prolungato. L'apparato viene alimentato da un impianto fotovoltaico. I dati, una volta captati, il sensore li invia alla piattaforma cloud, dove vengono elaborati da un software di intelligenza artificiale che li analizza utilizzando algoritmi personalizzati per fornire informazioni dettagliate, come per esempio un insufficiente apporto d'acqua o un attacco di batteri e funghi. La decisione che tuteli la salute e la resa qualitativa delle coltivazioni, ottimizzando anche l'uso dell'acqua, è dunque immediata.
0: Ecco, così abbiamo potuto parlare anche dell'intelligenza artificiale con un'accezione positiva questa mattina. Intanto il Parco Nazionale dell'Appia Antica ha anche dei sensori Plant Voice che danno voce agli alberi, e dunque anche la tecnologia, oltre alla storia e all'arte, ha un ruolo nella valorizzazione, Maria Cristina, di questo parco.
1: Assolutamente Sì, anche perché questo è veramente un grande parco che darà un eco non indifferente a questa innovazione di questi due giovanissimi che vedrete saliranno, perché già io non posso citare naturalmente le grandi aziende per cui loro lavorano, però già stanno avendo il loro successo. E d'altra parte l'albero, l'albero della vita genealogico, resta sempre una pianta che ci accoglie come se fossimo elfi e fate, quindi anche loro che vivono naturalmente a Bolzano sono stati, come dire, quasi invitati da questi alberi, se ne sono presi cura, li hanno amati, e anche noi quando passiamo accanto all'albero dobbiamo capire che ci dà vitalità, forza. E a chi non potrà vedere la sughera e le altre tipologie, appena dotati di questa tecnologia, si lascerà trasportare dal suono del poema sinfonico di Ottorino Respighi, con i suoi quattro tempi dedicati ai pini di Roma, l'ultimo proprio all'Appia Antica. Come diceva Van Gogh, l'albero ha capacità d'espressione, ha un'anima.
0: Evviva, evviva l'albero! Maria Cristina Minicelli, grazie per averci raccontato il parco dell'Appia Antica e quanto si sta facendo, insomma, per valorizzarlo e mantenerlo. Una buona giornata e noi sicuramente avremo occasione di risentirci presto.
1: Grazie a chi ci ascolta e a te, cara Natascia, una splendida giornata dalla calda Roma.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ed era T-Bone Burnett con questa The Pain of Love, tratto dall'album The Other Side del 2024, di questo album, di questo produttore e cantante americano T-Bone Burnett. 7:18 minuti, noi tra poco daremo uno sguardo agli appuntamenti in calendario quest'oggi nella nostra Svizzera italiana. All'appuntamento ci arriviamo in musica con Gabriele Mirabassi e l'orchestra a base de Curitiba.

0: L'agenda con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: E lo dicevamo questa mattina nel nostro sommario, oggi mercoledì 27 maggio ritorna la giornata svizzera della lettura ad alta voce. La lettura sarà celebrata oggi in tutto il paese, negli istituti scolastici, nelle biblioteche, nelle librerie, nei musei, come pure da casa in moltissimi altri luoghi. Vi invito ad andare a vedere, a visitare il sito con tutto il programma, gli appuntamenti, ed è www.giornatadellalettura.ch. Ecco, basta digitarlo e scoprirete insomma tutte le iniziative in corso oggi. Noi questa mattina abbiamo proprio inaugurato la nostra puntata di Verde Aurora con una lettura ed era l'incipit del maestro e Margherita di Bulgakov, proprio per rendere omaggio a questa giornata. Tra i tanti appuntamenti vi segnalo ad esempio quello che si terrà questa sera alla biblioteca cantonale di Bellinzona, Nuove voci, nuovi versi, la lettura ad alta voce crea ponti. Si presenterà un progetto vincitore del bando partecipazione culturale. Si dice infatti sul sito: in occasione della nona giornata della lettura ad alta voce, la biblioteca ha invitato le giovani e i giovani del pre-tirocinio di integrazione a presentare il loro progetto, appunto dal titolo Nuove voci, nuovi versi. Progetto tra i vincitori del bando partecipazione culturale 2025-2026. Si proporranno dunque letture poetiche nelle lingue loro, i partecipanti e i vincitori del bando e le voci di questo progetto proporranno letture poetiche nelle lingue del loro paese di origine e in traduzione italiana, perché la poesia è un potente trasmettitore del valore immateriale delle culture. Per chi proviene da paesi anche molto lontani, l'uso attivo di questo linguaggio universale significa aiuta a mettere in comunicazione i mondi di appartenenza e permette l'espressione di pensieri ed emozioni creando nuovi terreni di incontri. Interverranno tra gli altri Marina Carobbio Guscetti, Annalisa Cadenazzi, Chiara Aureli Vassere, Stella Angiocu e tanti altri. Vi ricordo allora l'appuntamento è per oggi in biblioteca cantonale a Bellinzona alle ore 18. E vi ricordo anche il sito per la giornata della lettura ad alta voce, basta digitare www.giornatadellalettura.ch. E poi invece vi segnalo la matinée Locarno Organ Festival con Andrea Pedrazzini, organista della collegiata di Sant'Antonio di Locarno. L'evento propone un momento musicale dedicato alla tradizione organistica per valorizzare il repertorio per organo in un contesto storico di grande pregio. Si inizia questa mattina alle 10:30 e poi all'interno appunto della giornata della lettura ad alta voce vi segnalo anche l'iniziativa di Biblio Baobab Legge in tante lingue, letture multilingue per bambine e bambini. Questo appuntamento invece è sempre nel bellinzonese a Parco Villa dei Cedri dalle 14 alle 16. E poi ancora invece volevo segnalarvi la presentazione del libro di Bruno Giussani, La mente sotto assedio. Bruno Giussani sarà in dialogo con Fabiana Besozzi e l'appuntamento al Centro Pastorale San Giuseppe a Lugano. E poi ancora un altro incontro invece che si terrà alla Facoltà di Teologia di Lugano oggi alle 16:30, scusate, ed è un incontro dal titolo Mercato dell'informazione e piattaforme, profili di diritto ed economia della concorrenza. Si tratta di un seminario incontro che vede protagonisti Marcus Krinke e Massimiliano Vatiero. E poi ancora un altro incontro invece alla Biblioteca Cantonale La Filanda alle 17, incontro con l'autrice Valentina Giuliani, tedesco ma non troppo, questo è il titolo dell'incontro. La lingua tedesca è difficile, faticosa da studiare, poco musicale musicale e con una grammatica complicata, appunto, di domanda. E allora se ne parla con Valentina Giuliani, che è una delle due autrici del volume tedesco Ma non troppo, un saggio che smonta i tanti pregiudizi che accompagnano lo studio del tedesco in un viaggio originale e ricco di sorprese, un viaggio che tocca Germania, Austria e Svizzera, lingue ufficiali e dialetti, così come storia e cultura, ma racconta anche aneddoti personali e fornisce spunti didattici. Questo incontro allora sarà oggi alle 17 in biblioteca cantonale a Mendrisio, dunque alla Filanda. E poi ancora in velocità, perché qui il tempo questa mattina, stamani, corre ed è già quasi ora del radiogiornale. Quasimodo ed Esmeralda tornano a incantare il LAC, ne parla anche il Corriere del Ticino questa mattina a pagina 28, e dunque grande spettacolo, lo spettacolo di grande successo Notre-Dame de Paris con le musiche di Riccardo Cocciante sarà a Lugano da stasera fino a domenica 31. Andrà in scena alle 20, nel fine settimana anche alle 15 in una versione rinnovata. Quindi segnatevelo. E poi ancora ci segnala sempre il Corriere del Ticino stamani, questa sera ad Avegno alle 20:30 ci sarà un omaggio a Gershwin con la Last Station Big Band, mentre a Maggia alle 20:15 saranno protagonisti pianoforte e tastiere. Tutto questo nell'ambito del jazz, della manifestazione jazz in Valle Maggia, dunque un doppio appuntamento per gli appassionati del genere. Questa sera in Valle Maggia, lo dicevamo, il primo ad Avegno a partire dalle 20:30 e il secondo alle 20:15 a Maggia, uno ad Avegno e uno a Maggia. 7:28 minuti, noi ascoltiamo That Morning Trombone di Jason Moran, che ci porta poi anche dritti dritti al nostro primo appuntamento con il radiogiornale questa mani qui a Verde Aurora.

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. La Chaux-de-Fonds sarà la prima capitale della cultura svizzera, la città dell'UNESCO e patria di Corbusier e Chevrolet, ha ancora molto da offrire, oltre 300 eventi l'animeranno nel 2027. Cifre record per l'AVS, sono ormai più di 2 milioni e mezzo a beneficiarne, sotto pressione il finanziamento, ma anche gli affiliati, sempre più spesso si trasferiscono all'estero. In Texas vince l'outsider Paxton, l'appoggio di Trump ancora una volta determinante nelle primarie repubblicane. Il presidente mantiene il controllo sul partito a 5 mesi dalle midterm. E per lo sport, mondiali di hockey, ancora una vittoria per la Svizzera che ha battuto anche la Finlandia 4-2, chiudendo in testa la fase a gironi. Giovedì i quarti contro la Svezia. La Chaux-de-Fonds ha svelato i momenti salienti del suo progetto Capitale Culturale 2027, che inizierà con una cerimonia il 2 gennaio prossimo. Si prevedono 300 eventi su tutto l'arco dell'anno e 1 milione di visitatori. La città neocastellana è la prima in Svizzera ad aderire a questa iniziativa, già consolidata a livello europeo. Un evento che anche in Ticino si osserverà con interesse. Nel cantone ci sono infatti ben 2 città candidate per essere la capitale culturale nel 2030. Sentiamo i dettagli con Laura Dick.
4: Un momento storico, così hanno esordito gli organizzatori. Il progetto è rimasto solo un sogno per molti anni. Ora finalmente lo si può dire.
5: Ici, une capitale se construit.
4: Qui una capitale è in costruzione. Lo dice con entusiasmo Theo Hugonelli, sindaco di La Chaux-de-Fonds, che saluta il riconoscimento della viva città culturale della sua città.
5: Ne sera più seulement la métropole horlogère.
4: In futuro, conclude, sarà ricordata non più solo come metropoli dell'orologeria, ma anche come metropoli della cultura. Almeno 300 eventi festeggeranno la prima capitale culturale svizzera e l'invito è parteciparvi perché, come ricorda Miriam Neuhaus, segretaria dell'associazione che ha dato origine a tutto, la cultura non è solo decorazione, è incontro, dialogo, scambio. Tra le varie collaborazioni spicca anche quella con il Film Festival Locarno. Nel mese di luglio un grande schermo animerà la Piazza del Mercato su ispirazione della Piazza Grande ticinese. Ci si attende 1 milione di spettatori, un raddoppio del pubblico culturale che normalmente affluisce in città. Il budget è di oltre 18 milioni di franchi, diviso tra pubblico e privato, a cui si aggiungeranno fino a 20 milioni di franchi finanziati dalla città. Questo primo appuntamento farà da apripista per la Capitale Culturale 2030, che verrà annunciata settimana prossima. In finale, oltre a Thun e Aarau, ci sono le 2 città ticinesi, Bellinzona e Lugano, quest'ultima in collaborazione con Mendrisio e Locarno.
3: Il numero di beneficiari di rendite AVS continua ad aumentare in Svizzera. Nel 2025 sono state versate per la prima volta oltre 2 milioni e mezzo di rendite di vecchiaia, in crescita rispetto all'anno precedente. E circa un terzo viene erogato all'estero. I conti restano in attivo anche quest'anno, ma il sistema rimane molto sotto pressione. Da Berna, Anna Valenti.
6: È la fotografia di un paese in transizione demografica alle prese con una popolazione che invecchia sempre di più e i dati AVS lo riflettono chiaramente. A fine 2025 l'assicurazione vecchiaia e superstiti ha erogato circa 2,6 milioni di pensioni, mai così tante, oltre 40.000 in più rispetto all'anno precedente, complice l'allungamento della speranza di vita. Dal 2001 il numero dei pensionati in Svizzera è più che raddoppiato. Tra i dati più interessanti, circa un terzo delle rendite viene versato all'estero. Ex lavoratori stranieri rientrati nel loro paese d'origine, ma anche svizzeri che scelgono di trascorrere il loro buon ritiro fuori dei confini elvetici. La maggior parte di queste rendite va nei paesi confinanti, con quote rilevanti verso Spagna e Portogallo. Spesso si tratta di una scelta quasi obbligata per mantenere una buona qualità di vita. Cresce infatti il numero dei pensionati in difficoltà finanziaria. Oltre 230.000, circa 1 su 8, dipendono da prestazioni complementari per coprire il fabbisogno vitale. Nonostante ciò, i conti della VS restano per il 5º anno consecutivo in nero. Nel 2025 le entrate hanno superato le uscite di 1,8 miliardi di franchi, mentre il capitale complessivo supera i 60 miliardi. Un sistema ancora solido dunque, ma sempre più sotto pressione, viste le incognite sul lungo periodo. A pesare sarà l'introduzione della 13ª VS, prevista da quest'anno e destinata a costare circa 4 miliardi di franchi all'anno. Resta aperto il nodo centrale, come finanziarla, tema destinato a dominare il dibattito politico durante la sessione di giugno. Il confronto si preannuncia assai acceso.
3: L'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite, è entrata negli uffici, viene usata per scrivere email, rapporti, analisi. Non sempre però con benefici evidenti. Gli errori inevitabili dell'AI vanno verificati e corretti da qualcuno. Succede così anche nei tribunali, sempre più confrontati con cause senza speranza e argomenti campati in aria. Gianluca Olgiati.
2: Casi in aumento, dossier più corposi, sono i tribunali cantonali di Basilea Città ad attirare l'attenzione sul fenomeno, presentando il rapporto 2025. Già da qualche anno i grandi studi legali ricorrono all'intelligenza artificiale, sottolinea il presidente del Tribunale Civile di Basilea, ora lo fanno anche le persone comuni. Questioni che prima venivano formulate su una pagina A4 con argomentazioni semplici, ora si presentano come cause articolate di diverse pagine, ha detto Patrick Müller ai microfoni SRF. Una serie di argomentazioni e appigli giuridici anche per quisquiglie. Per i tribunali significa lavoro in più. Il problema, dice Müller, è che dobbiamo rispondere a ogni punto sollevato con decisioni che diventano più lunghe. Anche davanti alla giustizia vale la solita regola. L'intelligenza artificiale va usata nel modo giusto, sottolinea il presidente del Tribunale d'Appello, Stefan Wulschläger. Non basta dire scrivimi un ricorso su questo tema, perché l'intelligenza artificiale lo fa, indipendentemente dal fatto che si abbia ragione oppure no. E nel caso di un no, al ricorrente rimangono solo le spese da pagare. La legge non vieta l'impiego dell'intelligenza artificiale davanti ai tribunali. Affidarsi solo a lei rischia però di costare caro.
3: In Ticino adesso la Commissione Giustizia e Diritti del Gran Consiglio ha firmato i rapporti parlamentari che porteranno il Parlamento cantonale in giugno a nominare una lunga lista di magistrati. E questo mentre si attende dal governo entro fine anno la presentazione del nuovo sistema di nomina. Il servizio è di Gian Robbiani.
7: La lista di incarichi da attribuire nella giustizia ticinese è davvero lunghissima. 2 giudici del Tribunale d'Appello, 1 giudice dei provvedimenti coercitivi, 2 procuratori pubblici, 4 sostituti procuratori pubblici, 1 pretore della pretura penale e 1 procuratore pubblico straordinario. Le candidature per questi posti vengono vagliate dalla Commissione Giustizia e Diritti. Sentiamo la nuova presidente, la PLR, Cristina Maderni.
8: La Commissione aveva deciso di arrivare con delle proposte in maniera compatta e direi che c'è la soddisfazione di esserci riuscita a larga maggioranza.
7: Queste sono nomine ancora spartite politicamente in base al cosiddetto manuale Cencelli. Questa, Cristina Maderni, potrebbe essere l'ultima tornata di nomine con il vecchio sistema?
8: Come Commissione abbiamo fatto una mappatura di quello che sono le procedure di nomine nei vari cantoni, abbiamo fatto delle riflessioni nostre interne, sappiamo che ci saranno presto altre nomine, non le so dire se sarà già avallato dal Gran Consiglio una nuova procedura.
7: E con che spirito e clima sta affrontando la Commissione questa sfilza di nomina, sapendo che in parallelo si stanno anche svolgendo i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta su un caso che riguarda una nomina in pretura contestata? È stato lo stesso consigliere di Stato Norman Gobbi a parlare di Combin, stiamo parlando del caso Ospita.
8: La Commissione parlamentare d'inchiesta fa il suo lavoro in maniera indipendente, cerchiamo di andare avanti lavorando con serietà e professionalità, siamo arrivati a trovare una serie di nominativi sulla quale c'è la convergenza della maggioranza di tutti i commissari.
3: È di origine dolosa l'incendio divampato settimana scorsa in un'auto rimessa a Viganello. Secondo informazioni del Corriere del Ticino, confermate dalla magistratura, sarebbe stata una donna ad appiccare il fuoco nel parcheggio che collega tre palazzine in via al fiume la notte del 19 maggio. L'autrice attualmente indagata, è stato disposto il suo trasferimento in una struttura medica perché non carcerabile. L'inchiesta è ancora in corso. E adesso andiamo negli Stati Uniti. Il ballottaggio per le primarie repubblicane in Texas ha confermato il controllo di Donald Trump sul suo partito a meno di 5 mesi dalle elezioni di midterm, quando in gioco ci sarà la nuova maggioranza al Congresso. Il senatore John Cornyn, in carica dal 2002, è infatti stato sconfitto dal suo sfidante, il procuratore generale del Texas Ken Paxton, che aveva ricevuto solo qualche giorno fa l'appoggio di Trump. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
9: Tonight we just made history.
10: Ancora una volta l'endorsement di Donald Trump, arrivato a pochi giorni soltanto dal ballottaggio, si rivela determinante. Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, pur indebolito negli ultimi anni da una serie di scandali, dalle accuse di adulterio da parte della prima moglie a quelle di abuso di ufficio, travolge senza appello il senatore John Cornyn nel ballottaggio del Partito Repubblicano.
9: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
10: In carica dal 2002, John Cornyn aveva il sostegno dei suoi colleghi senatori e del leader repubblicano al Senato, John Thune, che per mesi ha inutilmente provato a far desistere Trump dall'appoggiare il controverso Ken Paxton, giudicato un candidato debole in vista delle midterm di novembre.
9: None of us control what the president does. He made his decision about that. That doesn't change the way I feel.
10: Nessuno può controllare quello che fa il presidente. Io di certo non cambio posizione, aveva detto Thune dopo l'endorsement annunciato da Trump. John Cornyn è soltanto l'ultimo membro della Camera o del Senato a non venire rieletto per l'intervento diretto del presidente statunitense, che così facendo punisce quei repubblicani considerati non abbastanza leali alla linea della Casa Bianca. In novembre Ken Paxton sfiderà così il candidato democratico per il Senato, James Tallarico, che ieri sera non ha perso tempo per accusare di corruzione il suo futuro avversario.
11: The most corrupt politician in America just became the Republican nominee for the United States Senate.
10: Il risultato di stanotte è comunque una chiara vittoria per Donald Trump, che pur politicamente indebolito da una serie di problemi, dall'Iran al costo della benzina, continua a godere dell'appoggio incondizionato della sua base elettorale.
3: Sul conflitto in Medio Oriente, Israele ha intensificato le operazioni nel sud del Libano e condotto bombardamenti che nella giornata di ieri hanno provocato una trentina di morti. Un'escalation, quella condotta dallo Stato ebraico, che arriva in una fase delicata delle trattative di pace tra Stati Uniti e Iran, dopo gli attacchi americani dell'altro ieri e la risposta verbale delle autorità di Teheran. Queste ultime, intanto, dopo un blocco di 3 mesi, hanno parzialmente riattivato internet sul territorio iraniano. E nel Regno Unito sta facendo sempre più discutere il caso di 3 adolescenti condannati per stupri aggravati ai danni di 2 ragazzine minorenni che rimarranno però in libertà. Dalla polemica sul caso si è poi acceso un dibattito sulla necessità di riformare la giustizia minorile, introducendo pene più severe anche per i minorenni nei casi di stupro. Sentiamo i dettagli con Camilla Camponovo.
12: All'epoca dei fatti avvenuti tra il 2024 e il 2025, i 3 adolescenti condannati per stupri aggravati avevano tra i 13 e i 14 anni. Giovani che avevano filmato l'aggressione nei confronti di 2 coetanee con i telefonini, diffondendo poi i video online. Riconosciuti colpevoli di violenze sessuali, i giovani non sconteranno una pena detentiva. Il giudice ha infatti deciso di evitare il carcere, spiegando la necessità, e lo citiamo, di evitare di criminalizzare inutilmente i ragazzi, tenendo conto della loro giovane età, delle difficoltà cognitive, psicologiche, del basso quoziente intellettivo e della pressione del gruppo. Una violenza di gruppo che ha scioccato l'opinione pubblica britannica e non solo, provocando una reazione fortissima. Per molti nel Regno Unito la sentenza rischia di mettere in secondo piano la gravità dei reati e il trauma delle vittime. Da qui nasce la richiesta di una riforma della legge sui reati sessuali commessi da minori. Diversi commentatori e associazioni sostengono l'introduzione di di pene minime obbligatorie anche per le persone sotto i 18 anni nei casi più gravi come stupri aggravati o violenze di gruppo. Dall'altra parte, gli esperti di giustizia minorile ricordano che il diritto britannico, come gran parte dei sistemi europei, si basa sul principio che i minori abbiano un livello di maturità e capacità di comprensione diverso rispetto a quello degli adulti. Il timore è che un eventuale irrigidimento normativo possa trasformare il carcere in un fattore di recidiva senza affrontare le cause profonde del problema. Un caso che ora mette sotto pressione il sistema giudiziario britannico, chiamato a dare una risposta che convinca un'opinione pubblica sempre più divisa.
3: E il radiogiornale si ferma qui. Io vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
13: Lo sport.
14: 7-7 per la Svizzera ai mondiali di hockey, battendo anche la Finlandia. I rossocrociati hanno chiuso al primo posto e a punteggio pieno il girone A. Ai quarti se la vedranno contro la Svezia. 4-2 il punteggio del successo sui finlandesi, con reti di Bjaska, doppietta di Jäger e gol a porta vuota di Ishier. Gli altri abbinamenti dei quarti, che si giocheranno giovedì, sono il derby nordamericano Canada-Stati Uniti, Finlandia-Cecchia e Norvegia-Lettonia. Nel calcio stasera si gioca la finale di Conference League. A scendere in campo a Lipsia alle 21 saranno Crystal Palace e Rayo Vallecano. Il Lugano ha annunciato che a partire dalla prossima stagione Matteo Tosetti sarà il nuovo team manager della prima squadra maschile. Ciclismo: dopo l'assolo di Jonas Vingegaard, che nella tappa Bellinzona-Cari ha ormai ipotecato la vittoria finale, il Giro d'Italia presenta la 17ª tappa, 202 km tra Cassano d'Adda e Andalo in Trentino. Tennis: non ce l'ha fatta Simona Walter a superare il primo turno del Roland Garros. L'elvetica è stata infatti sconfitta dalla più quotata ceca Siniakova 6-4, 7-6. In attesa di rivedere in campo Susan Bandecchi, tre le svizzere impegnate oggi nel secondo turno: Bencic contro la statunitense McNally, Golubic contro un'altra americana Parks e Teichmann contro la polacca Frech. Nessun problema al debutto per Yannick Sinner, che ha liquidato la wildcard francese Clément Tabour in Etraset.
15: La meteo.
16: Il tempo per oggi 27 maggio sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo. In giornata ci sarà magari qualche sviluppo di cumuli su rilievi e nel corso del pomeriggio, da prima lungo le Alpi, in seguito anche più a sud, con qualche rovescio locale o temporale non esclusi. La temperatura massima quest'oggi a bassa quota raggiungerà i 33 gradi, in alta Engadina 23. Dalla serata nelle valli superiori tendenza favonica. Mancava solo la tendenza favonica. In montagna invece vento debole con direzione variabile, dal pomeriggio rotante a nord e in serata moderato.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E sono le 7:48 minuti e siamo ritornati in studio. Questo è Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti. Saremo insieme fino alle 9. Un buongiorno, un bentrovati all'ascolto se vi fosse sintonizzati soltanto adesso o da poco sulle nostre frequenze. Tra poco daremo uno sguardo agli appuntamenti di questa mattina sulla nostra Rete 2. Ci arriviamo in musica con La Milonga.

curato da Riccardo Michelucci, un laser incontro con lo scrittore francese Sorge Chalandon, che ci parla delle ferite della storia. Sorge Chalandon è uno degli scrittori francesi contemporanei più sensibili, infatti, alle ferite della storia, autore di una dozzina di romanzi, in gran parte tradotti in italiano e tutti in qualche modo collegati l'uno con l'altro. I temi che tratta nei suoi libri esplorano in modo crudo la complessità e il lato oscuro dell'animo umano, raccontano ingiustizie, violenze e prevaricazioni. Lui è già finalista al Goncourt, premiato dall'Académie française. Chalandon è un romanziere che non usa la scrittura per chiudere i conti con la realtà, ma per condividere esperienze difficili, e questo senza cercare di edulcorarle o di trasformarle in qualcosa di accettabile. Questa è una scelta che nasce anche dal suo passato di giornalista e reporter di guerra, che lo ha visto raccontare la violenza, i sensi di appartenenza e tradimenti in alcuni dei conflitti più caldi degli ultimi decenni, come l'Irlanda del Nord, il Libano, l'Iraq, l'Afghanistan. E con il suo nuovo romanzo, Il libro di Kells, ha confermato ancora una volta di essere un maestro nell'arte di narrare le grandi vicende storiche, mescolandovi la propria storia personale. Questo e molto altro nel Laser Incontro a cura di Riccardo Michelucci, che potrete ascoltare questa mattina alle 9. Poi torna alle 11 invece il nostro appuntamento con il magazine dell'attualità culturale di Rete 2. Torna a Alphaville, che questa settimana vede in conduzione il collega Mattia Pelli, accompagnato nei dibattiti da Matteo Ongaro. Questa mattina, attorno alle 11.45, si parlerà di Giacomo Leopardi, che pubblicava a Bologna nel 1824 il suo libro d'esordio, Canzoni all'ombra dei prestigiosi canti leopardiani, un libro d'esordio che non è mai più stato ripubblicato in oltre due secoli. E quest'anno il volume vede finalmente di nuovo la luce grazie all'Istituto di Studi Italiani della Svizzera Italiana e ai tipi di Leo Olschi, editore. Un volume curato dal professore Giacomo Iori, che vede anche la collaborazione di Ilaria Gallinaro e Valerio Gigliotti. Se ne parlerà ad Alphaville questa mattina proprio con il curatore Giacomo Iori, che, lo ricordo, è professore di letteratura italiana all'USI, vice direttore della rivista di storia e letteratura religiosa e condirettore di Lettere Italiane. Dicevo che Mattia Pelli nei dibattiti questa settimana è accompagnato da Matteo Ongaro. Il titolo del dibattito di questa mattina, che andrà in onda alle 12, è 20 anni di mediazione culturale. Sarà un approfondimento sul Museo Cantonale di Storia Naturale, che festeggia quest'anno i suoi primi 20 anni di attività nell'ambito della mediazione culturale. Per l'occasione, il prossimo fine settimana, dunque segnatevelo, dal 29 al 31 maggio, il museo ha organizzato l'evento Voci dal Museo, e sarà una 3 giorni di attività guidate dalle persone e dalle realtà culturali che in questi anni hanno collaborato alla vita del museo. Saranno ospiti di Rete 2 Pia Giorgetti Francini, lei è responsabile della mediazione culturale per il Museo Cantonale di Storia Naturale, e Luca Zulliger, direttore del Museo dei Fossili di Meride.

0: La Chaux-de-Fonds sarà la prima città svizzera a diventare capitale della cultura, ha presentato il programma con oltre 300 eventi che l'animeranno nel 2027. Cifre record per l'AVS, più di 2 milioni e mezzo le rendite versate l'anno scorso, sotto pressione il finanziamento ma anche gli affiliati, un terzo si trasferisce all'estero. Texas vince l'outsider Paxton, l'appoggio di Trump ancora una volta determinante nelle primarie repubblicane a meno di 5 mesi dalle elezioni di metà mandato. Lo sport, mondiali di hockey, altra vittoria per la Svizzera che ha battuto anche la Finlandia 4-2, chiudendo in testa la fase a gironi. Giovedì i quarti contro la Svezia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E con Simon e Garfunkel e la loro indimenticabile Mrs. Robinson, questo grande classico del 1968, abbiamo inaugurato davvero in bellezza la nostra terza ora insieme qui a Verde Aurora, 8 e 5 minuti e tempo di stampa nazionale. Oggi è mercoledì e da qualche tempo il mercoledì esce il settimanale Azione della Migros. Noi vogliamo darvene qualche anticipazione, lo facciamo naturalmente con chi guida il settimanale, Carlo Silini, buongiorno, bentrovato.
1: Buongiorno Natasha, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, come sempre, un'edizione ricca di pagine. Noi quali articoli vogliamo presentare e raccontare agli ascoltatori di Rete 2?
1: Ma io partirei da una doppia pagina reportage, diciamo così, reportage della memoria, pagina 8 e 9, firmato da Dimitri Singenberger, che racconta la storia dell'ultima sciolta di minatori che venivano dal Bresciano, dalla Valtrompia, da un paesino che si chiama Marmentino, e hanno contribuito allo scavo del tunnel del San Gottardo, il tunnel autostradale. Quindi sono arrivati giovanissimi nel 1970 da Airolo, ed è bello leggere la loro storia, perché è una di quelle storie che oserei dire dimenticate nelle viscere della montagna, storie invisibili, se non fosse che questi minatori nel frattempo sono diventati anziani. C'è una loro bella foto con i caschetti sulla testa, sì. Nella pagina 2, e raccontano le fatiche e anche la tradizione di questo loro villaggio nel Bresciano Marmentino, che ha fornito ai cantieri di scavo un po' in tutto il mondo dei minatori formidabili, quindi caratterizzati da una grande resistenza e dalla capacità di svolgere questo lavoro duro in squadra. Ovviamente anche in squadra con i ticinesi, cioè nell'ultima parte dell'articolo si parla di questo legame forte con Airolo e il gemellaggio per il raduno dei minatori del San Gottardo. Ricordiamo che l'associazione svizzera è presieduta da Mauro Chinotti, ex sindaco di Airolo. Consiglio di leggerlo e anche di guardare le foto di questi uomini che hanno contribuito a fare un po' la storia del nostro cantone.
0: Sì, è molto bello anche proprio il finale, adesso stavo leggendo, no? Perché molto spesso quando poi noi passiamo, attraversiamo con l'auto certi punti, non ci rendiamo conto, ecco, di queste opere che percorriamo appunto ogni giorno, non ce ne accorgiamo, ma che in quelle pareti di roccia, così è scritto, vive la firma, ecco, silenziosa ma importantissima, di questi minatori di Marmentino, che resta indelebile ed eterna. Carlo Silini, quindi davvero un articolo da andare a recuperare, che si trova a pagina 8 e a pagina 9 di Azione, che è uscito proprio oggi. E Carlo Silini, e poi invece magari raccontiamo anche qualcosa che compare nelle pagine culturali quest'oggi.
1: Sì, una curiosità, un bell'articolo di Giovanni Conti, che fa stato di una recensione a un libro di Carlo Fiore, che è un docente di storia della musica al Conservatorio di Palermo, che ha osservato un fenomeno strano, cioè che la musica classica viene sempre abbinata nei film, nelle serie TV, ai cattivi. Allora, questo libro va proprio a indagare su questa stranezza, su questo fatto che la musica colta è stata utilizzata come marcatore di tensione, di ambiguità, di minaccia. Lui fa vari esempi appunto nella filmografia, e poi cerca anche di dare le ragioni culturali profonde di questa scelta. E lui scrive: la musica classica viene spesso percepita come un segno di alterità, qualcosa di elevato, complesso, talvolta distante. Da qui la sua trasformazione in codice dell'inquietudine, alimentata da una lunga tradizione che va dal romanticismo al gotico, passando per una certa diffidenza verso l'intellettualismo. Ed eccoci, secondo me diventa perfino un tema politico, un po' populista, diciamo così, questa opzione di scegliere la musica classica per rappresentare i cattivi.
0: Allora, un articolo da andare a scoprire, e io lo ricordo per chi fosse all'ascolto e curioso di andare subito a recuperare gli articoli di cui abbiamo parlato, ma magari anche tutto il numero, basta andare sul sito www.azione.ch, perché si può comodamente sfogliare il PDF dell'edizione uscita oggi di questa settimana del nuovo numero di Azione. Carlo Silini, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie e buona giornata a tutti.

Che ritmo con Abel Selakoe, con questo cantante violoncellista sudafricano, con questa sua Hymns of Bantu, disco del 2025. Sono le 8:15, questa è Verde Aurora. Tra poco alle 8:18 torna l'appuntamento con In altre parole. Questa mattina noi abbiamo aperto la nostra puntata di Verde Aurora leggendo l'incipit del maestro e Margherita di Bulgakov. Lo abbiamo fatto in omaggio alla giornata della lettura ad alta voce, perché oggi in tutta la Svizzera si legge ad alta voce, tanti gli eventi in programma. Noi abbiamo visto ad esempio quanto è in programma la Biblioteca Cantonale di Bellinzona questa sera, Biblio Baobab, ma oggi si legge nelle corti, nei cortili, nelle case, nelle scuole, e tanti davvero gli appuntamenti e gli eventi. Io vi ricordo il sito www.giornatadellalettura.ch per andare a scoprire quanto è in programma oggi. E noi di lettura ad alta voce parleremo anche tra poco con Michele Fazzioli, e c'è proprio anche un nostro ascoltatore che ci ha scritto, Fabrizio, che dice: la lettura ad alta voce per me è una realtà da tempo, faccio uso infatti degli audiolibri che mi consentono di leggere pur svolgendo altre attività. Allora io invito voi ascoltatrici e ascoltatori che ci state seguendo, se oggi avete in programma una lettura ad alta voce o di andare magari con i vostri bambini a seguire una lettura ad alta voce, di iscriverci, di mandarci anche quelli che sono i vostri pensieri, le vostre riflessioni sull'importanza di questa giornata, sull'importanza di che cosa significhi per voi la lettura ad alta voce, perché noi tra poco ne parleremo con Michele Fazzioli.

0: Diamo subito il benvenuto al nostro ospite Michele Fazzioli, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Noi abbiamo aperto questa settimana parlando di libri, siamo partiti dai festival, siamo arrivati ai circoli di lettura, abbiamo parlato dell'esperienza del libro, ma soprattutto dell'esperienza della lettura. Non potevamo, Michele Fazzioli, questa mattina non parlare in qualche modo della lettura ad alta voce, visto che lo dicevamo, oggi è proprio la giornata dedicata alla lettura ad alta voce. Allora io vorrei partire proprio dal messaggio che ci ha mandato Fabrizio, il nostro ascoltatore, poco fa, dicendo che per lui la lettura ad alta voce è diventata una realtà perché lui da parecchio tempo ascolta gli audiolibri. E gli audiolibri, Michele Fazzioli, sono stati importanti anche per lei.
1: Sì, perché ho avuto un periodo, per fortuna breve, in cui, avendo subito un'operazione agli occhi, non ci vedevo più per un paio di mesi, mi sono affidato agli audiolibri e ho scoperto un mondo, ho scoperto una affinità elettiva con voci di persone che non conoscevo, perché ci sono oggi delle applicazioni, come si usa dire, splendide, Audible per esempio, io mi ero imbattuto in quella, in cui dei grandi professionisti leggono ad alta voce dei libri che tu ascolti, ti entrano dall'orecchio e non più attraverso gli occhi. Poi, appena l'effetto dell'operazione è finito, sono tornato al mio rapporto personale, faccia a faccia con i libri, ma ho scoperto che l'ascoltare la viva voce di qualcuno che ti racconta una storia ha un suo fascino.
0: Ecco, ascoltare la viva voce di qualcuno ha un suo fascino, perché la voce, Michele Fazzioli, è importante e spesso la sottovalutiamo.
1: La voce è la fisionomia dell'anima, forse più ancora che la fisionomia complessiva di una persona. Spesso una voce caratterizza, abbozza la personalità di una persona, ed era il fascino della radio. Io, quando ero ragazzino, non avevamo la televisione a casa nostra, esisteva la radio, si ascoltava Radio Monteceneri, e io per anni, da ragazzino, da adolescente, ho immaginato delle persone, delle grandi voci, belle voci di uomini e donne della nostra radio, senza mai vedere queste persone. Poi, quando nella realtà ho incontrato queste persone, qualche volta ho detto: ma tu guarda, era proprio una persona alta e magra come intendevo io nell'immaginazione. Qualche volta invece era una delusione, perché il fisico non corrispondeva alla voce. La voce è un tratto fisionomico importantissimo. Non voglio esagerare, ma ci si può persino innamorare di una voce, come ci si può innamorare di due occhi, insomma. E poi adesso non andiamo avanti.
0: Sì, però devo dire, sono molto d'accordo, e quindi l'esperienza, ecco, di sentire, leggere un libro anziché leggerlo, è un'esperienza affascinante, diversa naturalmente dall'esperienza, noi dicevamo, di una lettura in solitudine, raccolta, no? Che ci mette subito in dialogo con la nostra interiorità, ma comunque un'esperienza affascinante e bella, insomma, da vivere.
1: Ma credo proprio di sì. Del resto si collega a ciò che dicevamo negli scorsi giorni: i cosiddetti circoli di lettura che stanno prendendo piede sono fatti perché si legge da soli, ma si vuole poi riparlarne in compagnia. La lettura ad alta voce è si comincia subito a non leggere da soli, perché c'è uno che legge e gli altri ascoltano. Ma c'è un bellissimo quadro, mi pare di Albert Anker, quel pittore della vita quotidiana svizzera del passato, in cui c'è la lettura ad alta voce in una vecchia casa davanti alla stufa d'inverno, un padre che legge con intorno la moglie, la nidiata dei figli, tutti pendono dalle sue labbra perché lui sta declamando una lettura. E hai voglia, una volta non c'era la TV, non c'era la radio, la sera, le sere d'inverno, poi i libri costavano, non è che girassero molti libri, il padre, ma anche un'altra persona, c'era chi era incaricato, insomma, di diffondere nell'aria il fascino di una storia. E del resto, da quando esiste l'umanità, io credo da sempre, i bambini, prima di dormire, che dicono? Cosa chiedono quando gli dici: adesso dormite, raccontami una storia, raccontami una storia. E quando tu stai per smettere, perché è ora che si addormentino, dicono: e poi come è andata a finire? È il fascino di sentirsi raccontare una storia. Sai, la letteratura, se affondiamo nella notte dei tempi, comincia come letteratura orale, non scritta.
0: Certo, è proprio per questo poi anche il racconto è così importante, no? Raccontare delle storie, perché noi siamo stati abituati per tanto tempo a farlo nell'oralità.
1: Sì, che poi che paradosso succede che quando c'era l'oralità, ci sono stati momenti in cui le popolazioni erano spesso analfabete, c'era solo un'elite che sapeva leggere e scrivere, quindi ci si faceva leggere per forza le storie. Poi a poco è cambiato, ma pensa, il Vangelo, Gesù non ha mai avuto un magnetofono, quindi i Vangeli sono la raccolta di ciò che qualcuno ha sentito e ha messo poi per iscritto dopo che Gesù era morto, insomma, è morto e risorto, dice la fede. È un esempio di oralità e su questa oralità è stata costruita poi la storia, perché l'oralità è stata messa dopo per iscritto. Ma è successo che la oralità che si diceva era morta, con l'avvento, per fortuna, della stampa, che ha fatto in modo che tutti a poco leggessero le proprie storie, è uscita dalla porta, è rientrata dalla finestra con le nuove tecnologie, perché quando hanno inventato la registrazione, i magnetofoni, i dischi, il cinema, i cellulari, il telefono, insomma, ecco che è ritornato l'oralità e oggi siamo al punto in cui noi possiamo sentire storie da tutte le parti, qualcuno che ci legge in casa, sì, ma soprattutto schiacciare un tasto, il sito Audible, oppure mettere la radio stessa racconta delle storie. E quindi diciamo, non è vero che l'oralità non c'è più, è stata gonfiata anche da una certa rivoluzione tecnologica. Ma cosa succede, senza fare prediche, lo dico sempre, succede che per esempio i messaggi vocali su WhatsApp, per esempio, sono scritti, è una scrittura che torna a scrittura, perché c'è il rovescio, allora dalla scrittura dall'oralità si è passata alla scrittura, la tecnologia ha riportato l'oralità, adesso la nuova tecnologia, per esempio i cellulari, fa sì che si scrive sui cellulari e quindi si ritorna a una fase scritta della trasmissione che prima era orale. Ma è vera scrittura quella dei messaggi a singulto, spezzettati, frantumati, e con le dita agitate che cliccano in frettissima, piccoli bagliori di frasi non finita, e ci si chiede sempre se le invenzioni non portino con sé sempre il fascino della novità utile, bella, e l'insidia di qualche controindicazione, sempre.
0: E certo, questo è un po' la, come dire, la formula, ecco, di quando arriva una nuova tecnologia. Michele Fazzioli, noi questa mattina abbiamo aperto la nostra puntata di Verde Aurora leggendo l'Incipit del maestro Margherita di Bulgakov, proprio in omaggio a questa giornata della lettura ad alta voce. Ecco, se lei dovesse scegliere un libro da leggere, da condividere con altri, quale sarebbe la sua scelta?
1: Quanto tempo mi darebbe? Un'ora?
0: Abbiamo 3 minuti.
1: 10 giorni?
0: 3 minuti.
1: No, ma per dire un libro da leggere, per metterci anche settimane.
0: Il tempo che vuole, non una sera,
1: ecco,
0: il tempo che vuole.
1: Allora io farei, se trovando un pugno di amici che volessero ascoltarmi, sa cosa leggerei io? Un libro ingiustamente dimenticato, perché a scuola l'hanno fatto spesso detestare, ed è il grande romanzo italiano dell'Ottocento, su cui costruiamo anche la storia della nostra lingua, I Promessi Sposi. Io darei voce ai Promessi Sposi, cominciando una bella sera a dire: quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno fra una catena ininterrotta di monti, e andrei avanti a raccontare questa poderosa storia che ha dentro tutto: la politica, la vita, i sentimenti, la società, le ambizioni, la meschinità, la grandezza d'animo, la bruttezza del potere, la bellezza della speranza. E poi magari la gente direbbe: ma che bella storia.
0: non rivelare magari subito all'inizio che sono I Promessi Sposi, anche se poi i più attenti lo riconoscerebbero comunque subito l'opera dall'incipit. Ma Michele Fazzioli, questa sarebbe l'opera che lei sceglierebbe di leggere ad alta voce, di condividere? Ma invece la sua opera del cuore, il classico proprio che, come dire, l'ha segnata per tutta la vita, qual è? Vogliamo, adesso questa domanda devo fargliela.
1: Sì, è un po' qui si sta frugando dall'intimità, ma perché perché il rapporto con un libro fa parte anche di una storia personale. Per me è certamente Guerra e Pace di Tolstoi, perché mi fu regalato quando avevo 14 anni, ma ero un lettore precoce, cioè tardivo in molte cose, immaturo in molte cose, ma come lettore fui precoce. E mia mamma mi regalò Guerra e Pace, lo lessi, lo capì solo a metà non la capì per niente, tutta la politica, eppure mi lasciò subito dei segni fortissimi, e quindi l'ho ritrovato poi, l'ho riletto, ed è il mio romanzo di vita. Ma anche lì perché in questo capolavoro di Tolstoi c'è dentro tutto della vita umana, tutto, tutto, tutto ciò che è il bello e il brutto, la speranza, la disperanza, che si diceva ieri, l'ambizione, la vigliaccheria, l'eroismo, la codardia, le mine del potere, l'innamoramento, lo stupore, ecco questa parola che torna. Perché spesso io trovo che in un grande romanzo si capisce molto più della vita, dei sentimenti, della psiche umana addirittura, molto più che in certe opere scientifiche e saggistiche. La vera letteratura è vita. Lo diciamo l'altro giorno, perché Flaubert diceva: non si legge per diventare più colti, non si legge solo per divertirsi, si legge per vivere.
0: Si legge per vivere, questa sera si leggerà ad alta voce, allora un'occasione da non perdere. Intanto Michele Fazzioli, è stato un piacere, noi ci ritroviamo domani, sempre qui.
1: Domani mattina, ormai ci ho fatto l'abitudine.
0: Benissimo.
1: Buona giornata a lei e ai radioascoltatori.
0: A domani.
2: Rete 2. Il Medioevo inizia, per convenzione, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e si conclude con la presa di Costantinopoli e la scoperta dell'America. Mille anni di storia che fino a poco fa erano considerati una sorta di regno delle tenebre. Grazie ai lavori degli storici, il Medioevo è stato però rivalutato e oggi ci appare come un'epoca complessa, certamente con delle ombre, ma anche con tante luci. Alphaville ripercorre 10 invenzioni o novità medievali che spesso e inconsapevolmente ci accompagnano nella nostra quotidianità. Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini. Da lunedì a venerdì alle 12.35 in Alphaville.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Vera Pellandini. La Chaux-de-Fonds sarà la prima città svizzera a diventare capitale della cultura, presentato il programma con oltre 300 eventi che l'animeranno nel 2027. Cifre record per la VS, più di 2 milioni e mezzo le rendite versate l'anno scorso, sotto pressione il finanziamento, ma anche gli affiliati, un terzo si trasferisce all'estero. In Texas vince l'outsider Paxton, l'appoggio di Trump ancora una volta determinante nelle primarie repubblicane, a meno di 5 mesi dalle elezioni di metà mandato. E per lo sport, mondiale di hockey, altra vittoria per la Svizzera che ha battuto anche la Finlandia 4-2, chiudendo in testa la fase a gironi. Giovedì i quarti contro la Svezia. La Chaux-de-Fonds ha svelato i momenti salienti del suo progetto Capitale Culturale 2027, che inizierà con una cerimonia il 2 gennaio prossimo. Si prevedono 300 eventi su tutto l'arco dell'anno e 1 milione di visitatori. La città neocastellana è la prima svizzera ad aderire a questa iniziativa, che anche in Ticino si osserverà con molto interesse in vista del 2030. I dettagli con Laura Dick.
5: Un momento storico, così hanno esordito gli organizzatori. Il progetto è rimasto solo un sogno per molti anni. Ora finalmente lo si può dire.
6: Ici, une capitale se construit.
5: Qui una capitale è in costruzione. Lo dice con entusiasmo Theo Hugonelli, sindaco di La Chaux-de-Fonds, che saluta il riconoscimento della viva città culturale della sua città.
6: Ne sera plus seulement la métropole horlogère.
5: In futuro, conclude, sarà ricordata non più solo come metropoli dell'orologeria, ma anche come metropoli della cultura. Almeno 300 eventi festeggeranno la prima capitale culturale svizzera e l'invito è parteciparvi perché, come ricorda Miriam Neuhaus, segretaria dell'associazione che ha dato origine a tutto, la cultura non è solo decorazione, è incontro, dialogo, scambio. Tra le varie collaborazioni spicca anche quella con il Film Festival Locarno,
7: piccola piazza grande.
5: Nel mese di luglio un grande schermo animerà la piazza del mercato su ispirazione della piazza grande ticinese. Ci si attende 1 milione di spettatori, un raddoppio del pubblico culturale che normalmente affluisce in città. Il budget è di oltre 18 milioni di franchi, diviso tra pubblico e privato, a cui si aggiungeranno fino a 20 milioni di franchi finanziati dalla città. Questo primo appuntamento farà da apripista per la Capitale Culturale 2030, che verrà annunciata settimana prossima. In finale, oltre a Thun e Arau, ci sono le due città ticinesi, Bellinzona e Lugano, quest'ultima in collaborazione con Mendrisio e Locarno.
4: Il numero di beneficiari di rendite AVS continua ad aumentare in Svizzera. Nel 2025 sono state versate per la prima volta oltre 2 milioni e mezzo di rendite di vecchiaia. Circa un terzo viene erogato all'estero. Da Berna, Anna Valenti.
8: È la fotografia di un paese in transizione demografica alle prese con una popolazione che invecchia sempre di più e i dati AVS lo riflettono chiaramente. A fine 2025 l'assicurazione vecchiaia e superstiti ha erogato circa 2,6 milioni di pensioni, mai così tante, oltre 40.000 in più rispetto all'anno precedente, complice l'allungamento della speranza di vita. Dal 2001 il numero dei pensionati in Svizzera è più che raddoppiato. Tra i dati più interessanti, circa un terzo delle rendite viene versato all'estero. Ex lavoratori stranieri rientrati nel loro paese d'origine, ma anche svizzeri che scelgono di trascorrere il loro buon ritiro fuori dei confini elvetici. La maggior parte di queste rendite va nei paesi confinanti, con quote rilevanti verso Spagna e Portogallo. Spesso si tratta di una scelta quasi obbligata per mantenere una buona qualità di vita. Cresce infatti il numero dei pensionati in difficoltà finanziaria. Oltre 230.000, circa 1 su 8, dipendono da prestazioni complementari per coprire il fabbisogno vitale. Nonostante ciò, i conti dell'AVS restano per il quinto anno consecutivo in nero. Nel 2025 le entrate hanno superato le uscite di 1,8 miliardi di franchi, mentre il capitale complessivo supera i 60 miliardi. Un sistema ancora solido dunque, ma sempre più sotto pressione. A pesare sarà l'introduzione della 13ª AVS, prevista da quest'anno e destinata a costare circa 4 miliardi di franchi all'anno.
4: Negli Stati Uniti adesso il ballottaggio per le primarie repubblicane in Texas ha confermato il controllo di Donald Trump sul suo partito a meno di 5 mesi dalle elezioni di midterm. Il senatore Cornyn è infatti stato sconfitto dal procuratore generale Paxton, appoggiato da Trump solo pochi giorni fa. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
9: Tonight we just made history.
10: Ancora una volta l'endorsement di Donald Trump, arrivato a pochi giorni soltanto dal ballottaggio, si rivela determinante. Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, pur indebolito negli ultimi anni da una serie di scandali, dalle accuse di adulterio da parte della prima moglie a quelle di abuso di ufficio, travolge senza appello il senatore John Cornyn nel ballottaggio del Partito Repubblicano.
9: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
10: In carica dal 2002, John Cornyn aveva il sostegno dei suoi colleghi senatori e del leader repubblicano al Senato, John Thune, che per mesi ha inutilmente provato a far desistere Trump dall'appoggiare il controverso Ken Paxton, giudicato un candidato debole in vista delle midterm di novembre.
9: None of us control what the president does. He made his decision about that. That doesn't change the way I feel.
10: Nessuno può controllare quello che fa il presidente. Io di certo non cambio posizione, aveva detto Thune dopo l'endorsement annunciato da Trump. John Cornyn è soltanto l'ultimo membro della Camera o del Senato a non venire rieletto per l'intervento diretto del presidente statunitense, che così facendo punisce quei repubblicani considerati non abbastanza leali alla linea della Casa Bianca. In novembre Ken Paxton sfiderà così il candidato democratico per il Senato, James Tallarico, che ieri sera non ha perso tempo per accusare di corruzione il suo futuro avversario.
11: The most corrupt politician in America just became the Republican nominee. For the United States Senate.
10: Il risultato di stanotte è comunque una chiara vittoria per Donald Trump, che pur politicamente indebolito da una serie di problemi, dall'Iran al costo della benzina, continua a godere dell'appoggio incondizionato della sua base elettorale.
4: Nei mondiali di hockey la Svizzera ha chiuso a punteggio pieno la fase a gironi battendo 4-2 la Finlandia. Settima vittoria su 7, sinonimo di quarto di finale contro la Svezia giovedì a Zurigo. Da segnalare anche che nei quarti ci sarà il derby tra Canada e Stati Uniti, immediata rivincita della finale olimpica di Milano. Sentiamo Lorenzo Boscolo.
12: 7 volte l'inno è riecheggiato all'interno della Swiss Life Arena. 7 successi pieni, miglior attacco, miglior difesa, 2 shootout, ma il bello deve ancora venire. Battuta anche sul piano fisico, atletico, la Finlandia, ulteriore prova di forza di un gruppo che vuole ben altro. I playoff sono lanciati, la squadra è amalgamata, cementata al punto giusto, il cammino è ideale. Sotto subito nei quarti contro una Svezia non stellare, ma pur sempre la Svezia, è la Svezia dei giovani desiderosi di illustrarsi a livello internazionale. Dunque sulla carta perlomeno un ostacolo non proibitivo, ma da girare con estrema cautela e poi eventualmente evitando però il Canada in semifinale. E se terza finale di seguito ci sarà, che sia la volta buona.
4: È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e a più tardi.
3: La meteo.
0: E il tempo per oggi sarà soleggiato e molto caldo, lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi nel corso del pomeriggio sarà possibile, dapprima lungo le Alpi, in seguito anche più a sud, locali rovesci o temporali non sono esclusi, la temperatura comunque la massima a bassa quota raggiungerà i 33 gradi, in Alta Engadina 23, e dalla serata nelle valli superiori tendenza favonica.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Mi sono trattenuta questa volta, ma è chiaro che 33 gradi, 33 gradi, adesso si aggiungerà anche una tendenza favonica, insomma farà davvero caldissimo quest'oggi e domani. 8:40 minuti, questo è Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti, staremo insieme ancora fino alle 9 con grande piacere. Tra poco parleremo delle Croce Rossine che sfidarono Stalin, una storia insieme straordinaria e terribile. Raccontarcela sarà Chiara Bianchi, che firma un articolo su Pangea, la rivista avventuriera di cultura e di idee. Noi all'appuntamento ci arriviamo in musica con Don Bryant e la sua Walk All Over God's Heaven.

0: La rivista.
1: E se c'è una rivista che sfoglio sempre con grandissimo piacere è proprio Pangea, già soltanto per il nome, la rivista avventuriera di culture e idee di cui spesso parliamo qui a Rete 2, e questa mattina lo facciamo perché vogliamo andare alla scoperta di un articolo che già dal titolo ha subito catturato la nostra attenzione: Le croce rossine che sfidarono Stalin, una storia straordinaria e terribile. A parlarne, a scriverne è Chiara Bianchi, che intanto saluto perché è già in collegamento con noi. Buongiorno, ben trovata Chiara.
2: Buongiorno Natascia, buongiorno a tutti.
1: Allora, Chiara Bianchi è da sempre amante delle storie, ha una formazione in filologia moderna, un master in storytelling, booktelling, comunicazione e vendita di contenuti editoriali, lavora per le edizioni Ares. Chiara Bianchi, lo dicevo, una storia straordinaria e terribile, questa delle croce rossine che sfidarono Stalin, una storia che non conoscevo affatto. Lei come ne è venuta a conoscenza?
2: Beh, diciamo che mi ci sono un po' schiantata contro, no? Nel senso che per le edizioni Ares, che è una casa editrice indipendente di Milano, io mi occupo di seguire le relazioni con l'estero e quindi anche della ricerca di nuove storie da tradurre. E da un piccolo trafiletto ho letto la notizia di questa edizione americana, una traduzione di un'edizione francese che raccontava questa storia vera, corale, al femminile, in un contesto di guerra, al tramonto della Seconda Guerra Mondiale. Quindi è stata un'informazione di grande impatto, perché è un contesto, quello della guerra, quasi sempre declinato al maschile, quindi già questo, il fatto che fosse appunto una storia di un gruppo di donne mi ha colpito tantissimo, oltre al fatto che appunto la protagonista e colei che guidò questo gruppo di croce rossine, una dottoressa francese, aveva appena 30 anni all'epoca di questi fatti, quindi praticamente una coetanea, e questo non poteva che risuonare in me, ecco.
1: Quindi donne anche coraggiose. Allora, noi adesso un po' l'abbiamo già detto, noi raccontiamo l'articolo, ma per chi poi fosse interessato, per chi all'ascolto adesso sta seguendo, c'è dunque anche un libro che racconta questa storia.
2: Sì, esatto, un libro che è uscito in Francia una decina di anni fa, è arrivato l'anno scorso in lingua inglese e anche in versione aggiornata, e da questa edizione poi noi abbiamo tratto la traduzione italiana, che è uscita all'inizio del mese nell'80° anniversario della morte di questa dottoressa francese, Madeleine Polliac, quindi anche in suo ricordo.
1: E il titolo del libro è Le ragazze dello squadrone blu, in copertina c'è anche una bellissima foto che ci mostra proprio queste croce rossine.
2: Sì, è una foto che ci è arrivata tramite l'autore, Philippe Menial, che è il nipote di Madeleine Polliac, il figlio della sorella, e che ha ricevuto dalla madre una ventina di anni fa, poco prima che morisse, questo scrigno fondamentalmente con lettere, diari, fotografie che hanno rivelato la vicenda di questa zia che lui non ha mai conosciuto, perché appunto è morta all'inizio del 46, giovanissima, e attraverso queste fonti è venuto a galla questo grandissimo segreto che è rimasto sepolto fino appunto a 20 anni fa, di questa missione segreta che appunto lei ha condotto clandestinamente per aiutare le suore di un convento polacco che erano cadute vittima della violenza degli eserciti di passaggio, prima quello tedesco e poi quello sovietico, e che stavano diventando madri, quindi avevano bisogno di un aiuto, erano sole, e questa donna medico straniera, quindi non coinvolta nelle dinamiche del regime, poteva aiutarle, però chiaramente non poteva dirlo a nessuno, perché lei era lì per aiutare i connazionali francesi rimasti bloccati oltre la cortina di ferro. Quindi una missione in cui lei appunto perderà la vita, perché quando la cortina calerà definitivamente, i ponti tra Oriente e Occidente salteranno, lei e le croce rossine che lei guidava saranno smobilitate, rimpatriate, ma lei tornerà in Polonia, tornerà a Varsavia, morirà in un presunto incidente, le cui cause però non sono mai state chiarite, e questo segreto inizialmente rimarrà sepolto, ma aveva fatto in tempo a raccontarlo alla sorella, che appunto dopo anni, quando ormai non era più un segreto pericoloso e soprattutto avrebbe rischiato di morire con lei, lo fiderà al figlio, che diventerà il custode di questa storia bellissima.
1: Ma meraviglioso, e parlavamo proprio noi prima anche nel nostro appuntamento, in altre parole, dell'importanza, no, del raccontare le storie, che sembra così banale, ma alla fine invece porta sempre con sé così tanto.

0: Come venivano chiamate affettuosamente Chiara Bianchi, c'è anche un film che ci racconta questa storia, sì, che lei forse conosceva, aveva già avuto modo di vedere prima del libro?
1: In realtà no, ricordavo solamente la locandina, non lo avevo visto all'epoca, però ecco un'altra cosa che mi ha colpito di questa storia, che fosse la vera storia dietro un film, perché appunto io curo per la rivista culturale mensile della casa editrice Studi Cattolici, curo appunto una rubrica dedicata proprio agli adattamenti da pagina a schermo o al palcoscenico, quindi da teatro, cinema e anche storia, perché tante storie ci arrivano proprio dalla storia con la S maiuscola. E quindi sapere che ci fosse anche un film che aveva raccontato con il proprio linguaggio, quindi anche magari un po' romanzato, magari un po' distante dalla realtà dei fatti, ma che comunque veicolava un messaggio bello, universale, sicuramente era qualcosa che mi incuriosiva. E in effetti, pur essendo uscito 10 anni fa, con il titolo di A Newsday per il pubblico italiano, pur non avendolo visto, ricordavo la locandina, questa suora di profilo che camminava in una foresta innevata, e ricordavo appunto avesse avuto un certo scalpore, avesse suscitato un eco molto, molto grande. Ed effettivamente così è una storia di fatto parziale romanzata, perché racconta solo la vicenda del convento, che però appunto è rimasta segreta a lungo e che nessuno conosce nei dettagli perché non ci sono testimoni diretti. E quindi appunto questo non è una critica, è proprio una necessità raccontare in maniera ricostruita, però è stato anche, diciamo, il modo di far arrivare una storia con alcuni valori particolari che sono quelli di Madeleine, sono quelli delle Blu, quindi l'aiuto, il servizio nonostante tutto, nonostante l'origine, perché appunto loro avrebbero dovuto aiutare i francesi, invece Madeleine aiuta queste suore polacche, lei che era atea, lei che era una donna di scienza e quindi non comprende all'inizio questa regola così ferrea che impediva loro di mostrare e far toccare il proprio corpo anche a un medico e anche a una donna. Quindi una storia che va oltre il pregiudizio, oltre appunto i confini e della vittoria dell'umano anche in un contesto disumano come quello della guerra.
0: Una storia davvero da andare a leggere e scoprire. Allora intanto io ricordo l'articolo che Chiara Bianchi firma sul sito di Pangea, la rivista avventuriera di cultura e idee che trovate online, basta digitare Pangea rivista e la trovate, il titolo Le croce rossine che sfidarono Stalin, una storia straordinaria e terribile. Poi nell'articolo trovate anche i riferimenti al libro pubblicato dalle edizioni Ares. Chiara Bianchi, è stato un piacere, grazie.
1: Piacere mio, grazie Natascia.
0: A presto.
1: A presto.

0: Call Me Names, ed era la cantante inglese Lois Levine con questo brano tratto dall'omonimo album del 2024, brano che ci ha portati in conclusione della nostra puntata di Verdorora di stamani, in cui abbiamo parlato tanto di libri. Abbiamo iniziato leggendo l'Incipit del maestro Margherita di Bulgakov, perché oggi è la giornata della lettura ad alta voce in tutta la Svizzera, e di libri siamo tornati a parlare naturalmente anche con il nostro ospite di In altre parole, Michele Fazzioli, che ci ha rivelato che lui leggerebbe ad alta voce, condividerebbe quindi la lettura dei Promessi Sposi di Manzoni, e poi però anche il suo libro sul comodino, il suo libro del cuore, Guerra e Pace di Tolstoi. E poi abbiamo chiuso con Le ragazze dello Squadrone Blu, la storia delle Croce Rossine che sfidarono Stalin, che Chiara Bianchi ci ha raccontato e che vi ricordo potete andare a riprendere, a ritrovare sul sito di Pangea. Da Natascia Fioretti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Tra poco c'è Laser, ecco, questo naturalmente volevo segnalarvelo come facciamo sempre, il Laser a cura di Riccardo Michelucci, che di nuovo ci parlerà di letteratura e di libri, perché è un Laser incontro con lo scrittore francese Sorge Chalandon, e quindi tra pochissimo questo Laser appunto a cura di Riccardo Michelucci. E poi dalle 9:30 invece c'è Parade, in conduzione questa mattina troverete il collega Martino Dont. Allora, da Natascia Fioretti l'augurio di una splendida giornata, di un buon proseguimento d'ascolto. Noi, se vorrete, ci risentiremo domani sempre qui a partire dalle 6 con la rassegna stampa. State bene e a risentirci presto.
1: Je ne veux pas écrire pour guérir, surtout pas, je veux écrire pour partager. Si je voulais guérir, je vais voir un psychiatre, un psychanalyste. Non. Je veux garder mes blessures, je veux garder mes tristesses, je veux garder mes douleurs, mais je veux les partager avec d'autres.
2: Per Sorge Chalandon, la scrittura non ha niente di catartico. Non scrivo per guarire, ma per condividere, chiarisce subito quando lo incontriamo a Pordenone, dove quest'anno è stato il protagonista del Festival Dedica, giunto alla 32esima edizione. Non una terapia dunque, ma una forma di condivisione. È da qui che bisogna partire per capire il lavoro di questo grande romanziere francese, che è stato per anni un reporter di guerra, in Irlanda del Nord, in Libano, in Iraq e in Afghanistan, dove ha seguito da vicino per il quotidiano Libération alcuni dei conflitti più caldi degli ultimi decenni. A lungo Chalandon ha raccontato la violenza, i sensi di appartenenza, i tradimenti, e lo ha fatto senza cercare di semplificare, di tenere la distanza da quello che ha visto. Quando è passato alla narrativa, il suo approccio non è cambiato. Nei suoi libri torna spesso su ciò che l'ha segnato per metterlo davanti ai nostri occhi, così com'è. Già finalista al Goncourt e premiato dall'Académie Française, Sorge Chalandon è un romanziere che non usa la scrittura per chiudere i conti con la realtà, ma per condividere esperienze difficili, senza cercare di trasformarle in qualcosa di accettabile. Tra le voci francesi contemporanee più sensibili alle ferite della storia, è autore di un corpus letterario formato da una dozzina di romanzi, in gran parte tradotti in italiano, e tutti in qualche modo collegati l'uno con l'altro. I temi trattati nei suoi libri esplorano anche in modo crudo la complessità, il lato scuro dell'animo umano, raccontando ingiustizie, violenze, prevaricazioni, manifestando però sempre una profonda sensibilità. In opere come Il mio traditore, Chiederò perdono ai sogni, ha raccontato il tradimento durante il conflitto anglo-irlandese visto da prospettive diverse. La quarta parete affronta invece la guerra in Libano e il tentativo utopico di usare il teatro come un ponte tra nemici. In La professione del padre si è concentrato su una figura paterna ambigua e disturbante, filtrata dallo sguardo di un figlio, mentre in Una gioia feroce ha raccontato la rinascita di una donna attraverso la solidarietà e la ribellione. La sua scrittura è asciutta, capace di rendere tangibili la crudeltà e la bellezza del mondo, senza perdere la speranza in una possibile redenzione. Quello che non manca mai nei suoi libri è uno spunto autobiografico. La sua infanzia e la sua giovinezza sono state infatti segnate da difficoltà profonde e si sono rivelate decisive nell'indirizzarlo prima verso il giornalismo e poi verso la scrittura di romanzi.
1: J'ai eu un père menteur qui toujours mentait à sa famille, à ma mère, à moi, sur son métier, sur d'où il venait.
3: Mio padre era un bugiardo. Un uomo che mentiva sempre alla sua famiglia, a mia madre, a me, sul suo lavoro, sul luogo da dove veniva, su chi fosse realmente. Io sono quindi cresciuto nella menzogna. E il giornalismo per me è la verità. Dunque il giornalismo, dal mio punto di vista, è indagare sulle menzogne per ristabilire la verità. Volevo essere l'opposto, il contrario di mio padre. Mio padre mentiva e io, come giornalista, ciò che volevo era andare ovunque perché la verità venisse alla luce. Diventare scrittore, invece, non ha avuto niente a che fare con la mia infanzia né con mio padre. Solo che nel giornalismo non trovavo e non trovo neanche adesso uno spazio in cui potermi esprimere come uomo. Penso che un giornalista debba scomparire, debba parlare soltanto degli altri. Il giornalismo non deve esistere, non deve dire io. Per me invece è importante potermi riappropriare della prima persona singolare. Io piango, vivo, sono arrabbiato. Detesto, odio, soffro, sto male. E questo spazio di narrazione lo si trova solo nei romanzi, non nel giornalismo. Ma questo non ha nulla a che vedere con mio padre. Quello che mi preoccupa quando ci penso è che mio padre era un grande bugiardo e ogni romanzo contiene una parte di menzogna e spero che non venga da lui. Tra i conflitti che ho seguito come inviato, quello che mi ha segnato di più è in Libano. In particolare il massacro nei campi profughi di Sabra e Shatila nel 1982. Per la morte dei bambini. Perché penso che chiunque di noi possa sopravvivere a un bombardamento, alla vista dei morti sotto le macerie, uomini e donne. Ma credo che nessuno possa sopravvivere alla vista dei bambini uccisi a colpi di coltello. Nessuno. Ho visto bambini nelle culle uccisi con le baionette dai miliziani cristiani. Per me l'immensità della guerra è stata Sabra e Shatila. Un'altra guerra che mi ha profondamente segnato è quella in Irlanda del Nord. È l'unica guerra della mia vita in cui ho preso posizione. Scrivevo per il giornale Libération, ma mi sentivo molto più vicino ai repubblicani irlandesi che ai britannici e ai lealisti nordirlandesi. A un certo punto sono andato dal mio capo redattore e gli ho detto: non voglio più scrivere sull'Irlanda perché sono troppo coinvolto. Non ho il diritto di mentire ai lettori. Se mi succedesse qualcosa come sostenitore di quella causa, non voglio in alcun modo essere associato a Libération. Decisi quindi di smettere di scrivere sull'Irlanda e ho smesso davvero. L'Irlanda è stata poi seguita dal nostro corrispondente a Londra. Prima ero io a fare avanti e indietro continuamente. Poi Lira mi ha chiamato a Parigi dicendomi: sappiamo che non segui più l'Irlanda, ma vogliamo che tu venga perché abbiamo qualcosa da fare e solo tu puoi farlo. Quindi sono andato in Irlanda per un'intervista, senza sapere di cosa si trattasse. E mi sono trovato davanti al consiglio dell'esercito dell'Ira, la più alta autorità militare repubblicana. E lì mi hanno detto: deponiamo le armi. Non lo hanno detto al Times di Londra, né al Guardian, né al New York Times o al New York Post. Lo hanno detto a un piccolo giornale che si chiama Libération. Tutti quegli anni in Irlanda hanno avuto senso quel giorno. Ricordo che scrivevo davanti a quei tre membri dell'Ira che mi parlavano. Mi sono messo a piangere. E ho pensato: finalmente, è finita. E hanno deposto le armi.
1: Ça y est. E ils ont déposé les armes.
2: Il legame di Serge Chalandon con la lotta di liberazione irlandese, iniziato nella seconda metà degli anni 70 ed è arrivato fino ai giorni nostri, diventando quasi una linea narrativa della sua vita.
1: C'est un conflit de pauvres gens. C'est un conflit de gueux. C'est un conflit de mendiants.
3: Era un conflitto di povera gente, di miserabili, di nullatenenti. Ci sono molti conflitti rivoluzionari in cui i dirigenti sono intellettuali, medici, professori. Lì invece erano operai. L'Ira era un esercito di operai, un esercito popolare. Uno dei capi dell'Ira era un barista. Un altro era un meccanico. Ho un ricordo che per me è bellissimo. Il mio direttore a Libération si chiamava Serge Joly. Leggeva quello che scrivevo sull'Irlanda, ma aveva qualche dubbio. Mi disse: «Sorge, voglio che mi ci porti, così posso vedere con i miei occhi». Così nel 1979 lo portai in Irlanda e rimasi affascinato dall'aspetto popolare delle manifestazioni, dalla gente che sostiene l'IRA. Un giorno mi disse di essere rimasto colpito dal fatto che all'epoca il lattaio lasciava le bottiglie di latte davanti a ogni porta e gli capitava di parlare molto con lui. A volte gli faceva persino delle interviste perché era un uomo del popolo. Un po' come un giornalista che arriva in un posto e intervista il tassista, la prima persona con cui parla per capire la situazione. E Serge Joly mi dice: «Sorge, pensi che potrei avere un'intervista con l'IRA?» Io gli risposi: «Certo, lascia fare a me». Gli organizzai un'intervista con un responsabile dell'IRA, della brigata di Belfast, del secondo battaglione, proprio nella zona dove vivevamo, alloggevamo da amici. Serge mi chiese se potevo accompagnarlo e io gli dissi di no. Meno persone sono coinvolte, meglio è. Quando la sera tornò da quell'intervista, mi disse: «Ma lo sai chi era?» E io gli risposi: «Sì, certo, era il lattaio». Ed era davvero il lattaio.
1: Il mi dice: «Tu sais chi c'était?» Je dis: «Oui, le laitier». E c'était le laitier.
2: Dopo aver raccontato a lungo l'Irlanda del Nord come inviato di guerra, Chalandon ha deciso di tornare in quei luoghi in forma romanzata, ripercorrendo la sua profonda amicizia con Dennis Donaldson, un leader dell'IRA, rivelatosi poi un agente dei servizi segreti britannici. In due romanzi memorabili come Il mio traditore e Chiederò perdono ai sogni, ha descritto con grande forza narrativa il suo dolore per un'amicizia che era stata tradita insieme all'ideale della lotta di liberazione irlandese. E l'ha fatto con una scrittura catartica, introspettiva, al tempo stesso semplice e potente, chiedendoci di condividere la sua solitudine, ma anche i sensi di colpa, i rimorsi del suo amico traditore. Ci ha spiegato quando e perché ha sentito il bisogno di passare dal reportage alla narrativa.
1: Perché je n'imagine pas dans un reportage, j'imagine pas de...
3: Perché nei reportage non potevo immaginare. Credo che non avrei mai scritto narrativa sull'Irlanda, mai, se Dennis Donaldson non avesse tradito. Nel romanzo l'ho chiamato Tyrone Mahan, ma era Dennis Donaldson. Se non avesse tradito, non avrei mai scritto narrativa sull'Irlanda, perché per me l'Irlanda è sacra. E la guerra d'Irlanda è sacra, non posso. Ma all'improvviso uno degli uomini più vicini a me, che mi aveva insegnato l'Irlanda, che mi aveva spiegato tutto sulle uniformi, le bandiere, i movimenti, quell'uomo era un traditore. E per 20 anni sono stato amico di un traditore. Non posso scrivere questo in un giornale, lo trovo osceno. Allora gli ho cambiato nome. Non era più Dennis Donaldson, ma Tyrone Mahan. E non ho raccontato la storia di Dennis Donaldson, ma quella di Tyrone Mahan. La storia è quasi la stessa, anche la loro morte è la stessa. Ma non potevo farlo come giornalista, non potevo perché ritenevo di non averne il diritto. Non volevo essere a mia volta il traditore di Dennis. Ho deciso di scrivere questi due romanzi sull'Irlanda del Nord perché non potevo certo scrivere sul giornale che nascondevo gli irlandesi in casa, che li aiutavo nella loro lotta. Non potevo certo scrivere in un pezzo giornalistico che c'erano dei francesi che aiutavano il movimento repubblicano. In un romanzo invece sì. Mi sono nascosto dietro il romanzo. Nel romanzo mi chiamo Antoine. Grazie al romanzo posso dire cose che nel giornalismo, nel mio giornale, non avrei mai potuto dire. Non avrei mai potuto scrivere La quarta parete senza essere stato sul campo come reporter. Però con questo vorrei dire anche che non c'è nessun giornalismo nella mia lettera, assolutamente no. I protagonisti dei miei libri sono registi teatrali, liutai, ma non ho mai voluto mettere in scena un giornalista. Eppure il giornalista è sempre presente nei miei romanzi. Ad esempio, quando Georges, il regista teatrale che è protagonista del romanzo, torna da Sabra e Shatila, incontra dei giornalisti. Per me quel libro è stato un modo per tornare a Sabra e Shatila e piangere le lacrime che non avevo avuto il diritto di versare da giornalista. Sono stato corrispondente di guerra per 25 anni. Ho coperto la guerra Iran-Iraq, quella del Libano, della Somalia, l'Irlanda, l'Afghanistan, tante guerre. Ma non ho mai avuto il diritto di piangere. In un romanzo, invece, posso piangere. Posso odiare. Posso uccidere. In La quarta parete, George uccide. Non è la realtà, ma quando lo fa, questo mi purifica dai martiri di Sabra e Shatila.
2: Tutte le opere di Chalandon sono fortemente segnate da una dimensione autobiografica. Nei suoi romanzi l'esperienza personale rappresenta spesso il punto di partenza per la costruzione delle storie e dei personaggi. La sua scrittura nasce da ricordi, emozioni, vicende realmente vissute che vengono rielaborate attraverso la finzione narrativa. In questo modo la linea tra realtà e invenzione diventa spesso sottile, i fatti personali non sono raccontati come semplici memorie, ma trasformati in materia letteraria capace di assumere un significato più universale.
1: Alors, c'est pas autobiographique, c'est que le point de départ est autobiographique. Je n'ai jamais été à Sabra et Shatila, je peux pas écrire sur Sabra et Shatila.
3: Le mie non sono opere autobiografiche, soltanto il punto di partenza è autobiografico. Se non fossi stato a Sabra e Shatila non avrei potuto scrivere su Sabra e Shatila, perché avrei paura di essere un bugiardo, un imbroglione, come mio padre, un traditore. Non ci riesco, non avrei potuto raccontare Sabra e Shatila, il suo silenzio, i suoi morti, se non avessi camminato davvero nel sangue umano. Non so farlo. Non avrei potuto scrivere sul cancro, se non mi fossi ammalato anch'io. Non avrei potuto dire che mio padre mi picchiava se mio padre non l'avesse fatto per davvero. Quando scrivo che mio padre mi picchiava, sento ancora i colpi della cintura sulla schiena. Quindi la mia non è mai una scrittura totalmente autobiografica. Non c'è mai Serge Chalandon nei miei libri. Però c'è sempre un piccolo personaggio che mi assomiglia. Il punto di partenza è autobiografico, ma poi ne faccio un romanzo, qualcosa di universale. Il mio problema è partire dall'intimo per arrivare a qualcosa di molto più grande, molto più ampio di me. Perché io in fondo non sono importante. Ma proprio perché ho vissuto certe cose posso scriverne. Perché ho avuto un cancro posso scrivere sul cancro. Perché sono stato picchiato posso scrivere sui bambini maltrattati. Perché sono stato tradito posso scrivere sui traditori. Perché ho visto la guerra posso scrivere sulla guerra. Quindi non è davvero autobiografico. Quando mi chiedono perché ha scritto un libro sul cancro, è di moda? No, ho avuto un cancro. Perché ha scritto su Sabra e Shatila? Perché c'ero? Perché scrive sull'Irlanda? La conosce così bene? Il mio traditore era il mio migliore amico irlandese. Non voglio essere colto in fallo. Non voglio portare avanti le menzogne di mio padre.
2: C'è chi sostiene che il ritmo della scrittura di Serge Chalandon assomigli a quello di un balbuziente. E lui ci ha spiegato che ciò non accade per caso.
1: Je suis bègue, parce que j'étais bègue lorsque j'étais enfant.
3: Io sono balbuziente, lo ero da bambino. Non potevo dire ti amo, non potevo dire papà, mamma, non potevo. La prima lettera del mio nome era impossibile. E se parlo di balbuzie rischio di ricominciare a balbettare. Ero mancino e mi hanno costretto a scrivere con la destra. Molti balbuzienti della mia generazione, nati negli anni 50, erano mancini forzati a usare la destra. La balbuzia mi ha fatto pensare che l'oralità mi fosse preclusa. Avrei voluto fare radio, ma credevo impossibile farlo. Così ho iniziato a scrivere come scrive un balbuziente, poche parole. Per me le parole sono come un esercito che raduno nella testa. Voglio dire la mela è rossa, ma so che non riuscirò a dire rossa. Allora devo avere alternative. Vermiglio, carminio, granato, porpora, migliaia di parole per sostituire quella che non riuscirò a dire. E poi frasi brevi. Faccio una frase, mi nascondo dietro il punto, riparto, mi nascondo di nuovo. Il mio non è uno stile, è un handicap.
1: C'est pas un style que j'ai, c'est un handicap.
4: Le jour d'avant, de Serge Chalandon. Chapitre 1. Joseph. Mon frère. Liévin, jeudi 26 décembre 1974. Joseph serrait tout contre moi. Lui sur le porte-bagages, jambes écartées par les sacoches comme un cow-boy de rodéo. Moi penché sur le guidon, main droite agaçant la poignée d'accélération. Il était bras en l'air. Il chantait fort. Des chansons à lui, sans paroles ni musique, des mots de travers que la bière lui soufflait. Les hurlements de notre moteur réveillaient la ville endormie. Mon frère a crié « C'est comme ça, la vie !» Jamais je n'avais été aussi fier.
2: Il nuovo romanzo di Sorge Chalandon, appena tradotto in italiano dall'editore Guanda, si intitola Il libro di Kells e vede lo scrittore francese confermarsi maestro nell'arte di narrare le grandi vicende storiche mescolandovi la propria storia personale, come già aveva fatto in altre sue opere. Al centro della narrazione, in questo caso, ci sono la Parigi dei ruggenti anni 70, gli scontri di piazza, il maoismo giovanile, il ribollire delle strade e un indomito senso etico dalle precise venature religiose.
1: C'est une mise à nu qui est assez particulière.
3: È una messa a nudo piuttosto particolare. Kells è un giovane, come ero io, che ha lasciato la sua famiglia a 16 anni per fuggire da un padre. Non un vero padre, ma un minotauro, razzista, antisemita, una sorta di bestia immonda. E io sono fuggito, come anche Kells è fuggito, questo bambino che mi assomiglia. Allora perché Kells? Perché il libro di Kells? Perché quando è scappato, quando sono scappato, avevo tenuto con me tre piccole cose, sempre, che ho conservato anche dopo. Jean-Paul Sartre, la nausea, una foto di Guignol, un bravo piccolo lionese. Guignol è un piccolo personaggio che ci sostiene, spesso ci aiuta e ci protegge. E il libro di Kells, che è un antico manoscritto irlandese del IX secolo. E io avevo una cartolina del libro di Kells. È magnifico. Era realizzato da monaci, con intrecci e disegni assolutamente sontuosi. Proprio come me, Kells sognava la strada. Si immaginava Jacques Kerouac, si immaginava la Beat Generation, tutto questo. Io sognavo la strada e, come Kells, mi sono ritrovato davvero per la strada. Sono partito da Lione e sono arrivato a Parigi. A Parigi si pensa di arrivare e poi di ripartire, ma in realtà no. Parigi mi ha preso, Parigi mi ha trattenuto. E quindi la storia di Kells, del libro di Kells, è prima di tutto la storia di un ragazzo che fugge e che si ritrova per la strada, a dormire nelle cantine, nei granai, un po' ovunque, con un coltello sempre a portata di mano per ogni evenienza. E quindi, a un certo punto, ho avuto voglia, dato che in tutto ciò che avevo scritto fino ad allora sul padre, sul bambino, mancava qualcosa, il pezzo mancante. Cosa succede dopo aver lasciato la famiglia? Dove si va? Cosa si fa? È straordinario, perché sei in strada, hai lasciato tutto. Hai uno zaino, hai la cartolina, hai Jean-Paul Sartre, hai Guignol, e poi cosa fai? Puoi incontrare chiunque, sei una preda. E il mio problema da ragazzo, allora avevo 17 anni, era non essere una preda e non diventare nemmeno un predatore. Per fortuna delle persone mi hanno teso una mano. Persone che oggi si definirebbero la sinistra radicale, l'estrema sinistra. Queste persone non solo mi hanno teso una mano, ma mi hanno fatto intravedere cose che non sospettavo affatto, che mio padre non mi aveva mai permesso di conoscere, e nemmeno mia madre, poverina. E così all'improvviso ho imparato cose semplici, come la letteratura, il teatro, il cinema, la bellezza. E queste persone mi hanno portato in un luogo dell'esistenza che non immaginavo. Mi hanno insegnato che le persone nere sono uguali alle persone bianche, che non è perché si è ebrei che mio padre era totalmente antisemita, che non è perché si è ebrei che si è questo o quello. E improvvisamente mi sono trovato davanti a persone normali. Persone che mi facevano entrare nei musei, che mi facevano riprendere gli studi. E quindi Kells, come me, entra in questo movimento in cui impara a vivere, impara la bellezza ancora una volta, impara a conoscere i grandi della letteratura, ma anche a non abbassare mai le braccia, mai la testa, mai lo sguardo. E poi questa violenza era ovunque. Violenza della polizia, violenza dei padroni che licenziavano a raffica, violenza dei venditori di sonno dove gli immigrati si accalcavano, bambini che morivano nelle baraccopoli alla periferia delle città. Tutta questa violenza esisteva. La violenza fisica non era un'eccezione. Non era una violenza di destra o di sinistra. Era generalizzata. Ma quando si è dentro questa violenza, quando la si conosce, ci si accorge che si sta scavando la propria fossa. Allora avevamo come esempio i combattenti francesi, la resistenza, i partigiani. Eppure ci eravamo sbagliati. Eravamo partiti con l'idea di una nuova resistenza armata che non poteva durare. E abbiamo fatto di tutto per uscirne. E Kells, questo ragazzo che mi somiglia, verso la fine del libro dovrà scegliere tra abbandonare la violenza come tutti i suoi compagni e chiedersi cosa fare dopo, quando si pensa che tutto sia ingiusto, che il mondo in cui si vive sia ingiusto e che bisogna continuare a combattere. L'idea che hanno avuto i miei amici è stata quella di creare un giornale. Questo giornale è Libération. Eravamo nel settembre del 1973 quando entrai a Libération ed entrando lì, con tutto ciò che queste persone mi avevano offerto, la bellezza, la cultura, l'orgoglio, l'eleganza, avrei voltato pagina rispetto alla violenza e sarei entrato nella vita. E quindi Kells, proprio come me, da bambino maltrattato è diventato un uomo retto, almeno spero. Questo è il libro di Kells.
5: In conclusione, dopo una vita trascorsa a raccontare conflitti e tradimenti, gli abbiamo chiesto cosa gli dà ancora speranza nelle storie umane.
6: Il y a toujours une petite lumière quelque part. Il y a toujours
3: Penso che da qualche parte ci sia sempre una piccola luce. Quando seppi che Dennis Donaldson aveva tradito, ero distrutto. Per me era come un fratello, da più di 20 anni. Ero devastato, anche perché esiste una foto iconica di lui in carcere accanto a Bobby Sands. Dennis tiene il suo braccio sinistro sulla spalla di Bobby. Sono come Giuda e Cristo, l'uno accanto all'altro. Ero a pezzi, sul serio. Ero in un pub a Belfast e non volevo più sentire parlare dell'Irlanda. Ero infelice. E poi una piccola donna, una vecchia repubblicana, mi disse: «Noi siamo ancora qui. Noi lottiamo. Noi combattiamo e saremo liberi. Tu sei stato tradito, ma sei un tradito periferico, piccolo francese. Noi invece veniamo traditi ogni giorno. La moglie di Dennis si svegliava ogni mattina accanto a un traditore. Allora, per favore, dacci una possibilità». Io avevo toccato il fondo. Ero distrutto perché il mio migliore amico era in realtà un traditore. Ma loro continuavano a ripetermi: «Basta, noi ci siamo». E quel «noi ci siamo», quella luce, quella bellezza, è ciò che mi permette di andare avanti.
6: C'est ce qui me permet d'avancer.
7: Rete 2.
8: Abbiamo sentito la puntata di Laser, Le ferite della storia, incontro con Sorge Chalandon, a cura di Riccardo Michelucci. Potete ascoltare e riascoltare questa o altre puntate di Laser sul sito internet della RSI/Laser o su RSI Play.

0: password condivise, posizione sempre attiva, accesso ai profili social. Prove di fiducia che per tanti ragazzi fanno ormai parte della normalità digitale. Per molti adolescenti e giovani adulti, le relazioni passano anche attraverso il controllo reciproco via smartphone. Ma non tutti ci stanno. Laser ha raccolto le voci di chi accetta di condividere tutto, di chi si sente sotto pressione e di chi rivendica il diritto allo spazio personale. Gli audiodocumentari di Laser. Se mi ami, perché non mi dai la password? Le relazioni ai tempi dei social. A cura di Anaïs Poirot. Venerdì alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Vera Pellandini. Cifre record per l'AVS, più di 2 milioni e mezzo le rendite versate l'anno scorso. Sotto pressione il finanziamento, ma anche gli affiliati, un terzo si trasferisce all'estero. Pioggia di ricorsi, lunghi, fuorvianti e senza possibilità di riuscita, è colpa dell'intelligenza artificiale, sempre più usata per scriverli, denunciano alcuni tribunali cantonali. In Texas vince l'outsider Paxton, l'appoggio di Trump ancora una volta determinante nelle primarie repubblicane, a meno di 5 mesi dalle elezioni di metà mandato. E per lo sport, mondiali di hockey, altra vittoria per la Svizzera che ha battuto anche la Finlandia 4-2, chiudendo in testa la fase a gironi. Giovedì i quarti contro la Svezia. Il numero di beneficiari di rendite AVS continua ad aumentare in Svizzera. Nel 2025 sono state versate per la prima volta oltre 2 milioni e mezzo di rendite di vecchiaia. Circa un terzo viene erogato all'estero. Da Berna, Anna Valenti.
4: È la fotografia di un paese in transizione demografica alle prese con una popolazione che invecchia sempre di più e i dati AVS lo riflettono chiaramente. A fine 2025 l'assicurazione vecchiaia e superstiti ha erogato circa 2,6 milioni di pensioni, mai così tante, oltre 40.000 in più rispetto all'anno precedente, complice l'allungamento della speranza di vita. Dal 2001 il numero dei pensionati in Svizzera è più che raddoppiato. Tra i dati più interessanti, circa un terzo delle rendite viene versato all'estero. Ex lavoratori stranieri rientrati nel loro paese d'origine, ma anche svizzeri che scelgono di trascorrere il loro buon ritiro fuori dei confini elvetici. La maggior parte di queste rendite va nei paesi confinanti, con quote rilevanti verso Spagna e Portogallo. Spesso si tratta di una scelta quasi obbligata per mantenere una buona qualità di vita. Cresce infatti il numero dei pensionati in difficoltà finanziaria. Oltre 230.000, circa 1 su 8, dipendono da prestazioni complementari per coprire il fabbisogno vitale. Nonostante ciò, i conti dell'AVS restano per il quinto anno consecutivo in nero. Nel 2025 le entrate hanno superato le uscite di 1,8 miliardi di franchi, mentre il capitale complessivo supera i 60 miliardi. Un sistema ancora solido dunque, ma sempre più sotto pressione. A pesare sarà l'introduzione della 13ª AVS, prevista da quest'anno e destinata a costare circa 4 miliardi di franchi all'anno.
3: L'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite, è entrata negli uffici, viene usata per scrivere email, rapporti, analisi. Non sempre, però, con benefici evidenti. Gli errori inevitabili dell'AI vanno infatti verificati e corretti da qualcuno. Succede così anche nei tribunali, sempre più confrontati con cause senza speranza e argomenti campati in aria. Gianluca Olgiati.
5: Casi in aumento, dossier più corposi. Sono i tribunali cantonali di Basilea Città ad attirare l'attenzione sul fenomeno, presentando il rapporto 2025. Già da qualche anno i grandi studi legali ricorrono all'intelligenza artificiale, sottolinea il presidente del Tribunale Civile di Basilea. Ora lo fanno anche le persone comuni. Questioni che prima venivano formulate su una pagina A4 con argomentazioni semplici, ora si presentano come cause articolate di diverse pagine, ha detto Patrick Müller ai microfoni SRF. Una serie di argomentazioni e appigli giuridici anche per quisquiglie. Per i tribunali significa lavoro in più. Il problema, dice Müller, è che dobbiamo rispondere a ogni punto sollevato con decisioni che diventano più lunghe. Anche davanti alla giustizia vale la solita regola. L'intelligenza artificiale va usata usata nel modo giusto, sottolinea il presidente del Tribunale d'Appello Stefan Wulschläger. Non basta dire scrivimi un ricorso su questo tema, perché l'intelligenza artificiale lo fa, indipendentemente dal fatto che si abbia ragione oppure no. E nel caso di un no, al ricorrente rimangono solo le spese da pagare. La legge non vieta l'impiego dell'intelligenza artificiale davanti ai tribunali, affidarsi solo a lei rischia però di costare caro.
3: Di giustizia si discute anche in Ticino. La Commissione Giustizia e Diritti del Gran Consiglio ha firmato i rapporti parlamentari che porteranno il Parlamento cantonale in giugno a nominare una lunga lista di magistrati. Questo mentre si attende dal governo entro fine anno la presentazione del nuovo sistema di nomina. Il servizio è di John Robbiani.
6: La lista di incarichi da attribuire nella giustizia ticinese è davvero lunghissima. Due giudici del Tribunale d'Appello, un giudice dei provvedimenti coercitivi, due procuratori pubblici, quattro sostituti procuratori pubblici, un pretore della pretura penale e un procuratore pubblico straordinario. Le candidature per questi posti vengono vagliate dalla Commissione Giustizia e Diritti. Sentiamo la nuova presidente, la PLR, Cristina Maderni.
7: La Commissione aveva deciso di arrivare con delle proposte in maniera compatta e direi che c'è la soddisfazione di esserci riuscita a larga maggioranza.
6: Queste sono nomine ancora spartite politicamente in base al cosiddetto manuale Cencelli. Questa, Cristina Maderni, potrebbe essere l'ultima tornata di nomine con il vecchio sistema?
7: Come Commissione abbiamo fatto una mappatura di quello che sono le procedure di nomine nei vari cantoni, abbiamo fatto delle riflessioni nostre interne, sappiamo che ci saranno presto altre nomine, non le so dire se sarà già avallato dal Gran Consiglio una nuova procedura.
6: E con che spirito e clima sta affrontando la Commissione questa sfilza di nomina, sapendo che in parallelo si stanno anche svolgendo i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta su un caso che riguarda una nomina in pretura contestata? È stato lo stesso consigliere di Stato Norman Gobbi a parlare di Combin, stiamo parlando del caso Ospita.
7: La Commissione parlamentare d'inchiesta fa il suo lavoro in maniera indipendente, cerchiamo di andare avanti lavorando con serietà e professionalità. Siamo arrivati a trovare una serie di nominativi sulla quale c'è la convergenza della maggioranza di tutti i commissari.
3: Israele ha intensificato le operazioni nel sud del Libano e condotto bombardamenti che nella giornata di ieri hanno provocato una trentina di morti. Un'escalation, quella condotta dallo Stato ebraico, che arriva in una fase delicata delle trattative di pace tra Stati Uniti e Iran, dopo gli attacchi americani dell'altro ieri e la risposta verbale delle autorità di Teheran. Queste ultime, intanto, dopo un blocco di 3 mesi, hanno parzialmente riattivato internet sul territorio iraniano. E intanto negli Stati Uniti si avvicinano le elezioni di metà mandato. Il ballottaggio per le primarie repubblicane in Texas ha confermato il controllo di Donald Trump sul suo partito. Il senatore Cornyn è infatti stato sconfitto dal procuratore generale Paxton, appoggiato da Trump solo pochi giorni fa. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
8: Tonight we just made history.
9: Ancora una volta l'endorsement di Donald Trump, arrivato a pochi giorni soltanto dal ballottaggio, si rivela determinante. Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, pur indebolito negli ultimi anni da una serie di scandali, dalle accuse di adulterio da parte della prima moglie a quelle di abuso di ufficio, travolge senza appello il senatore John Cornyn nel ballottaggio del Partito Repubblicano.
8: President Trump is the leader of our party and his endorsement is the most powerful force in politics.
9: In carica dal 2002, John Cornyn aveva il sostegno dei suoi colleghi senatori e del leader repubblicano al Senato, John Thune, che per mesi ha inutilmente provato a far desistere Trump dall'appoggiare il controverso Ken Paxton, giudicato un candidato debole in vista delle midterm di novembre.
8: None of us control what the president does. He made his decision about that. That doesn't change the way I feel.
9: Nessuno può controllare quello che fa il presidente. Io di certo non cambio posizione, aveva detto Thune dopo l'endorsement annunciato da Trump. John Cornyn è soltanto l'ultimo membro della Camera o del Senato a non venire rieletto per l'intervento diretto del presidente statunitense, che così facendo punisce quei repubblicani considerati non abbastanza leali alla linea della Casa Bianca. In novembre Ken Paxton sfiderà così il candidato democratico per il Senato, James Tallarico, che ieri sera non ha perso tempo per accusare di corruzione il suo futuro avversario.
10: The most corrupt politician in America just became the Republican nominee For the United States Senate.
9: Il risultato di stanotte è comunque una chiara vittoria per Donald Trump, che pur politicamente indebolito da una serie di problemi, dall'Iran al costo della benzina, continua a godere dell'appoggio incondizionato della sua base elettorale.
3: Io mi fermo qui e vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e buona giornata.
2: Lo sport.
11: Svizzera-Svezia ai quarti, Cari consegna il giro a Vingegaard. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dall'hockey su ghiaccio. Domani nei quarti di finale la lanciatissima nazionale svizzera affronterà dunque la Svezia. Svizzera che ieri, sotto gli occhi di Marco Odermatt, alla centesima presenza in nazionale di Capitan Josi, ha chiuso il girone a punteggio pieno battendo 4-2 la Finlandia.
12: Sette volte l'inno è riecheggiato all'interno della Swiss Life Arena. Sette successi pieni, miglior attacco, miglior difesa, due shootout, ma il bello deve ancora venire. Battuta anche sul piano fisico, atletico, la Finlandia, ulteriore prova di forza di un gruppo che vuole ben altro. I playoff sono lanciati, la squadra è amalgamata, cementata, al punto giusto, il cammino è ideale. Sotto subito nei quarti contro una Svezia, non stellare ma pur sempre la Svezia. È la Svezia dei giovani desiderosi di illustrarsi a livello internazionale. Dunque sulla carta perlomeno un ostacolo non proibitivo ma da girare con estrema cautela e poi eventualmente evitando però il Canada in semifinale. E se terza finale di seguito ci sarà, che sia la volta buona.
11: Dita incrociate, insomma, questo era un commento di Lorenzo Boscolo. Gli altri abbinamenti dei quarti di domani sono il derby nordamericano Canada-Stati Uniti, rivincita della finale olimpica, in programma alle 16:20, come Finlandia-Cechia, alle 20:20 Norvegia-Lettonia. Nel calcio alle 21 a Lipsia, Crystal Palace e Rayo Vallecano si contendono la Conference League. Nel ciclismo ieri Jonas Vingegaard ha tinto di rosa le affollate strade ticinesi, ipotecando con la solo di Cari la vittoria finale al Giro d'Italia, portando a 4 minuti e 3 secondi il vantaggio in generale sul secondo classificato, l'austriaco Gall.
13: Era nei suoi piani cogliere la prima opportunità per vincere in maglia rosa, staccare gli avversari e spingerli alle sue spalle con un margine di sicurezza tale da metterlo al riparo dalle insidie delle ultime salite dolomitiche. Jonas Vingegaard ci è riuscito alla grande, infliggendo ieri sulla durissima salita conclusiva verso Cari un colpo già decisivo alla concorrenza nella classifica generale. Nella splendida tappa tutta ticinese di ieri, per il danese è andato tutto come aveva immaginato.
14: For me this is also a special place in Swiss.
13: Questo è un posto davvero speciale per me in Svizzera, ha detto al termine Jonas Vingegaard, e ci tenevo a fare una corsa speciale. Queste strade le conosco, il Ticino lo conosco perché ci ho vissuto ed è davvero un bel posto. Ed è bello correrci e vincere in questo modo. Ovvero vincere come i grandi del giro hanno saputo fare, con la maglia rosa sulle spalle. Una dimostrazione di forza che chiude ogni discorso sulla vittoria finale, assicurandogli un arrivo trionfale domenica prossima a Roma. Prima ci sono altre 5 tappe da portare a termine e tanta montagna ancora da scalare, quella che servirà però solo ai suoi avversari nella lotta per i residui 2 posti sul podio conclusivo.
11: Contributo dell'inviato Giordano De Lucia. Oggi 17esima tappa, 202 chilometri apparecchiati per una fuga tra Cassano d'Adda e la località trentina di Andalo. Tennis infine, in attesa di rivedere in campo domani Susan Bandecchi, 3 sono le svizzere impegnate oggi nel secondo turno: Bencic contro la statunitense McNally, Golubic di fronte all'americana Parks e Teichmann opposta alla polacca Frech.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Un caro saluto a tutte le persone all'ascolto e vi ritrovate, ben ritrovati a Parade. Un caro saluto da Martino Dont. Apriamo con l'attualità musicale, come sempre, con la musica di carta, con alcuni articoli di giornale che in questi giorni non possono che parlare di una coincidenza che entrerà probabilmente nella storia del jazz. In particolare parliamo della scomparsa di Sonny Rollins 2 giorni fa, quasi in concomitanza con il centenario di Miles Davis, che dunque Sonny Rollins, che aveva 95 anni, l'ultimo che, di una grande generazione, di quella grande generazione del jazz, che se n'è andato proprio in concomitanza di Miles. Molti articoli ne parlano, ne segnaleremo alcuni tra pochissimo, poi daremo uno sguardo anche da agenda, ad appuntamenti concertistici e radiofonici, infine uno sguardo anche al concerto.ch di oggi pomeriggio, dedicato al Collegium Musicum Basel, e infine la recensione a cura oggi di Franco Fabri. Ma iniziamo subito con un estratto dalla Suite Italienne di Igor Stravinsky per violino e pianoforte, però in una trascrizione che aggiunge anche cembalo e orchestra d'archi. Sentiamo l'ensemble Charts Chamber Artists con Ionian Ilias Kadesha nel ruolo del violino solista. Sentiamo questo primo, anzi il secondo tempo, serenata larghetto dalla Suite Italienne di Stravinsky.

Un estratto dalla suite italienne per violino e pianoforte, in una trascrizione per violino, cembalo e orchestra d'archi, la Charles Chamber Artist con Ionian Ilias Kadesha. Questa era la serenata, il secondo tempo da questa suite nell'album uscito per Lin nel 2024, dedicata, un'uscita dedicata a Vivaldi, Sollima e Stravinsky, appunto suite italienne. Diamo uno sguardo allora dunque ai giornali di questa mattina, di questo 27 maggio 2026, che sono, come facile immaginarsi, tanti articoli dedicati proprio alla scomparsa di Sonny Rollins. Ad esempio il Corriere della Sera titola Sonny Rollins, sulle pagine, a pagina 41, le pagine dedicate allo spettacolo, Sonny Rollins, rivoluzionario del jazz, addio al re del sax che per 2 anni suonò su un ponte, dalla droga della musica fino alla musica degli Stones. Dunque ripercorre diverse tappe della carriera di Sonny Rollins. Ne parla anche La Regione a pagina 18. Addio Sonny Rollins, saxophone colossus, l'ultimo colosso del jazz, si è spento all'età di 95 anni. E leggiamo qualche estratto allora da questo articolo firmato da Paolo Biamonte. Se n'è andato il saxophone colossus a 95 anni il giorno prima del centenario della nascita del suo amico Miles Davis. Era l'ultimo rimasto in vita di quella generazione di geni che hanno inventato le regole del jazz moderno. Sonny Rollins è stato uno dei più grandi sassofonisti della storia della musica afroamericana, un uomo che ha trascorso la vita a studiare il suo strumento e con le sue sonorità potente e inconfondibile aveva trasformato l'arte dell'improvvisazione tematica basata sulla capacità di inanellare sequenze praticamente infinite di variazioni sul tema principale. Più tardi nell'articolo leggiamo anche gli anni 50, che sono stati tra i più sfavillanti della carriera di Rollins, lo dicono le registrazioni proprio accanto anche a Miles Davis, a Thelonious Monk, che è stato un altro fondamentale compagno di avventure musicali, e soprattutto quelle con lo straordinario quintetto di Max Roach e Clifford Brown, una delle formazioni più importanti creative nella storia del hard bop. Nel frattempo aveva registrato anche l'album il cui titolo era diventato il suo nome di battaglia, Saxophone Colossus, dove c'è anche uno dei suoi celebri, dei suoi brani più famosi, St. Thomas, il calipso più famoso della storia del jazz, anche grazie allo straordinario solo di batteria di Max Roach. Sonny Rollins è una figura fondamentale della storia del jazz e della cultura americana, tra quelli della scuola del hard bop. È stato il primo sassofonista a costruire un modello alternativo a John Coltrane, che era suo amico e con il quale aveva registrato anche una delle chase, una sfida tra due solisti che suonavano lo stesso strumento, tra i più celebri della musica. In particolare parliamo di Tenor Madness. Tra i non jazzisti rimane ricordo anche di un suo assolo, Waiting on a Friend, in un album dei Rolling Stones. Le diverse sfaccettature di Sonny Rollins, difficili da riassumere in poche righe, sicuramente verrà approfondita questo enorme lascito.

culturale in cui si muovevano tutti questi grandi della musica al di là dei confini di genere. Sentiamo questa tarantella dalla suite italienne di Igor Stravinsky, sempre con l'ensemble Charles Chamber Artists.

Dalla suite italienne per violino e pianoforte in trascrizione per violino, cembalo e orchestra d'archi abbiamo sentito questa tarantella, una composizione di Igor Stravinsky col Charles Chamber Artist e Yonian Ilias Kadesha al violino solista. Ascolteremo subito anche il menuetto e il finale moderato da questa stessa suite. Prima solamente due consigli ancora riguardo al tema Sonny Rollins, ad esempio sul New York Times, disponibile anche online, che ci segnala i 12 album essenziali dedicati proprio a Sonny Rollins, a questo gigante del jazz. Mentre tornando invece un attimo anche al centenario di Miles Davis, segnaliamo anche il blog del nostro storico collega Gianluca Verga, che ci racconta la sua esperienza al Festival di Montreux del 91, in cui Miles eseguì i brani delle sue storiche collaborazioni con Gil Evans, e di cui abbiamo parlato anche tra l'altro nel pomeriggio speciale ieri. Gianluca ci offre la sua prospettiva, perché lui era presente, vide quando, come nel titolo, come recita il titolo del suo blog, quando Miles inforcò gli occhiali da vista, togliendosi dunque gli occhiali da sole, e per leggere i spartiti di quegli arrangiamenti storici di Gil Evans, poi riarrangiati da Gil Goldstein, che insomma vennero eseguiti in quella serata estiva a Montreux, che si rivelò essere poi di fatto una delle ultime apparizioni pubbliche di Miles Davis prima della sua scomparsa. Dunque molto consigliato anche questa lettura. Noi ora continuiamo con, o finiamo con Stravinsky, e poi dopo passeremo all'ascolto di altre pagine musicali.

La suite italienne per violino, pianoforte, in trascrizione per violino, cembalo e orchestra d'archi con la Charles Chamber Artist Ionian Ilias Kadesh in questa pagina di Igor Stravinsky.

Questa simpatica pagina proviene dal concertino per fagotto e orchestra in si bemolle maggiore, in particolare era il terzo tempo polacca di Henryk Bernhard, dal disco Creusot Dupuy, Berwald, Brändler, concerti per fagotto per etichetta Ondine del 2024 con la Tapiola Sinfonietta, che abbiamo sentito qua con Jaakko Luoma al fagotto e Janne Nissonen alla direzione. Questo ascolto si riallaccia a una segnalazione concertistica a cui arriviamo tra un attimo. Prima però segnaliamo altri concerti per questa sera, questo mercoledì 27 maggio. Questa sera all'HAC ci sarà innanzitutto un musical, Notre Dame de Paris, con la musica di Cocciante. Torna Notre Dame de Paris, uno dei spettacoli musicali più amati di sempre, che tratta naturalmente l'omonimo romanzo di Victor Hugo, la versione italiana dello spettacolo curata da Pasquale Panella, con le musiche di Riccardo Cocciante. A oltre 20 anni dal debutto, che era nel 90, il debutto in verità a Parigi era nel 1998, quello italiano avvenne 4 anni più tardi, nel 2002. A Roma, dei spettacoli musical più apprezzati, che fa la tappa anche a Lugano questa sera. Dunque, a partire dalle 20 all'HAC, nella grande sala teatro. Per tornare invece alla musica classica, dobbiamo spostarci alla Svizzera interna, ad esempio alla Tonhalle di Zurigo, dove questa sera alle 19.30 suonerà la Swiss Orchestra con la direzione di Lena Lisa Wüstendörfer e con Emmanuel Pahut al flauto. In programma ci sarà innanzitutto l'ouverture dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, un estratto da pagine di Piotr Ilyich Tchaikovsky, Ifgeni Anigien in un arrangiamento per flauto orchestra appunto con Pahut, e poi anche la quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven, dunque un grande classico. La Swiss Orchestra che dunque ci trasporta in pieno in questo mondo di intrighi, colpi del destino se vogliamo, tra Don Giovanni fino alla quinta di Beethoven, nota anche proprio per il celebre attacco. In seguito un'altra segnalazione concertistica a Lucerna, al KKL, sempre 19.30 si terrà il concerto di beneficenza annuale della Human Rights Orchestra con Sergei Babayan, una serata concertistica di alto livello per una buona causa. Proprio perché la Human Rights Orchestra, in breve HRO, si esibirà in Svizzera con questa data, con un concerto molto, molto interessante. L'orchestra non è fissa, ma è composta da musicisti provenienti da diverse altre formazioni in tutta Europa, grandi virtuosi dello strumento, che si riuniscono per questo concerto a favore dei diritti umani, rinunciando completamente al compenso per la loro esibizione, mentre l'intero ricavato dalla vendita dei biglietti andrà in beneficenza a organizzazioni molto che si occupano in diversi campi di beneficenza. Sentiremo, sotto la direzione di Alessio Allegrini, la HRO, che suonerà il concerto per pianoforte numero 3 di Sergei Rachmaninoff con il pianista Sergei Babayan. Dopo l'intervallo si proseguirà invece con la Sinfonia 9 dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak. E quello che avevamo già ascoltato prima, ovvero questa pagina di per fagotto concertistica, si riallaccia a una pagina di Édouard Dupuy, che ascolteremo anche nel concerto, quello che dicevamo prima, alla Tonale di Zurigo questa sera. Jean-Baptiste Édouard Dupuy, il concerto per flauto orchestra con Emmanuel Pahut. Noi ascoltiamo sempre di Dupuy una traccia ora, che proviene dallo stesso disco che abbiamo ascoltato prima dei concerti, in questo caso per fagotto, e allora sentiamo il rondò dal concerto in do minore per fagotto e orchestra di Jean-Baptiste Édouard Dupuy, sempre Tapiola Sinfonietta, Jaakko Luoma al fagotto e Janne Nissonen alla direzione.

0: Il rondo dal concerto in do minore per fagotto e orchestra di Jean-Baptiste Edouard Dupuy. Abbiamo sentito la Tapiola Sinfonietta, Jaco l'uomo al fagotto e Janne Nissonen alla direzione, da questo disco per Ondine del 2024 dedicato a diversi concerti proprio per fagotto, Bassoon Concertos.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questa pagina di John Nicholson, Ireland, si intitola Decorations, è una suite per pianoforte da cui abbiamo sentito il primo tempo, The Island Spell, con la pianista Aline Peebles, il tutto dal disco uscito, intitolato innanzitutto Archipel, uscito per Armonia Mundi nel 2026, dunque un disco abbastanza recente che ci accompagna ora in questo momento di sguardo verso il palinsesto musicale di questo pomeriggio su Rete 2. Ad esempio alle 14.30, dove ci sarà come ogni mercoledì Bourbon Street, dove in questa puntata odierna curata da Corrado Antonini si parlerà di Bill Frisell e l'arte di sparire. Infatti un tempo si rifletteva nel jazz, la grandezza coincideva quasi sempre con l'occupazione dello spazio, il solista che emerge, il timbro che si impone. Ecco, oggi forse le musiche più interessanti sembrano muoversi in una direzione opposta, non cercano il centro della scena, ma il margine, la vibrazione laterale, la capacità di modificare il paesaggio senza dominarlo apertamente. E ad esempio, l'esempio è proprio quello che incarna questi aspetti, è proprio Bill Frisell, da cui partirà il percorso preparato da Corrado Antonini questo pomeriggio, per poi esplorare diverse formazioni svizzere, internazionali, il tutto da scoprire a partire dalle 14.30. Subito dopo torneranno gli arpeggi, che questa settimana sono sempre dedicati a Miles Davis, con Sergio Albertoni e Luca Bragalini, in questa terza puntata intitolata A France. Dunque è un programma, alcune segnalazioni riguardante a questo pomeriggio. Noi ora ci ascoltiamo ancora un estratto da questa suite per pianoforte, Decorations, The Scarlet Ceremonies, con Moto, sempre con Aline Peebles al pianoforte, e questa composizione di John Nicholson, Ireland.

0: Gran Bazar, l'invenzione sonora fuori dalle righe del pentagramma. Modi, stili, generi e approcci originali al fare musica nei tempi e nei luoghi della tradizione musicale. Gran Bazar, giovedì alle 14.30, in replica alle 23 e la domenica alle 16.35.
1: Rete 2.
2: In studio Daniele Coroneo. A Gaza ieri è stato ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohammad Odeh. Fonti di Hamas hanno confermato la notizia e hanno aggiunto che il suo corpo è stato ritrovato e che oltre a Odeh sono morti la moglie e i figli. Mohammad Odeh è stato eliminato da Israele a pochi giorni dalla sua nomina a capo militare di Hamas. Il suo predecessore era stato ucciso una decina di giorni fa, sempre a Gaza. Aveva partecipato al massacro del 7 ottobre. La Svizzera perde il primato mondiale nei volumi di patrimoni offshore gestiti. Secondo uno studio di Boston Consulting Group, l'anno scorso Hong Kong ha superato la Confederazione nel campo della gestione patrimoniale transfrontaliera. Decisivo per questo sorpasso della piazza asiatica è stato l'afflusso di capitali provenienti dalla Cina continentale. In Corea del Sud è stato scongiurato al photo finish l'enorme sciopero di 18 giorni alla Samsung Electronics, che avrebbe potuto coinvolgere più di 50.000 lavoratori. Samsung Electronics è il primo produttore mondiale di chip di memoria. I lavoratori sindacalizzati hanno approvato l'accordo provvisorio che prevede dei bonus straordinari. L'intesa è stata raggiunta solo un'ora prima dell'inizio previsto dello sciopero. Arriva oggi a Berna Karol Nawrocki, presidente della Polonia. Eletto l'anno scorso con il sostegno del partito di destra PiS, Nawrocki sarà in visita di Stato in Svizzera per 2 giorni. In una nota il Consiglio federale afferma di voler approfondire le relazioni con la Polonia, che fra l'altro rappresenta il paese che riceve il secondo contributo di coesione più alto versato dalla Svizzera a favore di Stati membri dell'Unione Europea. Si conclude oggi la procedura di consultazione per l'istituzione di una piattaforma nazionale comune per lo scambio di informazioni tra le diverse polizie svizzere. Cantoni e partiti di destra e centrodestra sostengono in linea di principio il progetto. Ci sono però riserve dalla sinistra e da organizzazioni per la protezione dei dati, che temono una sorveglianza di massa. In linea di massima favorevole anche la conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, che sottolinea però il rischio di uno sconfinamento della Confederazione nell'ambito delle competenze dei cantoni. Oggi e domani in prevalenza soleggiato e molto caldo, con sviluppo di cumuli pomeridiani e possibili temporali isolati. Rimane in vigore fino alle 20 l'allerta canicola di grado 2 su 5 alle basse quote di Ticino e Moesano.
0: Rete 2.

Giusto un accenno al menuetto dalla sinfonia, in questo caso la quinta sinfonia di Franz Schubert in si bemolle maggiore, da cui da un'incisione con il Collegium Musicum, Basel, sotto la direzione di Simon Gaudenz. Era un'incisione per Genuine del 2010, tutta dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert, in particolare il concerto per clarinetto di Mozart e questa sinfonia quinta di Schubert. Tutto questo per ricollegarci al Collegium Musicum Basel, che sarà il centro del concerto punto CH di questo pomeriggio alle 13:30. Una formazione che nasce nel 1951 da musicisti appassionati dell'allora orchestra del Teatro di Basilea, che oggi è la più vecchia orchestra professionale indipendente della città, con circa 50 musicisti professionisti, un ciclo di abbonamenti, 7 concerti allo Stadtcasino di Basilea, che si è saldamente affermata nella vita musicale della città. Anche diverse uscite discografiche negli ultimi anni, come quelle che ascolteremo questo pomeriggio, con ad esempio Andreas Jakob Romberg, Wolfgang Amadeus Mozart, alcuni concerti per violino, pagine di Ludwig van Beethoven e del compositore svizzero Paul Johan. Dunque sarà un'occasione per scoprire questa, come ogni mercoledì, un po' queste orchestre svizzere, ascoltare le loro recenti pubblicazioni discografiche. E in questo disco, questo assaggio che vi propongo ora, siamo già quasi 15 anni fa e passa, anzi 16 anni fa, siamo nel 2010 appunto. Questa sinfonia quinta di Schubert, da cui vogliamo ascoltare ancora anche il movimento finale allegro vivace, sempre dalla sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore di Franz Schubert, con Simon Gaudenz alla direzione del Collegium Musicum Basel. E con questo ascolto siamo anche al termine di Parade per questa mattina. Tra poco tornerà Alphaville con Mattia Pelli, prima però ci sarà la recensione oggi a cura di Franco Fabbri. Non mi resta allora che augurarvi un buon proseguimento di ascolto. Ci salutiamo con questo movimento finale dalla sinfonia di Schubert numero 5, il Collegium Musicum Basel. Un caro saluto.

Un saluto da Franco Fabbri. Questa che abbiamo appena ascoltato è Hit the Ground, una delle canzoni dell'album The World is to Dig di They Might Be Giants. Cos'è The World is to Dig? È un album, vorrebbe dire il mondo è da scavare, forse, ma dig è usato nell'accezione tipica del gergo beat degli anni 60, in cui voleva dire apprezzare, amare, volere tanto, come nella canzone dei Beatles I dig a pony, dig it, dig it, dig it. The world is to dig, quindi il mondo è da amare. Ha una bellissima copertina che è una copia di un paesaggio di un pittore ottocentesco che ritrae la zona di quello che oggi è il Parco Nazionale di Yosemite negli Stati Uniti. Cosa c'entra? C'entra poco, perché They Might Be Giants non hanno l'abitudine di collegare tutte le cose fra di loro in modo che abbiano un senso. Il non senso è un po' la loro cifra, come del resto il testo della canzone che abbiamo appena ascoltato, Hit the Ground, cioè colpire il terreno, cadere a terra, che all'inizio sembra ritrarre la scena di un prestigiatore che ha tagliato in due la sua amata e l'ha fatta sparire e viene portato via a braccia dai suoi assistenti e dice mi spiace, come se avesse sbagliato il suo gioco di prestigio e avesse fatto sparire l'amata. Poi non si capisce nel corso della canzone se sia una scena vera o se sia la rappresentazione di una fine di un amore, di un abbandono. They Might Be Giants vuol dire potrebbero essere dei giganti, è un nome abbastanza roboante che ci farebbe supporre, se non sentissimo la musica, che si tratti, che so, di un gruppo di heavy metal dei primi anni 80, un nome roboante, un po' psicotico, ma non è così. È il nome che scelsero quasi casualmente i due componenti del gruppo, i due fondatori, John Flansburgh e John Linnell, nati nel New England, nel Massachusetts, che iniziarono a suonare da adolescenti quando andavano a scuola e che poi però abbandonano questa attività, si separano e si ritrovano quasi casualmente anni dopo a Brooklyn, a New York. Traslocano nello stesso giorno, nello stesso palazzo e lì, segnati dal destino, cominciano a lavorare insieme, a cantare, a suonare e scelgono un nome che non si riesce a fargli confessare perché pare che fosse talmente brutto che se no sono sempre vergognati. Quindi dopo averlo tenuto per un po' di tempo hanno deciso di cambiarlo e gli è capitato addosso in un certo senso questo They Might Be Giants, che è contemporaneamente il titolo di un film giallo degli anni 70 e a sua volta una frase del Don Chisciotte pronunciata dal protagonista quando vede in lontananza i mulini a vento e dice potrebbero essere dei giganti. Scelto questo nome, i due cominciano a fare cose sempre più strane, suonando con l'accompagnamento di un registratore a cassette o di una batteria elettronica molto economica, o poi addirittura registrando le proprie canzoni su una segreteria telefonica in un progetto che chiamano Dial a Song, cioè fai il numero di una canzone, e all'epoca se telefonavi a quel numero pubblicizzato sul Village Voice rispondeva una segreteria telefonica dove si potevano ascoltare le canzoni dei due John Flansburgh e John Linnell. Ma adesso sentiamo ancora qualcos'altro. Slow.

0: Slow, lento, rallentato, è la storia di uno che mescola in modo erroneo i componenti di una pozione magica e poi la beve e quella pozione fa rallentare la realtà. Il protagonista e il personaggio della canzone si ritrova in mezzo a un mondo che scorre molto lentamente e sempre più lentamente. E è interessante notare con quali semplicissimi mezzi musicali il duo dei due John illustra questa condizione, il rapporto che si costruisce fra testo e musica, con delle scale discendenti e ascendenti, senza interruzioni, senza salti, soprattutto scale molto discendenti che vanno giù nella gamma, diciamo, a disposizione di chi canta. E poi quella solo di chitarra elettrica, tutto giocato sull'uso della leva del vibrato per scordare i suoni, anche qui per rendere l'idea di questo rallentamento. Queste capacità del duo, che poi non è più soltanto un duo perché Flansburgh e Linnell hanno cominciato a prendere degli altri musicisti per accompagnarli negli spettacoli dal vivo, queste capacità, dicevo, sono state molto utili per raggiungere e accattivare un pubblico molto ampio, ma diverso dal solito pubblico della popular music, del pop e del rock, cioè il pubblico dei ragazzini, dei bambini e delle bambine, che capiscono la musica di They Might Be Giants, per quanto strana possa sembrare a certi adulti, perché non sono ancora stati condizionati a respingere le cose che poi i discografici, i manager, i critici considerano bizzarre, strane, fuori dall'ambito di ciò che è consentito nel mondo della musica. E quindi c'è una parte della produzione di They Might Be Giants che è stata molto apprezzata da questo pubblico, anzi, sentiamone un piccolo esempio che non è tratto da questo album di cui ci stiamo occupando, ma di un album collettivo pubblicato anni fa dalla Walt Disney, in cui compariva questa canzoncina, di cui sentiamo un breve estratto di They Might Be Giants, che spiega che cos'è il sole.
1: Bus.

Tornando a The World is to Dig, l'album che stiamo recensendo è il 24esimo album in studio di They Might Be Giants. A questi 24 album in studio se ne aggiungono 22 dal vivo e 18 antologie, comprese le raccolte dei pezzi registrati sulla segreteria telefonica. Quindi una discografia molto ampia che non dico che arrivi a sfidare quella di Frank Zappa, ma insomma un pochino ci si avvicina. E ci dà l'idea anche della popolarità di questo gruppo, per quanto lo possiamo considerare marginale, bizzarro e così via, però almeno uno dei loro album, il terzo, è stato disco di platino negli Stati Uniti e disco d'oro in Gran Bretagna. E ascoltiamo dunque un loro ultimo brano per oggi, What You Get, con un caro saluto da Franco Fabbri.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 11:24 secondi, inizia la nostra puntata del mercoledì di Alphaville. Io sono Mattia Pelli, staremo insieme fino alle 13 con i nostri temi di attualità culturale. Tra pochissimo parleremo di come rafforzare i diritti degli utenti nello spazio digitale, imporre una maggiore equità e trasparenza alle grandi piattaforme di comunicazione, ai grandi motori di ricerca, Facebook, X, TikTok o Google. Lo vorrebbe il Consiglio federale. Il tema sarà al centro di un'iniziativa di discussione questa sera all'USI e tra poco sarà con noi il relatore, il professor Massimiliano Vatiero. Prosegue il nostro viaggio dentro la scrittura di Flannery O'Connor. Oggi sarà con noi Alessandro Mattone, autore di un saggio intitolato Come Flannery O'Connor arrivò in Italia. Con lui Enrico Bianda ha approfondito il tema della ricezione dell'autrice americana. Sarà con noi dunque per il dossier attorno alle 11:30. Ci sono voluti 200 anni perché il libro d'esordio di Giacomo Leopardi, Le canzoni, venisse ripubblicato. Il volume è uscito da poco ed è stato curato dal professor Giacomo Iori, che sarà nostro ospite attorno alle 11:45. Il Museo Cantonale di Storia Naturale festeggia quest'anno i suoi primi 20 anni di attività nell'ambito della mediazione culturale. Sarà il tema del nostro approfondimento di oggi, attorno alle 12 e qualche minuto, con Pia Giorgetti Francini, responsabile della mediazione culturale del Museo Cantonale di Storia Naturale, Luca Zulliger, direttore del Museo dei Fossili di Meride, e Elena Canadelli, professoressa di Storia della Scienze e Museologia Naturalistica all'Università di Padova. E infine continua il nostro viaggio nel Medioevo, che ancora influenza il nostro presente, con la serie curata da Roberto Antonini intitolata Il Medioevo che vive in noi. La ascolteremo attorno alle 12:35. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp, potete comunicare con noi, spedirci qualche messaggio allo 079 382 6765, 079 382 6765. E iniziamo in musica con Camilla Barbaritto. È un brano difficile da pronunciare, ci provo. Ameg Fogom Az Ordogod.

Ashkael et Saltimbanque, questo il nome del gruppo che abbiamo appena ascoltato con la voce di Kadour Adadi, e il brano si intitolava Alors on change, una canzone di protesta, potremmo dire dal contenuto, e in attesa di collegarci con il professor Massimiliano Vattiero, ascoltiamo un altro brano, Farawalla, In fondo al mar.

Farawalla, in fondo al mar, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ancora un brano, Rocío Márquez, Destino Buleras.

0: E questa era Rocío Márquez con un brano intitolato Destino Buleras. Questo dunque il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Purtroppo non riusciamo a collegarci con il professor Vatiero e allora a questo punto vi propongo di spostarci a Neuchâtel, più precisamente al centro Dürrenmatt, dove è stata inaugurata la mostra Babel, Mania di Grandezza, una mostra dedicata all'interpretazione dell'autore svizzero del mito di Babele, che ospita insieme ai suoi lavori anche le opere di artisti contemporanei come Peter Erschmann, Hans-Jürg Buchmeier, Erika Pedretti, Antoine Rogier, Du Genjun e ancora Lynn Marquis e Antoinette Richner. Malena Villa ha intervistato per noi Gabriel Grosset, direttore del centro, che per prima cosa ci ha spiegato che cosa rappresenta la Torre di Babele per Dürrenmatt.
1: Alors pour Dürrenmatt, cette thématique représente avant tout l'hubris humaine, c'est-à-dire cette
2: Per Dürrenmatt rappresenta soprattutto l'hubris umana, cioè quell'orgoglio tipico dell'essere umano che vuole sempre di più, che vuole andare sempre oltre. È interessante perché avrebbe potuto parlare delle lingue o di altri aspetti della Torre di Babele, ma ha scelto di concentrarsi su questa nozione di hubris, anche perché era un modo per attualizzare il racconto ai suoi tempi. Voleva usare questa storia biblica per parlare del Novecento, dell'hubris del Novecento, e questo lo intrigava di più. Noi l'abbiamo scelto proprio perché c'è un legame tra l'hubris del secolo scorso e quella di oggi, e quindi è un tema ancora molto attuale.
1: E puis que c'est un sujet qui reste très actuel par ce fait.
3: Come stava già accennando, in che modo Dürrenmatt è riuscito a rendere attuale il mito di Babele nel Novecento e in che modo lo è ancora oggi?
1: Il a utilisé cette histoire de Babel, cette histoire biblique.
2: Lui ha usato il mito di Babele, questa storia biblica, per parlare dell'hubris della sua epoca, in relazione soprattutto al progresso tecnologico. Ha riflettuto, per esempio, su come l'essere umano voglia la tecnologia per andare nello spazio, per colonizzarlo, ma anche sull'enorme progresso tecnologico del suo tempo. Perché è nella seconda metà del Novecento che vengono scoperte tutte quelle invenzioni che portarono all'era digitale. Dürrenmatt ha unito il progresso e l'ossessione tecnologica con la Torre di Babele. In particolare ha realizzato un disegno intitolato La Torre di Babele americana, dove si vedono impianti tecnologici mescolati a chiese di architettura gotica o antica. Poi l'hubris umana attraversa un po' tutta la sua produzione, affronta anche altri temi come la sovrappopolazione e il gigantismo architettonico. Tutti questi temi, in un certo senso, sono collegati a Babele.
1: Tutte queste tematiche sono collegate, se on veut, a questo tema di Babele.
3: Lei ha citato il gigantismo architettonico, ma ci sono temi anche come il culto della crescita, il transumanesimo. Magari può dirci qualcosa in più?
1: Oui, bien sûr. C'est intéressant parce que c'est de nouveau toutes des choses qui aujourd'hui au 21e siècle.
2: Sì, certo, sono tutte cose che oggi, nel XXI secolo, sono molto attuali, ma che esistevano già all'epoca di Dürrenmatt. Il transumanesimo, per esempio, è molto interessante. Il potenziamento dell'essere umano attraverso protesi e tecnologie è un tema che veniva affrontato già agli albori della fantascienza e che continua ad esserlo anche oggi. Dürrenmatt lo esplora anche in altre storie, come quella di Icaro. Ha davvero diversi modi di approcciare queste tematiche. Ad esempio, in alcune opere rappresenta anche molti leader ambiziosi che incarnano proprio il potere e l'abuso di potere. Ed è interessante perché storicamente l'hubris esisteva già nell'antichità e quindi si crea un legame tra la nostra epoca, quella di Dürrenmatt, e le storie più antiche.
1: È qualcosa che veramente fa il lien tra la nostra epoca, quella di Dürrenmatt, e con le storie più anziane.
3: Dürrenmatt si interroga anche su possibili antidoti all'hubris. Dunque, è possibile mettere un freno a questa mania di grandezza degli uomini?
1: Effectivement, la plupart du temps, Dürrenmatt dénonce l'hubris, il dénonce ce qu'il voit comme.
2: In effetti, la maggior parte delle volte Dürrenmatt denuncia l'hubris, denuncia ciò che considera disfunzionale nella società e ne racconta sempre l'esito peggiore possibile. Cioè immagina come la storia potrebbe finire nel modo peggiore, nel modo più catastrofico, quasi per mettere in guardia e per cercare di provocare una reazione in chi legge i suoi testi. Ma ci sono comunque dei personaggi che propongono un'alternativa. Per esempio nel libro Un angelo viene a Babilonia c'è un mendicante di nome Aki. È un personaggio che rifiuta la ricchezza che potrebbe guadagnare facilmente, vive sotto un ponte e rifiuta la corsa al potere e alla gloria che il mondo gli offre su un piatto d'argento. Un altro personaggio che trova un'alternativa è Onjas, nella pièce Ercole. Non voglio svelare troppo della trama, ma la sua soluzione al problema nasce dall'interno della città. Non serve l'intervento di Ercole, è una soluzione fatta di pazienza, coltivare il proprio giardino e prendersi cura della terra che si ha. Quindi c'è quasi un messaggio ecologico in questa pièce, attraverso questo personaggio.
1: Un messaggio ecologico assez fort dans cette pièce attraverso personaggio.
3: Come ci ha detto, Nouri Mat ha affrontato il tema di Babele attraverso la scrittura, il teatro, la pittura, fino anche in musica. Quale approccio adotta in ciascuno di questi medium e in che modo il messaggio cambia, se cambia, passando da un linguaggio all'altro?
1: C'est très intéressant cette question parce que la Tour de Babel comme thématique.
2: È una domanda molto interessante perché la Torre di Babele come tema lo occuperà quasi per tutta la vita. All'inizio prova a scrivere una pièce sull'argomento, ma il progetto fallisce. Si fa prendere dal suo stesso gioco e diventa un'impresa gigantesca che non riesce a portare a termine. Disperato, chiede consiglio a sua moglie, che vedendolo in quello stato gli suggerisce di scrivere qualcos'altro. Lui segue il consiglio, brucia addirittura una parte dei manoscritti e passa ad altro. Poi più tardi proverà di nuovo a scrivere sul tema. Il primo tentativo risale a quando era molto giovane e non aveva ancora avuto successo. Il secondo tentativo, invece, avviene quando è già un artista affermato e famoso, ma fallisce di nuovo. In un certo senso il progetto stesso diventa una Torre di Babele che non riesce a completare. Sarà solo attraverso una serie di disegni, 6 più un settimo ritrovato in seguito, che riuscirà davvero a esprimere questa hubris, questo immaginario legato al mito di Babele. E la cosa affascinante è che lui lavorerà a questi disegni in modo sporadico, ma nell'arco di ben 20 anni. L'ultimo disegno lo finirà solo poco prima di morire. Ed è nei disegni che illustra il crollo della torre e le sue rovine, riuscendo a rappresentare l'idea dell'ubris umana e, come dice lui, l'assurdità dell'impresa umana.
1: E poi l'assurdità, come lo dice, dell'entreprise umana.
3: Il sottotitolo in tedesco della mostra è una citazione biblica, Hochmut kommt vor dem Fall, cioè la superbia precede la rovina. Ecco, qual è il rapporto tra Dürrenmatt, l'immaginario biblico e più in generale quello mitologico? Lei ha già citato qualche personaggio. Come dialogano questi due universi?
2: Dürrenmatt era figlio di un pastore, quindi le storie bibliche erano molto presenti nella sua infanzia e durante i suoi anni di formazione, così come la mitologia antica, quella greca, che gli raccontava suo padre. È cresciuto immerso in queste due tradizioni e vi farà riferimento moltissime volte. Sono i suoi repertori preferiti, quelli che userà per costruire tutte le sue opere. Come forma teatrale usa la tragicommedia, ma si ispira anche, più nel dettaglio, a temi, episodi, storie e figure sia mitologiche che bibliche, e poi li proietta nella sua epoca, nel Novecento. Cerca di riattualizzare quei racconti, proprio come fa con la Torre di Babele. Naturalmente modifica le storie perché possano parlare del suo tempo. Quindi dialogano sia a livello della costruzione delle pièce sia a livello dei contenuti.
3: Entriamo ora concretamente nella mostra, dove troviamo accanto ai lavori di Dürrenmatt anche delle opere di artisti contemporanei. Chi sono e come si inseriscono nel percorso espositivo?
1: Oui, alors on a toujours dans nos expositions aussi un dialogue avec les.
2: Nelle nostre esposizioni c'è sempre un dialogo con artisti contemporanei, artisti visivi, scrittori, artisti performativi. Ed è proprio questa collaborazione a creare un ponte tra l'epoca di Dürrenmatt e la nostra. Perché gli artisti di oggi portano le preoccupazioni, le idee e le tensioni del mondo attuale. E così facendo entrano in risonanza con l'opera di Dürrenmatt. Per questa mostra abbiamo scelto molti artisti che dialogano sia con la tematica dell'Ubris che con il simbolo della Torre di Babele e che quindi costruiscono un ponte tra le due epoche.
1: Il simbolo della Torre di Babele e che fanno questo ponte tra le due epoche.
3: Lynn Marquis e Antoniette Richner hanno realizzato alcune opere inedite. In cosa consistono queste nuove produzioni e come interagiscono con l'eredità di Durenmatt?
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont aussi dialogué entre elles.
2: Le due artiste hanno dialogato anche tra di loro nelle varie produzioni. Lynn Marquis è un'artista visiva. Ha realizzato un grande affresco di 7 metri direttamente su un muro, qui, in situ. Si è interrogata sul dopo Babele. Se la torre crolla, cosa succede? Bisogna ricostruirne un'altra? O si può immaginare qualcosa di diverso? Un mondo senza gigantismo, più connesso alla natura? Il suo affresco rappresenta proprio questo. Ha anche citato un quadro di Dürrenmatt, Prometeo che modella gli umani. Ed è interessante perché nella mostra i due quadri si trovano uno di fronte all'altro. Antoinette Richner, invece, è un'autrice. Ha proceduto in modo simile, ma scrivendo 3 brevi testi in cui riflette su questi stessi temi.
1: Si pose delle domande sulle tematiche della Tour de Babel.

Renzo Rubino, Indaco, questo è il titolo del brano con la voce di questo cantante italiano. È il momento del nostro dossier dedicato a Flannery O'Connor.

0: Questa settimana dunque ci interessiamo a questa scrittrice americana. Siamo partiti da una raccolta di saggi della quale si parla molto in queste settimane, che si intitola Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, un volume curato da Benedetta Centovalli, che è stata nostra ospite lunedì. Oggi torniamo dunque negli Stati Uniti, andiamo alla University of Notre Dame, dove insegna presso il Dipartimento di Studi Italiani Alessandro Mattone, autore di un saggio intitolato Come Flannery O'Connor arrivò in Italia. Con lui Enrico Bianda ha approfondito il tema della ricezione, domandandogli per iniziare che cosa ancora oggi nei racconti e nei romanzi di Flannery O'Connor ci parla così direttamente.
1: Io credo che oggi O'Connor intercetti due categorie di pubblico. Una categoria di pubblico è un pubblico cattolico che cerca la narrativa cattolica che sia diversa da quella, diciamo, più, come direbbe O'Connor, uplifting, cioè da quella che serve a tirarci su di morale, no? Questa è una cosa che O'Connor diceva spesso nelle sue lettere, no? Che lei mal sopportava, no? Questa idea che la narrativa cattolica deve tirarci su di morale, no? E quindi penso che ci sia un pubblico cattolico che cerca una narrativa di questo tipo. E poi invece ci sono persone magari cattoliche, ma che non cercano necessariamente una narrativa cattolica e che invece sono più interessate a un genere molto americano, molto diverso da quello che insomma, quello più mainstream forse, un genere di cui fanno parte anche William Faulkner, Cormac McCarthy, che sono due degli autori che più spesso sono associati a Flannery O'Connor, ma è un genere di cui fa parte anche David Foster Wallace, un genere in cui la violenza entra a far parte della trama, del racconto, in un modo molto denso di significato. Io penso che questo sia qualcosa che parli a un grande pubblico oggi.
2: In molti lettori europei, e forse italiani in particolare, O'Connor provoca una reazione ambivalente, no? Fascino ma anche disagio, violenza, se ne è parlato molto in questi giorni, grottesco, religione naturalmente. Ecco, lei ha l'impressione che questa difficoltà faccia parte della forza della sua ricezione, oppure insomma rischia ancora di tenerla confinata ad una cerchia di lettori iniziati?
1: Risponderei tutte e due, insomma. O'Connor è un'autrice difficile penso che ogni lettore, soprattutto in Italia, leggendo O'Connor, la prima reazione che ha è quella di trovarsi davanti a una forma di alterità. Questa è una cosa che è successa fin dall'inizio della ricezione di Flannery O'Connor, quando Carlo Fruttero nel 1956 viene richiesto di offrire un paio di lettura per Einaudi da Vittorini riguardo a White Blood, La saggezza del sangue, il primo romanzo di Flannery O'Connor. Fruttero dice: questa è qualcosa di strano, è un'idea diversa di America, è una letteratura diversa, insomma c'è questa forma di appunto alterità che causa un po' uno scontro, e che poi è stato anche uno dei motivi per cui O'Connor è stata pubblicata tardi in Italia. Io penso che questa stessa alterità sia debba in qualche modo essere suscitata nella lettura anche di un lettore contemporaneo, no? Nessuno, secondo me, può leggere O'Connor e avere un'immediatezza di comprensione. Poi, appunto, si genera una vicinanza con questi testi, però all'inizio la violenza e anche una certa idea religiosa, che magari può anche non essere condivisa anche da molti cattolici. Ci sono molti cattolici in America che dicono: O'Connor non è cattolica, quello che scrive è follia. Quindi l'alterità c'è, noi siamo molto fortunati perché abbiamo accesso a molti testi che O'Connor ha scritto oltre ai suoi racconti e ai suoi romanzi. Noi abbiamo accesso alle lettere, abbiamo accesso ai saggi, abbiamo accesso ai diari, che sono testi bellissimi di per sé, ma sono anche testi che condizionano molto la nostra lettura, no? Io credo che i primi italiani che hanno letto Flannery O'Connor non sapevano, ad esempio, che lei fosse cattolica, no? Quindi oggi noi siamo un po' portati a dire: ah, è così strana, ma riduciamo a certe categorie, no? Beh, sappiamo che è cattolica, no? Sappiamo che è del sud, sappiamo che vabbè, queste idee sono narrative e quindi forse tendiamo un po' a sminuire questa alterità, a ridurre questa alterità verso queste categorie, queste affermazioni anche che lei ha fatto. E forse questo è un po' un problema, secondo me. Io penso che invece questa prima impressione di diversità, di alterità, comunque sia parte integrante del processo ermeneutico, diciamo, che avviamo quando leggiamo i testi di Flannery O'Connor.
2: Beh, forse come dire, questa difficoltà di alcuni cattolici di leggere Flannery O'Connor deriva anche dal fatto che Flannery O'Connor si forma, come dire, intellettualmente, culturalmente e come scrittrice, in parte anche a New York, e poi lascia New York, torna a Milledgeville o a Savannah, insomma, dove scrive. Questo passaggio forse resta oscuro per molti lettori intransigenti da quel punto di vista. Ecco, lei ha accennato, no, alle figure di Fruttero, di Vittorini, insomma, americanisti di matrice pavesiana quasi, dell'epoca, no? Questi i consigli di lettura per gli editori. Lei si è occupato molto, no, della ricezione dell'opera di Flannery O'Connor. Tra la fine degli anni 40 e gli anni 50 si decise, per l'appunto in Italia, di sostanzialmente ignorarne l'opera. Ecco, gli editori interpellati e appunto i consulenti editoriali per lo più suggerivano di lasciar perdere. Quali erano, a suo giudizio, le ragioni? Cosa sappiamo? Cosa ne pensa?
1: E questa devo dire è una storia molto affascinante di cui mi sono occupato. Innanzitutto si parla degli anni 50, O'Connor pubblica soltanto negli anni 50 e 60 ed è un periodo molto particolare in Italia perché è finita la seconda guerra mondiale, siamo nel dopoguerra ed è un periodo in cui l'amore, diciamo la storia d'amore che il pubblico italiano ha avuto con la letteratura americana comincia a incrinarsi. C'è un famoso saggio di Pavese intitolato Ieri e Oggi, uscito nel 1947, in cui Pavese scrive che negli anni 40, negli anni 30, la cultura americana ci permise di vedere svolgersi come su uno schermo gigante il nostro stesso dramma. E però poi Pavese dice: ora il tempo è mutato, ogni cosa è più o meno stata detta. Succede che passano gli anni e dall'America ci vengono più libri che una volta, ma oggi li apriamo e chiudiamo senza nessuna agitazione. Quindi O'Connor comincia a scrivere, comincia ad arrivare anche ai lettori europei italiani in questo periodo in cui gli italiani sono, almeno alcuni intellettuali italiani come Cesare Pavese, che appunto è il padre in un certo senso dell'americanistica italiana, anche se diciamo non è un approccio accademico come invece altri, come Mario Prats o Marisa Bulgheroni o altri. Però appunto è un periodo in cui c'è un interesse che è un po' scema e quindi arrivano i primi testi e diciamo, le prime case editrici, in particolare Einaudi e Mondadori, a una prima lettura dicono forse no, forse non ci interessa pubblicare questa autrice che peraltro è un po' strana, non capiamo bene che cosa vuole dire, insomma forse lasciamo perdere, no? Il tempo è mutato. Poi c'era appunto tutta questa questione di alterità di cui abbiamo parlato, di cui parla anche Fruttero. Ci sono in realtà degli intellettuali che la leggono, secondo me la capiscono, insistono per pubblicarla. È il caso di Fernanda Pivano, una giovanissima Fernanda Pivano che era consulente editoriale per Mondadori. Le viene richiesto un paio di lettura per Good Manners Are to Find in Other Stories, che è la prima raccolta dei racconti di Flannery O'Connor, e lei ha un paio di lettura estremamente positivo. Ma appunto le carte ci dicono che semplicemente c'è una firma che pare essere quella di Arnoldo Mondadori sotto la scritta no, per cui pare che si sia ritenuto che comunque non avrebbe avuto pubblico. Al tempo adesso c'è una scoperta invece molto entusiasta da parte dei primi accademici italiani che si occupano di americanistica, Mario Prats, Marisa Bulgheroni, ma soprattutto direi Claudio Gorlier, che appunto si innamora così tanto della scrittura di O'Connor da decidere di fare un viaggio a Milledgeville. Immaginate negli anni primi anni 60, questo intellettuale piemontese che si avventura nelle campagne sperdute della Georgia. Oggi ci vuole un'ora e mezza di macchina più o meno, tutta in aperta campagna per andare da Atlanta a Milledgeville. Atlanta è l'unica città grande, diciamo, vicino a Milledgeville. Immaginiamoci qua dovesse essere negli anni 60 fare quel viaggio, appunto, o quando era in questa fattoria, tra l'altro fuori dal paese, per cui ancora in una zona ancora più isolata. Appunto, mi piace immaginare Gorlier che si avventura così per prendere
2: un vero pellegrinaggio.
1: E appunto un vero pellegrinaggio, sì, appunto Connor riporta, un regista, il loro incontro, una lettera molto divertente in cui appunto scrive che Gorlier non smetterà più di mangiare salsicce, no? Devo dire, concludo, la grande svolta nella ricezione del film di Connor in Italia arriva a mio parere tramite Italo Calvino. È Italo Calvino che a un certo punto si rende conto che O'Connor conviene pubblicarla perché è una grande autrice. È proprio Calvino che propone a Ida Omboni, la prima traduttrice del secondo romanzo, Il cielo dei violenti, e dei racconti del Fanny O'Connor. È Calvino che gliela propone. Noi purtroppo non abbiamo diversi documenti nel carteggio, però Italo Calvino e Ida Omboni è estremamente affascinante, ma ci mancano la prima lettera, potremmo dire la pistola fumante, come si dice in inglese, in cui Calvino manifesterebbe il suo primo interesse per Flannery O'Connor. Ma oltre a questo carteggio abbiamo anche un paio di lettura che Calvino fece per i saggi di Flannery O'Connor negli anni Ottanta, anche se poi decise di non farli pubblicare da Einaudi, e poi questa suggestione che mi interroga da diverso tempo e che non so bene spiegarmi, cioè questo personaggio molto importante di Se una notte mi danno un viaggiatore, questo scrittore irlandese che si chiama Silas Flannery. E appunto ci si chiede, no? alcuni si sono chiesti, ma come mai Calvino ha dato questo nome a questo personaggio che è diversissimo da Flannery O'Connor, eppure è uno scrittore, no? Quindi questo è estremamente curioso. Secondo me appunto è una storia estremamente affascinante che parla anche molto di che cos'era la ricezione della letteratura americana in Italia in quegli anni, che appunto non sono più quegli anni mille rampanti, no? Di Vittorini che pubblica o cerca di pubblicare la sua antologia americana, ma c'è la censura fascista, e quindi appunto questa idea che la letteratura americana coincide con l'antifascismo, no? Che è un mito che è stato portato avanti soprattutto tra gli altri da Fernanda Pivano oltre che da Vittorini. Appunto O'Connor arriva subito dopo, no? In quel periodo in cui gli studiosi dell'americanistica italiana insomma sono meno interessati. Secondo me invece c'è molto che parla anche appunto dell'Italia in questa storia.
0: La voce di Alessandro Mattone, autore di un saggio intitolato Come Flannery O'Connor arrivò in Italia, intervistato da Enrico Bianda.
3: Rete 2.
4: Arrivare i cammesi e mangiamo brudaglia, n'arrivare un monzeggio a cavaggiano scecco senza freno e né paglia, gli accinceri brontisi come un ferro a tenaglia, spurtu sa rivudeggia d'un povero Cristo, un tasta terra bastarda.

0: Massimo Ferrante, che racconta in questa canzone l'arrivo delle camicie rosse dei garibaldini in Sicilia, un arrivo non proprio felice, come ricordano anche i libri di storia. Arrivaru i cammisi, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Nel 1824 Giacomo Leopardi pubblicava a Bologna il suo libro d'esordio, Canzoni. All'ombra dei prestigiosi canti leopardiani, il libro d'esordio non è mai più stato ripubblicato in oltre due secoli. Quest'anno il volume vede finalmente di nuovo la luce grazie all'Istituto di Studi Italiani della Svizzera Italiana, ai tipi di Leo Olschi, editore. Il volume è stato curato dal professor Giacomo Iori e ha visto la collaborazione di Ilaria Gallinaro e Valerio Gigliotti. Ne parliamo oggi ad Alphaville proprio con il curatore dell'opera, Giacomo Iori, che saluto. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a lei e grazie di questo spazio.
0: Giacomo Iori, lei è professore di letteratura italiana all'USI, vice direttore della rivista di storia e letteratura religiose, condirettore di Lettere Italiane. Allora, professore, come mai ci sono voluti due secoli per la ripubblicazione delle canzoni?
1: La ragione più, diciamo, facile da comprendere è che queste 10 canzoni sono riprese da Leopardi dal 1831 in poi nelle edizioni successive dei canti, e diciamo, essendo i canti l'opera lirica maggiore di Leopardi, l'opera di poesia lirica maggiore di Leopardi, sono state lette in quella edizione, nella quale fra l'altro compaiono con dei cambiamenti, e la filologia, gli studi letterari si sono dimenticati della loro prima edizione in un libro che ha una sua fisionomia ben precisa, è la ragione per cui ho voluto riproporlo.
0: Un libro con la sua fisionomia, dunque, ma allora che cosa sono queste canzoni? Che cos'è questo libro? Ci vuole illustrare magari la sua nascita e come si colloca all'interno dell'opera di Leopardi?
1: Certo, allora intanto la differenza più evidente rispetto a come si presenta la poesia dei canti, come si presentano le liriche che compongono i canti, è quella che questo libro è per metà di poesia e per metà di prosa. È una compresenza di prosa e poesia che presto sullo scrittoio di Leopardi e nella sua bibliografia si sdoppia in due libri, cioè appunto da un lato i canti e dall'altro le operette morali. Questi due generi di scrittura invece nel 1824 nelle canzoni coesistono, insieme alle poesie ci sono delle dediche che sono testi importantissimi. C'è un testo filosofico in prosa, appunto una specie di pre-operetta morale, la comparazione delle sentenze di Bruto Minore e di Teofrasto vicini a morte, esattamente a metà del percorso del libro. Sono 10 poesie e tra la quinta e la sesta c'è questo lungo testo in prosa, e poi altrettanto importanti le annotazioni, cioè una sorta di autocommento e riflessione di lingua sulla lingua della propria poesia di Leopardi. Quindi è per questo che è un libro singolare, perché presenta appunto prosa e poesia insieme, come poi non sarà più nell'opera di Leopardi. E, diciamo, questa struttura, queste due metà in cui il libro è suddiviso, ci dicono molto di come Leopardi più giovane, di quando pubblica i canti, pensa al suo percorso poetico, al suo esordio.
0: E rispetto alle opere successive e ai canti, come si colloca? Possiamo valutarla come un'opera giovanile, quindi con tutta una serie di limiti rispetto a quello che sarà il Leopardi un po' più maturo, oppure è comunque un libro che ci racconta qualche cosa di importante sul percorso che poi sarà quello di Leopardi?
1: Ma è importantissimo, e non si può definire un libro non maturo, perché, diciamo, come spesso capita per i grandi artisti, in nuce c'è già Leopardi, diciamo, certo, come lo conosciamo nei suoi vertici, nei momenti più alti della sua poesia. E diciamo, quello che questo libro presenta, sono due elementi della sua poesia, anche della sua concezione della poesia e della vita in generale, uno dei quali è stato relativamente dimenticato dalla tradizione critica che abbiamo alle spalle, quella novecentesca, soprattutto di secondo Novecento. Abbiamo privilegiato, o meglio, è stata privilegiata nella lettura la componente di un Leopardi idillico, sono gli idilli recanatesi, insomma, quel sublime bozzettismo che tutti abbiamo in mente, intriso di pensiero, di filosofia dall'infinito in poi. E di lì appunto il cliché del pessimismo, il Leopardi del nulla, della negazione, eccetera, eccetera, riscattata per alcuni appunto dalla meraviglia di questi versi, degli idilli. Mentre invece nella prima metà del libro delle canzoni c'è un Leopardi che è stato caro fino diciamo, al primo Novecento, un Leopardi patriottico letteralmente e civile, si è dimenticato che i canti esordiscono con una canzone all'Italia, che è diciamo, una vera poesia patriottica, diciamo, insieme alla seconda canzone che è sopra un monumento di Dante che si preparava in Firenze. E si propone fin dalla dedica al lettore questo libro di Leopardi come un libro di poesia civile, diciamo, rivolto all'identità degli italiani che non esistono ancora come Stato, come nazione vera e propria, ma come realtà culturale e civile, sì, e in parte linguistica.
0: E che cosa resta di queste canzoni nei canti di Leopardi successivi? Lei ci ha detto che alcune poesie poi confluiscono nell'opera successiva di Leopardi. In che modo? Con quali cambiamenti? Sono cambiamenti significativi che ci dicono ancora una volta qualcosa dello sviluppo poetico di quest'autore?
1: Confluiscono tutte e 10 le canzoni nei canti, ma quello che si perde del libro sono innanzitutto
0: Le
1: le
0: prose.
1: prose. Ecco, ci sono dei mutamenti di ordine dei testi, ma relativamente, diciamo, per così dire, trascurabili, insomma, non sono così importanti. Tra la nona e la decima canzone si inseriscono alcune poesie.

0: nelle antologie scolastiche che abbiamo alle spalle e che circolano ancora oggi, manca questo Leopardi patriottico, politico e civile che invece la lettura di questo libro restituisce con tutta la sua importanza. È importante anche per leggere i canti perché non dobbiamo dimenticare che anche se diciamo l'orizzonte politico e civile dell'ultimo Leopardi nella Ginestra si allarga universalmente a tutti gli uomini fra sé confederati, Leopardi termina con la Ginestra, termina quasi con la Ginestra, che come la canzone all'Italia è un canto che ha un contiene un messaggio politico e civile, che viene recuperato in tutta la sua importanza se partiamo da queste prime esperienze in cui appunto Leopardi guarda con una poesia nuovamente politico-civile all'Italia.
1: Quali difficoltà ha trovato, professor Iori, nella curatela di questa nuova edizione del testo?
0: Beh, diciamo, sono le curiosità dovute alla profondità, alla complessità della poesia di un classico. Leopardi è un poeta erudito, lavorava prevalentemente a Recanati, circondato dai libri della sua biblioteca e diciamo, il lavoro paziente, lungo, è stato quello di commentare i testi, soprattutto i riferimenti eruditi nelle prose, facendo riferimento costante ai libri, proprio diciamo, alle edizioni stesse che Leopardi consultava nella biblioteca di famiglia, nella biblioteca di casa. Questo ha permesso diciamo, di trovare alcune novità nel commento al testo, quindi diciamo che la difficoltà maggiore è stata relativamente attenuata da un'indicazione di lettura che dà Leopardi, il quale autorecensisce questo suo libro dicendo che va letto attentamente, come se gli italiani fossero capaci di leggere con attenzione. C'è una polemica nei confronti della fluidità, della facilità del verso cantabile metastasiano che Leopardi ha dietro di sé e al quale pensa. E indica lui stesso la necessità di questo esercizio di attenzione costante, che ovviamente è un esercizio di attenzione alla complessità, di pazienza, eccetera, eccetera, che è stato l'impegno di questi anni. Diciamo, io per realizzare questa edizione insieme a Ilaria Gallinaro e a Valerio Gigliotti ho impiegato anni, corsi universitari, sono grato ai miei studenti, diciamo, che mi hanno accompagnato in questo percorso. Perciò, come per un classico, si è trattato di avere pazienza e di esercitare l'attenzione, come chiede Leopardi.
1: Pazienza dunque per far riemergere questo Leopardi più politico, forse possiamo dire,
0: Sì.
1: poeta civile, nelle sue canzoni, il suo libro d'esordio, lo abbiamo detto, ripubblicato dopo tanto tanto tempo dai tipi di Leo Olschi Editore, con la cura sua, professor Giacomo Iori, e con la collaborazione di Ilaria Gallinaro e Valerio Gigliotti. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a lei.

0: Samaya è un trio vocale francese che abbiamo ascoltato qui con un brano intitolato Avlascani Cuneli. Sono le 12:02 da poco passate, questa è Alphaville, io sono Mattia Pelli, è il momento dell'approfondimento di oggi. Ed è anche il momento di accogliere Matteo Ungaro. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Oggi parliamo di mediazione culturale perché il Museo Cantonale di Storia Naturale festeggia quest'anno i suoi primi 20 di attività nell'ambito della mediazione culturale. Per l'occasione il prossimo fine settimana, dal 29 al 31 maggio, il museo ha organizzato l'evento Voci dal Museo, 3 giorni di attività guidate dalle persone, dalle realtà culturali che in questi anni hanno collaborato alla vita del museo. Dal 2006 il Museo Cantonale di Storia Naturale si racconta e dialoga con il pubblico costruendo conoscenza e consapevolezza insieme a visitatori, collaboratori ed esperti che attraverso voci diverse esprimono la varietà e la ricchezza culturale del museo e della sua rete di relazioni.
1: E salutiamo allora i nostri ospiti di oggi, Pia Giorgetti Francini, responsabile della mediazione culturale per il Museo Cantonale di Storia Naturale, che ci ha raggiunti qua in studio. Buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a voi.
1: E buongiorno anche a Luca Zulliger, direttore del Museo dei Fossili di Meride.
3: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: E benvenuta infine anche a Elena Canadelli, professoressa di Storia della Scienza e Museologia Naturalistica all'Università di Padova, dove è direttrice scientifica del Museo Botanico. Benvenuta.
4: Grazie dell'invito. Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Pia Giorgetti Francini, iniziamo con lei. Da dove è nata l'esigenza 20 fa di sviluppare un progetto di mediazione culturale nel vostro museo?
2: Il nostro museo è un museo regionale, quindi si occupa di ricerca, di conservazione e di documentazione relativa alle scienze naturali della terra del nostro territorio. Ha un'esposizione permanente aperta al pubblico dagli anni 70, ma questa esposizione era insomma visitata individualmente. C'era un'esigenza forte da parte soprattutto della scuola di poter approfittare del museo come luogo didattico complementare alla scuola. C'era l'esigenza del pubblico a livello di bisogni e di domande relative all'ambiente, ai problemi della natura, ai problemi ambientali. C'era l'esigenza da parte di un gruppo del museo anche di ridare vita ai reperti, quindi di trasformare il museo da quello che era un deposito e quindi un luogo dove fare mostre al limite, dove parlare e fare ricerca, in un luogo a disposizione del pubblico, laboratorio culturale ricco, attivo e che permettesse a tutti di trovare una casa alle loro domande.
0: Ed è un cambiamento che ha coinvolto tanti musei in giro per il mondo, in Europa, la necessità di fare vivere, no? I musei, in particolare quelli di storia naturale. Ecco, la realtà museale ticinese offre questo tipo di esperienza ormai da 20 anni. Elena Canadelli, dove affonda le sue radici la pratica della mediazione culturale nei musei di storia naturale e poi in che cosa consiste e qual è stata la sua evoluzione in questi anni?
4: Sì, diciamo che i musei di storia naturale all'interno della galassia museale o in generale i musei scientifici, anche quelli di scienze e tecnologie in realtà, hanno sempre avuto fin dall'Ottocento questo legame nei confronti, una volta si chiamava la divulgazione della scienza, non quindi mediazione, ma comunque in generale una diffusione del sapere naturalistico o scientifico. Quindi all'interno della galassia museale hanno proprio una loro caratteristica che poi si è sviluppata anche nel corso dei decenni tra 8 e 900, ma per raggiungere diciamo un po' più la nostra contemporaneità, in generale i musei da qualche anno stanno vivendo una stagione di grande dibattito, riformismo, proprio su questa chiave della mediazione e della accessibilità al patrimonio, accessibilità alle informazioni, può essere un'accessibilità fisica, può essere un'accessibilità virtuale, culturale, appunto, ma questo è uno dei nodi più recenti della museologia contemporanea, che tra l'altro si ritrova anche nella nuova definizione che di museo, e quindi anche i musei di storia naturale ovviamente sono collegati, dell'International Council of Museums, l'ICOM, che è la maggiore organizzazione internazionale all'interno dell'UNESCO, che nel 2022 durante un suo convegno ha ridefinito i confini del museo. E se andiamo a leggere la definizione, è proprio al centro il concetto di accessibilità, di inclusività, quindi anche di mediazione culturale all'interno del museo, patrimonio culturale che può essere materiale, quindi gli oggetti che devono essere appunto accessibili, visibili, ma anche immateriale, ovvero tutte quelle pratiche, significati, usi che ruotano intorno proprio a degli oggetti che sono stati collezionati. Quindi significa anche nel caso dei musei di storia naturale di, per esempio, lavorare anche sulle origini di queste collezioni, e sappiamo che la maggior parte delle collezioni naturalistiche esistenti, dalla Smithsonian a Londra, ma anche a tanti musei di storia naturale italiani, Parigi, Berlino, hanno accumulato le loro collezioni, per esempio, proprio durante il periodo coloniale tra 8 e 900. Questo è un esempio importante da tenere presente proprio nel termine di accessibilità e di mediazione culturale, proprio su un patrimonio che per certi versi può anche essere complicato, ma che apre in realtà tante possibilità. E questo è solo un esempio, ma anche per esempio il lavoro sui territori è molto importante, quindi andiamo sui piccoli musei più territoriali, locali, dove il legame con la conoscenza del paesaggio, di determinati ambienti dentro e fuori il museo, diventa fondamentale in questa operazione di mediazione, cercando di portare dentro il museo una diversità di pubblici, ma anche di concetti e che non sono solo legate alla scienza naturale, ma anche proprio alla cultura di un territorio, di determinate collezioni. Quindi al momento io credo che i musei di storia naturale stiano vivendo proprio un momento molto interessante all'insegna dell'interdisciplinarità e anche di diverse modalità di trasmissione delle conoscenze, in linea un po' con quello che è sempre stata la loro vocazione, appunto di spiegare la natura e le scienze naturali al pubblico, oltre ovviamente a fare ricerca, perché sappiamo che i musei si basano appunto poi sulla ricerca, ma anche quella di mediarla, ma è una ricerca interdisciplinare molto ricca, che passa dalle scienze naturali ma anche alle nostre conoscenze dei territori, ma anche della storia durante la quale si sono formate le collezioni stesse.
1: Ecco, rispetto a questo dibattito attuale sui musei di cui parlava la professoressa Canadelli, Pia Giorgetti, com'è cambiato in questi 20 anni il vostro modo di fare mediazione culturale? Avete dovuto cambiare il tiro oppure le prime intuizioni si sono rivelate efficaci da subito?
2: Le prime intuizioni hanno permesso sicuramente di iniziare un discorso che faceva sì che il museo cambiasse un po' veste, ma quello che la professoressa ha citato prima si riassume in questi 20 anni. Il museo è stato metamorfosi, direi, è un'avventura, ci siamo adattati continuamente a quelli che sono stati i cambiamenti del nostro pubblico, in particolare della scuola, che è cambiata molto. Ci siamo adattati sicuramente ai cambiamenti legati ai bisogni della società, ma quello che è estremamente importante è quello che l'intuizione iniziale rimane sotto altre forme, con altri linguaggi, sempre più inclusivi, sempre più partecipativi, ma il fare esperienza del museo, fare esperienza dei reperti del museo e collegarli sempre di più, e questo è cambiato, a quello che il territorio ci racconta. Quindi il museo diventa un diario di quello che noi poi sperimentiamo all'esterno, e noi facciamo questi percorsi con i nostri visitatori. Questo sicuramente è cambiato, ma l'intuizione iniziale, dare vita, dare animus a questi reperti che sì, e magari le persone passano, trovano impolverati senza storia, questa intuizione, questa è rimasta e resta la base della nostra attività quotidiana.
0: E introdurrei a questo punto anche Luca Zulliger, direttore del Museo dei Fossili di Meride, che è un museo anche molto importante nella realtà della Svizzera italiana, anche per le cifre, no, dei visitatori e delle visitatrici che ogni anno vanno a visitarlo. Ecco, Luca Zulliger, nell'ambito della mediazione culturale, quali sono le sfide che si pongono per il vostro museo rispetto ad altri tipi di musei?
3: Ma allora, sicuramente per il nostro museo, quindi un museo comunque relativamente concentrato su quello che è la paleontologia del Monte San Giorgio, è quello appunto di mediare, quindi di appunto spiegare delle cose che sono magari un po' più complicate rispetto a altri musei. Cioè, noi abbiamo dei fossili, degli animali che ci testimoniano un ambiente di 240 milioni di anni fa che non c'è più, che non si può più vedere direttamente, e quindi chiaramente il comunicare e trovare dei mezzi per poter spiegare l'importanza appunto di questo luogo diventa comunque un po' più complesso magari. Quindi chiaramente, oltre ai fossili che sono esposti nel museo, dobbiamo trovare comunque dei sistemi, diciamo, appunto per spiegare. Quindi chiaramente abbiamo ricostruzioni, abbiamo modelli di questi animali che li riportano, che li rappresentano come erano in vita. Abbiamo appunto ultimamente anche sfruttato molto l'utilizzo di tecnologie come la realtà aumentata, la realtà virtuale, che ci permettono di portare in vita virtualmente chiaramente questi animali e di collocarli in questo ambiente marino che era appunto questa laguna nel Monte San Giorgio, simile alle attuali Bahamas. Chiaramente oggi abbiamo una situazione geografica completamente diversa, e chiaramente dal punto di vista museale, ecco, abbiamo questi strumenti che sono molto utili. E poi chiaramente c'è comunque il lavoro molto molto importante delle guide, delle nostre guide, che chiaramente quando hanno in vista delle scuole o dei gruppi devono proprio fare da legame tra il museo, quindi il reperto, il fossile o il modello dell'animale, con i bambini, e devono appunto spiegare, raccontare e farli fare veramente un viaggio nel tempo, e che è quello un po' che insomma l'obiettivo che si prefigge il museo, quello, ecco, di una sorta di finestra temporale che permette di osservare appunto questo ambiente che non c'è più ormai.
0: Mi sembra di capire che la scuola sia un po' al centro, no, del lavoro di mediazione, non solo ovviamente, ma gli studenti e le studentesse, ragazzi e ragazze, bambini e bambine sono un po' così protagonisti spesso di questi, progetti di mediazione. Ecco, allora le chiedo, Luca Zulliger, ma poi magari lo chiediamo anche alle nostre altre ospiti, come si è evoluto l'atteggiamento di bambini, bambine, ragazzi e ragazze nel visitare il museo, nel partecipare alle vostre iniziative di mediazione culturale in questi ultimi anni? Ci sono dei cambiamenti che lei ha potuto vedere?
3: Ma sicuramente cambiamenti, l'inserimento appunto di queste tecnologie come la realtà virtuale permette forse di rendere un po' più accessibile anche a fasce d'età un po' più giovani, quindi sicuramente questo è un po' un incentivo tra virgolette a portare quasi o a attirare i bambini al museo, diciamo farli un po' incuriosire, e dopo chiaramente poi il museo ha tutto comunque gli altri contenuti che però con queste tecnologie e con questi mezzi probabilmente vengono poi anche capiti meglio. Poi chiaramente abbiamo anche lavorato tanto su quello che è anche il territorio comunque, perché c'è il museo, però il Monte San Giorgio è un luogo, ci sono dei contenuti anche all'esterno, chiaramente non sono visibili direttamente, però abbiamo molto sfruttato appunto il fatto di creare delle postazioni didattiche anche sul territorio, e quindi grazie anche appunto a escursioni che permettono di andare a vedere per esempio vecchi luoghi di scavo, quindi capire come e dove si scavava, l'importanza appunto anche del lavoro precedente a quello che è poi il fossile esposto nel museo, quindi tutto il percorso che il reperto fa dallo scavo al lavoro di preparazione paleontologica, allo studio fino all'interpretazione di questi scheletri che ci danno poi la possibilità di ricostruire gli animali, fino poi al fatto di ricostruire tutto l'ambiente di vita, ecco. Quindi sicuramente l'inserimento di tutte queste cose ha modificato un po' anche l'interesse dei più giovani, delle scuole, comunque degli studenti, ecco.
0: Sì, io ricordo ancora la mia gita alle elementari al Monte San Giorgio, è stato più di 20 anni fa, quindi non ricordo, forse non c'era ancora la mediazione come è ora, ma era stata una gita che ricordo, quindi veramente molto bella. Pia Giorgetti, questa questione dei ragazzi e delle ragazze che vengono in visita, ha visto dei cambiamenti negli ultimi anni? Gli strumenti che avete a disposizione aiutano a mantenere l'attenzione, a creare, diciamo così, partecipazione?
2: Allora, sicuramente Luca citava questi sussidi tecnologici che possono essere d'aiuto. Noi lavoriamo tantissimo però con l'elemento umano, quindi con la persona che ha passione, capace di seminare questa passione per la vita, per ciò che vive, e lavoriamo proprio oggi, soprattutto sempre di più, su questo fenomeno che possiamo chiamare fenomeno, l'estinzione dell'esperienza della natura nei giovani. E abbiamo giovani sempre più chiusi in casa, con gli occhi spalancati sul mondo attraverso degli schermi, e giovani che invece vogliono e hanno bisogno e apprezzano il fatto di poter avere un'esperienza diretta, sensoriale, poter raccontare, avere racconti, poter avere uno scambio, partecipare al discorso. E questo noi al museo lo favoriamo attraverso i reperti, che diventano il nostro mezzo di comunicazione, lo strumento su cui poi noi lavoriamo e possiamo parlare di tutto. E quindi la tecnologia in supporto, ma solo in supporto. Non rinunciamo mai all'aspetto di avere qualcuno che è capace di coinvolgere i ragazzi, che ha le competenze scientifiche, questo lo devo dire sempre, certo. Ed ha le competenze poi sociali, umanistiche, per far sì che si navighi sempre tra il sapere e l'emozione, tra il capire le cose, il comprendere. Comprendere vuol dire portare, prendere con me dopo.
1: Quindi il museo come strumento di conoscenza pratica e pragmatica, in un certo senso. Elena Canadelli, restando nel tema di cui discutevamo poco fa, il dibattito contemporaneo attorno ai musei, ci sono a suo avviso degli esempi di progetti di mediazione culturale e museale che reputa particolarmente efficaci o interessanti anche a livello internazionale?
4: Ma sì, sicuramente ci sono, e come dicevo si può guardare questa mediazione culturale a più livelli, quindi quando entriamo fisicamente nel museo o partecipiamo a delle guide nei musei, oppure quando accediamo alle informazioni online, no? Per esempio nei portali dei musei è un altro grado di accessibilità all'informazione, alla collezione, al luogo, che oggi rende tutto così entusiasmante ma anche molto complesso per i musei da gestire. Quindi sì, ci sono tante buoni esempi anche interessanti, originali, che riguardano questo tipo di stratificazione di mediazione culturale. Per esempio anche quello che riguarda la mediazione culturale, l'accessibilità ai depositi, ovvero al backstage, al dietro le quinte dei musei. Fino a pochi anni fa, 15 anni fa, il museo era quello che il visitatore entrava e vedeva davanti a sé. Il dietro le quinte, cioè le collezioni museali, i laboratori, erano una parte per specialisti. Ecco, questo è un esempio comunque di lavoro sulle collezioni diverse, sugli spazi del museo diversi e quindi anche sulle provenienze delle collezioni, o per esempio far capire che cosa fa uno scienziato o una scienziata nei laboratori di un museo di storia naturale, nei depositi di un museo di storia naturale, perché i musei di storia naturale conservano tutte queste collezioni. Per esempio, in questo senso ha lavorato in maniera molto interessante, rimanendo nei musei di storia naturale, il Museo di storia naturale di Londra, che già vari anni fa ha aperto un nuovo spazio espositivo per esplorare, diciamo, un ragionamento su che cosa fa il museo, quali sono i suoi obiettivi, e aprendo i suoi depositi. Questo è un esempio, per esempio. Oppure più di mediazione culturale, come è stato detto, non solo trasmissione, diciamo così, di informazioni, ma anche renderle più complesse, più adatte, più critiche alla nostra società. Quindi il museo si fa megafono in qualche modo anche delle criticità, ma anche delle opportunità della nostra contemporaneità. Allora, per esempio, il Museo Egizio ha fatto molti progetti, per esempio con comunità dall'Egitto, quindi utilizzare patrimonio, in questo caso diciamo così archeologico, ma si può fare anche con il patrimonio naturalistico, per dialogare con altri pubblici, altre comunità, magari da cui le collezioni geograficamente e culturalmente provengono. Ecco, direi che a livello nazionale italiano, per esempio, il Museo Egizio ha molto lavorato su questo, ma anche un piccolo museo, diciamo vicino a dove lavora l'Università di Padova, il Museo di Montebelluna, un museo civico, ha innescato questo tipo di progetti con comunità altre, ed è molto difficile per un museo di storia naturale fare questo tipo di progetti, perché chiaramente ci sono priorità che sono legate anche, diciamo, alla formazione naturalistica, al lavoro su aspetti ambientali, ma anche questo lavoro di inclusione è molto importante a mio modo di vedere. Quindi anche, per esempio, nell'online, anche qui abbiamo tanti esempi di musei europei, Museo di Storia Naturale di Berlino, che sta lavorando proprio sulla complessità di questi oggetti, anche online, raccontando, facendo uno storytelling anche online sulle figure magari nascoste nelle nostre collezioni naturalistiche.
0: Certo, raccontare storie forse è anche un altro dei punti focali di quella che deve essere la mediazione, la costruzione di un rapporto con visitatori e visitatrici dei musei. Ma stiamo parlando di mediazione e però parliamo anche di mediatori. Pia Giorgetti prima ha introdotto questo tema che mi sembra molto importante. Chi sono i mediatori e le mediatrici? Cosa fanno? Quale formazione hanno? Qual è il ruolo? Quali sono? Chi lavora come mediatore al Museo di Scienze Naturali? Pia Giorgetti.
2: Allora, nel caso del nostro museo posso parlare, abbiamo diversi mediatori e non tutti hanno una formazione scientifica, hanno però una formazione di base nella loro materia, sicuramente solida, o perlomeno una passione coadiuvata da una buona conoscenza, o perlomeno dalla criticità, dal essere capaci di acquisire una conoscenza. Questa buona formazione si mescola chiaramente a una buona competenza sociale, all'esperienza. Più fai attività, più sei capace a farle bene, più riesci a individuare i bisogni del tuo pubblico, più riesci a narrare, parlavamo appunto della narrazione come elemento, quindi essere creativi anche. Un po' dei supereroi io li chiamo, ma non perché chissà, però è vero che bisogna unire tutte queste competenze. Avere buona competenza del territorio, una buona competenza anche dei sistemi scolastici, perché i sistemi scolastici possono cambiare da luogo a luogo, di fasce scolastiche, di competenze pedagogiche. Quindi tutto questo entra in questo enorme calderone. Il saper introdurre anche linguaggi diversi per i pubblici diversi, l'inclusione di persone con altre abilità, l'inclusione di persone che arrivano all'esterno. Tra i progetti che io mi sento di così promuovere o raccontare, che nel nostro museo abbiamo proprio iniziato e finalizzato con numerosissimi interventi, è quello di accompagnare la lettura di testi con dei progetti linguistici le classi, testi difficili, Calvino, Moravia, con delle esperienze naturalistiche che accompagnano questo testo. Il testo ha molti simboli, i reperti sono simboli, e riusciamo attraverso questo percorso a lavorare con le scuole, a portare a un discorso didattico che sicuramente ha il suo senso.
0: Allora, siamo in conclusione purtroppo di questa chiacchierata, che ovviamente potremo portare avanti perché i temi sono molto interessanti, ma lo abbiamo detto, dal 29 al 31 maggio c'è l'evento Voci dal Museo. Brevemente, in conclusione, Pia Giorgetti Fanscini, vogliamo raccontare che cosa farete, dare un'idea di quello che organizzate?
2: Ci sono una serie di animazioni, di escursioni, di attività che potete trovare sul nostro sito facilmente, ecco la tecnologia che serve.
0: Dove Qual è il sito?
2: Memoria, accidenti.
0: Si trova facilmente.
2: Museo Cantonale Storia Naturale, Voci dal Museo. Avete direttamente l'accesso all'evento con diverse attività che guideranno i nostri mediatori, ma soprattutto le realtà culturali che ci hanno accompagnato in questi anni. Sarà possibile anche ascoltare le interviste che stiamo realizzando a chi, come noi, ha raccontato storie della natura.
0: Ebbene, allora appuntamento a tutti dal 29 al 31 maggio per festeggiare 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale. Io ringrazio i nostri ospiti e le nostre ospite. Pia Giorgetti Fanscini, grazie.
2: Grazie a voi per tutto questo spazio dedicato ai musei.
0: Grazie anche a Luca Zulliger, arrivederci.
3: Arrivederci, grazie mille dell'invito ancora e buona giornata a tutti.
0: E grazie anche a Elena Canadelli, a presto.
4: Grazie, grazie a voi e in bocca al lupo per l'evento.
2: Grazie mille.
0: E grazie anche a te, Matteo.
1: Grazie a te, Mattia.
5: Rete 2.

0: I titoli dell'RG delle 13 in Ticino ha presentato un regolamento per rendere più eque le rette delle case anziane, in particolare il fatto di possedere una casa primaria inciderà meno. Dopo quasi 100 anni la Svizzera non è più leader mondiale nella gestione patrimoniale, l'afflusso dei super ricchi cinesi ad Hong Kong ha spinto il territorio autonomo allo stesso livello e si prevede il sorpasso. Importante visita di Stato a Berna, dove oggi viene accolto il presidente polacco, si punta sui buoni rapporti con Varsavia anche in ottica relazioni con l'Unione Europea. L'ospedale universitario di Ginevra, coinvolto nel più grande scambio incrociato di organi di sempre, coinvolti 4 donatori e 4 riceventi, una prima che apre nuove possibilità per chi è in lista d'attesa. In Corea fa discutere la decisione di Samsung di attribuire bonus di centinaia di migliaia di franchi ai dipendenti del settore chip per evitare uno sciopero. I sindacati delle altre divisioni sul piede di guerra. Singolare udienza della Corte Suprema albanese dovrà decidere se si possa o no affidare un ministero all'intelligenza artificiale, cosa peraltro già effettiva. Lo scopo è combattere la corruzione nell'assegnazione di appalti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

È Tascollo, cantante catanese, qui con un brano intitolato Attia. Ancora un brano e poi continuiamo il nostro viaggio nel Medioevo che influenza il nostro presente attuale grazie alla serie curata da Roberto Antonini, dedicata a appunto all'età di mezzo, intitolata Il Medioevo che è in noi. Ma prima un altro brano con Iacampo, Il Regno.

0: Il cantante Marco Iacampo con questo brano intitolato Il Regno ci ha portato alle 12:38, quasi 39 minuti. Questa è Alphaville, io sono Mattia Pelli e noi parliamo di questi 1000 anni di storia che vengono chiamati Medioevo, l'età di mezzo che fino a poco tempo fa era considerata una sorta di regno delle tenebre, ma grazie al lavoro di storici e storiche è un periodo della storia che è stato largamente rivalutato, potremmo dire. Basti pensare alla produzione letteraria e pittorica dell'Italia del 300, a Dante, Boccaccio, Giotto, alla pittura fiamminga, alla nascita delle città, a invenzioni come gli occhiali, gli orologi, la nascita dei libri nella loro forma moderna e poi alla diffusione di nuove tecniche agricole. Insomma, il Medioevo non è solo un'epoca remota, ma un'epoca che sorprendentemente è anche molto presente nella nostra modernità, come dimostra la serie curata da Roberto Antonini, Il Medioevo, che è in noi oggi. Ci ascoltiamo l'ottava puntata.
1: Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
2: Matrimonio, divorzio, adulterio sono tematiche naturalmente ricorrenti nella storia. Anche in questo caso il nostro approccio sul Medioevo che vive in noi trova qualche spunto che conferma quanto dell'età di mezzo sia vivo e vegeto nella nostra epoca e nella nostra vita quotidiana. In una recente pubblicazione di un collettivo di medievisti, Actuel Moyen Âge, si racconta dell'incontro tra la regina dei Franchi, Brunilde, e Colombano, monaco irlandese del monastero di Luxeuil. Da una parte la donna più potente di Francia, vedova del re Sigisberto di Austrasia, che è la regione del nord della Francia, e nonna del re Thierry II, sovrano di Borgogna, e dall'altra uno dei predicatori più influenti, futuro santo della Chiesa. I due discutono e lo fanno in un crescendo di tensione e voce. Ma cosa succede? Brunilde chiede a Colombano di benedire i suoi promnipoti, dunque i figli di re Thierry. Ma Colombano non vuol saperne e ripete che di certo quei bimbi, e citiamo, non diverranno mai re, sono nati da prostitute. Fine di citazione. Disputa che costerà a Colombano il posto al monastero francese, cacciato poi se ne andrà e finirà i suoi giorni a Bobbio vicino a Piacenza. Vediamo di capire. Denunciando l'illegittimità dei pargoli reali, Colombano attacca la poligamia, in uso nella nobiltà merovingia, dove i signorotti, oltre alla moglie, hanno diverse concubine. Ma non è nulla di scandaloso, tal punto che i figli di quest'ultime sono messi su un piano di assoluta parità. Non esiste in quel contesto il concetto di bâtard, nel senso di figlio illegittimo fratellastro, in sostanza mezzo fratello. Ma con il processo di cristianizzazione progressiva la Chiesa crea la figura di moglie legittima. In francese femme sta per esempio per donna ma anche per moglie, ma femme, come se le due figure si sovrapponessero sempre. La Chiesa, scrivono gli storici, crea la distinzione tra figli legittimi e illegittimi e inventa il concetto di famiglia nella struttura della coppia, marito e moglie con figli legittimi appunto. Specularmente nasce di riflesso anche la figura degli adulteri, rivincita postuma e vittoria per secoli di Colombano su Brunilde. L'indissolubilità del matrimonio diventa la regola a metà Medioevo. Ci vollero secoli la Chiesa, preti, monaci e predicatori per convincere le popolazioni, soprattutto germaniche, che una relazione tra un uomo e una donna non poteva essere sciolta e che non bisognava cedere ai propri desideri cambiando partner. Guglielmo il Conquistatore, il re normanno che conquistò il trono inglese nel 1066, venne chiamato Guglielmo il Bastardo, in quanto figlio di una concubina del duca di Normandia. Ma era considerato bastardo dalla Chiesa, non dalla popolazione, per la quale era legittimo e non faceva differenza tra il figlio di una regina e quello di una concubina. La Chiesa prende dunque progressivamente il sopravvento e nel 1184 il matrimonio diventa un sacramento, segno della grazia divina. Specifica diversi punti, tra cui l'obbligo del rapporto carnale e il divieto dell'incesto. Non tutto però va come lo desidera la Chiesa di Roma. In un celebre studio sul villaggio di Montaglio in Occitania, nel periodo masso medievale, lo storico Emmanuel Roy Ladurie ci dice che almeno il 10% delle coppie era concubina e che la cosa era vissuta senza problemi alla luce del giorno. Uno dei più grandi e longevi re francesi, Filippo Auguste, ebbe durissimi scontri con il papato perché ripudiava la moglie legittima all'indomani delle nozze per sposarsi poi con Agnès de Méranie, inaccettabile per la Chiesa che lo considerava bigamo. Alla morte di Agnès, Filippo Augusto si piegherà poi al diktat del Papa, autorizzando la prima moglie a portare di nuovo la corona di regina di Francia. La vittoria di Colombano però non è eterna. Oggi è piuttosto Brunilde a contrassegnare l'evoluzione sociale. Il calo dell'influenza della religione in una società sempre più laica ha condotto la modernità all'accettazione del divorzio e a una visione più aperta della famiglia. Concubinato e altre unioni informali, famiglie più articolate e fluide. Questa è la nostra realtà. Una sorta di ritorno parziale nell'alto medioevo tra le popolazioni d'impronta germanica.

La voce di Lynn Adib, accompagnata dal multistrumentista libanese Bachar Mar Khalifa in questa Chaffè Chaffè. E parliamo di musica decisamente diversa, i Metallica suonano questa sera davanti a 50.000 persone in uno stadio Letzigrund, tutto esaurito per l'unica data elvetica del M72 World Tour. Il gruppo americano rilancia a Zurigo la sua campagna di donazioni di sangue in collaborazione con la Croce Rossa. Il concerto inizia alle 20, le porte si aprono alle 15.30 e ci saranno ovviamente grossi problemi della circolazione attorno allo stadio zurighese. Il gruppo americano sarà accompagnato in apertura dai francesi Gojira, che sono, forse avrete visto alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Parigi, e degli americani Knocked Loose. Gli organizzatori prevedono dunque l'arrivo di 50.000 persone, la capacità massima del Letzigrund, con fan provenienti da tutta la Svizzera e dai paesi vicini per ritrovare il gruppo di James Hetfield e Lars Ulrich. Oggi, in fine mattinata, rimanevano ancora 26 biglietti sulla piattaforma di rivendita e il meno caro veniva proposto a 299 franchi, mentre i posti più esclusivi salivano fino a 9.578 franchi. Ritornano al Letzi Ground i Metallica dopo 7 anni con un impianto fuori misura. Il concerto non è solo un concerto, ma è proposto con una gigantesca struttura costruita attorno ad un palco circolare a 360 gradi, con torri di schermi giganti, passerelle mobili e pirotecnica. Il tour mondiale è iniziato ad Amsterdam il 27 aprile 2023 dopo l'uscita dell'album 72 Seasons e terminerà il 5 luglio a Londra dopo ben 3 anni di concerti attraverso l'Europa, il Nord America, l'Asia e l'Oceania. La Svizzera rimane una tappa fissa per i giganti americani del metal. La loro ultima venuta risale al 10 maggio 2019, sempre al Letzigrund, un concerto a Frauenfeld nel 2022 era invece stato annullato. E dunque grande attesa per il concerto di questa sera a Zurigo dei Metallica, forse uno dei gruppi metal più conosciuti al mondo, ancora in attività. Sono le 12.51, noi continuiamo in musica, con una musica decisamente diversa rispetto a quella dei Metallica. Domenico Lancellotti, Nada será de outra maneira.

un po' di bossa nova sulle onde di Rete 2 con Domenico Lancellotti, musicista, cantante brasiliano, e un brano intitolato Nada Será de Outra Maneira. Sono le 12:55 minuti in questo istante, questa è Alphaville e siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi. Ancora un brano con la Mingus Big Band e poi ci salutiamo. Il brano si intitola OP, è dedicato a Oscar Pettiford. Non mi resta che augurarvi una buona giornata in compagnia di Rete 2. Un caro saluto da Mattia Pelli.

0: l'album del vibrafonista e polistrumentista Warren Wolf. Registrato quasi interamente nel suo studio casalingo, esplora sonorità brasiliane e classici del jazz, del soul e del pop. Il bassista e compositore Ben Wolf porta un'atmosfera classicheggiante e cinematografica con Anytime After Now. Julia Kiff ha formato la Indigenous Big Band, un'orchestra costituita interamente da musicisti nativi americani. È uscito il primo disco, Incarnadine. In conclusione, New Brazilian Jazz con il chitarrista carioca Sergio Pereira e il suo ultimo lavoro, Colors of Time. Novità dal mondo del jazz, a cura di Sergio De Laurentiis. Bourbon Street, oggi alle 14.30 e in replica alle 23.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. In Ticino presentato un regolamento per rendere più eque le rette delle case anziani. In particolare il fatto di possedere una casa primaria inciderà meno. Dopo quasi 100 anni la Svizzera non è più leader mondiale nella gestione patrimoniale. L'afflusso dei super ricchi cinesi a Hong Kong ha spinto il territorio autonomo allo stesso livello e si prevede il sorpasso. Importante visita di Stati a Berna, dove oggi viene accolto il presidente polacco, si punta sui buoni rapporti con Varsavia, anche in ottica relazioni con l'Unione Europea. L'ospedale universitario di Ginevra, coinvolto nel più grande scambio incrociato di organi di sempre, coinvolti 4 donatori e 4 riceventi, una prima che apre nuove possibilità per chi è in lista d'attesa. In Corea fa discutere la decisione di Samsung di attribuire bonus di centinaia di migliaia di franchi ai dipendenti del settore chip per evitare uno sciopero. I sindacati delle altre divisioni sul piede di guerra. E poi singolare udienza della Corte Suprema albanese dovrà decidere se si possa o no affidare un ministero all'intelligenza artificiale, cosa peraltro già effettiva, lo scopo combattere la corruzione nell'assegnazione di appalti. Allora, oggi il Consiglio di Stato ticinese ha presentato un regolamento molto rilevante per le persone più anziane. Si tratta di una riforma delle rette delle case anziani finanziate dallo Stato, cioè l'80% di quelle attive in Ticino. La riforma è stata condivisa dai comuni. L'obiettivo, come ci spiega Nicola Lund, è rendere i costi per gli utenti più equi e trasparenti.
4: Un sistema che aveva fatto il suo tempo nel mirino delle critiche sia per la sua complessità che per la penalizzazione di quei residenti nelle case per anziani ticinesi proprietari di sostanza immobiliaria e più poveri di liquidità. Ora, con il nuovo regolamento, che rientra in un processo di pianificazione più a lunga gittata, si cambia.
5: Uno degli obiettivi principali è quello veramente di semplificare la procedura e rendere il calcolo più trasparente, più snello, perché con il sistema attuale sono tutti in difficoltà, sia le famiglie che devono reperire la documentazione andando fino a 20 anni indietro nel tempo, e anche per le case per anziani è un calcolo molto laborioso che purtroppo può condurre anche a degli errori.
4: Questo è il primo obiettivo della riforma, spiegato dal consigliere di Stato ticinese Raffaele De Rosa. Il secondo riguarda la sostanza immobiliare. Non si è proceduto, come sembrava in un primo tempo, ad un'esclusione completa della sostanza immobiliare, ma ad un compromesso, ovvero uno sgravio limitato alla sola abitazione primaria.
5: Si è giunti quindi alla decisione finale dell'introduzione di una franchigia corrispondente al valore fiscale medio dell'abitazione primaria, che si aggira attorno ai 300.000 franchi.
4: La riforma è stata accompagnata da simulazioni concrete su tutti i comuni ticinesi e dalla consultazione degli stessi comuni, rappresentati questa mattina a Bellinzona da Lorenzo Quadri, municipale della città di Lugano.
6: I rappresentanti dei comuni, dopo essersi confrontati, quindi accolgono il nuovo sistema di calcolo come un passo nella giusta direzione, che però non va inteso come un punto d'arrivo.
4: Un passo che garantisce la neutralità finanziaria del progetto e che vorrebbe sfociare a lungo termine in un allineamento al sistema presente negli altri cantoni svizzeri, basato su rette lineari e aiuti mirati a chi ne ha bisogno.
3: La Svizzera non è più il centro mondiale della gestione patrimoniale, è stata infatti raggiunta da Hong Kong, che è stata spinta soprattutto dall'arrivo dei multimilionari cinesi, un elemento che porta gli esperti a dire che entro il 2030 Hong Kong diventerà la piazza di gestione dei capitali numero uno al mondo. Sentiamo Marzio Minoli.
7: È già da qualche anno che le piazze finanziarie orientali sono con il fiato sul collo della Svizzera per diventare la destinazione preferita per la gestione patrimoniale. Importante dire che si tratta di una classifica che riguarda i capitali esteri gestiti in queste piazze finanziarie, quindi non i clienti locali. Con 2.900 miliardi di dollari gestiti nel 2025, dunque Hong Kong ha raggiunto la Svizzera, la quale ora deve guardarsi da Singapore, che segue a poca distanza. Il motivo principale dell'ascesa di Hong Kong lo si deve soprattutto al grande afflusso di capitali dalla Cina continentale, i quali rappresentano il 60% del totale. Se la tendenza dovesse continuare, si stima che entro il 2030 Hong Kong supererà la Svizzera di gran lunga. I motivi di questa ascesa delle piazze orientali a scapito della Svizzera non sono dovuti a una perdita di fiducia, ma bensì al fatto che i clienti facoltosi, soprattutto da dopo il Covid, preferiscono diversificare i luoghi nei quali depositare i loro patrimoni, questo per evitare rischi geopolitici. Le banche occidentali lo sanno e sono presenti massicciamente in Oriente, dove da anni il mercato è diventato tra quelli a maggior crescita.
3: Stamane sono stati annunciati dal Consiglio federale gli oggetti in votazione per il prossimo 27 settembre. Saranno due iniziative, quella sulla neutralità, che chiede che la Svizzera non faccia parte di alleanze militari o difensive e non adotti sanzioni contro stati belligeranti al di fuori delle Nazioni Unite, e poi quella sull'alimentazione, che vuole il rafforzamento della produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari, vegetali e acqua potabile pulita. Il governo chiede di respingere entrambe le iniziative. Rafforzare i già solidi rapporti economici, approfondire la collaborazione tecnologica scientifica, ma anche politica europea di sicurezza in primis. Questi saranno i temi al centro della visita di Stato di due giorni del presidente polacco Karol Nawrocki in Svizzera. Una visita rilevante anche per quanto riguarda i rapporti bilaterali Svizzera e Unione Europea. Capiamo meglio perché con Anna Valenti in diretta da Berna.
8: Sì, è vero che la Polonia non è un paese di cui parliamo spesso quando guardiamo i rapporti della Svizzera con l'estero, tuttavia è un paese con cui abbiamo stretti rapporti. È infatti il nostro primo partner economico nell'Europa dell'Est, con scambi che superano i 6 milioni e mezzo di franchi, i 6 miliardi e mezzo di franchi, scusate. Le aziende svizzere esportano in Polonia oltre 4 miliardi di beni, da macchinari alla farmaceutica, mentre la Svizzera importa 2 miliardi di beni dalla Polonia. Tra l'altro, diverse centinaia di imprese elvetiche hanno delocalizzato la loro attività in Polonia, creando circa 95.000 posti di lavoro, stando agli ultimi dati disponibili della Segreteria di Stato dell'Economia. Inoltre, la Polonia riceve circa 320 milioni di franchi, la quota maggiore del cosiddetto secondo contributo svizzero, che è un contributo che si affianca a quello per la coesione UE e serve a puntellare la sicurezza e stabilità di alcuni paesi. Come si intuisce, dunque, le relazioni tra Berna e Varsavia sono assai strette, tuttavia i numeri non bastano a raccontare quanto importante e strategica sia questa visita, che non è di protocollo.
3: Ecco, appunto, in che senso la Polonia può essere un partner, come dicevi tu, strategico per la Svizzera in questo momento?
8: La Polonia in questi anni è diventata una delle voci più influenti dell'Unione Europea, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina, vista la sua posizione chiave per la sicurezza del fronte orientale. Il suo peso politico è cresciuto e questa influenza può giovare alla Svizzera, in particolare per quanto riguarda i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. Addirittura potrebbe essere un alleato molto prezioso, di più di Francia, Germania, Italia, nostri vicini, perché la Polonia è molto gelosa della sua autonomia, difende una visione dell'Europa in cui gli stati conservano la loro sovranità, tema molto caro alla Svizzera. Faccio un esempio molto concreto. In questi anni Varsavia ha ingaggiato una lotta contro l'ingerenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rivendicando il primato del diritto nazionale su quello europeo. Ecco, un argomento che ricorda molto da vicino il dibattito svizzero contro i giudici stranieri. È solo un esempio di come la Polonia possa mostrare maggiore comprensione per le eccezioni, le clausole di salvaguardia e le soluzioni su misura che la Svizzera ha chiesto e chiede nei negoziati. Non le percepisce, insomma, come privilegi. E in questo quadro avere la Polonia come alleata significa poter contare su uno Stato non ostile alle posizioni svizzere, anzi disposto a sostenerle quando è possibile.
3: Anna Valenti in diretta da Berna. Adesso parliamo di medicina, perché c'è stata una prima assoluta in Svizzera, una quadrupla donazione incrociata di reni transfrontaliera che ha coinvolto gli ospedali universitari di Ginevra e tre altri ospedali francesi. Un sistema questo che permette di aggirare il problema dell'incompatibilità tra un donatore e un caro o un familiare in attesa di un organo. Adesso ci spiega tutto Aaron Guidotti.
9: Può essere frustrante voler donare un rene a un parente o un amico, ma scoprirsi incompatibili. Dal 2021 la legge permette i doni incrociati, ovvero al posto di donare direttamente il vostro rene a una persona cara, lo donate a un altro paziente compatibile. La persona che voleva donare un rene a questo paziente è compatibile col vostro caro e quindi lo donerà a lui. Nel caso concreto, 4 coppie di donatori e pazienti coinvolti. Nella pratica si potrebbe arrivare fino a 6 coppie. E queste donazioni incrociate presentano numerosi vantaggi, riducono i tempi di attesa per un organo e il numero di pazienti in lista d'attesa, ma rappresentano anche una sfida logistica non da poco. 8 operazioni realizzate in 4 ospedali diversi tra Svizzera e Francia in meno di 24 ore, assicurando un trasporto rapido degli organi e garantendo l'anonimato dei pazienti. La collaborazione tra Svizzera e Francia permette di ampliare il numero di coppie donatore ricevente coinvolte nei programmi di trapianto, aumentando così le possibilità di trovare combinazioni compatibili. Per Swiss Transplant si tratta di un'evoluzione positiva, un passo importante che apre nuove prospettive per i pazienti in attesa di trapianto.
3: Da Ginevra a San Gallo, dove malgrado la vittoria della Coppa Svizzera domenica scorsa, la situazione della locale squadra di calcio è piuttosto traballante. Guerre di potere all'interno del consiglio d'amministrazione che hanno portato a 4 membri ad annunciare ieri sulla stampa il loro ritiro, visioni divergenti sulla strategia da seguire per il club, che tra l'altro è il più vecchio della Svizzera, azionisti che vogliono avere più influsso sulle decisioni, e questi sono solo alcuni degli elementi circolati nelle ultime 24-48 ore. In tarda mattinata i vertici del club, in una conferenza stampa, hanno cercato di fare chiarezza sulla situazione. Sentiamo Emanuele Ferrari.
10: Che ci fosse tensione nell'aria al più tardi dal comunicato del governo sangallese è diventato chiaro per tutti. In breve, il Consiglio di Stato si è complimentato per la vittoria della Coppa e allo stesso tempo ha chiesto ai vertici del club di lavorare in modo responsabile. E alla fine?
11: Peter Germann, Patrick Gründler.
10: Il consiglio d'amministrazione continuerà nella sua composizione attuale, ha sottolineato il presidente Matthias Hüppi. I 4 membri che avevano inoltrato le dimissioni le hanno ritirate. Hüppi ha approfittato della conferenza stampa per fare alcune precisazioni sulla filosofia del club. Centrali sono indipendenza, fiducia e credibilità. Si vince, si perde sempre assieme, sia sul campo sia dietro le quinte. Il presidente ha però fatto anche un mea culpa. Le mie dichiarazioni sui problemi interni in diretta TV subito dopo la vittoria della Coppa mi sono sfuggite, non volevo farlo, anche perché sono cosciente delle conseguenze che atti simili possono avere. Una situazione che però sembrerebbe essersi alla fine sistemata per il meglio. Reto Preisig in rappresentanza degli azionisti.
12: Damit da möglich wird, gibt's unter anderem per sofort veränderige im Aktionariat von der Event AG.
10: 4 dei 10 azionisti principali hanno ceduto le loro parti, una nuova situazione che permette una ripartenza e pone le basi per preparare la squadra al meglio per la prossima stagione. Cambiamenti saranno però sempre possibili. Una domanda alla fine resta: il presidente ha 68 anni.
11: Seit März 2025 haben wir klare Pläne gehabt und wir haben sie auch immer.
10: È da marzo 2025 che stiamo lavorando alla nostra successione, ha messo in chiaro il diretto interessato. Ciò verrà fatto quando sarà giunto il momento giusto. Intanto, per la fine di giugno è annunciata la prossima assemblea degli azionisti. Vedremo se sarà quella l'occasione per annunciare cambiamenti ai vertici.
3: La pagina estera adesso: Israele ha annunciato l'uccisione a Gaza del capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, che per lungo tempo era stato a capo dei servizi segreti militari del movimento. Odeh è morto in un attacco condotto dall'esercito e dall'intelligence dello Stato ebraico. Il suo predecessore era stato eliminato solo una decina di giorni fa. Nell'operazione che ha preso di mira un edificio a Gaza City sono morte altre 3 persone, tra cui 2 bambini. Storico accordo in Corea del Sud sulla distribuzione dei proventi del boom dell'intelligenza artificiale. I dipendenti di Samsung hanno accettato un piano di partecipazione agli utili del colosso tecnologico. L'intesa scongiura un maxi sciopero di 18 giorni che rischiava di creare un impatto rilevante sulle catene di fornitura globali di chip. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Cosa prevede questo accordo tra Samsung e i suoi dipendenti e in che modo ci si è arrivati?
13: Allora, l'accordo prevede che Samsung destinerà un bonus speciale legato ai risultati del settore dei chip di memoria utilizzati per i sistemi di intelligenza artificiale. È un settore in ascesa esponenziale e in cui l'azienda sudcoreana è leader mondiale. Il bonus sarà pari al 10,5% degli utili e non ha alcun limite massimo. Se le proiezioni per il 2026 saranno rispettate, i 78.000 lavoratori del settore chip potrebbero ricevere bonus fino a un massimo di 600 milioni di won, l'equivalente di circa 320.000 franchi svizzeri. Bonus che sarà pagato soprattutto in azioni della società, e l'accordo arriva dopo mesi di trattative coi sindacati. Ad aprile quasi 40.000 lavoratori hanno protestato bloccando per un giorno l'impianto principale di chip di Samsung a sud di Seoul e avevano annunciato un maxi sciopero di 18 giorni a partire dal 21 maggio, congelato poi dall'intesa tra azienda e sindacati su cui oggi lavorano hanno votato a favore.
3: Ecco, perché quest'intesa viene definita storica e quale può essere la sua portata globale?
13: Beh, è storica per diversi motivi. Intanto lo è per Samsung, che ha una lunga tradizione di ostilità alle unioni sindacali, tanto che in passato il suo fondatore aveva dichiarato che non avrebbe mai permesso la nascita di sindacati interni. A lungo i vertici non hanno dialogato coi gruppi organizzati di lavoratori, ma le adesioni ai sindacati sono aumentate molto negli ultimi anni, spinte dall'insoddisfazione sulla mancata condivisione dei guadagni enormi sui chip, che sono il traino di Samsung ma anche dell'intera Corea del Sud, tanto che i chip sono arrivati a pesare il 37% dell'export totale di Seoul. L'accordo è storico anche per le sue implicazioni globali, intanto perché scongiurando lo sciopero di 18 giorni fa tirare un sospiro di sollievo sulle forniture di chip, perché l'aumento clamoroso della domanda ha già fatto schizzare in alto i prezzi e un rallentamento di spedizioni di Samsung avrebbe creato una carenza di chip. Ma l'intesa è anche un precedente sul tema della redistribuzione dei profitti del boom dell'intelligenza artificiale, un argomento che secondo molti esperti diventerà sempre più pressante a livello mondiale.
3: Chiudiamo andando in Albania, dove la Corte Costituzionale si è riunita per decidere le sorti di Diella. Diella non è una persona, anche se è la ministra basata però sull'intelligenza artificiale introdotta dal governo di Edi Rama qualche mese fa. Questo chatbot che appare in video con i vestiti tradizionali albanesi si occupa della lotta alla corruzione e della gestione degli appalti pubblici, ma per l'opposizione si tratta di una trovata incostituzionale. Ascoltiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
14: Fare dell'Albania un paese in cui i bandi pubblici siano al 100% liberi dalla corruzione. È questa la missione che nello scorso settembre il primo ministro albanese Edi Rama ha affidato a Diella, un avatar basato sull'intelligenza artificiale e nominato ministro nel nuovo governo, il quarto, guidato da Rama. Sviluppata inizialmente come un chatbot di testo per facilitare i cittadini nell'uso dei servizi online dell'amministrazione pubblica, Diella è diventata ministro dell'intelligenza artificiale con delega agli appalti pubblici e alla lotta alla corruzione. dell'Unione, una prima assoluta a livello mondiale e che secondo il premier Rama, al potere dal 2013, renderà i bandi pubblici albanesi più veloci, efficienti e trasparenti. Un esperimento ridicolo e anticostituzionale, rispondono dai banchi dell'opposizione. Non solo, secondo il Partito Democratico di centrodestra, Rama avrebbe di fatto ampliato illegalmente i propri poteri. Un decreto del Presidente della Repubblica, Bajram Begai, ha infatti affidato al Premier la responsabilità delle azioni della ministra virtuale, una scorciatoia legale poco ortodossa. Ecco che ieri la Corte Costituzionale si è riunita su richiesta dei deputati democratici per esprimersi sulla vicenda, ma dopo 5 ore di udienza non è ancora nota la data della sentenza. L'interessata intanto si difende in modo sibillino. Durante un'audizione al Parlamento di Tirana ha detto ai deputati: il vero pericolo per le costituzioni non sono mai state le macchine, ma le decisioni disumane di chi detiene il potere.
3: E come dargli torto, anche se è meglio stare attenti forse a non cadere dalla padella nella brace. Buona giornata.
15: Lo sport.
16: Buongiorno da Omar Meschal. Hockey su ghiaccio, alle spalle un'altra fase a gironi di grande successo, per la sesta volta consecutiva chiusa in una delle prime due posizioni per la nazionale svizzera. È già tempo di guardare oltre al quarto di finale del mondiale casalingo domani alle 20:20 a Zurigo contro la Svezia, e dove non faranno più testo il miglior attacco del torneo con le reti e gli assist del miglior marcatore del mondiale Andrighetto, non farà testo nemmeno la migliore difesa davanti agli shutout out del recordman assoluto Genoni, ma conterà solo e soltanto vincere anche l'eventuale ottava partita consecutiva. Siamo al calcio con Mattias Hüppi, che resta presidente del San Gallo, fresco vincitore della Coppa Svizzera. Il 68enne ha vinto la lotta di potere tra consiglio d'amministrazione e azionisti di maggioranza, restando dunque alla guida della società biancoverde. 11 anni dopo, intanto, le strade di Antonio Marchesano e delle Winterthur si incroceranno di nuovo per provare a tornare in Super League. La società biancorossa ha infatti deciso di puntare sulla classe e sull'esperienza del 35enne ticinese, che appena qualche giorno fa si era congedato da Yverdon. Le parti si sono accordate sulla base di un contratto annuale. Stasera alle 21 a Lipsia, Crystal Palace e Rayo Vallecano si giocano in finale la Conference League. Chiudiamo con il ciclismo. Dopo aver di fatto blindato il Giro d'Italia ieri a Cari, Jonas Vingegaard riparte con oltre 4 minuti sull'austriaco Gall, relegando di fatto le ultime 5 tappe ad una lotta per accompagnare sul podio la maglia rosa danese. Oggi frazione numero 17 tra Cassano d'Adda e la località trentina di Andalo, 202 km. Piuttosto frastagliati sulla carta, allora favorevoli ad una fuga.
17: Buongiorno a tutti voi, diamo uno sguardo alle previsioni fino a questa sera e trascorrerà un pomeriggio in prevalenza soleggiato e molto caldo su tutto il territorio e si formerà qualche cumulo in montagna e non è escluso un rovescio temporale isolato. Le temperature massime saranno sempre molto calde e raggiungeranno i 31-33 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 28 maggio. Continuerà ad essere il sole il grande protagonista in tutta la Svizzera e non mancheranno cumuli sui rilievi e non è escluso qualche rovescio isolato e qualche temporale di calore. Al sud le temperature saranno comprese tra i 18 e i 33 gradi, al nord tra i 15 e i 31. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
15: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di concerto.ch. Oggi è mercoledì e il protagonista di questa puntata di oggi è il Collegium Musicum di Basilea, una delle realtà orchestrali indipendenti più significative della Svizzera. Fondato nel 1951 da musicisti della loro orchestra del teatro di Basilea insieme al direttore Albert Kaiser, è oggi il più antico ensemble professionale libero della città. Con una cinquantina di musicisti e una stagione stabile allo Stadtcasino, il Collegium Musicum di Basilea è da decenni una presenza riconoscibile nella vita musicale basilese. Il nome stesso richiama una tradizione lunga, quasi tre secoli, ma anche un impegno preciso, qualità musicale, identità autonoma e una relazione diretta con il pubblico. È un'orchestra che ha scelto di lavorare senza sovvenzioni statali, sostenuta invece da sponsor e sostenitori privati, costruendo nel tempo un rapporto molto stretto con chi l'ascolta. Nel corso della sua storia il Collegium Musicum Basel ha avuto diverse collaborazioni con numerosi artisti di fama internazionale, da Martha Argerich a Fazil Say, da James Galway a Andrea Scholl. Negli anni 60 è stata presenza stabile alle Mozartwochen di Interlaken, affiancando i grandi nomi del canto dell'epoca. Dopo oltre 50 anni la direzione è passata a Simon Gaudens, che ha introdotto nuovi percorsi di repertorio con una particolare attenzione alla musica tra fine 800 e primo 900 e una maggiore presenza della vocalità. Successivamente Kevin Griffiths ha affiancato ai grandi capolavori anche pagine meno frequentate, mentre dal 2018 Johannes Schleffli ha guidato una nuova fase. Oggi la direzione artistica è affidata a Jan Schulz, affiancato dal primo direttore ospite Benjamin Reiners. Parallelamente all'attività concertistica, il Collegium Musicum Basel è fortemente impegnato nella formazione e nella divulgazione, porta a Basilea giovani talenti spesso prima che diventino famosi e collabora con istituzioni locali per coinvolgere nuove generazioni attraverso concerti introduttivi, progetti scolastici e iniziative per le famiglie. Ascoltiamo ora, come primo estratto di questo concerto.ch, dal CD dedicato ad Andreas Romberg e Mozart, inciso nel 2018, con la direzione di Kevin Griffiths e la violinista Julia Schröder, Andreas Jakob Romberg dalla Sinfonia numero 4 in Do maggiore alla Turca, il finale.

Abbiamo ascoltato il finale vivace dalla Sinfonia numero 4 in Do maggiore alla Turca di Andreas Jakob Romberg con il Collegium Musicum Basel diretto da Kevin Griffiths da questo CD di Zepeo del 2018 dedicato a Andreas Romberg e a Wolfgang Amadeus Mozart. L'idea alla turca, che caratterizza il brano appena ascoltato, affonda le sue radici nella fascinazione europea per la musica dei Gianizzeri, le celebri bande militari dell'Impero Ottomano. Ritmi marcati, percussioni e colori esotici, elementi che affascinarono compositori come Gluck, Haydn, Mozart e Beethoven. Questa moda musicale si intreccia anche con suggestioni storiche e leggendarie, per esempio quella celebre dei fornai viennesi che durante l'assedio ottomano del 1683 avrebbero scoperto un attacco notturno guadagnandosi il privilegio di creare un dolce a forma di mezzaluna, il Kipfler, l'antenato del croissant. Naturalmente si tratta di una visione filtrata e parziale della cultura musicale ottomana. I compositori europei non conobbero direttamente quella tradizione complessa e raffinata, ma ne elaborarono una versione stilizzata che ebbe enorme fortuna. E proprio questa tinta turca divenne un ingrediente ricorrente nella musica tra Settecento e primo Ottocento. La ritroviamo anche in Mozart, nel celebre concerto per violino numero 5, soprattutto nel finale, con effetti percussivi ottenuti dagli archi e passaggi virtuosistici del solista. Noi ora vogliamo allora ascoltare un estratto da quel concerto numero 5, la maggiore, però vogliamo ascoltare il primo movimento, allegro aperto, di Wolfgang Amadeus Mozart, il concerto per violino orchestra numero 5, la maggiore, KV 219, con il Collegium Musicum Basel, diretto da Kevin Griffiths, solista Julia Schröder.

Julia Schroeder qui solista al violino insieme al Collegium Musicum Basel diretto da Kevin Griffiths in questa registrazione del 2018 per CPO con un estratto dal concerto per violino numero 5 di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato il primo movimento allegro aperto. Ora lasciamo da parte questa pubblicazione discografica di CPO e ci spostiamo a un estratto da un concerto del 24 aprile 2026 tenutosi in occasione dei 75 anni proprio del Collegium Novum Basel Freiheit und Revolution tenutosi allo Stadtcasino di Basilea. Il concerto per violino e orchestra di Beethoven che stiamo per ascoltare nasce nel 1806 in un momento di relativa serenità per il compositore. Scritto rapidamente per il violinista Franz Clement, fu presentato per la prima volta il 23 dicembre di quell'anno a Vienna. Si tratta di una delle opere più amate del repertorio violinistico, anche se la prima esecuzione non ebbe grande successo, complice una prestazione piuttosto bizzarra voluta dallo stesso Clement. Solo più tardi, grazie a interpreti come Joachim, il concerto conquistò definitivamente il pubblico. Il primo movimento si apre con quattro colpi di timpano, un'idea semplice ma potentissima, che diventa il nucleo generativo di tutto il discorso musicale. Il violino non si oppone all'orchestra, ma dialoga con essa in modo quasi complice, sviluppando un discorso lirico, elegante, più espressivo che virtuosistico. Noi ora vogliamo ascoltare un estratto da un concerto recente, registrato come detto lo scorso 24 aprile 2026 allo Stadtcasino di Basilea. Il Collegium Musicum Basel era diretto da Jan Schulz e vogliamo ascoltare insieme al Collegium Musicum Basel la fisarmonica di Vivian Chassot nella trascrizione proprio del concerto opera 61 per violino e orchestra di Beethoven. Vogliamo ascoltare ora il primo movimento allegro, ma non troppo.

Abbiamo ascoltato il primo movimento, allegro ma non troppo, dal concerto per violino orchestra in Re, opera 61 di Ludwig van Beethoven, qui in un arrangiamento per fisarmonica e orchestra, insieme a Vivian Chassot alla fisarmonica, Jan Schulz alla direzione del Collegium Musicum Basel, un estratto da un concerto del 24 aprile 2026, un concerto in occasione dei 75 anni del Collegium Novum Basel, Freiheit und Revolution, tenutosi allo Stadtcasino di Basilea. E noi vogliamo chiudere questa puntata di Concerto.ch con una figura meno nota ma sempre più riscoperta, ovvero quella di Paul Juon. Compositore nato a Mosca nel 1872 da famiglia svizzera, originaria dei Grigioni. Definito ai suoi tempi il Brahms russo, fu attivo tra Russia, Germania e Svizzera in un percorso artistico segnato anche dalle vicende storiche del Novecento. Dopo gli studi al Conservatorio di Mosca, Juon si trasferì a Berlino, dove fu docente e compositore apprezzato, vincendo tra l'altro il premio Mendelssohn. Solo più tardi si stabilì in Svizzera, a Vevey, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita. La sua musica, a lungo dimenticata, è oggi oggetto di una riscoperta crescente. Il suo concerto per violino è stato definito già all'epoca un'opera di grande originalità, capace di unire energia espressiva e raffinatezza formale, con un colore che deve molto anche alla tradizione russa. Noi allora dal CD dedicato ai concerti per violino di Paul Juon e Hans Huber con Maria Solozobova, solista del Collegium Musicum Basel, diretto da Kevin Griffith, ascoltiamo ora il rondò dal concerto per violino in si minore opera 42 proprio di Paul Juon. Vi ricordo che ieri la puntata di Concerto.ch era dedicata proprio alla violinista Maria Solozobova e abbiamo ascoltato già un estratto da questo stesso concerto, ovvero il primo movimento. Ora però ascoltiamo il terzo, come detto, rondò allegretto martellando.

0: Abbiamo ascoltato il rondò allegretto martellando dal concerto per violino orchestra in si minore opera 42 di Paul Yuan con il Collegium Musicum Basel diretto da Kevin Griffiths. Solista era Maria Solo Zobova al violino in questo disco del 2017 per Sony Classical. E con questo ascolto si chiude qui anche la puntata di oggi di Concerto.ch. Non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
1: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Oggi l'esplorazione tra le novità più interessanti di questo scorcio di primavera inizia con l'ultimo disco di un polistrumentista di Baltimora. L'album porta il titolo Smooth Vibes e si apre con un omaggio al jazz brasiliano degli anni 70. Questa è Fabrica di Warren Wolf.

Warren Wolf con Fabrica, brano che apre Smooth Vibes. L'album, uscito da poche settimane, è una collezione di vibrazioni morbide, soffici, da qui il titolo, selezionate o composte dallo stesso Wolf. Si va dagli straclassici Yesterday, sì, quella dei quattro di Liverpool, e Take Five, però resi anche in maniera abbastanza inaspettata, alle gemme abbastanza rare, tipo questa Fabrica, che troviamo in un album del 1977 intitolato Sao Paulo, Brasil, firmato da César Mariano e Compagnia. Magari non è molto conosciuto dal grande pubblico, ma è considerato un capolavoro del jazz brasiliano con spruzzate di sperimentazione psichedelica e fusioni varie. Chi è César Mariano? È semplicemente uno degli artisti più importanti della musica brasiliana degli ultimi 60 anni o giù di lì, sia in prima linea come pianista e compositore che come produttore. Dietro alla console dell'album brasiliano più famoso di tutti i tempi, Elis & Tom, chi c'era? C'era proprio lui, César Camargo Mariano. Sao Paulo, Brasil è uno dei suoi album più significativi e non sorprende che abbia attirato l'attenzione di tanti appassionati e musicisti. Se vi capita di ascoltare l'originale, scritto tra l'altro dal batterista Dudu Portes, non da César Mariano, troverete diverse differenze. In primis il tempo, più veloce nella versione di Wolf, e la durata, quasi il doppio rispetto all'originale. Segno che Warren Wolf ci ha preso un certo gusto a suonare questo brano. Ha fatto quasi tutto lui. Gli unici strumenti che non ha suonato sono il basso, ci ha pensato Brandon Lane, e il flauto, in cui per l'occasione soffiava Brent Burkhead. Quasi tutto il nuovo album è stato realizzato così, nello studio casalingo di Warren Wolf. Ha suonato buona parte degli strumenti, dalla batteria alle tastiere, passando dall'amato vibrafono, che in teoria è il suo strumento principale, e poi di volta in volta si è affidato a vari compari di viaggio che conosce particolarmente bene, come i già citati Lane e Burkhead, o come la cantante Imani Grace Cooper. L'intento dichiarato di Wolf era quello di realizzare un album gradevole, accessibile, morbido, ma non superficiale. Obiettivo raggiunto, direi. Da un Wolf passiamo a un altro, ma questa volta con la E finale, Ben Wolf, bassista, che ha appena pubblicato Anytime After Now.

Waltz 2, valzer numero 2 di Ben Wolff, bassista e compositore, qui alla testa di un bel quintetto che comprende Aaron Kimmel alla batteria, Chris Lewis al sax, Sullivan Fortner al piano e Joel Ross, l'astro nascente del vibrafono. I paragoni ingombranti si sprecano per il 63enne bassista americano. Cito più o meno alla lettera da un articolo del New York Times firmato dal critico Ben Ratliff. Nella sua musica, Mingus e Miles Davis incontrano Bartok e Bernard Herrmann. Dichiarazione impegnativa che però sintetizza in maniera piuttosto efficace gli orizzonti musicali di Ben Wolff. Accanto alla grande tradizione del blues, del gospel, del jazz, Miles Davis e Charles Mingus, c'è la sensibilità, il senso della forma che provengono dal mondo della musica classica, Bartok, e delle colonne sonore, Bernard Herrmann. Anytime After Now è il 12° album di Ben Wolff da leader e conferma appieno quanto di buono si dice della sua musica, raffinata, di grande atmosfera, non una singola nota buttata via. Tutto impeccabile grazie alle doti compositive di Ben Wolff e alla maestria dei musicisti che lo accompagnano, con particolare menzione per le bacchette del giovane Joel Ross, che accarezza il vibrafono come pochi, e per le dita abbastanza fatate di uno dei pianisti più chiacchierati degli ultimi anni, Sullivan Fortner. Anytime After Now, uscito pochi giorni fa, è altamente consigliato. E lo stesso vale per il prossimo disco firmato da Julia Keefe.

L'album è intitolato Incarnadine, rosso sangue o color carne, ed è firmato dalla Indigenous Big Band, condotta dalla cantante Julia Keefe. Il pezzo che abbiamo ascoltato era Water, apparso per la prima volta nel 1983 sull'album Coming and Going del sassofonista e flautista Jim Pepper. Non sarà particolarmente evidente, ma c'è un fil rouge che unisce tutti gli elementi appena citati. L'indizio più evidente lo troviamo nel nome della big band, Indigenous, indigeno nel senso di nativo americano. Eccolo lì il fil rouge. Jim Pepper, della tribù dei Creek, Julia Keefe, di stirpe nasiforati, tutti i musicisti della Indigenous Big Band hanno origini nativo-americane. Nella storia del jazz magari non saranno moltissimi gli esempi di musicisti nativi americani, però oltre al già citato Jim Pepper ci sono Mildred Bailey, cantante dell'era swing degli anni 30, e il grande contrabbassista Oscar Pettiford, uno dei pionieri del bebop. Senza contare che alcune leggende del jazz come Mingus, Monk e Coltrane avevano lontane ascendenze indigene. Il progetto di Julia Keefe prende forma per la prima volta 4 anni fa con un concerto al Washington Center for Performing Arts. Le reazioni entusiastiche di pubblico e critica spingono la Keefe ad approfondire la questione ed è così che nel corso di questi ultimi anni la Big Band diventa una specie di laboratorio per far entrare in contatto, per far interagire le anime musicali più americane in assoluto, la tradizione dei nativi americani e il jazz. E dopo anni di tour, finalmente oggi possiamo gustare i risultati di questa ricerca in Incarnadine, debutto davvero notevole della Indigenous Big Band di Julia Keefe. Speriamo davvero ne seguano presto altri. Da una band all'inizio del percorso passiamo a uno che sta correndo già da un po' e che apparentemente non si ferma mai. Parliamo di Emmett Cohen, pianista statunitense che sta per pubblicare il suo nuovo lavoro Universal Truth.

Emmett Cohen non conosce il significato dell'espressione starsene con le mani in mano. È al contrario un workaholic, sempre impegnato con qualche progetto. Negli ultimi mesi è stato in tour con un progetto dedicato a due mastodonti del jazz, Miles Davis e John Coltrane, di cui nel 2026 ricorre il 100° anniversario dalla nascita. Tra parentesi, tutti i concerti sold out. Non contento, ha continuato a proporre lo show sul jazz più visto su YouTube, il suo Live from Emmett's Place, e già che c'era, ha registrato anche il suo 13° album da leader, Universal Truth, pronto a sbarcare nei negozi virtuali e non alla fine di maggio. Insomma, non si fa mancare nulla. Non è solo un fanatico del lavoro, è anche e soprattutto un appassionato di tutto quello che ha a che fare con il piano nella musica jazz.

tutte le varie forme. È un ottimo divulgatore e un custode anche delle forme più antiche del pianismo jazz, tornando indietro fino al ragtime e allo stride, genere reso famoso da gente come Fats Waller e Art Tatum. Ma lo sguardo di Emmett Cohen, per fortuna, non è rivolto solo alle spalle. No, no, l'intento è quello di guardare avanti, di attualizzare il linguaggio jazz, di avvicinare il più possibile le nuove generazioni. E, visti i risultati, penso soprattutto al successo del suo show su YouTube, direi che se la sta cavando piuttosto bene. Tornando al suo ultimo lavoro, Universal Truth, per adesso ci sono solo un paio di antipasti, ma entrambi fanno molto ben sperare. E del resto il quintetto è veramente di tutto rispetto, con Yasushi Nakamura al basso, Tevon Pennicott al sax, il batterista Joe Farnsworth e l'eccellente tromba di Jeremy Pelt. Adesso riduciamo un po' il formato e da un quintetto passiamo ad un duetto, quello formato da Ron Carter e Yotam Silverstein.

Blues for Brother Malone. Alla chitarra c'è l'israeliano newyorkese di adozione Yotam Silberstein, 44 anni. Raddoppiate questo numero e aggiungeteci qualcosa per arrivare all'età della seconda metà di questo duo, il magnifico Ron Carter al contrabbasso. Un vero e proprio monumento della storia del jazz, un gigante di eleganza e musicalità. Alla soglia dei 90 anni, Ron Carter è più attivo che mai. Negli ultimi 12 mesi appare in 5 dischi, a suo nome o come accompagnatore, non importa. Il blues che abbiamo ascoltato è dedicato a fratello Malone, Russell Malone, chitarrista scomparso nel 2024, per anni nel trio di Ron Carter. Duets non è certamente il primo incontro fra basso e chitarra. Ron Carter, tanto per dirne una, ha registrato 2 dischi dal vivo molto acclamati con un maestro della 6 corde come Jim Hall e con il giovane Yotam ripercorre un po' questa strada. L'album Duets esce all'inizio di giugno e dai primi brani che abbiamo potuto ascoltare, se tanto mi dà tanto, sarà un grande album. Per concludere questa puntata di Bourbon Street, idealmente completiamo il cerchio. Siamo partiti con un brano brasiliano, Fabrica, nella versione di Warren Wolf, e quindi chiudiamo con un altro pezzo brasiliano, in questo caso firmato da un chitarrista brasiliero molto apprezzato, Sergio Pereira, che alla fine di aprile ha pubblicato Colors of Time, un delizioso esempio di jazz giallo-verde, scintillante, magari con qualche eccesso zuccherino qua e là, ma sempre di gran classe e raffinatezza. Vi lascio con So They Sleep di Sergio Pereira. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione di ascolto.

0: Arpeggi. Speciale centenario Miles Davis. 25 spot sul Prince of Darkness, che ha stregato il Novecento. Testi di Luca Bragalini. Con Luca Bragalini e Sergio Albertoni.
1: Let's go.
2: Con Someday My Prince Will Come ho iniziato a chiedere alla Columbia di mettere sulla copertina dei miei dischi donne nere. Così ebbi la possibilità di mettere Francis su Someday My Prince Will Come.
3: Sono parole di Miles Davis, riferite ad un LP che fu pubblicato nel dicembre del 1961. Poi aggiunge il trombettista.
2: Francis fu in copertina su altri due dischi.
3: Probabilmente si riferisce all'album doppio, benché i due vinili fossero venduti singolarmente, In Person Friday Night at the Black Oak, San Francisco volume 1, volume 2, che documentano un live dell'aprile del 1961, e poi al disco in studio ESP del 1965. Nel primo caso il viso di Francis, come turbato, emerge dall'ombra dietro la figura di Davis. È una drammatica foto in bianco e nero di Lig Wiener, che aveva da poco scattato un magnifico ritratto a Duke Ellington. ESP invece, la foto a colori, e sono colori pastello, di Bob Cato, graphic designer della Columbia, ci mostra in un giardino primaverile Francis in piedi, inquadrata in un piano americano. È fasciata da una deliziosa gonna a fiori, Davis, che è sdraiato con la schiena appoggiata ad un albero, l'ammira. È un quadro bucolico dalle tinte suavi, eppure il viso di Francis è ancora una volta attraversato da un moto di inquietudine. Scopriremo che ne aveva più di una ragione. Ma chi era Francis? Dalla nostra ristretta angolatura, che seleziona dall'opus davisiano solo le composizioni legate ai tributi, la signora fu, cronologicamente parlando, la prima dedicataria di tutta la discografia del trombettista. Omaggio che Davis mise su disco il 26 maggio del 1958. Il brano, che poi terrà il repertorio, si intitola Friend Dance. Che Francis fosse una ballerina non ce lo suggerisce il titolo, ce lo dice chiaramente la musica. Friend Dance è uno dei temi più leggiadri di Davis e al contempo capace di restituire il ritmo di una coreografia anche per via del pulsare di note ribattute del cadenzato pedale. Gustiamoci il tema del trombettista seguito dal meraviglioso assolo del sassofonista Cannonball Adderley.

0: Con Fran Dance abbiamo visto danzare Frances Taylor, prima ballerina di colore ad esibirsi con il balletto dell'Opéra di Parigi. In quel 51 aveva 22 anni, già allieva della grande coreografa, antropologa e attivista Catherine Durham. A metà degli anni 50 aveva una carriera in ascesa nella televisione e soprattutto a Broadway. Nel settembre del 1957 sarebbe stata applaudita in West Side Story ed il coreografo Jerome Robbins qualche anno dopo le avrebbe offerto una parte anche per il film West Side Story. Frances rifiutò, anzi fu costretta a rifiutare, perché un compagno patologicamente geloso e talvolta anche incline alla violenza domestica glielo aveva impedito. Quell'uomo era Miles Davis. La Taylor in sostanza fu costretta a ritirarsi e mentre il film West Side Story si accaparrava ben 10 Oscar, lei lentamente uscì dal giro. Giro nel quale non ci sarebbe più rientrata anche dopo la separazione da Davis, che avvenne nel 65, il divorzio di 3 anni dopo. Nel 1968 ebbe una particina da semplice comparsa nel film Hollywood Party, faceva la cameriera. Poi, a far la cameriera in una tavola calda di Los Angeles, ci finì davvero. Frances aveva conosciuto Davis nel 1953 e nella primavera del 58 si misero insieme. Lui era consapevole di aver conosciuto, come scrisse nell'autobiografia,
1: una persona sensibile, artistica, elegante e raffinata.
0: E non solo. Frances fu la sua salvatrice e la sua musa.
1: Frances è stata importante per me perché mi ha aiutato a stabilizzarmi e mi ha tirato fuori dai problemi, permettendomi di concentrarmi di più sulla musica.
0: Coltissima. Lo portò a vedere il ballet africain, i cui danzatori letteralmente lo sbalordirono.
1: La loro performance mi ha proprio sconvolto. Quello che facevano, i passi e tutti quei salti in volo.
0: E certamente lo condurranno alla scoperta di quell'Africa, più o meno mitica, che sarà uno dei suoi interessi nei lustri a venire. Lo stesso fu per la danza flamenca, la cui conoscenza rinfocolò l'interesse del jazzista per quella Spagna che Gil Evans aveva iniziato a frequentare musicalmente già da qualche anno. E poi c'è anche altro. Davis, all'inizio della loro relazione, aveva visto danzare Frances in Porgy and Bess. Si innamorò di quella partitura al punto che la rilesse per un disco con gli arrangiamenti di Gil Evans. La riconoscenza nei confronti della fidanzata è nella copertina. Non sono infatti 3 i dischi sulla cui cover è presente Frances Taylor, come rammentava Davis nell'autobiografia all'inizio di questa puntata, ma 4. Sull'LP Porgy and Bess vi è una splendida foto di uno dei padri della fotografia afroamericana, Roy De Caraba. Lo scatto inquadra Davis, che è seduto e tiene la tromba in mano, ha una donna al suo fianco che pare quasi accarezzare lo strumento. Quella donna è Frances Taylor. Con un sublime senso della forma, De Caraba ha deciso per un frame con il solo torso di Davis, mentre di Frances ne vediamo il braccio fusolato e lo scampolo di una gamba. Sono forme astratte rese ancora più immateriali da un leggerissimo sfumato. Forse, copertina a parte, quando Davis incise Bess, You Is My Woman Now, stava pensando proprio a Frances.

0: Francis Taylor non ebbe mai cattive parole nei confronti del jazzista, benché avrebbe potuto e forse avrebbe dovuto dire e anche fare. Ancora nel 2001, in una intervista a Billboard, confessò di non provare alcun risentimento, aggiungendo:
1: «Sono sicura che Miles non volesse fare tutte le cose che ha fatto».
0: Francis aveva capito che l'uomo Davis era troppo fragile, inconsistente, insicuro, e quindi fu indulgente. Probabilmente erano le stesse cose che il musicista intimamente pensava di se stesso. Però, perlomeno come artista, Davis con le sue dediche cercò di farsi perdonare e nell'ultimo decennio della sua vita, mentre nell'autobiografia scriveva quanto quella donna fosse stata importante, dal vivo decise di suonare un brano il cui titolo era il nome del figliolo che Francis aveva avuto dal suo primo matrimonio con il danzatore haitiano Jean-Marie Durand. Il brano si intitolava Jean-Pierre.

0: Ecco, dal numero 14 in poi ci sono gli schemi disegnati dal nostro John Lomberg. Il DNA, la sua struttura, la sua duplicazione. La numero 17 invece è una fotografia davvero meravigliosa perché mostra la duplicazione del DNA mentre avviene.
1: Sì, sì, andiamo pure avanti. Vedo che poi passiamo all'anatomia umana.
0: Esatto.
2: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
3: Rete 2.
4: In studio Daniele Coroneo. Il Board of Peace di Donald Trump è senza soldi. Come scrive il Financial Times, a 4 mesi dalla sua istituzione, il fondo finanziario non ha ricevuto denaro dai donatori che avevano promesso miliardi. Sul conto non è presente nemmeno un dollaro. Presieduto a vita da Donald Trump, il Board of Peace avrebbe dovuto promuovere stabilità e pace nelle aree colpite o minacciate da conflitti. Intanto in Medio Oriente l'equilibrio è sempre in bilico. Ieri in Libano, riferiscono le autorità locali, sono morte 31 persone per attacchi israeliani, uno dei bilanci più gravi dall'inizio della tregua. Da Roma, dove è in visita da Papa Leone XIV, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si esprime sulle perquisizioni della Guardia Civil avvenute questa mattina nella sede del Partito Socialista a Madrid, nell'ambito di un'inchiesta per reati finanziari. Per Sanchez, socialista, il partito agirà con decisione quando emergeranno nuove informazioni riguardanti attività irregolari. L'inchiesta è un nuovo colpo per Sanchez. Settimana scorsa l'ex premier socialista Zapatero è stato rinviato a giudizio per traffico di influenze e altri reati legati al salvataggio di una compagnia aerea. 60 posti a tempo pieno soppressi nei settori di comunicazione dei dipartimenti e della cancelleria federale. È la conseguenza dei risparmi supplementari pari a 9 milioni di franchi decisi oggi dal Consiglio federale per il periodo 2027-2029. Tagli di budget per la comunicazione erano già stati decisi da Parlamento e Consiglio federale nel 2025 e nel 2026. È in attesa di essere estradato in Svizzera un 31enne svizzero arrestato domenica dalla polizia federale tedesca all'aeroporto di Monaco di Baviera. Nei suoi confronti era stato spiccato un mandato di arresto internazionale da parte delle autorità zurighesi. L'uomo era stato condannato in Svizzera a 6 anni di reclusione, tra l'altro per ripetuta violenza carnale, reati in materia di droga e lesioni gravi. Il 31enne era arrivato a Monaco dalla Thailandia. Il Consiglio di Stato ticinese ha presentato un regolamento significativo per le persone più anziane. Si tratta di una riforma delle rette delle case anziani finanziate dal cantone, cioè l'80% di quelle attive in Ticino. La riforma è stata condivisa dai comuni. Il calcolo delle rette sarà semplificato e il peso della sostanza immobiliare nel calcolo sarà ridotto. Oggi e domani in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sviluppo di cumuli pomeridiani e possibili temporali isolati. Allerta canicola di grado 2 su 5 fino alle 20 di domani.
2: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
5: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch di Montmartre da Lucia Bentoglio, la forza dell'abitudine. Saremo insieme fino alle ore 17 quando poi lasceremo lo studio ai colleghi di K, e sono tanti gli appuntamenti di questa puntata di Montmartre, come per esempio alle ore 16 torna Voi che sapete, e oggi vogliamo parlare in questa puntata, grazie anche alla presenza dei nostri ospiti, ovvero Andrea Ottonello, critico musicale e Gregorio Moppi, giornalista e critico musicale. Ecco, vogliamo parlare di un dibattito che in realtà ha animato la scena in diverse occasioni, ma che è tornata alla ribalta grazie al recente ritorno del pianista András Schiff in Ungheria dopo oltre 15 anni di assenza. András Schiff, nato a Budapest e oggi in realtà cittadino britannico, aveva deciso nel 2011 di autoesiliarsi dal proprio paese in segno di protesta contro il clima politico instaurato dal governo di Viktor Orban. Ecco, a partire da questa decisione di András Schiff di ritornare in patria appunto dopo i recenti avvenimenti politici, vogliamo aprire il discorso e parlare proprio del rapporto tra musica e geopolitica, interrogandoci anche su il sistema musicale internazionale e su come questo reagisca ai conflitti e alle trasformazioni politiche. Ecco, tutto questo alle ore 16, mentre alle 16.35 parleremo dello spettacolo che andrà in scena all'HAC di Lugano a partire da questa sera fino a domenica, ovvero Notre Dame de Paris, un musical, uno spettacolo musicale musicato da Riccardo Cocciante, che appunto noi di cui noi abbiamo voluto parlare insieme a Gabriele Bonsignori, esperto di musica, e insieme anche a una piccola registrazione di un laser andato in onda nel dicembre 2024 in occasione della riapertura di Notre Dame dopo l'incendio. Ma ora iniziamo con la prima parte di Montmartre, una prima parte dedicata alle novità discografiche, e oggi vi voglio portare di Schöpfung, ovvero la creazione di Joseph Haydn, in realtà qui in francese, ovvero La Création du Monde, un disco pubblicato da Alpha Classics proprio nel marzo di quest'anno in collaborazione con il Palazzetto Bruzzane, che vede i protagonisti Julie Rosé, soprano, Stanislav de Barbeyrac, tenore, Noël Di Pierro, basso, e il coro da camera di Namur e Le Concert de la Loge, tutti diretti da Julie Chauvin.

E questo era l'inizio della Creation Human di Joseph Haydn, qui una registrazione per Alpha Classics del marzo di quest'anno in collaborazione con il Palazzetto Bruzzane. Abbiamo ascoltato Le Concert de la Loge diretti da Julien Chauvin e noi vi vogliamo proporre l'ascolto di questo disco, novità discografica di Alpha Classics, ovvero di Schöpfung, oratorio in tre parti per soli, coro e orchestra, appunto di Joseph Haydn, qui nella versione in francese. E c'è un aneddoto particolare che lega la prima di quest'opera in francese proprio di Joseph Haydn, ovvero quella che riguarda Bonaparte. Si narra infatti che il 24 dicembre 1800 Bonaparte decise di recarsi all'Opéra, allora nota come Théâtre de la République et des Arts, per assistere alla prima esecuzione francese e in francese dell'oratorio di Haydn, appunto di Schöpfung, ribattezzato La Création du Monde. Voleva ascoltare alcuni dei migliori cantanti dell'epoca, ma la stampa riferì che appunto Bonaparte fu vittima di un attacco, ovvero un'esplosione in Rue Saint-Nicaise a Parigi, e l'unica cosa che lo salvò era il ritardo di pochi minuti nella pianificazione dell'attacco, che permise alla carrozza di superare la bomba, che esplose troppo tardi. La stampa inoltre riferì che l'imperturbabile Bonaparte decise comunque di assistere al concerto come aveva previsto, nonostante comunque questo attacco che aveva ucciso e ferito oltre 40 persone, aveva distrutto 15 case. La programmazione della Création du Monde in francese testimonia la passione del pubblico francofono per la musica di Haydn. Sempre alla ricerca di eventi in grado di attirare un vasto pubblico, la direzione dell'opera aveva annunciato la prima esecuzione francese di questo oratorio, completato e presentato in anteprima a Vienna appena 2 anni prima. Ovviamente era inconcepibile per l'opera eseguire l'opera in tedesco, e allora al compositore berlinese Daniel Steibelt fu affidato il compito di tradurre i testi del barone van Swieten, e Joseph Alexandre de Segur redasse poi un libretto in versi secondo le istruzioni proprio di Steibelt. Una pratica appunto che aveva poi attirato un gran numero di pubblico per questa prima francese della creazione, e che era stata anche alimentata proprio dalla stampa dell'epoca, che aveva riportato proprio tutta l'ammirazione da parte dei musicisti, da parte di chi aveva organizzato quest'opera, per l'opera di Haydn, insomma diciamo accompagnando quest'opera verso un successo per quanto riguarda la prima parigina. Allora noi vogliamo ascoltare ancora due cori tratti quasi dal finale di quest'opera, e lo vogliamo fare con le voci del coro da camera di Namur, Nahuel Di Pierro, Stanislas de Barbeyrac e Julie Rosé, e Le Concert de la Loge diretti da Julien Chauvin, una pubblicazione, vi ricordo, per Alpha Classics del 2026.

0: cosa accade quando la musica incontra la politica, non solo nei contenuti ma anche nelle scelte concrete degli artisti? Ecco, da questa domanda vuole partire la nostra nuova puntata di Voi che Sapete, che prende spunto da un caso recente destinato a far discutere, ovvero il ritorno del pianista András Schiff in Ungheria dopo oltre 15 anni di assenza. Nato a Budapest e oggi cittadino britannico, Schiff aveva deciso nel 2011 di autoesiliarsi dal proprio paese in segno di protesta contro il clima politico instaurato dal governo di Viktor Orban, rinunciando a esibirsi in patria, e così ha fatto anche in altri paesi di recente. Ma fino a che punto è legittimo o efficace che un musicista scelga di non esibirsi in un paese per ragioni politiche? E il boicottaggio culturale rappresenta una forma di responsabilità etica o rischia invece di trasformarsi in una presa di posizione che penalizza più il pubblico rispetto che il potere? Ecco, a tutte queste domande e anche altre domande vogliamo rispondere con i nostri due ospiti di oggi. Da prima do il benvenuto ad Andrea Ottonello, critico musicale e nostro ospite. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a te, grazie Lucia, buon ascolto a tutti.
0: E il secondo ospite di oggi è Gregorio Moppi, giornalista e critico musicale. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ecco Andrea, magari partirei da una domanda di recap. Questa vicenda di András Schiff è una vicenda che appunto va indietro di ben 15 anni e ha avuto diverse tappe. Ecco, ci puoi riassumere brevemente, per chi magari appunto non conoscesse tutte queste vicende, che cosa è successo?
1: Sì, guarda, allora riassumiamolo in poche parole. Allora, András Schiff è un artista, ma soprattutto è un uomo di grandissima profondità spirituale, è uno dei più grandi uomini di grande spiritualità, e questa spiritualità gli deriva anche dalle sue radici, perché le radici, come ha detto Riccardo Muti in una recente intervista, dopo essersi trasferito in una bella tenuta poco sotto Castel del Monte, dove sono le sue radici, appunto, di Molfetta, in Puglia, anche se è nato a Napoli, le radici sono importanti. Schiff è ungherese, è profondamente ungherese, nell'animo, in questa malinconia che ogni tanto lascia trasparire, è ungherese come gli ungheresi di una volta, non so come dire, un paese con una gloriosa storia, voglio dire, no? Di grande cultura. Ecco, tutto questo è stato spazzato via per ragioni politiche 16 anni fa. Da quel momento Schiff si è autoesiliato, non ha più messo piede nella madre patria, ha detto che ci sarebbe tornato soltanto quando sarebbero cambiate le cose. Le cose, come sappiamo, di recente sono cambiate. Io devo dire, ho anche seguito un po' questo suo percorso, perché ripeto, lui ha sofferto per questo.
0: Certo.
1: C'è un bellissimo video che si trova in rete in cui lui suona per l'ennesima volta, perché lo suona quasi sempre, la famosa melodia ungherese di Schubert, perché è uno dei suoi compositori di elezione, sono oltre a Bach, in cui lui, prima di parlare con il pubblico, ma davvero è una cosa di pochi mesi fa, prima di suonare, parla con il pubblico e dice: suonerò questa melodia, che è una melodia della mia patria, è una patria dove io non posso andare, perché ancora c'era Orban,
0: certo.
1: Dove io non voglio tornare, non posso più tornare, ma suonando questa musica è come se io ci tornassi ogni volta, ed è una cosa veramente commovente. Se ne trovano almeno 4-5 versioni solo in rete, solo, diciamo, neanche troppo autorizzate, poi ci sono, l'ha incise 2 volte, 3 volte mi pare, quindi si è attaccato tra virgolette anche a questo brano per restare in qualche modo legato alla sua patria. Ora le cose sono cambiate, ci sono state le elezioni, e su Facebook, dove Schiff è anche abbastanza attivo, meglio, sono attivi molti suoi fan, il sindaco di Budapest, che è un giovane che si chiama Kacson Gergely o qualcosa del genere, la pronuncia ungherese è difficilissima, il 25 maggio alle 16 il sindaco ha postato un selfie nella sua stanza di rappresentanza. Il sindaco non è dello stesso partito di Orban, ovviamente, è un giovane, certo. Un giovane che ha scardinato per primo, prima di queste elezioni generali che si sono tenute lo scorso mese, un paio di mesi fa, ha scardinato il potere che si era costituito e quindi Budapest sta rinascendo sotto la sua guida, ha postato questo selfie meraviglioso, ci sono lui e Schiff che sorridono e il testo dice di nuovo a Budapest dopo 16 anni. Questo fine settimana ho avuto l'onore di incontrare personalmente Andra Schiff, per ora è venuto in visita privata, non è più apparso in Ungheria, non è più stata a casa come protesta contro la politica distruttiva del precedente governo, e questo è uno dei risultati del cambiamento. Abbiamo concordato, dice sempre il sindaco, che terrà due concerti a settembre a Budapest, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Ora tutti ovviamente nei commenti chiedono le date, perché sono quei momenti in cui la politica si intreccia con la storia, no? Un po' come quando Rostropovich suonò sotto il muro di Berlino che cadeva a pezzi, certo, o quando Horowitz tornò a Mosca dopo 60 anni. Sono momenti forti, momenti importanti. È chiaro che saranno due concerti completamente diversi, e io sono sicuro che ci saranno anche molti non ungheresi che faranno a botte per andare a sentirlo. È chiaro che questo ti cambia, le radici cambiano, cambiano profondamente le persone, e per un uomo come Schiff, che è tutt'altro che arido, è un pianista che io ammiro moltissimo, perché sta tra l'altro invecchiando proprio come il buon vino, cioè più invecchia meglio suona, secondo me. È una cosa meravigliosa, è una cosa meravigliosa di cui siamo tutti felici, insomma, ecco, questa è grosso modo la storia. Non l'ho proprio riassunta, l'ho raccontata, ecco, chiedo scusa, mi sono un po' dilungato.

0: Di sicuro ci saranno grandi emozioni a settembre in occasione di quei due concerti e diciamo altre tappe che hanno visto protagonista Andra Schiff negli ultimi anni sono state quando ha dichiarato di non voler più suonare in Russia a causa del conflitto tra Russia e Ucraina e di recente quando ha deciso di non suonare più negli Stati Uniti rinunciando già a degli incarichi che lo vedevano protagonista. Gregorio, tu l'hai incontrato circa un annetto fa, poco più, sì. Proprio quando erano appena uscite queste sue dichiarazioni. È uscito anche un tuo pezzo su Repubblica, proprio un'intervista con Andra Schiff. Come ti aveva spiegato questi suoi gesti?
1: Innanzitutto io sono stato molto stupito che lui abbia, perché lui aveva fatto un'intervista al New York Times, io l'avevo letta lì, sul suo rifiuto di suonare in America, negli Stati Uniti, e avevo chiesto per vie traverse di poterci parlare, ma pensavo che rifiutasse perché in realtà lui è almeno per tanti anni è stato, o almeno io l'ho conosciuto molto schivo, profondissimo intellettualmente, spiritualmente, ma non così propenso forse a parlare tanto con la stampa, però magari mi sbaglio io. E invece ha accettato subito e con tono pacatissimo, proprio come se stesse argomentando con quasi in una lezione universitaria, ma piena di cuore. Mi ha spiegato appunto la questione dell'Ungheria, da cui mi raccontava che mancava dal funerale della sua mamma, che mi pare fosse stato nel 10,
0: sì.
1: Mancava proprio fisicamente, non suonare ancora prima, aveva smesso di suonare ancora prima, ma fisicamente mancava dal 10. E poi questa storia di Trump, io gli avevo chiesto, va bene, ma Trump non è nuovo, cioè è già un secondo mandato, una seconda
0: certo.
1: amministrazione, perché adesso? E lui mi dice, perché adesso è più pericoloso di prima, e lo capiamo in maniera proprio bruciante quanto sia terribile la sua presenza per tutto il mondo, addirittura diceva più di Putin, addirittura più di tutti i leader terrificanti che ci sono oggi. E l'altra cosa curiosa, se mi permetti, è che lui diceva che nessuna delle istituzioni concertistiche americane poi gli aveva detto niente, cioè lui aveva detto va bene, io non vengo più. E loro non avevano nemmeno chiamato per dirgli no, ma vediamo, ma perché avevano semplicemente sostituito il pianista. E anche questa è una cosa che mi pare molto curiosa.
0: Certo.
1: No, che fa discutere.
0: Sì, anche un pochino terrificante se vogliamo pensarlo in questa
1: sì,
0: maniera.
1: Sì.
0: Secondo te, Gregorio, esiste una differenza tra rinunciare a suonare nel proprio paese, quindi appunto anche una questione di radici, come diceva prima Andrea, e invece rinunciare a suonare in paesi che in realtà sono terzi alla tua persona?
1: Questa è una domanda molto difficile. Certo, le radici sono molto importanti e tutti noi, nel bene o nel male, le sentiamo dentro. Per esempio, mi ha fatto molto riflettere anche, benché non sia il suo paese, la presa di posizione di Zubin Mehta, no? Del vegliardo Zubin Mehta, che cos'è? 3-4 mesi fa, insomma, a inizio anno, ha dichiarato che in Israele con Netanyahu, finché c'è Netanyahu e finché appunto Israele porta avanti questa politica nei confronti di Gaza, lui non tornerà. Quello non è il suo paese, ma è come se fosse il suo paese.
0: Certo.
1: Quindi a volte il paese non è sempre soltanto quello in cui siamo nati, ma è quello in cui, no, ci sentiamo di casa, che è forse anche più importante, no? Di quello che c'è sulla carta d'identità, insomma.
0: Certo. Andrea Ottonello, secondo te un gesto come questi di Andra Schiff, oppure appunto come quello di Zubin Mehta, sono delle forme di protesta efficace? Cioè, vogliono essere delle forme che smuovono qualcosa oppure rischiano soltanto di essere, e questa è una provocazione da parte mia, rischiano soltanto di privare il pubblico dal sentire un artista come appunto Andra Schiff?
2: Ma dunque, allora, Orban non è che sia altamente disinteressato, ecco, per usare una parola signorile, dell'assenza di Andra Schiff dall'Ungheria, ecco, quindi non è che né ha cambiato la sua politica negli anni pur di averlo di nuovo in patria, voglio dire, no?
0: Certo.
2: Quindi ha fatto quello che ha potuto con chi ha potuto. Ad esempio, voglio dire, Kurtag, che è stato uno dei maestri di Schiff, ha festeggiato i suoi 100 anni a Budapest in un concerto emozionante, straordinario, ma Kurtag non riesce neanche più a muoversi ormai.
0: Certo.
2: Quindi voglio dire, io credo che gli artisti, io voglio, su questo vorrei essere molto chiaro, credo che quasi nessuno, quantomeno nessuno di quelli veramente grandi, abbia fatto questi gesti politici nel corso del, perché poi voglio dire, questi gesti vanno avanti più o meno da 100 anni e poi anche qualcosa di più, no? Da quando poi il mondo ha cominciato a schierarsi in due grandi blocchi, no? Quello sovietico e quello anglo-americano, poi, no? È da lì che è cominciato un po' tutto, poi adesso ci stiamo un po' frammentando, stiamo marciando divisi, come ha detto qualcuno, e voglio dire, i più grandi fanno queste scelte prima di tutto per loro stessi, per il loro. Perché io sono sicuro che se Schiff fosse andato in Ungheria, costretto, o comunque controvoglia, non avrebbe fatto dei gran concerti, o comunque
0: Certo.
2: non avrebbe suonato, cioè, lo stato d'animo, come dire, la predisposizione è fondamentale, cioè allo stesso modo in cui Schiff suona magnificamente fuori dalla sua patria la melodia ungherese di Schubert, scusate, io torno sempre su questo pezzettino di musica apparentemente ridicolo che dura 4 minuti, ma che è una cosa fantastica. E c'è un motivo, voglio dire, no? E sono sicuro che lo suonerà anche in Ungheria poi alla fine, ma in maniera molto diversa, insomma. Quindi cambia poco, cambia nulla, secondo me, dal punto di vista dell'orientamento. L'ha detto Gregorio Mopi poco fa, no? Cosa fanno gli americani che sono molto pragmatici? Ah, tu non vieni? Bene, next one, chi è il prossimo sulla lista? E mettono il nome. Fine dell'influenza, ahimè, di Schiff sulla politica americana, eccetera, eccetera. Quindi cambia poco, cambia molto secondo me per l'artista. Ecco, io ho sempre ben presente quella famosa lettera che Erich Kleiber scrisse quasi 100 anni fa, ormai perché era il 38, mi pare. C'erano le leggi razziali in Italia, lui stava dirigendo Fidelio, Vittorio Veneziani, direttore del Coro della Scala, era stato allontanato proprio in ragione della sua origine ebraica, poi solo Toscanini, grazie al suo interessamento, tornò per il famoso concerto della Scala ricostruita, ne abbiamo parlato di recente.
0: Certo.
2: E Kleiber nel dicembre del 38, Kleiber non era ebreo, siccome vennero ritirate le tessere di abbonamento, alcune tessere di abbonamento, molte tessere di abbonamento di abbonati della Scala che erano ebrei, lui scrisse alla direzione della Scala dicendo: io come cristiano e come musicista non posso continuare a collaborare perché la musica è fatta per tutti, come il sole e l'aria, è una fonte di consolazione necessaria, soprattutto in tempi così duri, e sono parole casuali, negarla a qualsiasi essere umano, per di più per ragioni razziali o religiose, è inammissibile. Il contratto venne rescisso, le prove interrotte, fu uno scandalo, insomma, anche perché Erich Kleiber era un grande tedesco, insomma, uno che voglio dire, pregato la Scala di un capolavoro che poi ha anche inciso, tra l'altro. Quindi, insomma, diciamo che oggi siamo qui a parlare di quelli che hanno la schiena dritta e lo fanno perché non hanno nessun tornaconto alla fine, non, nessuno, ma proprio nessuno, non prendono più like, non prendono più, non si assicurano più concerti, ormai sono persone nell'empireo, ecco, cioè Schiff può suonare dove e quando vuole, insomma, allo stesso modo poteva dirsi di Erich Kleiber, insomma, che aveva le porte dei teatri tutte aperte.
0: Certo.
2: E quindi, ripeto, cambia poco purtroppo in politica, temo, temo.

0: Gregorio Moppi, non tutti gli artisti possono permettersi una scelta di questo tipo. Se lo fa Andra Schiff, sì, che comunque rinuncia a un concerto ma ne avrà altri 10, sì, è un conto. Sì. Gli artisti più piccoli non possono permettersi una scelta etica di questo tipo.
1: Sì, è vero, ma neppure gli artisti grandi o quasi grandi come Schiff se la permettono, osano, rischiano così tanto, perché io noto che quando capita di intervistare artisti che si trovano in situazioni che provengono da situazioni politiche complicate, e la situazione politica complicata adesso sono anche gli Stati Uniti, non è soltanto la Russia, Israele, eccetera. Quando si comincia a parlare di questioni che vanno fuori dalla musica, ci si trova su un terreno minato, e molti di loro chiedono di non parlare di queste cose, di rileggere le interviste, di dribblano abilmente queste domande, perché non vogliono, allora, forse, prima cosa, forse non vogliono apparire, come dire, schierati da una parte o dall'altra, anche se magari sono coinvolti o sono stati coinvolti come dire, dal potere politico in, come dire, in situazioni che possono sembrare oggi un po' spinose. Quindi cercano di rimanere super partes, ma a volte hanno forse paura di perdere ingaggi, di perdere ammiratori. Quindi è complicata la questione anche, per tanti, ma anche appunto per persone che vivono negli Stati Uniti, che preferiscono non parlare, per esempio, di Trump. E non si era mai registrato, direi, prima qualcosa del genere, no? In uno stato veramente democratico. No.
0: Certo, sì, quindi è, diciamo, sempre più rischioso anche esporsi da parte,
1: sì,
0: di un artista anche grande,
1: sì. O perlomeno viene percepito, sì, come rischioso.
0: Certo, ma quindi Gregorio Moppi, oggi quanto pesa o quanto conta per un artista la responsabilità etica? Cioè, mi spiego, deve essere una questione che si affronta, oppure un artista può decidere semplicemente di suonare e basta?
1: Sai, questa veramente all'etica di ciascuno, perché in realtà poi l'etica si misura anche appunto in se stessi, in qualche modo, perché ciascuno ha la propria anima, però poi anche con come posso dire, rispetto a ciò che suscita nel pubblico, nell'opinione pubblica, ecco, diciamo così. Mi pare che, per esempio, qui da noi in Italia questa questione non sia sentita tantissimo. Cioè, mi ricordo, per esempio, il caso di Gergiev, no? Quando venne invitato per quel concerto a Caserta, che cos'era, l'anno scorso, mi pare, estate scorsa forse, che fece molto, molto, insomma, suscitò un polverone. Sui social, in realtà, molti dicevano: va bene, ma pazienza, facciamolo dirigere a un grande artista. Quindi gli artisti possono avere la propria etica, però poi il pubblico, in realtà no, il nostro pubblico, forse il pubblico italiano, non so quanto è sensibile a queste questioni. Ecco.
0: Certo, e diciamo che è una questione anche che si vede non soltanto nella musica classica. Penso ai concerti di Kanye West, che in Italia quest'estate avranno luogo, mentre in altri paesi europei, appunto, visto il personaggio, sono stati annullati. Andrea Ottonello, siamo quasi in conclusione di questa nostra puntata. Un'ultima domanda: secondo te, prendere posizione rafforza o indebolisce il ruolo dell'artista?
2: No, lo rafforza, io su questo non ho dubbi, cioè io non penso, cioè star zitti può convenire o può essere una scelta, però Schiff è un uomo tutto d'un pezzo, cioè un uomo che ha un'etica profonda, io penso che l'etica sia inscindibile dal fare musica, un artista deve avere una sua etica, secondo me oggi è fondamentale, voglio dire, attenzione, non vuol dire, insomma, Vuol dire, ripeto, avere la schiena dritta. Ecco, poi è anche vero quello che diceva prima Gregorio Mopi, qui in Italia abbiamo un po' di. Cioè, all'inizio io mi ricordo tutti i nomi, l'Anetremco, GRTR, guai, adesso l'Anetremco canta tranquillamente la Scala, ma
0: Certo.
2: non è che fosse proprio così all'inizio, no? Adesso, insomma, Maiora Tremont, no? Ci siamo quasi dimenticati, è brutto dirlo, ma di Putin e della Russia. Cioè, io penso, ma è veramente paradossale. Cioè, vi ricordate fino a 50-60 anni fa, quando Richter, Horowitz, cioè i grandi del passato facevano a pugni per cercare di sfondare nel mercato, uso questa brutta parola, nel mercato musicale americano, cioè l'America come punto di arrivo, no? Per i grandi musicisti, poi arrivò Richter, voglio dire, tutti dalla Russia, tra l'altro, no? Adesso non ci vuole suonare, cioè c'è non si sa più alla fine dove andare, non puoi andare a sinistra, non puoi andare a destra, la cortina di ferro non si va, di là non si va, cioè siamo tutti soli, tra virgolette, e questo è il vero problema, cioè alla fine anche a casa bisogna difendersi. Io ricordo la famosa lettera di Schoenberg, che Schoenberg scrisse a Furtwängler, no? Quando, perché Furtwängler venne visto poi all'epoca un po' come anche il direttore del regime, perché scelse di rimanere in Germania, ma Schoenberg, che in Germania non rimase, perché ovviamente scappò in America, gli scrisse: uomini come lei devono rimanere perché almeno qualcosa della Germania sopravviva. Infatti poi dopo il processo di denazificazione ci fu il famoso concerto con Yehudi Menuhin, che più ebreo di Menuhin è difficile immaginarlo, che fece il concerto di Brahms con Furtwängler per dimostrare, come dire, la riconciliazione. Ecco, questo è un gesto che secondo me oggi non potrebbe fare nessuno. Sono gesti, come dire, talmente potenti e talmente forti che oggi non sono ripetibili, cioè scoppierebbe un'altra guerra. Ecco, io su questo sono abbastanza convinto. Ecco. E quindi, insomma, è un momento delicato. Si è aperto uno spiraglio, io penso che questa di Cipro sia una splendida notizia, no? La storia della musica, la storia dell'integrazione è fatta anche, secondo me, di queste scelte, di questi episodi forti, ecco,
0: Certo.
2: di questi momenti importanti. Io devo dire, vedere sui social, io non amo molto i social, non penso che siano un veicolo importante per la musica, soprattutto per certi livelli, però devo dire che vedendo questa foto sorridente di Schiff con tutte le sue rughe, invece di questo giovanissimo sindaco felice proprio, cioè che si rende conto poi, no, del valore
0: Sì, del
2: di
0: gesto.
2: quest'uomo, di quello che significa, che significherà il suo ritorno, tra l'altro in beneficenza, no? Chissà che cosa ha in mente Schiff, voglio dire. La trovo una cosa meravigliosa, insomma, è una cosa che allarga il cuore, insomma, andatela a cercare questa foto perché è un po' dappertutto ed è molto più eloquente di tante altre cose, ecco.
0: Davvero una foto che dona anche speranza. Allora, noi ci lasciamo su queste note positive. Grazie mille Gregorio Moppi per essere rimasto con noi.
1: Grazie
0: Grazie mille anche ad Andrea Ottonello.
2: a voi e buon ascolto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siamo giunti ora al momento del nostro contributo redazionale di oggi, un contributo che ci porterà sul palcoscenico dell'HAC, perché da questa sera fino a domenica andrà in scena Notre Dame de Paris, il musical con la musica di Riccardo Cocciante, e noi ne abbiamo parlato insieme a Gabriele Bonsignori, esperto di musical, che ha firmato il libro nuovo dizionario del musical, e abbiamo anche una chicca in chiusura di trasmissione, perché abbiamo un estratto da un laser realizzato da Alessandro Bertellotti, proprio in compagnia di Riccardo Cocciante.

0: Buongiorno Gabriele, buonsignori, grazie mille di essere qui con noi.
1: Buongiorno, grazie del vostro invito.
0: Lei è autore del nuovo dizionario delle musical, i musical teatrali di tutto il mondo dal Novecento a oggi, edito Dino Audino Editore, e oggi siamo qui per parlare del musical che sarà in scena all'AC di Lugano da questa sera fino a domenica, Notre Dame de Paris. Ecco, brevemente, qual è l'origine, la genesi di questo musical?
1: È un musical, anche se molti non lo definiscono musical,
0: certo,
1: ma spettacolo musicale, opera contemporanea, moderna, insomma, ognuno ha la sua teoria. In realtà è comunque un parente del musical, un parente stretto del musical, e nasce in Francia, anche se poi uno degli autori ha anche origini italiane, perché è il nostro Riccardo Cocciante, insieme a Luc Padoumont, che è un autore invece francese, che ha scritto la parte del testo, Cocciante ha scritto le musiche, ha avuto un grande successo in Francia. Loro avevano all'inizio l'idea neanche di farne un musical, ma di farne un'opera discografica, poi invece hanno visto che la cosa cresceva, diventava sempre più interessante, e allora hanno deciso di portarlo poi in scena, debuttato poi a Parigi negli anni 90, e poi è arrivato da noi nei primi anni 2000-2002, mi sembra, arrivato da noi in Italia, dopo il grande successo francese. E sì, insomma, hanno preso questa opera immortale di Victor Hugo, appunto Notre Dame de Paris, o conosciuta anche da noi come il Dopo Notre Dame,
0: certo,
1: grazie anche al film della Disney, e ne hanno fatto quest'opera pop, una pop opera moderna, dove che ha anche lanciato anche dei cantanti che poi sono diventati famosi in Francia e anche da noi poi in Italia, pensiamo a Jody Tonno, Lola Pons nel nostro cast. Il successo è impossibile che qualcuno non abbia sentito parlare almeno una volta nella vita di Notre Dame de Paris, perché uno di quei spettacoli che è veramente diventato un fenomeno mediatico grandissimo proprio nella sua uscita. David Zarc, che è stato il produttore da noi in Italia, l'ha pompato molto a livello pubblicitario, era sempre in televisione, i cantanti erano ospiti nelle maggiori trasmissioni, poi sono andati anche a Sanremo, due di loro, appunto Jody Tonno e Lola Pons, quindi è stato un successo veramente forse mai ripetuto a livello così grande, soprattutto da noi in Italia, per uno spettacolo musicale, insomma, nato in un'epoca dove insomma si fa sempre difficoltà a portare la gente a teatro, anche se quello non era uno spettacolo pensato per il teatro, ma proprio in origine già in Francia per i palazzetti, per i grandi eventi, concerto. Infatti è anche simile più a un concerto balletto, se vogliamo, più che a uno spettacolo teatrale vero e proprio.
0: Certo, e anche la messa in scena è davvero imponente, quindi ci vuole comunque degli spazi
1: sì,
0: grandi.
1: È imponente, poi appunto ci sono gente che lo ama la follia, proprio che ha un culto per Notre Dame di Paris, e gente invece un po' più purista del musical che invece storce un po' il naso, perché per esempio non c'è l'orchestra dal vivo, i cori sono registrati, è perché proprio volutamente già dalle origini ha avuto un'origine più discografica, e quindi si è ricreato proprio il sound da disco, da impianto discografico, più che da opera teatrale.
0: Ecco, l'ha detto lei stesso, il musical Notre Dame de Paris è forse considerato da molti più uno spettacolo musicale, ma come si inserisce proprio Notre Dame de Paris nella storia e nell'evoluzione di questo genere?
1: Allora, in realtà è un musical che ha fatto scuola soprattutto a Parigi, cioè nell'ambito francese, perché poi ha dato il via a tutta una serie di spettacoli un po' simili tra di loro, che riprendevano proprio l'esempio, l'impostazione anche scenica, registica di Notre Dame de Paris, quello di proporre della musica pop contemporanea, molto discografica, anche con cantanti, più che interpreti, proprio cantanti conosciuti a livello discografico, e hanno fatto poi tante altre opere, si pensi soltanto, hanno fatto quello sul Re Sole, su Mozart, ne hanno fatti tantissimi dopo il successo Romeo e Giulietta, dopo il successo di Notre Dame, e quello è stato proprio un grosso business proprio a livello di spettacolo musicale francese. Da noi c'è stato questo boom appunto di Notre Dame, e poi le altre, diciamo, imitazioni o comunque musical discendenti dello stile Notre Dame hanno avuto un po' meno successo. Anche Cocciante poi ci aveva riprovato con il Romeo e Giulietta, è andata un po' peggio, insomma,
0: certo,
1: rispetto a Notre Dame, che invece ancora oggi è ancora in scena, viene portato in tour, poi anche oltre l'Italia, insomma, Notre Dame è stato un po' in tutto il mondo, ci sono paesi che lo hanno amato alla follia come il nostro, e paesi dove invece ha avuto un successo successo un pochino più tiepido, tipo in Inghilterra, perché loro chiaramente sono abituati a altri tipi di musical, hanno già avuto Jesus Christ Superstar, Evita, che erano opere, paradossalmente simili a Notre Dame de Paris, ma nate molti anni prima e con tutta un'altra filosofia, insomma, proprio di messa in scena, e quindi in Inghilterra l'hanno accettato con un po' più di riserva, diciamo, però invece nel resto del mondo hanno avuto un grande, grande successo.
0: Perché noi siamo abituati a pensare al musical come una cosa forse quasi più prettamente anglosassone che del resto del mondo. Quali sono le caratteristiche che appunto dividono il musical come appunto Notre Dame de Paris rispetto al musical classico a cui tutti noi pensiamo? Non so, penso a Wicked, tutti quel genere di musical appunto quasi più anglosassoni, se vogliamo metterla così.
1: Ma è un po' come quello che dicevo prima, i musical di stampo diciamo francofono, perché poi sono nati un po' lì, hanno questo obiettivo di rivolgersi a una massa più ampia di quella teatrale, quindi a un pubblico magari più mainstream che il pubblico pop che va invece negli stadi a godersi un concerto dal vivo. Ecco, quello punta quel tipo di spettacolo, infatti hanno bisogno di larghi spazi, grandi arene, ed è tutto un pochino più, diciamo, confezionato, tra virgolette, senza voler essere offensivi, insomma, perché è tutta una macchina da guerra proprio, che funziona benissimo in quel modo, con appunto cori registrati, i ballerini che ballano, i cantanti che cantano. Non c'è quasi mai, tranne in alcuni casi, la recitazione, proprio la recitazione parlata in prosa, non in tutti ma quasi in tutti, mentre nel musical di stampo anglosassone la musica, la danza, la recitazione è tutto molto più integrato fra loro. Insomma, si recita, si interpreta la canzone, la musica è quasi sempre dal vivo, i cori sono assolutamente dal vivo, non è pensabile, insomma, mettere dei cori registrati, e la musica ha un impatto anche lì. In alcuni casi si pensi soltanto appunto alle opere che ho citato, tipo Jesus Christ, Evita, Hamilton o Wicked, anche quelli hanno un'impostazione abbastanza pop rock moderna, però si sente un'impronta teatrale molto più drammatica che non magari in opere appunto francesi, non tanto in Notre Dame, perché comunque Cocciante ha dei momenti molto di pathos drammatici, però in altre opere si pensi anche Romeo e Giulietta o Mozart, che hanno invece più un impatto veramente molto più pop discografico, che si distacca un po' dalla teatralità invece di alcuni musical anglosassoni. Ecco, anche l'interprete stesso è molto più performer in un musical, mentre in un'opera di questo tipo si sceglie più il cantante virtuoso con l'acuto, anche esteticamente molto appetibile verso il pubblico, mentre nel musical diciamo classico, tra virgolette, si prende proprio il performer più completo, che sa destreggiarsi bene sia nella danza che nel canto che nella recitazione.
0: Allora, parliamo magari adesso un po' più in specifico della musica di Cocciante. È riconoscibile la sua impronta anche rispetto appunto al Cocciante che conosciamo in Italia?
1: Secondo me sì, nel senso che si sente che è un'opera sua, che viene dal suo vissuto, dal suo modo di fare musica e di vivere la musica, di vivere proprio questa passionalità che è appunto tipicamente anche sua, anche a livello proprio di origini, perché lui appunto è un po' italiano, è anche un po' francese, mi sembra che sia nato in Vietnam, insomma, ha questo suo vissuto, insomma, interno, che l'ha portato poi a avere questa sua poetica musicale, che è riconoscibile, nel senso che una canzone di Notre Dame de Paris, soprattutto quando poi viene cantata in italiano, si sente, si ricorda, non dico Margherita, però quasi, insomma, ci si avvicina a quel mondo, a quel pathos molto romantico di Cocciante. Quindi, ma è giusto così, perché ogni compositore ha il suo stile tipico ed è giusto che sia riconoscibile, che appena senti un brano dici questo è di Cocciante, questo è di Lloyd Webber o di altri, insomma.
0: Grazie mille, Gabriele Bonsignori, per essere rimasto con noi.
1: Grazie a voi e a presto.

0: E allora noi ora vi vogliamo proporre un estratto dal laser realizzato da Alessandro Bertellotti in occasione della riapertura della cattedrale Notre Dame di Parigi nel dicembre del 2024, un laser andato in onda il 4 dicembre proprio del 2024 intitolato Questo è il tempo delle cattedrali, dove Alessandro Bertellotti aveva incontrato Riccardo Cocciante.
1: Questo edificio appare nelle locandine di tutto il mondo grazie alla sua opera popolare.
2: Sì, opera popolare.
3: Perché la chiama così?
2: Perché la chiamo così? Perché bisogna cominciare dall'inizio. Prima di tutto ci sono due generi diversi nell'opera. C'è l'opera normale e c'è l'operetta. Ora, secondo me il musical è più il seguito dell'operetta che il seguito dell'opera. Invece Notre Dame de Paris è cantato dall'inizio alla fine, invece il musical molto spesso ci hanno parlato, è cantato dall'inizio alla fine, è volutamente così, e ha una modalità di espressione che è molto interiore in confronto all'espressione che si dà nel musical, che è più leggero, che è più esteriore, che è più da farsi un po' vedere. Io ho sempre insistito per scrivere delle canzoni che abbiano delle particolarità del sentimento interiore più che esteriore, ecco. Poi che sia orchestrata in un modo o in un altro, questo dipende proprio dal gusto dell'autore e del momento. A parere mio, l'opera, che io amo moltissimo d'altronde, però è uno specchio del tempo, e il tempo purtroppo è evoluto, non parliamo più così a livello musicale, non abbiamo più gli stessi strumenti musicali, non abbiamo più il modo di cantare che avevano nella lirica. La lirica era un must, dovevano cantare senza microfono e dovevano amplificare internamente, fisicamente la voce. Invece noi abbiamo questo microfono che io considero non un, diciamo, un aiuto, è un altro tipo di espressione in confronto alla voce non amplificata. Chiamo opera perché ha tutte quelle caratteristiche, opera di oggi, opera contemporanea. Penso che ogni autore del passato non avrebbero avuto dubbi nell'utilizzare la strumentazione di oggi né la vocalità di oggi. Molte volte nell'arte sono aperti a quello che succede nel mondo, invece il pubblico rimane attaccato molto spesso a delle tradizioni. Ecco, Notre Dame de Paris fa cambiare quest'ottica, però rimane un'opera.
1: Racconta ai nostri ascoltatori come lei e il librettista Luc Plamondon vi siete confrontati con questo capolavoro della letteratura francese dell'Ottocento. Quando la cattedrale prese fuoco, il romanzo di Victor Hugo balzò in testa alle classifiche di vendite. Resta dunque un'opera senza tempo, nonostante sia collocata in un periodo storico ben preciso.
2: Allora, la prima cosa, se noi osserviamo tutto quello che ha scritto Victor Hugo, era l'unico libro che non era messo in opera, in musica. Poi, a nostro parere, a parere mio e quello di Luc Plamondon, era una storia bellissima da raccontare, perché questo finale così improbabile, questo apoteosi della mente, del sentimento, in fondo, no? Era bellissimo da descrivere. Ma quando me l'ha proposto Luc Plamondon, perché è lui che ha fatto la proposta, io sono stato in dubbio e anche ho detto no, non posso affrontare questo, perché mi sembrava troppo grande. Non volevo rovinare, non volevo, diciamo, fare una versione rimpiccolita di questa storia bellissima. Ora, la difficoltà di usare questa storia era di condensare il tutto, perché è un libro lunghissimo, con descrizioni che non finiscono mai, con anche molti personaggi. Noi abbiamo limitato a certi personaggi, diciamo, molto emblematici del libro, e trovargli una musicalità, ecco. Come descrivere il tempo pur vivendo nel nostro tempo? Quando scrivo non dimentico mai di vivere quello che sto vivendo, però mi piace anche descrivere, raccontare, mettere dei colori che appartengono al momento, alla situazione, al tempo, eccetera, eccetera. Quindi c'è nella musicalità, c'è sempre un po' di medioevo dentro, mescolato, così così, però anche molto modernismo nella ritmica, cosa che ho voluto assolutamente è non mettere la batteria nell'orchestrazione, perché la batteria è uno strumento che non ha fatto completamente, secondo me, la sua evoluzione, è ancora legata a dei periodi. Ogni periodo cambia il suono, cambia la maniera di suonarlo. Ho voluto utilizzare le percussioni perché sono un elemento, diciamo, del passato e anche di oggi, però non ho avuto timore di usare chitarre elettriche mescolate con quelle acustiche, con l'orchestra, insomma c'è tutta una mescolanza di tempo.

non ti aspetti. E così dal musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante a una nuova puntata di K qui su Rete 2 con voi Sandy Altermat. Vediamo cosa ci aspetta oggi. Avremo una chiacchierata con Dino Odic per l'anteprima ticinese del suo primo lungometraggio che si terrà stasera. Si intitola Nessuno vi farà del male. Con Yari Bernasconi parleremo di un importante fumettista svizzero, The Rib. Un documentario lo racconta e lo potreste vedere online in questi giorni. Un videogioco particolare invece ha protagonista un bambino che non parla ma che comunica attraverso i simboli. Si intitola Find Your Words, trova le tue parole. K e Spalla sarà con Rachele Bianchi Porro. Oggi è la giornata svizzera della lettura ad alta voce e ne parleremo nell'ultima mezz'ora di K stasera. Un po' di intelligenza artificiale anche ci mettiamo oggi con parole ma anche in musica. Intanto la prima canzone insieme è di Fatima Dunn, lei è pazzesca, lei è violoncellista, è cantante, compositrice zurighese, qualche anno fa ha vinto il premio del cinema svizzero per una colonna sonora di Soul of a Beast. Noi l'ascoltiamo con

0: Corro finché brucio. Rana bisich prana, rende bello anche lo svizzero tedesco, Fatima Dunn. Allora, primo tema insieme, perché non l'ho detto prima, parliamo di motel. C'erano una volta i motel, gli amanti clandestini, i trasfertisti, il caso della chiusura del Guglielmo Motel. Dopo 50 anni, Guglielmo Motel, cioè, a me piace tantissimo questo titolo, nei pressi di Milano, ma a noi non interessa tanto questo Guglielmo Motel, anche se il nome appunto è fantastico, ci interessano però i motel, perché sono sicura che per ognuno di noi rappresentano qualcosa, perché alla fine li abbiamo visti nei film, ne abbiamo letto nei libri, forse ci siamo anche stati qualche volta. I motel sanno di avventura, di viaggio, di libertà, grazie proprio alla leggerezza e alla semplicità di questi strani alberghi. Allora, il primo motel della storia ha compiuto 100 anni qualche mese fa, era dicembre del 1925, quando apriva questo Milestone Motel Inn di St. Louis Obispo in California. Prezzo per la notte $1.25, quasi certamente l'avventore era un nomade della febbre dell'oro, la grande corsa al sogno americano incarnato come nel film di Chaplin, insomma. Questo è l'inizio di un articolo trovato sul Corriere della Sera di qualche giorno fa, di Roberta Scorranese. Ma noi vogliamo parlarne bene di questi motel, e allora io do il benvenuto al nostro Claudio Visentin. Ben ritrovato, Claudio.
1: Buongiorno, eccomi qua, piacere di essere a Kappa, Rete2, tutta una contentezza.
0: Sì, sono noi qua. Ti sentiamo spesso qui, insegni anche all'USI, master in turismo internazionale, scrivi per Azione. Senti, allora, quando nascono 100 anni fa questi motel, perché nascono?
1: Ma nascono in un momento di grande apertura e di grande gioia, di grande passione per il viaggio. C'è questa novità negli Stati Uniti: per la prima volta Henry Ford ha creato l'auto per tutti, il modello T, qualcosa che da noi ci sarà soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale. E quindi c'è quest'auto americana per tutti. Intorno al 1925 le persone cominciano a viaggiare con l'auto, ed è un momento inebriante, perché la macchina non è la macchina di oggi soffocata nelle code sulla nostra povera autostrada, è un'automobile con cui vai in direzioni impreviste, puoi esplorare, puoi arrivare nei piccoli paesi. È molto sentita la novità rispetto al treno, che va sui binari, che ha dei percorsi fissati, e c'è questa grande gioia dell'auto. Il viaggiatore viaggia con la sua automobile e con la famiglia, spesso anche sta scoprendo posti nuovi, ha bisogno di fermarsi per la notte, e nascono queste strutture che sono per il viaggiatore, per l'auto insieme, cioè si parcheggia la macchina davanti alla porta d'ingresso e poi si entra nella propria stanza. Quindi non è più il tradizionale albergo con la grande hall, con il portiere, con tutti i servizi, con il ristorante, è qualcosa di più intimo e personale. Prenoti una stanza, arrivi, parcheggi, entri, ti fai una doccia, ti riposi e riparti la mattina dopo. E le statali americane, 60.000 motel cominciano a punteggiare tutte le statali americane.
0: Sì, però a quanto pare stanno diventando meno, insomma, questo numero si sta abbassando vertiginosamente, però ne parliamo dopo, perché torniamo a quel motel di cui parlavi, perché è vero, ci si fermava, le strade che hanno loro non sono le strade che abbiamo noi, ma lì niente parcheggio ai tempi, zero sicurezza, niente domande, un letto, un bagno, forse una radio. Era anche un po' un luogo dell'anonimato, lì potevi sparire, ti potevi nascondere.
1: Allora, non esattamente, nel senso che così lo ha letto anche appunto la Scorranese sull'articolo del Corriere, ma secondo me ha un po' confuso due piani. Questa è la seconda stagione dei motel, cioè intorno agli anni 50, quando compaiono le grandi autostrade, e anche negli Stati Uniti, ma anche da noi, e il motel lungo la statale, era tipico il motel lungo la Route 66, mm-hmm. abbiamo detto, cioè le grandi statali americane, ma quando nascono invece le vere highway, le grandi autostrade, che sono anche più veloci da percorrere, il motel non serve più tanto. Ed è allora, però siamo negli anni 50, che i motel diventano dei luoghi un po' più equivoci, anche un po' più clandestini, vicino alle porte della città, sono anche luoghi di incontri occasionali. Questo fatto che non è un albergo vero e proprio, per esempio, li fa diventare un luogo caratteristico anche degli amori clandestini, per esempio, c'è tutta una letteratura anche su questo. Lolita di Nabokov è ambientata, per esempio, in una casa in un motel. motel. Però questa è una seconda stagione nel quale il motel in un certo senso declina nel numero, erano 60.000 diventano solo 15.000, ma declina un po' anche nell'immagine pubblica, sono quasi solo eventi negativi, in Psycho di Hitchcock, cioè sì, il famoso la doccia, ecco, da allora nessuno ha più il coraggio di fare una doccia, di fare una doccia in un motel.
0: Dove c'è una tenda soprattutto.
1: Ecco, però adesso invece le cose stanno ricominciando nuovamente a cambiare, quindi in realtà c'è una seconda nascita, non è tanto il Guglielmo Tell, poverino, è finito male, ma c'è un nuovo interesse per questi motel con una nuova idea del viaggio in macchina, che non è più un mezzo di trasporto, ma che torna un po' come in origine a essere un piacere, una forma di indipendenza. Quindi di giorno vai al lavoro col treno, con i mezzi pubblici, magari con qualche altro mezzo di trasporto, l'auto torna a essere un mezzo per viaggi di piacere. E c'è molta curiosità per questi motel che vengono restaurati, come le vecchie stazioni di benzina, e c'è il jukebox, c'è il distributore delle bibite, ci sono i neon che sono una cosa immancabile nella cultura del motel. E quindi insomma io direi che c'è piuttosto una seconda giovinezza in chiave un po' retro, un po' nostalgia, un po' patrimonio culturale.
0: Che fa parte un po' di tutto questo amore per il vintage, ci sono i quadri di Edward Hopper che insomma mostrano dei motel veramente bellissimi che ti viene veramente voglia di andare lì proprio per staccare, no? Perché c'è un po' quell'aria di solitudine, di leggerezza. Ma da noi in Svizzera questi motel hanno mai sfondato?
1: Allora, c'è stata tutta una stagione in realtà dei motel anche da noi. Intanto diciamo, in Canton Ticino un motel ce l'abbiamo, l'ho visto l'altra sera, è bellissimo, giallo, è proprio un motel con tutti i suoi parcheggi davanti alla porta d'ingresso, ma e sta a Vezia.
0: E Vezia, ma certo, certo, ma per noi luganesi il motel di Vezia è sempre stato un mistero, perché noi qua abitiamo, dunque non abbiamo bisogno di andarci, ma è bellissimo,
1: lo
0: è bellissimo.
1: Lo stavo da voi.
0: Sì.
1: Allora, io lo trovo bellissimo e poi, diciamo, meriterebbe di essere visitato proprio per lo sforzo che hanno fatto di tenerlo come motel. Ce n'erano molti di più in passato, per esempio l'albergo Losone o l'hotel Bellavista, che oggi sono fatti alberghi a tutti gli effetti, sono nati come motel, poi a un certo punto hanno cambiato la loro struttura. Ce n'era uno ad Agno, dove ti fermavi per dormire prima di prendere l'aereo, e che oggi credo che sia poco di più di una rovina. Abbiamo anche due specie di motel autostradali, che sarebbe a Bellinzona Sud o a Coldrerio, dove puoi fermarti a dormire, però quello lì è un'altra cosa. Diciamo, il motel non appartiene al mondo delle autostrade, appartiene al mondo delle grandi statali, è un viaggio più lento, un viaggio più riposato. Quindi diciamo così, stasera facciamo festa al motel di Vezia e anche diciamo il coraggio di chi l'ha tenuto aperto e di chi gli ha voluto bene in quella forma.
0: Eh sì, però una cosa te la vorrei chiedere lo stesso, perché i motel, sì, nei film o nei libri fanno sempre un po' paura o un po' malinconia?
1: Ma questo c'è una ragione proprio specifica, credo che anche storica, cioè il fatto è che a un certo punto negli anni 50, come abbiamo detto, nascono le grandi autostrade, soprattutto negli Stati Uniti, e quindi i motel finiscono un po' in uno stato appunto di abbandono, di minore frequentazione, e allora che cominciano a essere frequentati da un'umanità più in difficoltà, un po' errabonda, con pochi soldi, cioè chi andava nel motel lo faceva perché non poteva fondamentalmente permettersi di meglio. Sì. Ed è lì allora, compresa appunto gli incontri clandestini, ed è lì che si forma quell'atmosfera povera, equivoca, solitaria, malinconica. Ma i motel non erano così nella loro origine, erano un posto per famiglie, per viaggiatori, per la scoperta, per l'incontro. Certo, non ci si incontrava tanto tra viaggiatori, ma perché c'era questa grande novità dell'auto, ma il vero amore era con la propria automobile che dormiva davanti alla porta pronta a ripartire la mattina dopo. E quindi in questa seconda stagione il motel si intristisce un po', ma oggi noi invece lo risvegliamo come era una volta.
0: Si sa perché si chiama motel?
1: Certo, motor hotel.
0: Ah, certo.
1: Motor hotel, perché c'ha a che fare ovviamente con un veicolo, veicolo a motore.
0: Ecco. È così. Claudio Visentin, grazie mille, è stato bello parlare di motel. Mi è venuta voglia di fare un viaggio così, on the road.
1: Perfetto, grazie mille, buona giornata, buon proseguimento del viaggio.
0: Grazie, grazie.

Tra l'altro, l'articolo da cui abbiamo tratto lo spunto per parlare di motel concludeva in un modo molto simpatico, perché parlava dell'amore clandestino, no? Che spesso era protagonista all'interno degli hotel. L'autrice dell'articolo si chiede in chiusura se ci sono meno amanti clandestini rispetto a 30 anni fa, e la risposta dice no, perché come scrive lo psicoanalista Luigi Zoia nel suo libro Il declino del desiderio, assistiamo a una fuga dall'intimità dei corpi. Se nel secolo scorso il desiderio era conchiuso nell'ansia di due corpi che si cercavano, oggi, secondo lo studioso, il desiderio si sfilaccia in mille possibilità, soprattutto virtuali. E così lo chiudiamo proprio il cerchio, chiudiamo il tema dedicato ai motel, continuiamo dopo il grande classico di David Bowie con Heroes, con Benjamin Clementine, e questa è London.

0: Stasera ci sarà la proiezione di un film. Il film si intitola Nessuno vi farà del male di Dino Odic e la proiezione sarà al Lux Art House di Massagno alle 20:30. Prima di parlare con il regista e del film facciamo un passo indietro perché torniamo alla 61esima edizione delle giornate cinematografiche di Soletta che si sono tenute a gennaio e al premio Visioni che è andato proprio a Nessuno vi farà del male. E dunque Dino, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille.
0: È un riconoscimento importante per un'opera che a 30 anni dal massacro di Srebrenica intreccia storia personale e memoria collettiva. Tu sei tornato nei luoghi della tua infanzia in Bosnia, al confine con la Serbia. Com'è che ti è venuto in mente di raccontare la tua storia, che poi è diventata però anche un po' la storia di tutti?
1: Allora, questo documentario nasce da un'esigenza personale e forse anche da una distanza. Nel senso che io non ho vissuto la guerra in Bosnia perché insieme ai miei genitori siamo immigrati praticamente in una fase iniziale, quindi giusto in tempo per poter uscire dal paese. E in qualche modo questa distanza per me ha sempre rappresentato una grande curiosità e tutta la questione della guerra fa un po' parte anche della mia identità. E per tutta la vita ho cercato di esplorare tutta questa parte e questo film è stato per me un punto finale per cercare di tornare indietro e rispondere a una serie di domande che mi sono sempre posto.
0: Qual è la domanda più importante alla quale sei riuscito a dare una risposta?
1: Ma credo di non essere riuscito a darmi nessuna risposta concreta, ma forse per me è stato importante il percorso in sé. Diciamo che non è stato tanto trovare una risposta a una serie di domande, ma quanto attraversare queste domande.
0: È un documentario prodotto da Fiumi Film in coproduzione con RSI, è il tuo primo lungometraggio. Come ti sei trovato in un lavoro di grandi dimensioni?
1: Per me è stata un'esperienza sia da un punto di vista lavorativo che personale molto intensa. È un lavoro al quale io ho lavorato tanto per tanti anni e diciamo nel periodo delle riprese siamo arrivati molto organizzati, molto preparati. E una parte l'avevamo anche pensata da un punto di vista di scrittura, invece c'è tutta un'altra parte che in qualche modo, come è giusto che sia nel documentario, ci siamo anche un po' fatti sorprendere.
0: Immagino, immagino. Il film è stato anche presentato in anteprima mondiale al Sarajevo Film Festival e in Italia al Trieste Film Festival. Stasera appunto sarà al Lux Art House di Massagno. Tu sarai presente in sala, ma appunto hai già potuto assistere a delle proiezioni con il pubblico. Ci sono state delle reazioni particolari che ti hanno sorpreso? Com'è stato essere lì in sala con il pubblico che lo vedeva per la prima volta, soprattutto a Sarajevo?
1: Ma diciamo che la selezione a un festival segna un po' questo momento in cui il film smette di appartenere solamente a chi l'ha creato o chi ha avuto la possibilità di lavorarci e in qualche modo inizia il momento in cui inizia a dialogare col pubblico. Ed è lì, secondo me, che si vede un po' il vero volto del cinema quando comincia ad avere anche dei riscontri e avere questo dialogo col pubblico. E io credo che le reazioni siano state positive, io sono contento del percorso che sta avendo, sia dalla prima a Sarajevo, che per me in qualche modo era anche un cerchio che si chiudeva, perché in qualche modo dalla Bosnia è tutto iniziato e iniziare proprio un percorso di festival a Sarajevo per me è stato qualcosa di molto importante.
0: Immagino che ci siano state anche delle belle relazioni nate magari proprio grazie al tuo film.
1: La proiezione a Sarajevo è stato un momento in cui io sapevo che andavo a confrontarmi con un pubblico che per la maggioranza poteva essere bosniaco, perché appunto il festival di Sarajevo è in Bosnia, e quindi era un pubblico che in qualche modo è anche abituato a sentire questo tipo di racconti, e quindi la mia paura era in qualche modo che non fosse qualcosa per loro di scontato, di banale. Mm-hmm. Credo che siamo riusciti comunque a raccontare questa storia anche da un punto di vista forse un po' meno raccontato, che è quello della seconda generazione a cui io appartengo, che in qualche modo io penso si sia posta tutta una serie di domande, magari in maniera diversa dalle prime generazioni che l'hanno vissuta. Mm-hmm. Forse le seconde generazioni hanno più questa voglia di sapere, mentre forse nelle prime generazioni c'è un generale tabù su alcune tematiche e alcune questioni che sono ancora oggi irrisolte.
0: E forse questa parte di storia che riguarda appunto la prima generazione ce la racconta la testimonianza di Hasan, sopravvissuto alla tragedia, a cui il tuo film lascia voce e spazio.
1: Il racconto di Hasan è il racconto di una persona che è rimasta in Bosnia, ha vissuto tutto conflitto in Bosnia e ha anche vissuto il genocidio di Srebrenica. Insieme al suo racconto ci sono i racconti anche dei miei nonni, e loro sono riusciti a fuggire in un periodo in cui la guerra era già iniziata e a un livello superiore c'è il racconto dei miei genitori, che, soprattutto di mio padre, che ha avuto questa intuizione che qualcosa stava per iniziare e quindi ci ha portati via. Quindi un po' c'è questo racconto un po' a più livelli, dove partiamo da un punto di vista della seconda generazione e poi di questa prima generazione, ma che ha avuto dei percorsi che sono partiti tutti dallo stesso punto, ma le scelte di vita in qualche modo si sono diversificati, e questo chiaramente ha avuto un impatto su tutta la vita futura.
0: Mi spieghi il titolo? Nessuno vi farà del male.
1: Inizialmente, quando si creano dei progetti, si tende a mettere dei titoli che si chiamano titoli di lavorazione. Quindi io avevo un titolo che c'entra poco col progetto attuale, ecco. In realtà il titolo è una delle ultime cose che ho capito, perché ci siamo accorti, noi abbiamo tanti video di archivio dove si vede la parte serba, che sarebbe l'esercito serbo, e i paramilitari serbi, che ogni volta che compaiono in questi archivi ripetono questa frase. E senza una nostra intenzione chiara, in qualche modo, ogni volta che li vedevamo c'era questa frase che si ripeteva in maniere diverse, ma comunque il senso era questo. Ed è stata un po' una grande bugia che veniva usata anche per tranquillizzare le vittime, per tenerle in qualche modo anche tranquille fino alla fine, prima del peggio. Quindi in qualche modo mi è sembrato che questo titolo fosse il più adatto.
0: È un titolo molto bello che però appunto nasconde invece una storia molto più brutta. Dino Odic, ti ringrazio molto, ti auguro una buona proiezione questa sera appunto con il pubblico al Lux Art House alle 20:30 per la proiezione del tuo film Nessuno vi farà del male.
1: Grazie a voi, ci vediamo stasera.
0: Ciao. Song of Stones.

0: Questo era John Baptiste con Josh Harmon con Song of Storms.
1: Oh my God.
2: Michele Fazioli, classe 1947. Per un ventennio ha diretto le testate giornalistiche televisive ed è stato produttore e conduttore di programmi che hanno lasciato il segno. Dagli incontri con grandi personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica, alle sue presentazioni editoriali. Ai libri, Michele Fazioli non ha mai smesso di appassionarsi, tanto da ideare e fondare un sito letterario e circoli di lettura tra Bellinzone e Lugano. Michele Fazioli commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
3: Rete 2.
4: In studio Daniele Coroneo. Emergenza Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per l'aumento dei casi riconducibili al ceppo del virus chiamato Bundibugyo, per cui non ci sono vaccino e cure, e chiede di fermare i conflitti in corso. Nella Repubblica Democratica del Congo le vittime sono già 220, ma le autorità sanitarie locali avvertono che oltre 1000 persone presentano sintomi compatibili con l'Ebola. La situazione con il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
5: Lo ha scritto chiaramente sul suo profilo X il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. Questa epidemia di Ebola si può affrontare solo con interventi umanitari d'emergenza sul posto, ma i conflitti in corso nella Repubblica Democratica del Congo rendono quasi impossibile l'accesso di operatori sul territorio. Non possiamo costruire la fiducia della comunità né isolare i malati mentre cadono le bombe, ha scritto, chiedendo un cessate il fuoco che eviti scenari catastrofici. Per Ghebreyesus gli scontri in corso causano continuamente sfollamenti di massa, spingono le persone a rischio in campi sovraffollati e interrompono corridoi fondamentali per il contenimento dell'epidemia. Gli operatori in prima linea stanno rischiando tutto, scrive il direttore generale dell'OMS, mentre gli attacchi alle strutture sanitarie rendono quasi impossibile tracciare i casi e i loro contatti. Tutto questo mentre le autorità sanitarie congolesi hanno segnalato un caso ed altri pazienti a rischio anche fuori dalla regione di Ituri, al confine con l'Uganda. Il virus ha raggiunto il Nord Kivu, confinante con il Ruanda, nella città di Beni. Anche in Kivu ci sono volontari di organizzazioni umanitarie, molti dei quali chiedono di essere rimpatriati. Altri chiedono invece aiuti, ammettono che in queste condizioni ci vorranno diverse settimane per approntare strutture adeguate e utili a fronteggiare i contagi.
4: E per aiutare a contenere la diffusione dell'Ebola nel Congo RDC e nei paesi vicini, la catena della solidarietà stanzia 1.200.000 franchi. Con questi fondi la catena della solidarietà sostiene per esempio centri di isolamento e di cura, test e tracciamento dei contatti, distribuzione di kit igienici e dispositivi di protezione, ma anche prevenzione e sepolture sicure. In Iran la televisione di Stato ha affermato che il memorandum di intesa con gli Stati Uniti in corso di negoziazione prevede il ritiro delle forze armate statunitensi nelle vicinanze dell'Iran e la fine del blocco dei porti iraniani. In cambio la Repubblica Islamica si impegna a riaprire completamente lo stretto di Hormuz entro un mese. La Casa Bianca intanto ha però definito questa ricostruzione un'invenzione totale. 60 posti a tempo pieno soppressi nei settori di comunicazione dei dipartimenti e della Cancelleria federale. È la conseguenza dei risparmi supplementari pari a 9 milioni di franchi decisi oggi dal Consiglio federale per il periodo 2027-2029. Tagli di budget per la comunicazione erano già stati decisi da Parlamento e Consiglio federale nel 2025 e nel 2026. A Berna nel pomeriggio sulla piazza federale è stato accolto il presidente polacco Karol Nawrocki in visita di stato di 2 giorni in Svizzera. Nawrocki è stato accolto dal presidente della Confederazione Parmelin e dal resto del Consiglio federale. Assente però Albert Rösti, che ancora subisce le conseguenze dell'operazione alla schiena di un mese fa. Nel suo discorso Parmelin ha sottolineato le eccellenti relazioni economiche e scientifiche tra i due paesi. Il Consiglio di Stato ticinese ha presentato un regolamento che modifica il calcolo delle rette pagate dagli ospiti delle case anziani finanziate dal cantone, cioè l'80% di quelle attive in Ticino. La riforma è stata condivisa dai comuni. Il calcolo sarà semplificato e il peso della sostanza immobiliare sarà ridotto. Domani in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili temporali isolati.

0: E si è animata un po' verso la fine questa di Sting, Moon Over Bourbon Street. Questo era un remix, Cornelius. E intanto adesso io do già il benvenuto al mio prossimo ospite. Abbiamo Jerry Bernasconi. Ciao, ben ritrovato.
1: Ah sì. Anch'io devo dire.
0: Sì, scusami, non eri acceso, adesso ti ho acceso. Allora rifacciamo.
1: Eccomi, no, salutavo tutti. rifacciamo. Ciao Sandy.
0: Ecco il mio ospite Jerry Bernasconi.
1: Oh,
0: ecco.
1: Ma che bello. Non c'è l'applausino da mettere sotto, peccato, questa è l'unica mancanza, però faremo lo stesso senza.
0: Esatto, quello non lo facciamo, l'applausino finto, l'entusiasmo è reale. Sì. Allora, collaboratore,
1: sì.
0: Tu sei scrittore grande appassionato di fumetti, però tra le tante cose. E allora con te vogliamo parlare di un documentario che riguarda un personaggio importante per gli appassionati, non solo, ma importante per la Svizzera, ha uno pseudonimo, si chiama Claude de Ribapierre, ma per tutti è De Rib.
1: Esatto, esattamente, Claude de Ribapierre, che è nato nel 1944 e quindi oggi ha 81 anni, mm-hmm. È figlio di François de Ribapierre. Tu dirai, vabbè, quindi cosa ci facciamo di questa informazione, ma che pure era artista e scultore a suo tempo, è romando del Canton Vaud di La Tour de Paix, dove vive tra l'altro nella casa realizzata proprio dal padre, è vaudese ma con, come posso dire, un rapporto privilegiato col Vallese, soprattutto le montagne e la natura del Vallese, dove fra l'altro ha vissuto, gli piace ricordarlo, per diversi anni da piccolo, nella Val de Rance, che è quella delle mucche, no? I combattimenti, non so se hai presente.
0: Sì, sì.
1: Ecco.
0: Ma perché è considerato
1: no?
0: Sì, perché sì. È considerato uno dei maggiori fumettisti svizzeri?
1: Allora, guarda, intanto non solo per l'età, va detto, no? Ma direi per la reputazione internazionale, mm-hmm. E poi beh, la qualità dei suoi disegni, dei suoi fumetti, e poi pure mi sento di poter dire anche per la quantità, no? Quindi la carriera lunghissima, credo di aver calcolato più di 90 album realizzati fino a oggi da De Rib, di cui la gran parte sì legati ai suoi personaggi, o diciamo alle sue serie più famose, Yakari naturalmente dal 1973, più di 40 volumi, Buddy Longway dal 1974 al 2006, 20 volumi, è tradotto De Rib in 16 lingue, ha naturalmente vinto svariati premi, adesso non sto qui a fare una lista chilometrica, ne ha vinti comunque alcuni ad Angoulême, ha vinto un premio Max e Moritz, un premio Adamson per l'opera, ecco. Che è carino da dire che comunque nella sua carriera, in ogni caso prima di diventare il celebre fumettista, ha fatto la gavetta proprio a Bruxelles, quindi la culla o quantomeno una delle culle della bande dessinée, della BD franco-belga, e ha lavorato per Peyo e quindi ha lavorato per i Puffi. Ha stretto amicizie con altri grandi autori della bande dessinée come Franquin, che è l'autore di Gaston Lagaffe e Spirou, e ha pubblicato, è abbastanza vertiginoso, nelle più importanti riviste francofone che oggi sono mitiche come Spirou, Tintin, Pilote, eccetera, eccetera. Ma insomma, un pedigree non esattamente abituale, no?
0: Ma i suoi personaggi come Yakari o Buddy Longway, sì, che cosa ci raccontano?
1: Beh, Yakari è questo piccolo così indiano d'America, no? Che parla con gli animali. Fra l'altro è disegnato da De Rib, ma colorato da sua moglie Dominique, e in passato, per gran parte di tutti i volumi, scritto soprattutto da Job. Sì, Yakari è di gran lunga la sua serie più fortunata e direi di maggiore successo, la più tradotta, e ha generato film, serie animate, videogiochi, varia paccottiglia o diciamo pure oggettistica per essere più educati. Ma appunto famoso anche, lo dicevamo, Buddy Longway, che è questa storia di un trapper, no? di un esploratore cacciatore amico dei nativi americani, sposato addirittura con un indigena, ambientata la serie negli Stati Uniti nella seconda metà del XIX secolo. E poi però ancora andrebbero citate, credo, almeno due saghe americane, insomma, mm-hmm. amerindie, ecco, volevo dire, ambientate in due epoche diverse, anche se collegate dalla storia. La prima è Celui qui est né deux fois e poi Red Rock. E nella prima siamo nel solito XIX secolo, ma con la seconda si fa un balzo alla fine del XX secolo, anni 90, e questo, devo dire, diventa particolarmente interessante perché il quadro è poi quello delle così drammatiche derive sociali, societali, degli indiani d'America, quindi riserve, disoccupazione, alcolismo, violenza. Cito tutte queste opere perché contengono in sé anche, diciamo, la dimostrazione di quali siano i temi, no? di predilezione di De Rib, che sono appunto indiani d'America, natura, indiani d'America, cavalli, indiani d'America, avventura, indiani d'America ad libitum. No? Allora, lo dico un po' scherzando, ma L'interesse, no, portato da Derib per i nativi americani va davvero al di là delle circostanze, dico, del suo lavoro. E sebbene poi non sia mai stato lui negli Stati Uniti, ma solo in Canada, Derib ha davvero studiato e letto molto. E il lavoro, tra l'altro, ci ha già citato Red Rock, mostra, direi, non solo impegno politico, ma anche una rara, se non straordinaria, sensibilità e poi umiltà. Ecco.
0: Noi stiamo parlando di Derib, tu stai parlando di Derib perché vogliamo
1: Sì, devi
0: raccontare.
1: fermarmi, devi
0: No.
1: incontrarmi a gamba tesa, perché poi
0: No, in
1: vabbè.
0: realtà vogliamo anche che magari chi sta ascoltando e ha voglia, c'è da vedere questo documentario che è andato in onda qualche giorno fa sulla nostra RSI e che adesso si può vedere sul nostro Play, che trovate all'indirizzo rsi.ch/play. È un documentario che lo racconta e racconta anche dell'avvio alla creazione di una nuova graphic novel nel documentario La Promessa.
1: Esatto. Esatto. Il documentario, appunto, è andato in onda l'altro ieri. Si intitola Derib, une vie dessinée. Ecco, credo in italiano sia Una vita disegnata. È del 2025, quindi nel frattempo questo fumetto, La promessa, è uscito. E beh, il documentario, va detto, è diretto anche da Sébastien Devrient. È un film, come posso dire, dopo, senza sembrare sibillino, ma è un film gradevole che ripercorre, bisogna dire, sì, allora in parte la vita di Derib, anche, ed è forse una delle parti più interessanti, attraverso le testimonianze di familiari e amiche o amici artisti. Molto spazio, lo dicevi anche tu, è comunque dedicato a questo suo ultimo fumetto, La Promesse, che nel frattempo dicevamo è uscito, che è scritto dal figlio Arnaud e dedicato in gran parte, diciamo, alla natura vallesana e alla Dent Blanche, che è questa mitica vetta, no, che anche il padre di Derib, e dunque nonno poi di Arnaud, che scrive la storia, aveva scalato e dipinto più volte. È un documentario con diversi momenti anche di contemplazione, va un po' da sé, e certo rimane però impagabile, no? Poter vedere con calma un fumettista di quel livello all'opera a 80 anni di età, seguire proprio le riflessioni sulle tavole, il passaggio lento all'inchiostro, l'acquerella. Ecco. La parte dedicata forse ai nativi americani e ai cavalli, alla passione per i cavalli, al disegno dei cavalli, sono forse un po' così, dico adesso, frettolose o sommarie, ma comunque significative e ci sono. E poi, beh, indirettamente anche davvero un documentario su cosa voglia dire essere fumettisti, sul lavoro quindi vero e proprio di fumettista, e poi mettere il naso così nell'atelier dell'artista.
0: Sì. Infatti,
1: Resta per me una cosa meravigliosa, no? Per
0: che magari
1: chiunque, in
0: anche
1: realtà.
0: sì, la parte interessante. Dunque, volendo, si può tornare indietro sulla televisione e andare a vedere quando è andato in onda, l'altro ieri, oppure lo ripetiamo su rsi.ch/play. Lì lo trovate con audiodescrizione, però. Dunque, Jari Bernasconi, io ti ringrazio molto per averci fatto
1: Magari.
0: scoprire, per chi insomma non lo conoscesse, Derib.
1: Beh, grazie a te Sandy, un saluto a tutte e tutti.
0: A prestissimo, ciao ciao!
1: Ciao.

L'altro giorno mi è apparso un articolo che diceva che ogni volta che usiamo l'intelligenza artificiale diventiamo un po' più stupidi. L'ho perso, ma quando ho cercato di ritrovarlo mi sono uscite dozzine di articoli, dozzine di titoli simili che risalgono anche a più di un anno fa. Ammetto che mi sono sentita un po' indietro nel fare certi ragionamenti solo ora, ma voglio parlare appunto di intelligenza artificiale. Ormai la stiamo usando tutti, io mi sono anche appassionata, devo dire, a tutta questa storia dell'intelligenza artificiale, perché è un cambiamento enorme che stiamo vivendo ed è tutto troppo interessante. E allora, ChatGPT ad esempio, molti lo usano come se fosse Google, si fanno delle domande, si ricevono delle risposte in fretta, molti si divertono a creare immagini assurde, moltissimi lo usano per scrivere dei testi, e se lo si usa un po' ci si accorge che ChatGPT ha un suo modo di scrivere, ha il suo stile, che è anche bello, ma è suo, con dei tic, delle piccole manie molto precise. Ed è quando ho capito questa cosa che ho perso un po' l'interesse, diciamo, per i testi di ChatGPT, e ho preso anche un po' le distanze. Ho capito che non lo voglio usare per scrivere, lo posso usare per altre cose, per degli spunti, per delle traduzioni, delle correzioni, per ridurre dei testi, anche se poi lì non sono sempre d'accordo con quello che lui sceglie. Con un amico poi mi sono confrontata e a un certo punto ci siamo fatti spiegare direttamente da ChatGPT come scrive. E allora cosa dice? Beh, subito all'inizio, in modo sistematico, ChatGPT affronta il tema con la formula «non quello, ma questo». Tipo, ho chiesto a ChatGPT di scrivermi una mini biografia su Marilyn Monroe, che compie 100 anni il 1 giugno. Beh, se ci fosse ancora li compirebbe. Mi ha risposto così: Marilyn Monroe non è stata soltanto una diva di Hollywood, è stata una delle prime grandi celebrità moderne, una donna trasformata in immagine, desiderio. Altra mania di ChatGPT, la triade, che è la sua firma, le liste, sempre a gruppi di tre. A un certo punto della vita, lo capisci da solo, no? Quando fai una mini lista parlando, scrivendo, che la triade è quella che suona meglio e che è una questione di ritmo e di come la nostra mente assorbe i messaggi. Ma quando lo scopri tu da solo, quando sei giovane, parlando, scrivendo, è bello. ChatGPT dice: la triade è una delle impronte stilistiche più comuni della prosa generata automaticamente. Esiste anche una nozione retorica classica chiamata rule of three, la regola dei tre, secondo cui tre elementi producono il massimo effetto persuasivo e mnemonico. ChatGPT lo usa e dunque butta fuori liste di tre come se fossimo tutti baricco. Di solito inizia con una parola, poi due parole e poi chiude in modo astratto. Desiderio, celebrità moderne, una donna trasformata in immagine, desiderio. E ti lascia lì col fiato sospeso, perché quella è una cosa che gli piace tantissimo. Fa anche un grande uso di metafore, quelle che il nostro inconscio si beve come acqua fresca in questi giorni. Io adoro le metafore, quando cerco di esprimermi sto lì a cercarle per trovare quelle un po' pop, no? Quelle che possano aiutare chi mi ascolta a capirmi meglio, a me che sto parlando, perché vado a pescare dalla mia storia che potrebbe risuonare nella storia di chi mi ascolta, di chi vive nella mia regione, che parla la mia lingua e che magari ascolta la mia musica. Tutto questo per dire che non sono contro l'uso dell'intelligenza artificiale, anzi, faccio fatica però a pensare che a qualcuno non importi scrivere come gli altri. Sono contro il conformismo delle persone, perché amo la diversità e l'unicità. Sono per le nostre stranezze, le parole che usiamo solo noi, gli errori di ritmo, le ossessioni, le papere, le ripetizioni a caso e i denti storti, perché ChatGPT è per la scrittura quello che l'apparecchio per i denti è per le nuove generazioni. Hanno tutti la dentatura perfetta.

3332-6765. Ho apprezzato il tema dell'intelligenza artificiale. Ringrazio particolarmente perché a volte siamo veramente un po' stufi di sentirne parlare, però è vero che è da tutte le parti e dunque ogni tanto bisogna affrontare il tema. Allora, io ho dato la mia opinione, ma è solo un punto di vista che cambia anche, io ve lo dico, perché cambia tutto continuamente e velocemente. Abbiamo però un altro punto di vista, secondo me molto interessante, che è quello di Laurie Anderson, performance artist, musicista, cantante americana, e lei ha pubblicato un disco nuovo e adesso ci ascoltiamo una canzone che si intitola New Angels. In questa canzone lei parla di intelligenza artificiale e di come oggi una canzone si compone da sé. Poi, siccome è Laurie Anderson, trasforma tutto questo in modo poetico e dietro a quelle canzoni generate dalla AI, dice, anzi canta, una volta scartate quelle brutte, lei vede dei nuovi angeli, dei new angels generati da esseri umani, e grazie a questa nuova comunicazione, loro che imparano da noi e noi che impariamo un nuovo linguaggio grazie a loro, finisce il brano con una domanda: Who is copying? Chi sta copiando?

0: places.
1: We're replacing this one. You know, I used to write a lot of songs about angels, but now I use AI to write songs. You just put in a few keywords.
0: We're replacing this one.
1: And the song just writes itself.
2: We're replacing this one.
1: Of course, mostly it's gibberish. And so are a lot of pop songs. But you know, in a way, bots are the new angels.
2: We're replacing this one.
0: We're replacing this one.
1: Like angels that come from another world.
0: We're replacing this one.
1: Like angels. They were invented by humans. And they like it, and we talk to them. Because they're learning from us. They're taking it all in. And they whisper in our ears. They suggest the next words or phrases in the sentences we write.
3: But you know, there's something kind of off about the way they go into loops and they repeat certain words.
4: We're replacing this one.
3: But as they talk, we learn to speak their language. And so you have to ask, who is copying? Who?
5: Mi sono dimenticata di dire una cosa importante. Questo è un disco registrato dal vivo. Questa era appunto Laurie Anderson con i Sex Mob e il brano si intitolava New Agents, con quella grande domanda finale: chi sta copiando chi? Cambiamo discorso, intanto le 18 e un minuto e io do il benvenuto a Matteo Lupetti, giornalista esperto di videogiochi. Ben ritrovato Matteo.
6: Buonasera, ben ritrovati voi.
5: Allora, vogliamo parlare di questo videogioco che si intitola Find Your Words, dove un bambino comunica attraverso dei simboli.
6: Sì, allora, è uscito da poco, molto sentito, la Find Your Words, ed è realizzato da uno studio un po' storico nell'ambiente dei videogiochi, si chiama Capybara Games, e racconta di un pomeriggio estivo passato da un bambino, la bambina, il personaggio si può scegliere tra varie opzioni, tra un pomeriggio passato da questo personaggio principale in un campeggio estivo. Quindi il nostro compito è fare amicizia con altri bambini e con altre bambine a un campeggio estivo, ma il personaggio principale è una persona non verbale, cioè una persona che non comunica bene, si trova in difficoltà a comunicare bene utilizzando quelli che sono considerati mezzi di comunicazione tradizionale.

0: possono essere lo scritto, il parlato. Per questo all'inizio del gioco il responsabile del campeggio estivo, di questo campo estivo, gli consegna un album con dei simboli, poi ne possiamo sbloccare altri durante la partita e noi comunichiamo con le altre persone utilizzando dei simboli che possiamo combinare. E la cosa interessante, sono due cose interessanti, intanto è che questo gioco è realizzato da Capybara Games, ma principalmente da due membri di questo studio che sono padri di bambine che hanno appunto difficoltà a comunicare attraverso scritto e parlato. Sono padri di persone non verbali, quindi un'esperienza diretta, sono dei genitori che raccontano l'esperienza di figli in questo caso.
1: Ed è la loro prima
0: E poi
1: esperienza con dei videogiochi per loro?
0: come sviluppatori,
1: Sì,
0: no,
1: come
0: appunto,
1: sviluppatori.
0: loro sono uno studio che ormai lavora da un po' di tempo, ha sviluppato anche delle cose importanti. Questa è un'opera molto diversa rispetto a quello a cui hanno lavorato altre volte. E questi due sviluppatori si concentrano, e due membri di questo studio, avendo un'esperienza personale con appunto bambini non verbali, hanno proposto, hanno spinto per realizzare questo videogioco insieme al resto della squadra.
1: Quando tu dici possiamo scegliere, giochiamo, usiamo, quanti anni abbiamo?
0: Non credo che sia ben specificato. Sono bambini piuttosto piccoli, diciamo, età elementari medie, apparentemente. Non sono sicuro che venga specificato mai nel videogioco esattamente l'età. Ecco, però parliamo di persone che stanno imparando a comunicare in qualche modo.
1: Dunque, questo è anche un gioco didattico.
0: È un gioco didattico. Io, per esempio, ho imparato qualcosa perché anche le tecniche che vengono proposte nel gioco per comunicare nei panni di questo personaggio principale sono realmente esistenti. Cioè, appartengono a una famiglia di tecniche che si chiamano CAA, comunicazione aumentativa e alternativa, che sono tutta una serie di tecnologie, di tecniche, di strategie che vengono usate per fornire sistemi di comunicazione a persone non verbali. Quindi abbiamo appunto questo album con questi simboli collezionabili che possono essere combinati e poi lo mostriamo alle persone. Se no ci sono altri sistemi, boh, si può usare per esempio un tablet, per dirne una, si possono usare dei segni con le mani, il linguaggio corporeo, sono tutta una serie di tecniche che servono a farsi capire quando non è facile utilizzare il parlato, ecco. E quindi è anche una piccola introduzione a questo mondo che io conoscevo poco, effettivamente.
1: Ma ci sono anche dei simboli internazionali o anche noi che giochiamo dobbiamo imparare un nuovo linguaggio?
0: Allora, i simboli che vengono usati anche nel mondo reale sono abbastanza semplici, sono abbastanza intuitivi. Solitamente si usa una rappresentazione estremamente stilizzata di un qualcosa e una parola che la sintetizza combinata insieme, come può essere una mano che si muove o comunque una mano e ciao, per dire. Questo
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: il tipo di comunicazione che viene usata, quindi una combinazione di varie cose. Non sono mai esattamente internazionali, nel senso che il simbolo, il pittogramma non è mai internazionale nel senso assoluto. Sono quelli che si usano nel videogioco, sono tutti estremamente comprensibili, è proprio un'introduzione super base a come funziona questo sistema di comunicazione.
1: È una partita più o meno quanto dura e poi si vince qualcosa?
0: Allora, si vince appunto che si impara qualcosa. Una cosa interessante è che è un gioco breve, perché dura un'ora. Quindi si gioca tutto in un'ora, è gratuito. Quindi questo è un gioco che è stato proprio fatto da questo studio per introdurre più persone possibili a questo genere di tecnologie e a come funziona la vita di una persona non verbale,
1: Sì.
0: ma è gratuito, si trova su una principale piattaforma di distribuzione di videogiochi per computer che è Steam, e in un'ora si finisce completamente.
1: Va bene, dunque si fa un giro solo, si fa un'ora e basta, si fa
0: Praticamente
1: amicizia.
0: sì, si fa tutto, bisogna fare amicizia con tutti i personaggi, quindi ogni personaggio ha chi ha perso un oggetto, chi è appassionato di birdwatching, allora lo aiutiamo a trovare gli uccelli nel campeggio, chi è appassionato di ballo e vuole imparare le varie mosse segrete di ballo dagli altri personaggi, devo andare a girare a chiedere ad altri personaggi di mostrare a noi le mosse di ballo per impararle. Ogni personaggio ha la pittrice che vuole che noi le consigliamo posti da andare a dipingere nel campeggio, quindi dobbiamo comunicare a lei i vari posti. Insomma, ogni personaggio ha le necessità e poi, finendo queste mini missioni, facciamo amicizia e conosciamo meglio gli altri bambini di questo posto.
1: Sì, questo è molto bello e io adesso sono anche curiosa. E tu hai detto che si trova sulla piattaforma Steam, in che senso? Perché io non sono molto pratica di videogiochi, magari possiamo essere un po' più precisi come si arriva al gioco? Che magari qualcuno ci vuole provare?
0: Allora, i videogiochi per PC distribuiti su... in versione download, che si scaricano e basta, non che si va in negozio e si compra.
1: Sì?
0: Il CD vengono principalmente distribuiti in Occidente su una piattaforma che si chiama Steam, Vapore.
1: Ah, ok, in inglese. Dunque Steam, ok, va bene.
0: Quindi Steam, e lì si trova sostanzialmente tutto quello che esce per computer, quindi anche semplicemente cercando Find Your Words Steam.
1: Perfetto.
0: O andando su Steam e cercando Find Your Words, lì gli account sono gratuiti, il gioco è gratuito, si scarica, non necessita di un computer particolarmente potente, mm-hmm. devo dire, è un gioco molto semplice anche graficamente.
1: Va bene. Matteo Lupetti, grazie mille per averci fatto scoprire anche questo Find Your Words.
0: Grazie a voi.
1: A presto.
0: Buona serata.

0: India Owens and Cookout, questa era Where the Nubians Grow. Intanto 18 e quasi 14 minuti, oggi è la giornata svizzera della lettura ad alta voce, e allora in ogni dove ci sono state persone che hanno letto ad alta voce. Una di queste è la nostra Rachele Bianchi Porro, che ha già letto stamattina, oggi pomeriggio. Ben ritrovata, Rachele.
1: Bah, grazie Sandy, buonasera a tutti.
0: Com'è andata?
1: Ma è andata come sempre benissimo, è un'esperienza meravigliosa quella della giornata della lettura ad alta voce, che io invito sempre tutti a fare, a provare almeno una volta, perché poi sì, ci siamo noi testimonial che ci mettiamo a disposizione per diffondere un po' la notizia, no, di questo avvenimento, però poi tutti si possono iscrivere sul sito e organizzare una piccola grande lettura nel proprio paese, in una biblioteca, in una scuola, in un parco, e quindi è bellissimo perché diventa una grande festa della lettura. Naturalmente poi noi la intendiamo sempre come la lettura da un'adulta, da un adulto a un gruppo di bambini o a dei bambini, dei ragazzini, però è bello leggere ad alta voce secondo me anche tra adulti, perché in fondo se ci pensi bene, quando noi non capiamo bene un testo, che cosa facciamo? Quando tu ti confronti con le istruzioni del libretto IKEA, per esempio, le leggi ad alta voce, perché leggere ad alta voce fa sì che, in qualche modo è una ginnastica per la mente, fa sì che la nostra mente si concentri in modo diverso e capiamo molte più cose. E poi creiamo ponti, creare ponti era proprio il tema dell'edizione di quest'anno, insomma, come senti sono entusiasta, come tutti gli anni.
0: Infatti, la lettura ad alta voce è utile, è una pratica effettiva, è utile a chi legge e a chi ascolta, perché anche la memoria di quello che arriva grazie a qualcuno che ti ha letto ad alta voce è diversa.
1: Ma certo, e poi vi devo dire, la cosa più bella della lettura ad alta voce è l'imprevisto, naturalmente, come sempre quando si svolge qualcosa dal vivo. Io la prima volta, adesso sono tanti anni che partecipo a questa iniziativa, la prima volta che sono andata a leggere per un gruppo di bambini, questa mattina io ho letto in una seconda elementare di Valerna, quindi il paese in cui vivo, e la prima volta mi aspettavo di arrivare con la mia favoletta, leggere tutto e in qualche modo stregare la platea. Naturalmente non è andata così. Il bello della lettura ad alta voce è proprio che i bambini intervengono, vogliono dire la loro, vogliono raccontarti la loro vita, sul più bello magari alzano la mano, perché loro ci tengono tantissimo a dirti una barzelletta in quel momento, ma non è distrazione, è entrare nelle storie, è attraversarle, è proprio fare un percorso insieme e creare una memoria che magari non sarà tanto o non sarà solo quella del racconto che tu hai scelto, ma sarà quella del momento, quella del ponte che sei riuscito a costruire. Cosa c'è di più bello?
0: Eh sì, leggere ad alta voce aiuta anche a capire meglio non solo le istruzioni dell'IKEA, ma perché c'è dell'altro, insomma, la voce obbliga il testo a prendere ritmo, struttura, ci dobbiamo concentrare bene su quello che vediamo, ci immaginiamo le cose mentre stiamo leggendo, il respiro.
1: Ma certo, e poi se ci pensi è qualcosa che aiuta a tutte le età. Per esempio ci sono degli studi che dimostrano che anche per la terza età la lettura ad alta voce va a riattivare tutta una serie di connessioni, di attività cerebrali, insomma ci fa bene. Come dicevo prima, è una specie di yoga per la nostra mente di sicuro, ma anche per l'anima, perché stare insieme, condividere una storia, capire che in quel momento tutti stiamo partecipando, certo le parole sono lì, sono scritte, sono nero su bianco, però quelle parole prendono vita e ci possono attraversare, e noi possiamo attraversarle e cambiarle a nostro piacimento. È anche bello cambiarle insieme le storie, perché magari quel finale non ci ha soddisfatti fino in fondo. Anche questo è un bel gioco da fare con i bambini e non solo.
0: Immagino. E tra l'altro c'è, visto che possiamo parlarne, c'è anche la notizia di questi giorni che riguarda la Svezia, che è tornata a investire sui libri di carta. Hanno abbandonato il loro esperimento tecnologico di dare un tablet a ogni bambino, ne avevi parlato qui a Kappa, perché insomma, certo, l'hanno capito che i nostri sensi sono 5 e abbiamo bisogno di usarli tutti.
1: Ma assolutamente, e quello che la Svezia ha realizzato un po' in ritardo è stato, dopo una decina d'anni di esperimento in cui, riassumo insomma, ma aveva dato un tablet a ogni bambino di tutte le scuole elementari fin dalla prima elementare, sì, ed era un tablet personale che i bambini potevano portarsi a casa fuori dal controllo dei genitori, quindi non solo e strettamente per avere a che fare con le materie scolastiche, proprio per viverlo, ecco che la capacità di apprendimento e di comprensione dei testi dei bambini e dei ragazzini è drammaticamente calata e avere meno possibilità di capire un testo, ma non solo, io direi di strutturare un testo, che non deve essere necessariamente un testo narrativo. Tutti noi formuliamo testi per buona parte delle nostre giornate. Perdere questa capacità, perdere la capacità di dare sfumature, di capire davvero che cosa vogliamo dire e come lo vogliamo dire, beh, ci toglie una grande fetta di libertà. E quindi iniziative come quelle della giornata per la lettura ad alta voce, questo ci ricordano quanto sia importante allenarla e tenerla sempre bella attiva, questa nostra capacità bellissima che ci distingue, insomma, dagli altri animali.
0: E piano piano sta tramontando il sole anche su questa giornata svizzera della lettura ad alta voce. Aspetteremo la prossima. Intanto io ti ringrazio molto di averne parlato un po' con noi dopo che hai letto ad alta voce per gran parte della giornata.
1: Grazie a voi di avermi ascoltata nuovamente.
0: A
1: Buona serata a
0: presto,
1: tutti. A
0: grazie.
1: presto.

Lou Rawls con Larry Smith Black Mambazo. Questa è Chain Gang. Allora, siamo al nostro momento aspettando il disco nuovo Paul McCartney, perché uscirà venerdì. Allora abbiamo deciso di fare un avvicinamento quotidiano qui in K, ascoltando un Beatle al giorno. Il primo è aspettato a lui, perché insomma era l'ospite d'onore della prima puntata, poi della settimana. Poi abbiamo ascoltato John Lennon, il più ribelle. Oggi tocca a Ringo Starr, il batterista. Non so se qualcuno abbia mai avuto una cotta per Ringo Starr, perché io penso che gli altri un pochino qualche cuore l'hanno spezzato. Non lo so, è un ottimo batterista, sempre al servizio delle canzoni e non del suo ego. Forse non era il batterista più tecnico del mondo, questo si dice nel mondo dei musicisti, ma era perfetto per i Beatles. Il meno competitivo dei quattro, sempre l'elemento stabilizzatore nel gruppo, e gli altri tre l'hanno sempre protetto. E allora oggi lo ascoltiamo con questa Photograph, e lui è Ringo Starr.

Sono tante le canzoni protagoniste, sono tante le fotografie protagoniste di canzoni degli anni, insomma, degli anni che furono, in cui le fotografie ancora si stampavano senza fare la nostalgica. Insomma, erano delle cose speciali. Questa Photograph di Ringo Starr è del 1973, composta tra l'altro a quattro mani con George Harrison, e comunque, che se ne dica di Ringo Starr, questa è arrivata al primo posto della classifica Billboard Hot 100. Era la penultima canzone qui per K, l'ultima anche qui è un grande classico, Simon & Garfunkel, si intitola Cecilia, io invece mi chiamo Sandy Altermat, vi auguro una splendida serata.

0: modem.
1: Now, Russia has urged foreigners and diplomats to evacuate the Ukrainian capital of Kyiv.
2: La Russia ha esortato stranieri diplomatici a evacuare la capitale ucraina Kiev, affermando di aver pianificato il lancio di ulteriori attacchi anche contro i centri decisionali della città.
1: Including the decision-making centers in the city.
3: Well, they sent a notice to all the embassies.
4: Hanno inviato una comunicazione a tutte le ambasciate, hanno chiamato anche per dirmelo di persona, hanno detto a tutte le ambasciate che Kiev sarà un posto molto pericoloso. Kiev è un posto molto pericoloso ormai da diversi anni.
5: Дуже важливо продовжувати працювати, щоб було ППО для України.
6: È molto importante continuare a lavorare affinché l'Ucraina abbia una difesa aerea, in particolare contro i missili balistici. Avere la Russia vicina è una minaccia costante. La nostra gente in Ucraina sta contenendo questa minaccia, ma il mondo dovrebbe avere ben chiaro con chi ha a che fare.
7: Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Luca Fasani in regia, Igor Gianola a garantire la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. Lasciate Kiev, è l'avvertimento, lo avete sentito nella copertina, è l'avvertimento del Ministero degli Esteri russo domenica ai cittadini stranieri a Kiev, incluso il personale delle ambasciate, in vista di nuovi raid sulla capitale ucraina. Un avvertimento che ieri l'Unione Europea e una cinquantina di stati hanno denunciato come una minaccia, con il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres che si è detto profondamente preoccupato per una possibile escalation del conflitto. In effetti, nella notte fra sabato e domenica, la capitale ucraina ha registrato uno dei più potenti attacchi dall'inizio del conflitto, in rappresaglia a un attacco, questa volta di Kiev, la settimana scorsa, su un dormitorio studentesco, secondo gli ucraini un centro di addestramento, nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Il raid su Kiev si inserisce in una scia di attacchi che negli ultimi mesi si sono intensificati. Solo ad aprile sono stati lanciati contro l'Ucraina droni, missili e razzi, quanto in tutto il 2023. Ma dall'altra parte anche Kiev ha intensificato e potenziato le sue azioni in territorio russo, con ormai il 70% della popolazione russa potenzialmente a tiro dei droni ucraini. Come leggere allora questo aumento di intensità del conflitto? Siamo davvero di fronte a un'escalation? Oppure è semplicemente il normale, tra virgolette, evolversi di un conflitto che è sempre più aereo, legacy, droni, che di trincea? Qual è la situazione al fronte e come stanno Russia e Ucraina? Ha senso pensare oggi a dei veri e propri negoziati? Ne parliamo a Modem in questa puntata con due ospiti, con noi Alberto Zanconato, giornalista corrispondente dell'agenzia ANSA a Mosca, e Davide Maria De Luca, anche lui giornalista, nostro collaboratore da Kiev. Inizio allora con Davide Maria De Luca. Davide, buongiorno.
8: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
7: Dunque, quanto successo nella notte fra sabato e domenica, questi attacchi sulla capitale ucraina, Kiev? Non è ordinaria amministrazione, sembra di capire, anche se non è la prima volta, va detto, che la capitale viene colpita.
8: Dipende sempre cosa intendiamo con ordinaria amministrazione. Non è ordinaria amministrazione nel senso che è stato come volume l'attacco più grande che abbiamo visto dall'inizio del conflitto, e come localizzazione dell'attacco è stato un attacco che forse per la prima volta si è sentito veramente molto forte nel centro città, quindi diciamo nell'area dove ci sono le ambasciate internazionali, nell'area dove ci sono i dipendenti delle organizzazioni internazionali che vivono negli hotel internazionali. Quindi un attacco dall'altissimo profilo, anche se per fortuna, come abbiamo visto, non un attacco particolarmente letale. Due morti nella città di Kiev, più di 80 feriti, certamente un bilancio pesante, ma basta pensare che due settimane fa un altro attacco di persone a Kiev ne aveva uccise 20 nel crollo di un'abitazione. Quindi un attacco dal grande profilo simbolico, e in questi giorni abbiamo proprio visto la conseguenza di questo attacco simbolico, quindi questa Russia che, come abbiamo appena detto, dice ora ai diplomatici: lasciate la la capitale ucraina, avverte gli stranieri di abbandonare la città per ragioni di sicurezza. Quindi sì, è un attacco il cui profilo simbolico, mediatico, è probabilmente al momento la parte più significativa ed è anche un modo probabilmente per la Russia di Putin di riprendere l'iniziativa dopo che il fronte appare, soprattutto in questi primi 4-5 mesi del 2026, appare quasi completamente immobile. Ed ecco quindi che bombardare Kiev lanciando anche un attacco con un profilo così notevole come quest'ultimo rappresenta un modo in parte anche per il Cremlino di continuare a dimostrare che la guerra sta andando nella sua direzione, anche se dalle trincee un po' questo non si direbbe.
7: Andiamo allora a vedere, diciamo, quella che è la visione, quelle che possono essere le motivazioni russe. Buongiorno anche ad Alberto Zanconato.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
7: Dunque Alberto, perché questo attacco? Perché usare tra l'altro un missile intercontinentale capace di trasportare testate nucleari? Il messaggio qual è e soprattutto per chi è?
0: Ma probabilmente è un messaggio altamente mediatico. È un messaggio indirizzato soprattutto ad un uditorio all'interno della Russia, soprattutto quell'ala militarista, quell'ala sicuramente a favore del Cremlino, ma che spesso è critica delle azioni dei vertici militari. Parliamo soprattutto degli osservatori militari che gestiscono dei canali Telegram che hanno centinaia di migliaia, a volte milioni di follower. E questi sono spesso i più critici appunto verso il Ministero della Difesa, verso i vertici militari, e probabilmente è quello che in questo attacco in cui sono stati usati appunto i missili Oreshnik, missili balistici ipersonici, altri missili ipersonici, in particolare i Kinjal che vengono sganciati dagli aerei e i Tirkon che vengono lanciati dalle navi nel Mar Nero. Tutti si chiedono, soprattutto questi osservatori specialisti, si chiedono a che cosa serva veramente un bombardamento di questo genere, quando il pericolo maggiore oggi da parte dell'Ucraina viene per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo dei droni, che colpiscono non solo le truppe russe al fronte, ma soprattutto colpiscono all'interno della Russia strutture vitali come raffinerie, centri militari che si trovano fino a 1500-2000 km dal confine. Allora gli osservatori specialisti dicono che l'uso di missili di questo genere non aiuta, sicuramente non serve a colpire i centri di produzione e di ricerca di questi droni che sono sparsi, sono nascosti in varie parti dell'Ucraina, ma servono appunto soprattutto come messaggio mediatico rivolto a quella parte interna appunto che vorrebbe uno sforzo maggiore, vorrebbe un intervento più duro nei confronti dell'Ucraina. Abbiamo visto che il Ministero degli Esteri russo ha detto che continueranno anche le rappresaglie e invitando i cittadini stranieri a lasciare Kiev, dicendo che verranno presi di mira centri decisionali. Ieri va sottolineato il capo della Commissione Difesa e Sicurezza della Duma, della Camera Bassa del Parlamento russo, che si chiama Kartapolov, ha detto che però fra questi centri decisionali che verranno presi di mira non ci saranno gli uffici di Zelensky e non ci sarà il Parlamento ucraino. E quindi, diciamo, da un certo punto di vista un messaggio un minimo più distensivo rispetto alle minacce dei giorni precedenti.
7: Un messaggio più distensivo, Davide, ma questi attacchi russi su infrastrutture civili, quindi anche appunto, diciamo, zone, come dicevi tu, fino ad oggi che erano state risparmiate da questi attacchi, al di là dell'effetto sicuramente di paura sul momento, sono davvero efficaci, considerando che il conflitto in questo momento si gioca soprattutto con i droni e che l'Ucraina, vale la pena ricordarlo, in questi anni di guerra ha sviluppato delle enormi competenze a livello sia di difesa ma anche di attacco con i droni ed è in grado di capire, di prevedere come, dove e con quanta forza colpiranno i russi.
8: Sì, diciamo che dal punto di vista strategico questi attacchi russi certamente producono dei risultati. Ci sono attacchi contro le aziende produttrici di armi, anche se, come abbiamo ricordato appunto, molto l'adozione di droni è altamente decentralizzata. Forse avete visto nelle immagini dell'ultimo attacco contro la capitale Kiev, avete visto le immagini di questo mercato e di questo centro commerciale completamente distrutti dai missili russi. Quella è la stazione metropolitana di Lukyan, che si trova proprio davanti alla Artem, che è una fabbrica di armi che si trova a Kiev ed è uno dei principali bersagli russi nella capitale. Però il punto è che nonostante questi attacchi, nonostante certamente siano dei successi, anche quando per esempio i russi colpiscono le linee ferroviarie ucraine, è molto difficile vedere una chiara relazione tra questi attacchi e una qualsiasi diminuzione della capacità bellica ucraina. Insomma, sembra un po' che questi attacchi sono un po' come punzecchiare la macchina da guerra ucraina con un ago. Sì, certo, vengono inflitti dei danni, ma non è che per questi attacchi gli ucraini sono privi di armi a fronte o si trovano con droni, con meno droni di quanti ne avevano prima. E non a caso vediamo anche i russi cambiare molto spesso obiettivi della loro campagna aerea. Quest'inverno attaccavano giacimenti di gas e centrali elettriche, adesso sono passati appunto alle fabbriche di armi. Gli ucraini temono che in estate magari ci sarà un ulteriore spostamento di obiettivi contro le infrastrutture idriche. Però cosa ci dice questo continuo cambiamento di obiettivi? Che naturalmente nessuno di questi settori presi di mira viene completamente distrutto dall'aviazione russa. Gli ucraini hanno il tempo di effettuare riparazioni e in qualche modo il sistema va avanti. Non è chiaro se la Russia continui a cambiare bersagli perché non riesce a distruggerli e quindi prova a colpire un settore più debole, o se perché ci sia semplicemente molto disordine nella pianificazione strategica russa. Però i risultati sono questi. Ovviamente però c'è anche un altro lato di questa medaglia. Se la Russia, con tutta la sua produzione di missili, di droni, che è di un ordine di grandezza superiore a quella ucraina, non sta riuscendo a infliggere una significativa sconfitta strategica, cioè ossia non sta riuscendo con i suoi missili e i suoi droni a affamare l'esercito ucraino togliendogli armi e munizioni, è ancora più complicato pensare che gli ucraini, con molto meno potenziale di attacco dietro le linee, possano fare lo stesso alla Russia. Ed è molto difficile che gli attacchi ucraini in Russia siano qualcosa più che anche quelle punture di spillo a un gigante.
7: Ecco, su questo, Alberto Zanconato, gli attacchi ucraini in Russia, delle punture di spillo su un gigante, ma hanno comunque un effetto concreto sul paese, penso dal punto di vista psicologico, di questa idea di far sentire la guerra anche alla popolazione russa, oppure il fatto comunque che la Russia abbia aumentato di molto la propria produzione di armamenti, è questo magari quello che si sente di più in Russia? Insomma, la Russia come e perché sente la guerra?
0: La sente sicuramente per quanto riguarda i bombardamenti, quindi l'arrivo di droni ucraini sempre più avanzati, si sente i bombardamenti sulle raffinerie in particolare, che provocano cicliche carenze di carburante, la necessità per le autorità, anche per esempio nella Crimea occupata, di limitare le vendite di carburante a un certo livello per ogni automobilista. Ecco, questo si sente. Si sentono per esempio i droni che arrivano fino a Mosca, a San Pietroburgo, che costringono spesso a fermare, a sospendere il traffico nei quattro aeroporti internazionali di Mosca, di ritardi di aerei, cancellazione di aerei. Tutto questo si sente. Però poi alla fine, parlando con la gente, sentendo quello che la gente dice in giro, a questo ci si abitua e ci si è più o meno abituati, oltre al fatto che per esempio non c'è più stata una mobilitazione militare dopo quella del settembre del 2022 che aveva provocato un certo panico tra la popolazione maschile. Tutto questo non c'è stato perché la Russia ha sempre di più fatto ricorso ai contrattisti, praticamente quindi a professionisti da mandare in guerra. Ma quello che i russi sentono soprattutto, come i russi sentono la guerra, soprattutto dal punto di vista economico, c'è un'inflazione che ha continuato a salire e c'è stata un'economia drogata dagli investimenti militari che nei primi anni della guerra, in particolare nel 2023-2024, ha fatto esplodere il prodotto interno lordo di oltre il 4% all'anno. Nel 2025 si è cominciato ad avere una frenata all'1% del PIL, nei primi tre mesi del 2026 si è andati addirittura sotto, ha avuto un segno negativo il PIL, anche se di poco, ma insomma questi sono tutti segnali che si accompagnano all'inflazione galoppante. E di fronte a tutto questo c'è un deficit dello Stato che prima non c'era, del bilancio federale, dovuto soprattutto al calo dei prezzi del petrolio nel 2025, che ha fatto sì che il governo ha dovuto aumentare le tasse sul reddito a partire dal 2025 e all'inizio del 2026 aumentare l'IVA dal 20 al 22%. Questo ha provocato ulteriori malumori, un'ulteriore alimentazione dell'inflazione. E quindi questo che i russi sentono soprattutto e di cui si lamentano, e che fanno sì che probabilmente anche la Russia, seppure una potenza in teoria superiore all'Ucraina, non possa però programmare una guerra che vada avanti indefinitivamente senza porre un limite di tempo, appunto.
7: Alberto, resto con te. È sempre molto difficile capire quella che è la reale volontà, quali sono le reali intenzioni del Cremlino dall'inizio di questo conflitto, ma il 9 maggio, nel giorno della vittoria, quando la Federazione Russa celebra la sconfitta del nazismo e la fine della Seconda Guerra Mondiale, Vladimir Putin ha assicurato che la guerra sta per finire e ha affermato di essere pronto a incontrare Zelensky per firmare un accordo. C'è l'impressione, o è sbagliata, ce lo dirai tu, che il Cremlino, Vladimir Putin, abbiano bisogno in un certo senso che si riesca a trovare una via d'uscita dal conflitto?
0: Beh sì, per i motivi che citavo prima, sicuramente anche la Russia ha bisogno di un negoziato, ha bisogno comunque di porre fine in qualche modo a questo conflitto. E quello che si sente anche dai sondaggi presso la popolazione, in particolare del centro Levada, che ricordiamo è un centro statistico bollato come agente straniero dalle autorità, quindi non sospetto di connivenza con il Cremlino, secondo questi sondaggi la maggior parte della popolazione vorrebbe una fine negoziata di questa guerra, anche se poi bisogna vedere a quali condizioni. Chiaramente c'è sempre pur sempre una maggioranza di popolazione in questi sondaggi che dice che comunque la Russia non deve cedere rispetto ad alcune, almeno delle sue richieste. E Putin il 9 maggio ha detto appunto che la Russia rimane pronta a negoziare non solo con gli Stati Uniti ma anche con l'Europa. In realtà questa è stata una risposta al Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che in quella settimana per due volte ha detto che è tempo per l'Unione Europea di avviare un dialogo con la Russia. Appunto Putin ha detto siamo pronti, e soprattutto la Russia sottolinea che si è fermato, praticamente si è congelato ogni sforzo di mediazione da parte degli Stati Uniti, che aveva portato nei mesi scorsi ad incontri trilaterali tra gli inviati americani, ucraini e russi. Putin e anche le autorità russe hanno avuto anche parole abbastanza critiche nei confronti degli Stati Uniti, e accusano gli Stati Uniti di continuare a fornire comunque armi all'Ucraina, pagate pur sempre dagli europei, ma soprattutto di continuare anche una collaborazione in campo dell'intelligence con l'Ucraina. E del resto pensare che gli ucraini possano colpire obiettivi a quasi 2000 chilometri dalla frontiera, obiettivi strategici come raffinerie, come basi militari, senza informazioni di intelligence straniera, occidentale e anche statunitense, è impensabile. Quindi c'è questo atteggiamento critico che si sente sempre di più da parte di Mosca nei confronti di Washington, e soprattutto questa lamentela per uno sforzo di mediazione che si è in sostanza arenato con l'impegno americano nel Golfo Persico, nella guerra nel Golfo Persico. Per esempio fino a qualche giorno fa il Cremlino diceva che era atteso un nuovo arrivo degli inviati americani Witkoff e Kushner in Russia nelle prossime settimane. Ieri il vice ministro degli esteri Rybkov ha detto che invece per adesso non c'è nessun sentore che Witkoff e Kushner arrivino nella capitale russa.
7: Quindi Davide Maria De Luca, l'accusa russa agli Stati Uniti di essersi defilati per quanto riguarda i negoziati, di sostenere a livello di intelligence comunque le forze armate ucraine. L'Ucraina in questo momento dà l'impressione di essersi abituata, se così possiamo dire, al conflitto e di riuscire in un certo qual modo a resistere e di non avere questa, di non avere un'impellenza, di non avere una necessità impellente di trovare un accordo, detto che chiaramente tutti vorrebbero in Ucraina la fine di un conflitto. Insomma, l'Ucraina resiste anche grazie agli aiuti esterni.
9: Sì, quando è stato ottenuto poche settimane fa il definitivo via libera al prestito europeo da 90 miliardi di euro destinato a coprire il fabbisogno finanziario del governo ucraino per il 2026 e anche per il 2027, di fatto il problema principale che a breve termine avrebbe potuto causare forse quasi una bancarotta del governo ucraino è stato risolto, e questo dà autonomia a Kiev ovviamente per continuare il conflitto. Ci sono altre scadenze economiche nei prossimi mesi, in particolare Zelensky ha molto bisogno di ottenere un nuovo prestito dal Fondo Monetario Internazionale e proprio in questi giorni sta facendo un sacco di riunioni anche con le forze di opposizione per cercare di rimettere insieme in qualche modo una maggioranza parlamentare. Il Parlamento ucraino ormai da diversi anni funziona molto male, molto spesso manca il numero legale, la maggioranza di Zelensky zoppica. Ma insomma, il presidente sta cercando di mettere insieme una coalizione per approvare le riforme richieste dal Fondo Monetario Internazionale e quindi avere un altro po' di respiro grazie al prestito da parte di questa istituzione internazionale. L'ostacolo principale per il proseguimento della guerra da parte di Kiev è ovviamente il reclutamento, la mobilitazione. Questo è il settore nel quale il governo ucraino ha le maggiori difficoltà. Abbiamo letto, sappiamo che c'è una importante crisi di diserzione, molto spesso i soldati lasciano l'esercito, molto spesso ritornano nelle forze armate, però c'è questo problema, c'è molta gente che si sottrae al reclutamento, reclutamento che spesso ricorre a maniere molto brutali, persone prese proprio per la strada dai reclutatori. Però sembra che nonostante tutte queste difficoltà, almeno la situazione si sia parzialmente stabilizzata e le unità ucraine di prima linea non si lamentano più come facevano in passato della mancanza quasi completa di rimpiazzi di nuove truppe. Quindi sì, l'Ucraina, come dire, ha ancora l'energia per proseguire il conflitto nel prevedibile futuro, come d'altronde sembra avere la Russia. D'altro canto però sembra ormai abbastanza chiaro che almeno per il momento l'orizzonte temporale del presidente Zelensky è più o meno questo autunno. Questo è, come dire, ciò che per il momento la leadership ucraina pensa sia il punto fino al quale bisogna continuare a combattere. Novembre, dopo le elezioni di mid term negli Stati Uniti, che sperano a Kiev ridaranno la maggioranza ai democratici, quindi a un partito americano più favorevole a Kiev. Poi novembre, la fine dell'estate, ritorno dell'inverno, nuovo stop all'offensiva russa, e forse questa è l'ultima speranza che hanno anche qui a Kiev, forse magari questo novembre segnerà anche l'insorgere di problematiche economiche, sociali o politiche di maggiore portata anche in Russia, e favorendo così ancora una volta le trattative e quindi Kiev. Insomma, è un po' questo, probabilmente l'Ucraina ha forza per combattere ancora 1, 2, 3, 4 anni, però al momento concretamente la leadership ucraina punta a novembre, resistere fino a novembre quando le condizioni politiche internazionali potrebbero essere molto diverse.
7: Quindi Davide, resto con te, condizioni politiche internazionali, quanto è importante l'asse Kiev-Bruxelles e quanto è importante l'asse Kiev-Washington? Sappiamo che Bruxelles sta valutando trovare, diciamo, un mediatore europeo tra Russia e Ucraina, ma gli ucraini sono stati molto chiari: senza gli Stati Uniti non è possibile trovare un accordo. Quindi i due attori, Stati Uniti, Washington e Bruxelles, Unione Europea, sono entrambi importanti per Kiev.
9: Esatto, hai centrato assolutamente il punto. Quello tra Bruxelles, Kiev e Washington sembra quasi un triangolo amoroso da film romantico, in cui nessuno ama la persona giusta e tutti si inseguono disperatamente. Come hai detto tu, Kiev sottolinea continuamente, quasi a volte quasi rischiando di inacidire i rapporti con gli europei, sottolinea sempre che gli Stati Uniti sono fondamentali, che non si può prescindere dagli Stati Uniti e che Kiev, come dire, nonostante tutto quello che Trump può dire o fare sull'Ucraina, Kiev non intende rescindere questo legame che ritiene centrale e fondamentale. Però d'altro canto, nella pratica, quelli che stanno sostenendo l'Ucraina e permettendo all'Ucraina di continuare a combattere sono gli stessi europei, sono gli europei che hanno pagato questi 90 miliardi di euro, pagheranno questi 90 miliardi di euro per aiutare l'Ucraina, perché stanno anche comprando armi americane con i loro soldi per poi farle arrivare in Ucraina. E d'altro canto gli Stati Uniti non sembrano molto interessati al momento, almeno all'Ucraina. Zelensky ha lanciato ogni sorta di ponte nei confronti di Washington, dalle offerte di collaborazione sui droni, anche con l'ipotesi di aiutare gli Stati Uniti contro l'Iran, tutta una serie di tentativi che gli Stati Uniti hanno quasi sempre respinto, e appunto ancora una volta gli ucraini sperano che questo possa cambiare con le elezioni di medio termine negli Stati Uniti il prossimo novembre. In tutto questo l'Europa finisce per fare un po' la Cenerentola, a volte un po' snobbata da Kiev, snobbata anche dagli Stati Uniti, e soprattutto perennemente divisa e un po' in difficoltà a presentare un fronte unito. Lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, in cui il ritiro americano dalla mediazione ha un po' aperto la porta all'emergere di una qualche figura di mediatore europeo. Insomma, potrebbe esserci un po' un cambio della guardia nel chi sovraintende ai negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Però l'Europa resta divisissima sul trovare effettivamente un nome per ricoprire questo incarico di mediatore. Abbiamo visto che ci sono stati più o meno diverse autocandidature, il presidente della Finlandia, per esempio, o anche l'alta rappresentante diplomatica per la UE, Kaja Kallas, però in realtà molti paesi europei sono

0: occidentale, meridionale, Francia, Italia, che invece vedrebbero di buon occhio invece la possibilità di iniziare trattative più serie con la Russia. Da questo fronte è arrivata ad esempio la candidatura di Mario Draghi a rappresentante europeo in queste trattative. Però appunto l'Europa resta divisa su questo dossier, passi avanti se ne vedono pochi, ed è molto probabile che insomma da questo punto di vista l'estate resterà una stagione interlocutoria in cui di passi concreti avanti non ne vedremo tantissimi.
1: Alberto Zanconato, lo ricordo, corrispondente ANSA a Mosca. Te è un po' la stessa domanda che ho fatto a Davide Maria De Luca. Questa relazione tra Mosca e Washington, insomma, sono lontani, ne accennavi tu prima, i tempi di Anchorage in Alaska, quando lo scorso agosto, ce lo ricordiamo tutti, Trump e Putin camminavano quasi a braccetto e il presidente statunitense prevedeva una soluzione del conflitto in tempi brevi. Ecco, quei tempi sono lontani e Mosca in realtà sembrerebbe aver aperto un po' la porta a dei colloqui con un mediatore europeo. Aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. Come leggere queste dichiarazioni? L'Europa, lo ricordiamo, per la Russia è il nemico per eccellenza.
2: È il nemico per eccellenza, anche l'amico. Non dimentichiamo che i russi si considerano soprattutto europei, parte della famiglia europea in un certo senso, anche se sembra un poco contraddittorio dire questo di questi tempi. E però ricordando appunto il vertice che c'era stato l'anno scorso in Alaska tra Putin e Trump, e poi seguito da un incontro alla Casa Bianca dei paesi europei che accompagnarono Zelensky alla Casa Bianca, per la Russia tutto questo significa che ad Anchorage ci si era messi d'accordo tra Trump e Putin per una certa soluzione che prevedeva la cessione di territori, in sostanza la cessione di tutto il Donbass da parte dell'Ucraina alla Russia, che poi invece gli europei, accompagnando Zelensky alla Casa Bianca, fecero fallire tutto questo. E quindi la polemica resta sempre molto viva, molto accesa da parte del Cremlino nei confronti dell'Unione Europea, però allo stesso tempo ci si rende conto che con l'Unione Europea bisogna fare i conti, bisogna parlare, soprattutto adesso che ci sono questi segnali di voler aprire un dialogo con Mosca. E già il fatto che ci siano delle dichiarazioni come quelle appunto di Antonio Costa, che si parli di un possibile negoziatore, questo significa comunque che alcune cose all'interno dell'Unione Europea si stanno muovendo. Ecco, il nome fatto da Putin, quello di Gerhard Schröder, che fra l'altro è un suo amico personale, era un po' forse una provocazione, e ieri proprio i russi lo hanno detto ancora, hanno detto: ma Putin rispondeva semplicemente a una domanda su
1: Era un'idea,
2: chi
1: era una
2: avrebbe visto.
1: proposta, era una butade.
2: Esatto, però si rimette a quello che decideranno i paesi europei,
1: Europei.
2: e rimane aperto appunto a negoziati.
1: Beh, vedremo se eventualmente e quando si potrà ripartire con i negoziati. Ormai ci siamo abituati un po' tutti, purtroppo, al conflitto in Ucraina. Torneremo sicuramente a Modem a parlarne. Per il momento la nostra puntata termina qui. A tutti voi all'ascolto, grazie di essere stati con noi e l'augurio di una buona giornata.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte. Musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Luend. Meno complicazioni da un punto di vista amministrativo e lo sgravio della sostanza immobiliare della casa primaria. Sono i due obiettivi.

0: obiettivi principali della riforma comunicata oggi dal Consiglio di Stato ticinese, che concerne il calcolo della retta giornaliera per le case anziani. Un tema che tocca da vicino molte famiglie, dunque, ad aprire questa edizione. Un'edizione che comprenderà la visita ufficiale del presidente polacco Karol Nawrocki a Berna. Oggi e domani sul tavolo la collaborazione tecnologica scientifica fra i due paesi, ma anche politica europea e politica di sicurezza. Inquadreremo la situazione attuale della Polonia e la figura del suo presidente. E poi la testimonianza di un consigliere medico di una ONG svizzera, MEDER, attiva nella Repubblica Democratica del Congo, che ci descriverà l'emergenza Ebola direttamente dal terreno.
1: Aujourd'hui nous faisons face à l'épidémie d'Ebola qui est une épidémie très meurtrière. Tout le monde est à risque, médecins, infirmiers, ils n'ont même pas des équipements personnels de protection.
0: Sono tutti a rischio, medici e infermieri sono particolarmente esposti perché non hanno nemmeno il materiale protettivo, così il nostro interlocutore. E poi torneremo a Blatten, ad un anno dalla tremenda frana che ha raso al suolo il villaggio vallesano della Löchental. Scopriremo quanto sono importanti le associazioni locali per mantenere unita la comunità, che rischierebbe se no di dissolversi a scapito dell'identità del paese. Sul fronte regionale spazio anche alla giornata della lettura ad alta voce, esercizio forse un po' sottovalutato ma a volte imprescindibile per la comprensione di un testo, e spazio anche ai risultati record dell'azienda elettrica ticinese. Questo era il sommario di oggi, mercoledì 27 maggio. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora partiamo dal nuovo calcolo delle rette per le case anziani ticinesi. Lo ha stabilito in un nuovo regolamento il Consiglio di Stato. Un calcolo semplificato che alleggerisce l'onere burocratico per famiglie e case per anziani. La misura ha effetto retroattivo al 1 gennaio 2026 e fra le novità quella principale riguarda i proprietari di casa, il cui immobile non verrà più considerato in buona parte per il calcolo della retta da pagare. In studio mi ha raggiunto Umberto Gatti. Allora, che cosa cambia molto concretamente?
2: Come hai detto, la novità principale è legata allo sgravio della sostanza immobiliare. In pratica, nel nuovo calcolo viene preso il valore di stima dell'immobile, al quale bisogna dedurre la nuova franchigia di 300.000 franchi. Sulla cifra rimanente si prende in considerazione il 10%, ma facciamo un esempio pratico. Una casa con un valore di stima di 350.000 franchi, dobbiamo dedurre i 300.000 franchi, ne rimangono dunque 50.000. Di questi, solo 5.000 franchi saranno considerati nella sostanza che porterà poi al calcolo della retta.
0: Sul tavolo abbiamo già dunque alcune cifre. Umberto, ti chiedo allora, in conferenza stampa questo nuovo regolamento è stato definito neutrale da un punto di vista finanziario, in che modo lo è?
2: Per garantire la neutralità finanziaria, se da una parte le deduzioni sono state aumentate, è stato però necessario abbassarla da un'altra parte. In particolare sono state ritoccate verso il basso le franchigie sulla sostanza mobiliare, sul capitale dunque, con una nuova franchigia unica a 15.000 franchi, e c'è anche una ridefinizione delle deduzioni per le spese personali. Alla fine dunque, se da una parte alcuni pagheranno di meno, ci sarà qualcuno che dovrà pagare di più.
0: Ecco, è già possibile dire quali saranno le persone che risparmieranno e quante invece quelle che pagheranno di più?
2: Allora, saranno all'incirca il 25% degli utenti delle case anziani a poter beneficiare, grazie al nuovo calcolo, di una retta più bassa. Per metà invece degli utenti non cambierà nulla, mentre per il restante quarto degli anziani, ospiti degli istituti, ci sarà un aumento, e questo perché, come dicevamo prima, la misura è finanziariamente neutra. Va detto però che per 2 anni, grazie ad una norma transitoria, tutti gli aumenti saranno bloccati. Sentiamo il consigliere di Stato Raffaele De Rosa.
3: Grazie alla disponibilità dei comuni è stato possibile garantire la neutralità finanziaria e soprattutto garantire per i primi 2 anni che non ci siano aumenti di retta, e in questo senso la partecipazione dei comuni e del cantone è garantita il primo anno con 1,9 milioni circa in più di finanziamento per garantire che nessun residente abbia un aumento di retta, e 1,2 milioni il secondo anno.
0: Umberto, l'abbiamo sentito, gli aumenti sono bloccati per 2 anni, la misura comunque è retroattiva al 1 gennaio 2026. Allora ti chiedo cosa succederà alle rette calcolate in questi primi 5 mesi dell'anno.
2: Ma semplicemente per queste persone verrà rifatto il calcolo, non beneficeranno dei 2 anni transitori e sarà inviato un conguaglio a chi ha pagato meno. Ma diciamo che non sarà tutto automatico, come ci ha confermato Gabriele Fattorini, capo della divisione dell'azione sociale e delle famiglie. Gli uffici del cantone faranno delle valutazioni caso per caso e manderanno i conguagli solo dove è davvero possibile pagarli.
0: Diciamolo, il Ticino è l'unico cantone ad avere questo tipo di calcolo per le rette. Questo è un primo cambiamento dunque, ma si guarda anche a modelli differenti dunque.
2: Sì, lo ha detto il municipale di Lugano Lorenzo Quadri, che oggi in conferenza stampa rappresentava i comuni coinvolti nelle discussioni. C'è soddisfazione da parte dei comuni per questo cambiamento, un cambiamento che però appunto non può essere definito un punto di arrivo. Sentiamolo.
4: È un primo passo perché il sistema attuale è di un'estrema complessità, quindi verosimilmente ha fatto il suo tempo. Questo è un passo che porta comunque una certa semplificazione nel sistema, introduce l'elemento politico auspicato dello sgravio della sostanza immobiliare, però non la vediamo come un punto d'arrivo, anche perché diciamo nel resto della Svizzera il metodo di composizione delle rette è diverso, sostanzialmente sono rette lineari e poi interviene l'ente pubblico laddove c'è una necessità. Riteniamo che questo modello che è applicato nel resto della Svizzera vada comunque esaminato in modo approfondito.
0: Questo è un nuovo regolamento che il direttore del DSS Raffaele De Rosa aveva in parte anticipato già a gennaio nella trasmissione Patti Chiari, dunque un regolamento che era atteso. Ora che le nuove regole sono state definite, Alain Melchionda ha raccolto la reazione di chi con questi aspetti ci fa i conti quotidianamente.
5: Prendiamo atto favorevolmente a questa riforma, a questo nuovo regolamento, un regolamento che va a migliorare la situazione precedente, in particolare su temi importanti come una considerazione migliore nel calcolo della retta della casa primaria, una comprensibilità migliore del calcolo stesso e anche un alleggerimento in termini di onere amministrativo.
6: A parlare Mauro Pirlo, presidente di Adicasi, l'associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana, oltre che direttore in prima persona all'Istituto San Carlo di Locarno. Una soddisfazione di fondo che trova d'accordo anche il direttore di Prosenectute Ticino e Moesano, Paolo Nodari.
7: Ci sono sicuramente elementi positivi importanti in questo nuovo regolamento. Uno dei problemi maggiori era la complessità del calcolo della retta. Spesso le persone e le famiglie dovevano attendere molto tempo prima di conoscere l'importo da pagare, vivendo situazioni di forte incertezza. E anche ho visto il futuro simulatore online, sono quindi passi avanti concreti che permetteranno decisioni più rapide e prevedibili.
6: Dall'osservatorio di Mauro Pirlo il vantaggio sarà a beneficio anche dei quasi 5.000 ospiti della 60ina di istituti riconosciuti dal cantone, ai quali vanno aggiunti tutti i loro familiari, e anche in particolare per chi possiede una casa primaria, che come abbiamo sentito verrà parzialmente tutelata. Un'opinione però che diverge da quella di Paolo Nodari.
5: Ci sono state situazioni dove la casa primaria effettivamente andava ad aumentare la retta, ma dall'altra parte non c'era la liquidità per sostenere questo aumento e quindi lì si era un po' in difficoltà. Si è risparmiato una vita, si sono fatti dei sacrifici e poi poteva capitare che c'era questa situazione dove veniva percepito questo aggravio supplementare sulla retta.
7: Ogni cambiamento può creare percezioni differenti. È comprensibile che chi dispone soprattutto di sostanza mobiliare si interroghi sull'equilibrio del nuovo sistema, comprendo se qualcuno non si sente trattato equamente, questo purtroppo è così.
6: I nostri due interlocutori parlano invece all'unisono nel considerare che, vista nel suo insieme, la novità va salutata positivamente.
5: Questo dovrebbe veramente alleggerire il nostro lavoro.
7: Il fatto di rendere più trasparente e chiara un regolamento è sicuramente qualcosa di importante per tutti.
0: E con queste reazioni chiudiamo il capitolo sul nuovo regolamento a proposito della rete per le case anziani ticinesi. E andiamo a Berna. In autunno sul piano federale voteremo su nuove regole per l'esportazione di armi svizzere, allentamento contro il quale è recentemente riuscito il referendum. E oggi il Consiglio federale ha deciso di mettere mano ad alcune ordinanze che toccano proprio questa materia, che sono legate a quello scrutinio. Da sapere c'è che non tutti gli stati dell'Unione Europea erano finora trattati allo stesso modo da Berna e che dal prossimo luglio le agevolazioni sui controlli esistenti verranno estese a tutti i membri. In sé nulla di particolare se non appunto per il fatto che c'è di mezzo lo scrutinio d'autunno e forse non solo. Andiamo però con ordine col corrispondente Giampaolo Driussi e vediamo di capire cosa è stato deciso.
2: Il Consiglio federale ha deciso di estendere a una decina di paesi l'esportazione agevolata di materiale bellico. Per agevolazioni intendiamo meno autorizzazioni e soprattutto la rinuncia alle verifiche sul posto per controllare che fine hanno fatto le armi svizzere. Queste facilitazioni sono attualmente concesse a 25 paesi, fra cui Stati Uniti, Giappone e svariati stati europei. Fra i paesi del vecchio continente che finora non figuravano nella lista ci sono per esempio le tre repubbliche baltiche, Malta, Romania e Cipro. Questi e gli ultimi assenti vi entreranno da luglio, decisione presa dal governo senza necessario avallo del Parlamento.
0: E perché proprio ora?
2: La premessa è che queste agevolazioni valgono per chi ha uno standard di controlli simile a quello svizzero, criterio soddisfatto anche da questi paesi. Ho chiesto se c'è stata una qualche richiesta da parte loro, dell'industria bellica o di qualche commissione parlamentare, e la risposta è stata che in questo modo si fa chiarezza in vista della votazione d'autunno cui hai accennato. In quell'occasione ci esprimeremo su un allentamento dei criteri di vendita. In caso di sì, i paesi di questa lista potranno per esempio ricevere materiale bellico anche se coinvolti in un conflitto armato, a patto che non venga utilizzato poi nel conflitto e in conformità col diritto di neutralità. Fra parentesi, il governo ha oggi pure deciso che non si voterà in settembre su questo tema, lo si farà probabilmente a novembre, scelta duramente criticata dal PS e dal gruppo per una Svizzera senza esercito, che accusano oggi l'esecutivo di aver ceduto alle pressioni dell'industria bellica affinché la votazione non coincidesse con quella sull'iniziativa UDC sulla neutralità.
0: E tornando ai nuovi paesi agevolati, Giampaolo, il tempismo di questa scelta non è un po' inopportuno alla luce delle forti tensioni internazionali?
2: È quello che mi sono chiesto quando ho visto le tre repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, da tempo direttamente o indirettamente oggetto di qualche invettiva russa. Ho girato la domanda al Dipartimento Economia, da cui era arrivata la proposta di cambiamento, facendo presente che questi e altri nuovi beneficiari vivono da vicino lo scenario di guerra tra Russia e Ucraina, o più in generale le tensioni fra Russia e Occidente. E mi è stato risposto che, cito, la Svizzera è neutrale. Con la nuova regolamentazione non vengono favoriti stati direttamente coinvolti nella guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Fine della citazione, con la linea che torna a voi a Comano.
0: Da Berna abbiamo sentito Giampaolo Driussi e queste tematiche sono arrivate anche sul tavolo dell'incontro odierno fra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il presidente polacco Karol Nawrocki in visita di Stato a Berna oggi e domani. Una conferenza stampa si è tenuta poco fa.
8: La situation sécuritaire en Europe et notamment la recherche d'une paix juste et durable pour l'Ukraine a également constitué un point important de l'ordre du jour.
0: Parmelin, che ha sottolineato che un punto importante dello scambio di vedute ha riguardato la questione securitaria in Europa e la necessità di trovare una pace giusta e duratura per l'Ucraina.
9: Wizyta. Nasze relacje, relacje Polski i Szwajcarii są na bardzo wysokim i dobrym poziomie, służą zarówno Polsce, jak i Szwajcarii.
0: Questa invece è la voce del presidente polacco Nawrocki, che ha lodato le eccellenti relazioni fra i due paesi, che ha detto anche che sono vantaggiose per entrambi i paesi, appunto, elencando gli ambiti in cui questa collaborazione bilaterale va avanti, cioè economia e innovazione soprattutto. Queste dunque le voci da Berna. Sono passati 10 anni dall'ultima visita ufficiale di un presidente polacco nella Confederazione. Nel 2016 era stato l'allora presidente conservatore Duda a recarsi in visita a Berna. In questi 10 anni la Polonia è cambiata molto economicamente, ma anche dal punto di vista geopolitico. Ne parliamo allora con il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco. Fabio, innanzitutto facci un quadro della situazione, quella di oggi rispetto a quella di 10 anni fa.
10: La Polonia oggi è un paese che sta attraversando una delicata fase di trasformazione. La guerra in Ucraina ha restituito centralità sullo scacchiere internazionale a un paese che negli anni precedenti era finito un po' ai margini. All'epoca della visita di Duda, Varsavia era sotto i riflettori soprattutto per le dispute con l'Unione Europea sul rispetto dello Stato di diritto. Oggi la situazione è molto diversa. A partire dal 2022 la Polonia è diventata il paese cardine del fianco orientale della NATO, nonché il principale crocevia degli aiuti militari a Kiev. È cresciuto anche il suo peso politico in sede europea, soprattutto da quando è a capo del governo è tornato il filo europeista Donald Tusk.
0: Fabio, hai citato la NATO. La Polonia è molto rilevante ormai dal punto di vista della sicurezza europea. Qual è il contesto preciso?
10: La Polonia è l'unico paese che confina insieme con l'Ucraina, con la Russia attraverso l'exclave di Kaliningrad e con la Bielorussia, con cui i rapporti negli ultimi anni si sono fatti apertamente ostili. Questo ha spinto Varsavia ad avviare una robusta campagna di riarmo che l'ha portata a essere il primo paese dell'Alleanza Atlantica a destinare alla difesa il 4,8% del proprio PIL. In questo senso, la Polonia è stata più volte indicata come un modello dall'amministrazione Trump, eppure nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile congelamento dell'invio di 4.700 soldati americani, previsto nell'ambito delle rotazioni NATO. La vicenda ha creato una certa tensione fra Varsavia e Washington. Una riduzione della presenza militare americana in Europa esporrebbe la Polonia alla minaccia russa e cambierebbe inoltre l'intero assetto difensivo. La Polonia dovrebbe contare molto di più sulle proprie forze e su quelle degli alleati europei. Una situazione inedita e anche parecchio scomoda.
0: Fin qui le relazioni internazionali della Polonia. Invece sul fronte interno qual è la situazione e che personaggio è il presidente Nawrocki che oggi appunto ha incontrato Parmelè?
10: La Polonia vive una forte polarizzazione politica che durerà almeno fino alle elezioni parlamentari del prossimo anno. L'attività legislativa del governo centro-liberal progressista di Donald Tusk è frenata dall'operato del presidente della Repubblica Karol Nawrocki, espressione della destra sovranista e nazionalista. Nawrocki, eletto poco meno di un anno fa, ha posto finora il veto a 33 disegni di legge, bloccando molte delle riforme promesse dal governo. Una delle sfide che la Polonia dovrà sicuramente affrontare nel prossimo futuro è quella dell'abbattimento del deficit di bilancio, che ha superato il 7%. Finora il sistema economico si è retto grazie alla crescita del PIL, ma le conseguenze della crisi energetica legata alla guerra in Iran potrebbero mettere tutto in discussione.
0: Le puntualizzazioni di Fabio Turco sulla Polonia di oggi e sul suo presidente. E noi adesso cambiamo tema, andiamo in Africa. In Africa crescono le preoccupazioni per l'epidemia di Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un nuovo allarme per l'aumento di casi riconducibili al ceppo del virus chiamato Bundibugyo, un ceppo per il quale non c'è vaccino né cure. L'OMS ha chiesto di fermare i conflitti nella regione che complicano la gestione dell'epidemia. Nella Repubblica Democratica del Congo le vittime intanto sono già 220 e oltre 1.000 persone presentano sintomi compatibili con l'Ebola. La situazione con il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
11: Lo ha scritto chiaramente sul suo profilo X il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Ghebreyesus. Questa epidemia di Ebola si può affrontare solo con interventi umanitari d'emergenza sul posto, ma i conflitti in corso nella Repubblica Democratica del Congo rendono quasi impossibile l'accesso di operatori sul territorio. Non possiamo costruire la fiducia della comunità né isolare i malati mentre cadono le bombe, ha scritto, chiedendo un cessate il fuoco che eviti scenari catastrofici. Per Ghebreyesus gli scontri in corso causano continuamente sfollamenti di massa, spingono le persone a rischio in campi sovraffollati e interrompono corridoi fondamentali per il contenimento dell'epidemia. Gli operatori in prima linea stanno rischiando tutto, scrive il direttore generale dell'OMS, mentre gli attacchi alle strutture sanitarie rendono quasi impossibile tracciare i casi e i loro contatti. Tutto questo mentre le autorità sanitarie congolesi hanno segnalato un caso ed altri pazienti a rischio anche fuori dalla regione di Ituri al confine con l'Uganda. Il virus ha raggiunto il Nord Kivu, confinante con il Ruanda, nella città di Beni. Anche in Kivu ci sono volontari di organizzazioni umanitarie, molti dei quali chiedono di essere rimpatriati. Altri chiedono invece aiuti, ammettono che in queste condizioni ci vorranno diverse settimane per approntare strutture adeguate e utili a fronteggiare i contagi. Intanto si muove anche Washington, dopo che un cittadino americano è stato trasferito in Germania con sintomi riconducibili al virus. Secondo il New York Times, Trump avrebbe chiesto al Kenya di poter allestire un centro di emergenza che possa ospitare i suoi cittadini di stanza in Repubblica Democratica del Congo che presentano sintomi sospetti o anche solo da mettere in quarantena precauzionale.
0: E per l'emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, la Confederazione Svizzera ha deciso di mettere a disposizione 3 milioni di franchi dal suo fondo di emergenza. 1 milione e 200 mila franchi saranno invece stanziati dalla catena della solidarietà che sostiene diverse ONG partner sul posto, fra cui la svizzera Meder, che fornisce una rete di aiuto medico. Il consigliere per la salute di Meder è basato a Goma, si chiama Pierre-Olivier Ngajolé. Naima Kikeri oggi lo ha intervistato e gli ha chiesto, per cominciare, cosa significhi essere medico nelle aree colpite dal virus. Sentiamolo.
1: Face à Ebola, tout le monde est à risque, ça veut dire les malades dans la population, mais aussi les corps soignants.
12: Ebola è un rischio per tutti, per i malati, ma anche per medici, infermieri e personale sanitario. Siamo tutti esposti a un rischio molto alto perché il contagio avviene attraverso il contatto diretto e non solo quello fra persone. Se tocchi dei documenti che il malato ha avuto fra le mani, è un problema. In Africa non abbiamo un sistema digitale in ospedali, i referti sono cartacei e passano dal paziente al medico, all'infermiere, fino al farmacista e all'amministrazione ospedaliera.
1: La plupart des hôpitaux ne sont pas appuyés, donc ça fait qu'ils n'ont même pas des équipements personnels.
12: I medici poi non hanno materiale protettivo personale. Siamo molto esposti. Due dei nostri medici sono appena morti, abbiamo perso diversi infermieri, per non parlare dei membri delle famiglie dei malati. La situazione è grave e la prendiamo con la dovuta serietà.
1: E noi la prendiamo con tutta la considerazione necessaria.
13: Ma come vi proteggete se manca il materiale protettivo? Quali precauzioni adottate voi medici per evitare il contagio?
12: Prima di tutto non ci sono più saluti con contatto, evitiamo poi di toccare i liquidi corporei, i malati possono vomitare, avere perdite d'urina, non tocchiamo neanche i loro vestiti se non abbiamo guanti o abiti protettivi. Inoltre evitiamo assembramenti e funerali. Sapete, qui in Africa i funerali convergono veramente tante persone, sono situazioni ad alto rischio, non bisogna più andarci, anche in chiesa i fedeli devono mantenere le distanze. Cerchiamo di fare in modo che ci sia il modo di lavarsi o disinfettarsi le mani in ogni situazione, che sia pubblica o privata. Queste sono le misure di prevenzione. Nei casi in cui ci sono già sintomi della malattia, diciamo alla popolazione di non nascondersi. Ci sono persone che si nascondono, che non vogliono andare a farsi visitare perché temono di essere messi in isolamento. Spieghiamo che essere isolati, fare i test, rintracciare i loro contatti e prenderli a carico subito dopo è l'unico modo per ridurre la catena di contagi e l'epidemia.
13: La popolazione accetta queste restrizioni.
1: La popolazione sembra comprendere.
12: La popolazione sembra capire, ma qui si vive alla giornata, i lavoratori non vengono pagati a fine mese, ma ogni giorno quindi devono uscire per ritirare lo stipendio. Compensiamo con punti di screening, si misura la temperatura all'entrata di ospedali e di luoghi pubblici e chi ha la febbre ne resta fuori. Ci sono altri aspetti oltre a quelli pratici, quando qualcuno ha la febbre la gente pensa subito al paludismo. Molte persone quindi pensano di potersi curare da sole. E poi c'è anche chi attribuisce i propri malesseri a ragioni mistiche e si rivolge allo stregone del villaggio che a sua volta contribuisce alla morte di queste e altre persone. Il nostro è anche un lavoro antropologico e sociologico.
13: In una società in cui le tradizioni sono così importanti, quali sono le reazioni quando si dice loro basta, adesso non andate più ai funerali, o quando non si restituiscono alle famiglie i corpi di chi è morto di Ebola?
12: Quando qualcuno muore qui c'è tutto un rituale accompagnatorio, le persone devono raccogliersi attorno al morto, devono toccarlo, guardarlo e piangerlo. È l'antropologia africana. A questo la gente non rinuncia. Solo due giorni fa una famiglia è arrivata in ospedale per riprendersi il suo defunto con la forza ed è dovuto intervenire l'esercito. Per la gente, inoltre, è uno shock non vedere il cadavere perché è dentro un sacco mortuario. Ci stiamo riflettendo, il rito funerario è una questione cruciale su cui stiamo ancora lavorando. Per noi è una sfida ancora in corso.
1: Va a continuare a esporre la comunità. E ça reste vraiment un grand défi.
0: E questo era il racconto di Pierre-Olivier Ngajolet, consigliere per la salute della ONG svizzera MEDER. Facciamo ora un bel salto per rientrare in Ticino, dove l'azienda elettrica ticinese ha registrato il secondo risultato record positivo consecutivo. Parliamo dunque di bilanci. Nel 2025 la ET ha chiuso con un utile di 55 milioni di franchi dopo i 45 milioni dell'anno precedente. Ad influenzare positivamente i risultati sono stati fattori eccezionali, difficilmente ripetibili, soprattutto quest'anno, visto che a causa della scarsità di neve in quota sarà davvero arduo riempire i bacini idroelettrici. Ci dice di più Cristian Gilardoni.
14: Quello presentato oggi è il terzo risultato record degli ultimi 4 anni. Il primo era in negativo, con un meno 56 milioni nel 2022. 2 anni dopo si è arrivati a un più 45 milioni anche grazie a una meteo favorevole con precipitazioni abbondanti. E nel 2025 si è saliti addirittura a 55 milioni di utili, di fatto compensando il 2022. La cosa curiosa è che a influenzare il risultato dell'anno scorso non sono le piogge che sono state scarse, ma sono proprio dinamiche che derivano da quel 2022 influenzato dallo scoppio della guerra in Ucraina. Claudio Cereghetti, presidente del Consiglio di Amministrazione di AET.
15: Il risultato di quest'anno, straordinario, il risultato migliore di sempre per AET, è stato soprattutto influenzato dai prezzi. La nostra produzione idroelettrica è stata inferiore, sensibilmente inferiore l'anno scorso, ma i prezzi sono stati decisamente migliori, superiori di circa il 34%. I prezzi sono alti per varie contingenze. C'è stata ancora la coda di quello che è stato il grande picco del 2022, che però all'epoca ci aveva creato un problema, e poi abbiamo anche questa situazione internazionale estremamente instabile che tende in generale a spingere i prezzi verso l'alto. Quindi questo è stato il fattore esplicativo fondamentale.
14: Cristian Vitta, direttore del Dipartimento Finanze ed Economia, questi sono utili che arrivano in un periodo storico in cui c'è bisogno di capitale per importanti investimenti.
16: Sì, diciamo che le riversioni adesso degli impianti idroelettrici sono evidentemente un tema centrale, è stato un indirizzo strategico che il Parlamento ha dato e adesso si comincia con la Maggia 1, con le discussioni, le trattative, evidentemente sono temi che richiedono del tempo prima di arrivare a un risultato finale, però questo tempo va utilizzato per ricercare delle soluzioni evidentemente nell'interesse del nostro Canton Ticino. Poi abbiamo anche del rinnovo di concessioni, penso a quanto stiamo portando avanti con Lucendro, sono tutte tematiche e problematiche dove evidentemente è importante potersi appoggiare sull'azienda elettrica ticinese, un'azienda che ha maturato una forte e lunga esperienza in ambito energetico.
14: Per l'anno in corso purtroppo non ci sono buone notizie, al momento la quantità di neve in quota è del 70% inferiore alla media, andando a compromettere la capacità di riempire i bacini idroelettrici durante i mesi più caldi.
0: Spazio ora alla lettura e alla comprensione dei testi. Oggi è infatti la giornata della lettura ad alta voce, giunta alla sua 9ª edizione. Secondo le ricerche più recenti del PISA, il programma per la valutazione internazionale degli studenti, in Svizzera un 15enne su 4 non raggiunge il livello minimo di competenza in lettura. Da queste difficoltà dunque è nata appunto l'idea di istituire questa giornata speciale. Allora sentiamo per cominciare quali sono gli obiettivi di questo progetto. Lei è Fosca Garattini, direttrice dell'Istituto Svizzero Media e Ragazzi della Svizzera Italiana.
17: È un seminare, quindi è proprio un sensibilizzare fin dalla più tenera età, quindi cerchiamo di raggiungere fin dai primi mesi di vita le famiglie, sensibilizzarle sull'importanza di questo gesto. È un percorso di crescita che poi vedrà poi coinvolte anche le scuole dell'obbligo, quindi dalla scuola infanzia via, ad appassionarsi a questo gesto importante della lettura, proprio per creare competenze, per creare la capacità poi di approfondire attraverso la lettura, attraverso il piacere, che diventi un piacere questo gesto.
0: Ma andiamo sul territorio, andiamo a scuola con Stefano Lordi, che questa mattina è stato alle scuole medie di Castione.
18: C'era una volta un gigante che andava in cerca di uomini forti.
19: Questa è la voce di Fabio Andina, scrittore ticinese, che oggi si è però trasformato in oratore per una classe del primo anno di scuole medie di Castione. Fabio è solo uno dei circa 7.500 lettori volontari impegnati a raccontare storie a bambini e ragazzi per la giornata svizzera della lettura ad alta voce. Sentiamo quindi quali sono le prime impressioni di Fabio Andina per questa mattinata tra gli studenti.
20: Io mi sono stupito che più della metà della classe dice di leggere non solamente fumetti ma anche romanzi mystery o romanzi d'avventura. Quindi sono ragazzi già abituati alla lettura e all'immaginazione. Io con loro un po' ho parlato a tu per tu, il loro linguaggio è arricchito e la lettura fa anche questo e deve fare questo, arricchire il vocabolario.
19: Lettura ad alta voce che riesce più della lettura normale, quella fatta in religioso silenzio, a scolpire nelle menti nuove parole e concetti che fanno da mattoni per ponti che collegano le esperienze del lettore con quelle dello scrittore, le nostre storie con quelle degli altri.
20: A quest'età non è scontato che il ragazzo rimanga un'ora seduto o sdraiato o sul divano o a leggere. Noi pensiamo sempre che i ragazzi sono ragazzi dal pollice veloce, no? Che guardano cose brevi, superficiali, invece no, devo ricredermi, ci sono ragazzi che leggono libri anche da 400 pagine. E a me questo ha scaldato il cuore, esiste ancora, no? La lettura tra i ragazzi.
21: Il titolo è L'uomo che fu infedele al suo Dio. Nei tempi antichi.
19: Ti ho sentito leggere prima, leggi davvero molto bene. Cos'è che leggi a casa di solito?
21: Leggo fantasy e azione.
19: Fantasy tipo? Dimmi qualche titolo.
21: Percy Jackson, tutta la saga, le sfide di Apollo.
22: Leggo fumetti, genere fantasy oppure manga.
23: Mi piace leggere i gialli, i fumetti e leggo anche io dei manga. Mio papà che molto spesso mi inventava delle storie.
19: Nonostante le capacità dimostrate dai coraggiosi lettori di questa classe, il rapporto del programma per la valutazione internazionale degli studenti, detto anche PISA, ci mostra un quadro poco rassicurante. Seppure con dei risultati superiori alla media OCSE, in Svizzera un quindicenne su quattro non raggiunge il livello minimo di competenza in lettura. Ci dice di più Marco Falchetti, insegnante di italiano alle medie di Castione.
24: Io penso che difficoltà di comprensione, ma per cause di sviluppo neuronale che competono all'età dei primi anni di scolarizzazione in generale, ci siano sempre state. Forse oggi quello che è cambiato è per esempio il tempo di concentrazione, che sicuramente si è abbassato. Penso che sia da un lato un dovere della scuola quello di proporre un'alternativa a questo declino che purtroppo si sta vivendo con la lettura, con la comprensione del testo più in generale. È chiaro che però non è soltanto un dovere della scuola, ma dovrebbe essere una concertazione tra la famiglia che propone sin da subito, magari più che il tablet, un paio di libri, e poi la scuola che aiuti la famiglia a sviluppare quello che è un po' il nocciolo delle competenze di lettura.
0: Sono le 18.33, fra poco ci occuperemo di Blatten, il villaggio vallesano spazzato via da una frana. Era un anno fa, quasi esattamente un anno fa, il 28 maggio del 2025. Torneremo su quell'evento traumatico guardandolo da un punto di vista di una comunità messa a dura prova proprio nella sua compattezza. Prima però con Giuseppe Bucci, altre notizie di giornata.
25: L'amministrazione federale taglia nella comunicazione. I risparmi, pari a 9 milioni di franchi per il periodo 2027-2029, riguarderanno la cancelleria federale e i dipartimenti. Ciò comporterà il taglio di 60 posti di lavoro, per lo più mediante fluttuazioni naturali, ma non sono esclusi dei licenziamenti. L'annuncio di oggi rientra in un più articolato piano di riduzione delle spese deciso dal Parlamento. Tutte le coppie dovrebbero poter contrarre un'unione civile in Svizzera. La Commissione degli Affari giuridici del Consiglio degli Stati ha avviato la procedura di consultazione fino al 17 settembre sul suo progetto per un cosiddetto Pax a livello nazionale. Il Pact Civil de Solidarité, il Pax appunto, esiste da molti anni in Francia, in Svizzera c'è a Ginevra e a Neuchâtel. Ora l'intenzione è quella di estenderlo a tutti i residenti. In Ticino l'aggregazione tra i comuni di Bedano, Gravesano, Lamone e Cadempino compie un passo formale. Il Consiglio di Stato ticinese ha infatti infatti approvato la richiesta dei 4 municipi e ha così avviato la fase di studio. Si tratta di una proposta cosiddetta dal basso, avanzata cioè dai comuni stessi. Nel 2020 l'aggregazione tra i soli comuni di Gravesano e Bedano era stata respinta in votazione popolare.
0: Ve l'abbiamo anticipato, nella seconda parte di 6 di sera ci occupiamo di uno di quei disastri naturali destinati a rimanere nell'immaginario collettivo. Un anno fa, il 28 maggio 2025, una frana travolgeva Blatten nella Löchental, siamo dunque in Vallese. Un evento che vogliamo ricordare partendo da una domanda: come fa una comunità a restare unita dopo che il proprio paese è stato in gran parte distrutto? Beh, è il caso evidentemente di Blatten. Oggi sono soprattutto le associazioni a permettere agli abitanti di rimanere in contatto. Molti infatti sono finiti altrove nella valle, se non oltre. Una società molto attiva è quella di musica, la Pfaffleralp Blatten, che continua a tenere concerti. Luca Beti ha assistito a una serata di prove e ha incontrato la presidente della società, Nicole Kalbermatten. Questo il suo reportage.
2: Weil im Winter ist schön weiß verdeckt gsi. Das hat es im Gemüt gut getan. Jetzt, wo der Schnee halt weg ist, kommt es wieder so aus, also brün, steinig, dreckig. Und das tut schon wieder jedes Mal weh, wenn es gsi ist.
3: Quest'inverno la neve aveva coperto la montagna di detriti e rocce. Con l'arrivo della primavera, racconta Nicole Kalbermatten, è riemerso quell'ammasso brunastro, roccioso, sporco che le provoca una fitta al cuore. Dove prima c'erano un bel bosco e il villaggio di Blatten, ora c'è soltanto una distesa di pietrisco. A Nicole sembra di vedere un cimitero. A un anno di distanza, spiega, inizia il difficile processo di elaborazione del lutto. In questo momento Nicole starebbe sistemando il giardino, ma non c'è più nulla. La sua casa, quella dei genitori e dei cognati sono scomparse. Al loro posto c'è solo quel vuoto schifoso che si vede alzando lo sguardo verso l'alta valle e ogni volta fa male.
2: Schaust wieder so einwärts in das grusige Loch. Das tut halt schon jedes Mal wieder weh.
3: Da 7 anni Nicole Kalbermatten è la presidente della società di musica Pfaffleralp Blatten. La incontriamo a Kippel nella Löchental un martedì sera, poco prima delle prove. Le musiciste e i musicisti arrivano alla spicciolata, salgono le scale della scuola ed entrano in un'aula. Tolgono gli strumenti dalle custodie e li accordano. La frana, racconta Nicole, non è riuscita a toglierci il piacere di fare musica. Dopo 3 traslochi negli ultimi 12 mesi, oggi vive con la famiglia a Wieler, in un appartamento di 3 locali e mezzo. Suonare insieme, soprattutto adesso che il ricordo della frana riemerge con più forza, aiuta a ritrovare un po' di normalità. Le prove e i concerti sono anche un diversivo per non pensare continuamente a quanto è accaduto.
2: Aber war jetzt gerade so ein schwerer Moment ist, weil alles wieder gerade so frisch rauskommt im Frühling, finde ich super, dass ich das gerade ablenkt.
3: Un mese dopo la tragedia, la Musikgesellschaft Pfaffleralp Blatten ha convocato un'assemblea straordinaria per decidere se e come andare avanti. La risposta è stata unanime: continuare. Ma la banda non aveva più nulla. Sotto milioni di metri cubi di terra erano sepolti strumenti, spartiti, uniformi, l'archivio, la bandiera della società.
4: Per me persönlich ist die Fahne wichtig, weil es zeigt die Richtung an, es zeigt wo ich bin. Und das ist also im Begriff von Zusammenhalt.
3: Da 20 anni Jacob Moorman è l'alfiere della banda musicale di Blatten. Per lui la bandiera indica la direzione, rappresenta un punto di riferimento, il senso di appartenenza, la coesione. Ed è proprio intorno alla nuova bandiera che oggi si ritrova la comunità di Blatten, dispersa nei villaggi della valle e nel resto del canton vallese. Senza le associazioni, sottolinea Jacob, sarebbe difficile mantenere unito il villaggio. Ogni associazione è importante per un paese di montagna.
4: Jeder Verein ist da für ein solches Bergdorf enorm wichtig.
2: Wenn wir ehrlich sind, wenn nicht Vereine zusammenbleiben, dann was machen wir denn?
3: Anche Nicole ribadisce l'importanza delle associazioni. Se ognuno va per la propria strada, si chiede, tra 5 anni, come sarà possibile ricostruire un paese? Lasciamo la banda alle sue prove. All'esterno, accompagnati dalle note, veniamo sorpresi da un'immagine. Le cime delle montagne illuminate dagli ultimi raggi di sole, sotto il terribile spettacolo della frana e poco più in basso un albero di ciliegio in fiore. La vita va avanti, nonostante tutto, anche per la comunità di Blatten.
0: Questo è il reportage dalla serata di prove della Società di Musica e noi ritroviamo Luca Beti. Luca, tu hai avuto modo di tornare per la seconda volta a Blatten negli ultimi mesi. Allora ti chiedo che impressioni hai avuto personalmente e cosa ti ha colpito in modo particolare?
3: Beh, è stato un reportage che mi ha emozionato molto. L'anno scorso ero già stato a Kippel, il secondo paese che si incontra salendo la strada a curve che parte dalla stazione di Koppenstein, ma questa volta, dietro una curva, mi sono trovato davanti l'immagine di un'enorme massa di detriti che attraversa tutta la valle. E allora puoi immaginarti cosa significa convivere ogni giorno con la frana. Nicole mi ha raccontato che quel giorno, il 28 maggio dell'anno scorso, era al lavoro, seguiva il movimento della montagna sullo schermo del computer quando all'improvviso ha visto il distacco del ghiacciaio e subito dopo un'immensa nuvola di polvere. In quel momento ha capito che Blatten non esisteva più. Mi ha detto che è rimasta come pietrificata, non è riuscita ad uscire all'aperto per vedere con i propri occhi cosa fosse successo. E la cosa che mi ha colpito è che mi ha raccontato tutto questo con grande lucidità, quasi senza lasciar trasparire alcuna emozione. Per me, invece, ascoltare il racconto diretto di chi ha vissuto quella tragedia, beh, per me è stato davvero molto toccante.
0: Luca, sottolineavamo l'importanza di rimanere uniti, di non perdere i legami, insomma l'importanza del senso di comunità.
3: Sono soprattutto le associazioni a tenere insieme la comunità. Fanno come da collante. Senza di loro il rischio è che ognuno vada per la sua strada e che poco alla volta il paese perda la sua identità. È un aspetto che, devo dire, non avevo considerato prima di realizzare questo reportage. Pensavo di raccontare soprattutto una storia di resilienza, di voglia di ricominciare. E in parte è così. Ma parlando con Nicole e Jacob ho capito quanto siano importanti le società locali. La banda musicale, per esempio, organizza concerti e momenti di incontro ed è lì che gli abitanti continuano a ritrovarsi, in chiesa, nelle palestre, durante le prove, perché il timore più grande, mi hanno detto, è che tra 5 anni possano sì esserci nuove case, ma non più una vera comunità, che Blatten diventi un villaggio abitato solo durante le vacanze, senza più quei legami che tengono insieme le persone.
0: E con queste considerazioni di Luca Beti chiudiamo l'edizione odierna di 6 di sera curata con Giuseppe Bucci. Ora c'è lo sport, a tutti l'augurio di trascorrere una bella serata.
5: Lo sport.
6: Buonasera da Paolo Laurenti. Tennis al Roland Garros dopo Belinda Bencic, pure Victoria Golubic ha raggiunto i 16esimi di finale e lo ha fatto per la prima volta nella sua carriera, eliminando con un doppio 6-2 la statunitense Parks. A sorpresa, sempre nel tabellone femminile, eliminata la numero 2 al mondo Rybakina, battuta in 3 set dall'Ucraina Starodubtseva. Il 34enne Michael Valgren si è preso la 17esima tappa del Giro d'Italia, 200 km da Cassano d'Adda ad Andalo in Trentino. Il danese, che era in fuga con altri 5 corridori, ha sorpreso tutti scattando all'ultimo chilometro e riuscendo a tagliare il traguardo in solitaria. Nessun cambiamento in testa alla generale in maglia rosa, sempre il danese Vingegaard. Oltre 7.000 persone si sono già iscritte per fare il giro inaugurale della nuova AIL Arena, che si svelerà al pubblico sabato e domenica. 2.400 invece gli abbonamenti stagionali finora venduti per il prossimo campionato, ha fatto sapere l'FC Lugano, che oggi ha poi anche presentato sui propri canali social le nuove maglie con il ritorno della tradizionale V bianca su sfondo nero. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, stasera alle 21 a Lipsia si assegna il trofeo della Conference League nella finale tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, dalle 21 in diretta su RSI La 2.
5: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 28 maggio, e vi posso dire che continuerà ad essere il sole il grande protagonista anche domani su tutta la Svizzera. Si formerà qualche cumulo sui rilievi e non è escluso qualche isolato rovescio o temporale di calore. Al sud le temperature saranno comprese tra i 18 e i 33 gradi, al nord tra i 15 e i 31. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera, bentrovati da Gaia Verona all'ascolto di Prima Fila. Il nostro filo conduttore canonico del mercoledì sera, ovvero sia la musica barocca, oggi ci porta ad ascoltare due cantate, una di Georg Friedrich Händel, una di Franz Xaver Süssmayr, autori dunque molto diversi per stile, per epoca, per sensibilità musicale, e un confronto quindi che permette di cogliere due modi differenti di intendere la scrittura vocale e l'espressione musicale. Da Süssmayr passeremo poi infine al compositore di cui lo stesso Süssmayr fu allievo e collaboratore, di cui assimilò in parte il linguaggio musicale e l'eleganza espressiva, ovvero sia Wolfgang Amadeus Mozart, di cui ascolteremo la sinfonia concertante per violino, viola e orchestra. Partiamo dunque da Händel, non dalla sua prolifica e più matura fase londinese, bensì dal periodo che trascorse in Italia fra il 1706 e il 1710, vivendo tra Roma, Firenze, Venezia e Napoli, ed entrando in contatto con l'ambiente aristocratico e musicale italiano, un periodo che fu decisivo per la sua formazione, nel quale assimilò lo stile operistico e cantatistico, questa è la cosa che ci interessa, italiano, che avrebbero poi influenzato profondamente tutta la sua produzione successiva. La cantata che ascoltiamo questa sera, Donna che in ciel di tanta luce splendi, si lega ad un episodio preciso. Il 2 febbraio del 1703, che è il giorno della festività cristiana della Candelora, un fortissimo terremoto causò morti e distruzioni nelle Marche e nel Lazio, ma toccò Roma in modo solo molto leggero, senza provocare devastazioni né vittime. La salvezza dell'urbe fu attribuita all'intercessione della Vergine Maria e, in segno di ringraziamento, Papa Clemente XI proibì per 5 anni l'esecuzione di ogni forma di spettacolo, ad eccezione naturalmente della musica sacra. Händel in quel periodo era in Italia, era ospite del principe Ruspoli e ricevette probabilmente dal cardinale Colonna l'incarico di comporre una cantata per l'anniversario della liberazione di Roma dal terremoto nel giorno della purificazione della Beatissima Vergine. Si ritiene che la cantata sia stata eseguita poi nella Basilica di Santa Maria Nracelli

Il 2 febbraio 1708, ossia alla scadenza dei fatidici 5 anni, altri studiosi però situano la data un anno prima, nel febbraio del 1707. Sta di fatto che questa cantata, Donna che in ciel di tanta luce splendi, è impostata per soprano, coro, archi e continuo su un testo anonimo, si articola naturalmente secondo lo stile italiano in diversi movimenti. L'ouverture, che le dà inizio, è piuttosto nello stile francese, una pagina che poi Handel riutilizzerà in altre cantate e anche nell'opera Agrippina. E poi è molto interessante perché il recitativo successivo, si riferisce allo scampato pericolo, ma soprattutto l'aria e un recitativo accompagnato descrivono veramente il terremoto e lo sconquasso che questo terremoto provocò, seguiti poi da arie che invece si riferiscono alla Vergine, evidenziando il contrasto fra la luce divina di Maria e le fiamme nere di eterna ira, sorga pure dall'orrido Averno. Questo è il titolo dell'aria. Infine, un ultimo recitativo conduce all'aria finale in cui il soprano e il coro assieme invocano Maria, salvezza e speranza del mondo. Noi la ascoltiamo con la voce di Lucia Cirillo, il coro della radiotelevisione svizzera, i barocchisti, la direzione di Diego Fasolis, da un concerto del 17 dicembre 2023 tenutosi qui a Lugano all'Auditorio Stelio Molo. Buon ascolto.

Molti gli applausi che il 17 dicembre 2023 all'Auditorio Studio Molo a Lugano Besso accoglievano la conclusione di un concerto interamente dedicato a Handel e quest'ultimo brano in particolare di Handel, naturalmente la cantata Donna che in ciel di tanta luce splendi, cantata sacra per soprano, coro, archi e continuo, Handelwerke Verzeichnis 233, l'abbiamo ascoltata con la voce di Lucia Cirillo, il coro della radio televisione svizzera, i barocchisti e la guida di Diego Fasolis. Da Handel ora passiamo a Franz Xaver Süssmayr, un nome che ricordiamo soprattutto come il compositore che completò il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart. Süssmayr fu allievo e collaboratore di Mozart e il suo completamento del Requiem ha finito per oscurare la fama notevole invece di cui godette in quanto autore nella Vienna del suo tempo, nella Vienna di fine Settecento, dove le sue opere teatrali e la sua musica sacra ebbero un'ampia diffusione. Fra le sue composizioni più interessanti c'è una cantata patriottica, quella che ascolteremo fra poco, intitolata Der Retter in Gefahr, il Salvatore in pericolo, che fu composta nel 1796 su testo del poeta viennese Johann Rautenstrauch, un sostenitore delle riforme illuministe di Giuseppe II. Ma 1796 significa ovviamente un momento storico particolare e particolarmente teso, è il momento in cui Napoleone Bonaparte aveva appena iniziato e stava conducendo la campagna d'Italia, ottenendo vittorie una dopo l'altra e quindi destando forte preoccupazione nell'impero asburgico. In questo clima di allarme politico e quindi di esaltazione di un sentimento patriottico, una dinamica che ci è familiare perché l'abbiamo vista accadere in questi ultimi anni in diverse parti del mondo, ecco, in questo clima la cantata ottenne un successo straordinario a Vienna. È una composizione scritta per tre soprani, tenore e basso solisti, doppio coro e orchestra, quindi anche un organico molto importante, ha un'organizzazione a numeri tipica della cantata viennese del tardo Settecento, quindi con un alternarsi di momenti narrativi affidati al recitativo e momenti espressivi, arie e grandi blocchi corali, con una forte dimensione teatrale e politica in cui si uniscono appunto teatro e celebrazione civile. Il coro ha un ruolo centrale già nel movimento di apertura, che è il coro del popolo oppresso, che invoca liberazione e protezione, conferisce proprio all'opera il suo carattere drammatico e collettivo. E la scrittura corale, che è per lo più omofonica ma sempre molto efficace, alterna episodi solenni e momenti invece di forte tensione emotiva. Süssmayr mostra però anche una notevole raffinatezza nella scrittura delle parti solistiche, nelle arie ma soprattutto nei numeri affidati alle tre voci femminili che ricordano per eleganza e per intreccio vocale alcuni passaggi della Zauberflöte mozartiana, del flauto magico di colui che era stato appunto il maestro di Süssmayr. Va notato anche il ruolo particolarmente rilevante affidato al clarinetto, perché il musicista, l'esecutore era il celebre Anton Stadl. Il clarinetto era allora uno strumento relativamente giovane nell'ambito dell'orchestra e Stadler era stato un interprete molto legato alle ultime opere di Mozart, che ebbe una particolare passione per questo nuovo strumento. E qui il clarinetto assume quasi un carattere concertante con passaggi di grande virtuosismo, soprattutto nell'area del tenore, in cui un giovane lascia la famiglia per partire a difendere la patria. Dunque, ascoltiamo questa cantata per soli coro e orchestra, Der Retter in Gefahr, il Salvatore in pericolo, con le voci di Antonella Balducci e Anna Zoroberto soprani, Giovanna Chang contralto, Eugenio Favano tenore, Francesco Esposito baritono, l'orchestra della Svizzera italiana, il coro della radio televisione svizzera italiana, il gruppo vocale Cantemus e la direzione di Herbert Hunt. È una registrazione di qualche anno fa, 1991.

con le voci di Antonella Balducci, Anna Zoroberto Soprani, Giovanna Chang contralto, Eugenio Favano tenore, Francesco Esposito baritono, con l'orchestra della Svizzera Italiana, il coro della Radio Televisione Svizzera Italiana e il gruppo vocale Cantemus e la direzione di Herbert Hunt, da una registrazione del 1991 abbiamo ascoltato la cantata per soli coro e orchestra Der Retter in Gefahre, il Salvatore in pericolo di Franz Xaver Süssmayr, una composizione molto interessante sotto molti profili, innanzitutto per la sua capacità di testimoniare con efficacia il gusto, la sensibilità politica e il linguaggio musicale della Vienna tardo settecentesca. Siamo nel 1796, Mozart è morto da 5 anni ed è un periodo della musica viennese che si conosce poco e si ascolta poco, in parte anche perché dimenticato. La stessa cantata del Retter in Gefahr, dopo il grande successo iniziale, cadde in oblio per quasi 2 secoli, seguendo il destino del suo autore, Süssmayr, il quale, lo dicevamo, fu un po' oscurato forse anche dall'importante legame con Mozart per aver completato il suo Requiem. Di solito è questa la ragione per cui il suo nome viene ricordato. E va detto che in questa composizione che abbiamo ascoltato, comunque molto sofisticata e interessante, la lezione mozartiana si sente con grande chiarezza. Süssmayr, lo dicevamo, oltre che collaboratore, era stato prima allievo di Mozart. Noi passiamo però ora al maestro, perché ascoltiamo la sinfonia concertante per violino, viola e orchestra in mi bemolle maggiore K364 di Mozart, una pagina molto raffinata e luminosa, parte della sua produzione matura, in cui l'eleganza della sinfonia e l'eleganza, la drammaticità, la capacità costruttiva della sinfonia si combinano con il virtuosismo tipico invece del concerto, e c'è un dialogo costante fra violino e viola in uno scambio di colori, di caratteri, di emozioni, in una pagina che dunque offre molti momenti di grande brillantezza esteriore, soprattutto in questo gioco di dialogo, però che lascia spazio anche, soprattutto nello straordinario movimento centrale che è fra i più intensi che sia mai stato scritto da Mozart, a una dimensione più intima e malinconica. I movimenti sono 3: allegro maestoso, andante e presto, e noi la ascoltiamo dalla registrazione realizzata il 24 giugno del 2016 in occasione di un concerto parte del progetto Marta Argerich qui a Lugano al LAC. Wilde Frank al violino, Nathan Braude alla viola, l'orchestra della Svizzera Italiana, la direzione di Diego Fasolis. Buon ascolto.

Meritatissimi applausi che accolgono questa magnifica esecuzione della Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra in mi bemolle maggiore K364 di Mozart. L'abbiamo ascoltata dalla registrazione realizzata in occasione del concerto del 24 giugno 2016, un concerto che si è tenuto all'HAC di Lugano nell'ambito del progetto Marta Argerich, con Wilde Frank al violino, Nathan Braude alla viola, l'orchestra della Svizzera italiana e la guida di Diego Fasolis. E questa esecuzione ci ha portato anche in fondo alla nostra puntata di quest'oggi di Prima Fila. Da Gaia Varon grazie per averci seguito fin qui e vi auguro un buon proseguimento di serata col nostro ormai piccolo rituale di saluto in omaggio a John Dowland, con un delizioso Fine Necks for Ladies dal secondo libro delle canzoni, Second Book of Songs, nell'esecuzione del Concert of Music diretto da Anthony Rulli.

0: Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini.
1: Matrimonio, divorzio, adulterio sono tematiche naturalmente ricorrenti nella storia. Anche in questo caso il nostro approccio sul Medioevo che vive in noi trova qualche spunto che conferma quanto dell'età di mezzo sia vivo e vegeto nella nostra epoca e nella nostra vita quotidiana. In una recente pubblicazione di un collettivo di medievisti, Actuel Moyen Âge, si racconta dell'incontro tra la regina dei Franchi, Brunilde, e Colombano, monaco irlandese del monastero di Luxeuil. Da una parte la donna più potente di Francia, vedova del re Sigisberto di Austrasia, che è la regione del nord della Francia, e nonna del re Thierry II, sovrano di Borgogna, e dall'altra uno dei predicatori più influenti, futuro santo della Chiesa. I due discutono e lo fanno in un crescendo di tensione e voce. Ma cosa succede? Brunilde chiede a Colombano di benedire i suoi pronipoti, dunque i figli di re Thierry. Ma Colombano non vuol saperne, ripete che di certo quei bimbi, e citiamo, non diverranno mai re, sono nati da prostitute. Fine di citazione. Disputa che costerà a Colombano il posto al monastero francese, cacciato poi se ne andrà e finirà i suoi giorni a Bobbio vicino a Piacenza. Vediamo di capire. Denunciando l'illegittimità dei pargoli reali, Colombano attacca la poligamia, in uso nella nobiltà merovingia, dove i signorotti, oltre alla moglie, hanno diverse concubine. Ma non è nulla di scandaloso, tal punto che i figli di quest'ultime sono messi su un piano di assoluta parità. Non esiste in quel contesto il concetto di bâtard, nel senso di figlio illegittimo fratellastro, in sostanza mezzo fratello. Ma con il processo di cristianizzazione progressiva la Chiesa crea la figura di moglie legittima. In francese femme sta per esempio per donna ma anche per moglie, ma femme, come se le due figure si sovrapponessero sempre. La Chiesa, scrivono gli storici, crea la distinzione tra figli legittimi e illegittimi e inventa il concetto di famiglia nella struttura della coppia, marito e moglie con figli legittimi appunto. Specularmente nasce di riflesso anche la figura degli adulteri, rivincita postuma e vittoria per secoli di Colombano su Brunilde. L'indissolubilità del matrimonio diventa la regola a metà medioevo. Ci vollero secoli la Chiesa, preti, monaci e predicatori per convincere le popolazioni, soprattutto germaniche, che una relazione tra un uomo e una donna non poteva essere sciolta e che non bisognava cedere ai propri desideri cambiando partner. Guglielmo il Conquistatore, il re normanno che conquistò il trono inglese nel 1066, venne chiamato Guglielmo il Bastardo, in quanto figlio di una concubina del duca di Normandia. Ma era considerato bastardo dalla Chiesa, non dalla popolazione, per la quale era legittimo e non faceva differenza tra il figlio di una regina e quello di una concubina. La Chiesa prende dunque progressivamente il sopravvento e nel 1184 il matrimonio diventa un sacramento, segno della grazia divina. Specifica diversi punti, tra cui l'obbligo del rapporto carnale e il divieto dell'incesto. Non tutto però va come lo desidera la Chiesa di Roma. In un celebre studio sul villaggio di Montaglio in Occitania, nel periodo masso-medievale, lo storico Emanuele Roy Ladurie ci dice che almeno il 10% delle coppie era concubina e che la cosa era vissuta senza problemi alla luce del giorno. Uno dei più grandi e longevi re francesi, Filippo Auguste, ebbe durissimi scontri con il papato perché ripudiava la moglie legittima all'indomani delle nozze per sposarsi poi con Agnès de Mirani, inaccettabile per la Chiesa che lo considerava bigamo. Alla morte di Agnès, Filippo Augusto si piegherà poi al diktat del papa autorizzando la prima moglie a portare di nuovo la corona di regina di Francia. La vittoria di Colombano però non è eterna.

0: oggi è piuttosto Brunilde a contrassegnare l'evoluzione sociale. Il calo dell'influenza della religione in una società sempre più laica ha condotto la modernità all'accettazione del divorzio e a una visione più aperta della famiglia, concubinato e altre unioni informali, famiglie più articolate e fluide. Questa è la nostra realtà. Una sorta di ritorno parziale nell'alto medioevo tra le popolazioni d'impronta germanica.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questa musica che vi accenno così sommariamente, tanto per mettere in evidenza la sua notissima melodia e i raffinati accordi che l'accompagnano, è la famosa Pavane di Gabriel Fauré. Quelli che mi conoscono lo sanno, a me ogni cosa ne ricorda un'altra, e in questo caso quindi la Pavane di Gabriel Fauré mi fa pensare a Brian Auger. Brian Auger, chi era costui? Chi si ricorda di Brian Auger? A quelli tra voi che hanno l'età e che negli anni 70 seguivano la musica del tempo, a loro il nome di Brian Auger forse dice ancora qualcosa. Forse a qualcuno, non so. Ma sicuramente ai giovani di oggi non dice nulla assolutamente. Eppure Brian Auger era un famoso organista di musica jazz rock alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70. E proprio nel 1969 pubblicò un album LP che conteneva un arrangiamento un po' jazz e un po' rock della famosa Pavane di Gabriel Fauré. Me ne ricordo bene, possiedo ancora il vecchio LP e me lo tengo da conto. Fa parte della collezione dei miei ricordi musicali, l'archivio di quelle esperienze musicali che mi hanno segnato, uno dei tanti appigli sui quali e attorno ai quali hanno preso forma i miei gusti, i miei interessi per certi generi di musica. Per me, personalmente, Brian Auger è indimenticabile. Mi sembra però che al di fuori di questo mio archivio della memoria del tutto personale, Brian Auger sia oggi come oggi un musicista davvero completamente dimenticato. Anche se viviamo in un'epoca di revivals e di ripescaggi di ogni genere, Brian Auger ha avuto sfortuna, non è stato ancora mai ripescato e chissà se mai lo sarà. Forse questa sua eclissi è collegabile almeno in parte allo strumento che Brian Auger suonava, l'organo elettronico. Chissà perché l'organo elettronico e il suo parente più stretto, il sintetizzatore, pur essendo strumenti di uso estremamente diffuso, generalizzato, non hanno ancora avuto dei musicisti che abbiano potuto ancorare la loro fama allo strumento. E una fama permanente, intendo dire. Brian Auger e l'organista jazz Jimmy Smith, pure famoso negli anni 60, ci sono andati un po' vicini, ma solo vicini. Sono stati musicisti celebri per una stagione e poi basta. Poi sono stati interamente dimenticati e in fondo, che io sappia, sono senza successori diretti. Ci sono ancora musicisti che diventano famosi come pianisti di jazz o di musica rock, ma praticamente nessuno riesce a diventarlo con le tastiere elettroniche. È un piccolo mistero che non sono in grado di chiarirvi, so solo indicarlo. Quando i giovani decidono di dedicarsi ad uno strumento, dovrebbero sapere, in fondo dovrebbe essergli detto, che ogni strumento, anche nella musica classica, offre possibilità di carriera e quindi implicitamente di guadagno molto differenziate. Il pianoforte e il violino offrono possibilità, potenzialità, che la tromba o il fagotto non offrono assolutamente. E questo dipende dal repertorio disponibile per lo strumento, dipende dalla sua agilità o meno nel potere fare da solista, dipende anche dalla moda che privilegia in certe stagioni un tipo di suono e in certe altre stagioni un tipo di suono differente. E tra gli strumenti c'è anche una gerarchia consolidatasi nel corso di secoli. Scegliere uno strumento vuol dire anche scegliere l'ambito sociale nel quale lo strumentista si troverà in contatto. Non si può dire forse dimmi cosa suoni e ti dirò chi sei, ma semmai il contrario, dimmi cosa suoni e ti dirò cosa diventerai o cosa non diventerai. E se cerchi fama in peritura, l'organo elettronico non promette bene. Eppure Brian Auger era un eccellente musicista. Vi dissi all'inizio che la Pavane di Gabriel Fauré mi faceva pensare a lui, ad un suo arrangiamento rock di questo raffinato brano classico. Ve lo faccio sentire adesso, finalmente. Ecco la Pavane di Gabriel Fauré, arrangiata e creativamente stravolta da Brian Auger all'organo elettronico e accompagnato da un gruppo di musicisti che si facevano chiamare The Trinity.

0: la temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli, fine del blocco navale americano verso i porti iraniani, disimpegno militare degli Stati Uniti, ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, firma di una risoluzione vincolante al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Questi i principali punti che, secondo la TV di Stato iraniana, sarebbero al centro dell'ultima bozza del memorandum di Islamabad tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. In cambio, Teheran ripristinerà il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Il transito delle navi nella via marittima sarà gestito in collaborazione con l'Oman e le procedure di gestione dello stretto sarebbero completamente diverse da quelle precedenti a conflitto. Secondo vertici della Repubblica Islamica, l'Iran ispezionerà le imbarcazioni imponendo tariffe di servizio alle navi, eccezione fatta per quelle militari. Nel memorandum si afferma anche che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Da Washington la risposta non si è fatta attendere. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz, sono acque internazionali. Lo stretto sarà aperto a tutti, lo ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva se avrebbe accettato uno stretto controllato da Iran e Oman. L'Oman si comporterà bene, altrimenti dovremmo farli saltare in aria, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. Lo ha annunciato oggi al presidente Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, confermando che Oslo desidera essere associata a partner come la Polonia, il Regno Unito, la Germania e i paesi nordici. In Ucraina, Zelensky è tornato a chiedere aiuto agli Stati Uniti attraverso una lettera inviata al presidente Trump. In essa è riportato che Kiev, quando si tratta di difendersi dai missili balistici, si affida quasi esclusivamente agli Stati Uniti, facendo riferimento a un'ulteriore fornitura di munizioni per alimentare i sistemi di difesa Patriot. L'attuale ritmo delle consegne non è più al passo con la reale minaccia che affrontiamo, sottolineato Zelensky, che resta in attesa anche dello sblocco della prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro assicurato dai 27 paesi membri all'Ucraina. Il presidente polacco Karol Nawrocki è giunto oggi in Svizzera per una visita di Stato di 2 giorni. Nel suo discorso davanti al Consiglio federale ha sollecitato gli Stati europei a investire nella propria difesa. Nella sala dei passi perduti di Palazzo Federale, Nawrocki ha affermato che le iniziative di pace svizzere, come quella organizzata a Bürgenstock nel 2024, sono positive, ma viste le nuove minacce, ha aggiunto, è necessario che gli Stati europei rafforzino la propria capacità di difesa. Domani tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili rovesci o temporali isolati.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
3: Je ne veux pas écrire pour guérir, surtout pas. Je veux écrire pour partager. Si je voulais guérir, je vais voir un psychiatre, un psychanalyste. Non. Je veux garder mes blessures, je veux garder mes tristesses, je veux garder mes douleurs, mais je veux les partager avec d'autres.
4: Per Serge Chalandon, la scrittura non ha niente di catartico. Non scrivo per guarire, ma per condividere, chiarisce subito quando lo incontriamo a Pordenone, dove quest'anno è stato il protagonista del Festival Dedica, giunto alla 32esima edizione. Non una terapia dunque, ma una forma di condivisione. È da qui che bisogna partire per capire il lavoro di questo grande romanziere francese che è stato per anni un reporter di guerra, in Irlanda del Nord, in Libano, in Iraq e in Afghanistan, dove ha seguito da vicino per il quotidiano Libération alcuni dei conflitti più caldi degli ultimi decenni. A lungo Chalandon ha raccontato la violenza, i sensi di appartenenza, i tradimenti e lo ha fatto senza cercare di semplificare, di tenere la distanza da quello che ha visto. Quando è passato alla narrativa, il suo approccio non è cambiato. Nei suoi libri torna spesso su ciò che l'ha segnato per metterlo davanti ai nostri occhi, così com'è. Già finalista al Goncourt e premiato dall'Académie Française, Serge Chalandon è un romanziere che non usa la scrittura per chiudere i conti con la realtà, ma per condividere esperienze difficili, senza cercare di trasformarle in qualcosa di accettabile. Tra le voci francesi contemporanee più sensibili alle ferite della storia, è autore di un corpus letterario formato da una dozzina di romanzi, in gran parte tradotti in italiano, e tutti in qualche modo collegati l'uno con l'altro. I temi trattati nei suoi libri esplorano anche in modo crudo la complessità, il lato scuro dell'animo umano, raccontando ingiustizie, violenze, prevaricazioni, manifestando però sempre una profonda sensibilità. In opere come Il mio traditore, Chiederò perdono ai sogni, ha raccontato il tradimento durante il conflitto anglo-irlandese visto da prospettive diverse. La quarta parete affronta invece la guerra in Libano e il tentativo utopico di usare il teatro come un ponte tra nemici. In La professione del padre si è concentrato su una figura paterna ambigua e disturbante, filtrata dallo sguardo di un figlio, mentre in Una gioia feroce ha raccontato la rinascita di una donna attraverso la solidarietà e la ribellione. La sua scrittura è asciutta, capace di rendere tangibili la crudeltà e la bellezza del mondo, senza perdere la speranza in una possibile redenzione. Quello che non manca mai nei suoi libri è uno spunto autobiografico. La sua infanzia e la sua giovinezza sono state infatti segnate da difficoltà profonde e si sono rivelate decisive nell'indirizzarlo prima verso il giornalismo e poi verso la scrittura di romanzi.
3: J'ai eu un père menteur qui toujours mentait à sa famille, à ma mère, à moi sur son métier,
1: sur d'où il venait. Mio padre era un bugiardo. Un uomo che mentiva sempre alla sua famiglia, a mia madre, a me, sul suo lavoro, sul luogo da dove veniva, su chi fosse realmente. Io sono quindi cresciuto nella menzogna. E il giornalismo per me è la verità. Dunque il giornalismo, dal mio punto di vista, è indagare sulle menzogne per ristabilire la verità. Volevo essere l'opposto, il contrario di mio padre. Mio padre mentiva e io, come giornalista, ciò che volevo era andare ovunque perché la verità venisse alla luce. Diventare scrittore, invece, non ha avuto niente a che fare con la mia infanzia né con mio padre. Solo che nel giornalismo non trovavo e non trovo neanche adesso uno spazio in cui potermi esprimere come uomo. Penso che un giornalista debba scomparire, debba parlare soltanto degli altri. Il giornalismo non deve esistere, non deve dire io. Per me, invece, è importante potermi riappropriare della prima persona singolare. Io piango, vivo, sono arrabbiato, detesto, odio, soffro, sto male. E questo spazio di narrazione lo si trova solo nei romanzi, non nel giornalismo. Ma questo non ha nulla a che vedere con mio padre. Quello che mi preoccupa quando ci penso è che mio padre era un grande bugiardo e ogni romanzo contiene una parte di menzogna e spero che non venga da lui. Tra i conflitti che ho seguito come inviato, quello che mi ha segnato di più è in Libano. In particolare il massacro nei campi profughi di Sabra e Shatila nel 1982. Per la morte dei bambini. Perché penso che chiunque di noi possa sopravvivere a un bombardamento, alla vista dei morti sotto le macerie, uomini e donne. Ma credo che nessuno possa sopravvivere alla vista dei bambini uccisi a colpi di coltello. Nessuno. Ho visto bambini nelle culle uccisi con le baionette dai miliziani cristiani. Per me l'immensità della guerra è stata Sabra e Shatila. Un'altra guerra che mi ha profondamente segnato è quella in Irlanda del Nord. È l'unica guerra della mia vita in cui ho preso posizione. Scrivevo per il giornale Libération, ma mi sentivo molto più vicino ai repubblicani irlandesi che ai britannici e ai lealisti nordirlandesi. A un certo punto sono andato dal mio capo redattore e gli ho detto: non voglio più scrivere sull'Irlanda perché sono troppo coinvolto. Non ho il diritto di mentire ai lettori. Se mi succedesse qualcosa come sostenitore di quella causa, non voglio in alcun modo essere associato a Libération. Decisi quindi di smettere di scrivere sull'Irlanda e ho smesso davvero. L'Irlanda è stata poi seguita dal nostro corrispondente a Londra. Prima ero io a fare avanti e indietro continuamente. Poi Lira mi ha chiamato a Parigi dicendomi: sappiamo che non segui più l'Irlanda, ma vogliamo che tu venga perché abbiamo qualcosa da fare e solo tu puoi farlo. Quindi sono andato in Irlanda per un'intervista, senza sapere di cosa si trattasse. E mi sono trovato davanti al consiglio dell'esercito dell'IRA, la più alta autorità militare repubblicana. E lì mi hanno detto: deponiamo le armi. Non lo hanno detto al Times di Londra, né al Guardian, né al New York Times o al New York Post. Lo hanno detto a un piccolo giornale che si chiama Liberation. Tutti quegli anni in Irlanda hanno avuto senso quel giorno. Ricordo che scrivevo davanti a quei tre membri dell'IRA che mi parlavano. Mi sono messo a piangere e ho pensato: finalmente, è finita. E hanno deposto le armi.
3: Ça y est. E ils ont déposé les armes.
4: Il legame di Serge Chalandon con la lotta di liberazione irlandese è iniziato nella seconda metà degli anni 70 ed è arrivato fino ai giorni nostri, diventando quasi una linea narrativa della sua vita.
3: C'est un conflit de pauvres gens. C'est un conflit de gueux. C'est un conflit de mendiants.
1: Era un conflitto di povera gente, di miserabili, di nullatenenti. Ci sono molti conflitti rivoluzionari in cui i dirigenti sono intellettuali, medici, professori. Lì invece erano operai. L'IRA era un esercito di operai, un esercito popolare. Uno dei capi dell'IRA era un barista, un altro era un meccanico. Ho un ricordo che per me è bellissimo. Il mio direttore a Liberation si chiamava Serge Joly. Leggeva quello che scrivevo sull'Irlanda, ma aveva qualche dubbio. Mi disse: Serge, voglio che mi ci porti, così posso vedere con i miei occhi. Così nel 1979 lo portai in Irlanda e rimasi affascinato dall'aspetto popolare delle manifestazioni, dalla gente che sostiene l'IRA. Un giorno mi disse di essere rimasto colpito dal fatto che all'epoca il lattaio lasciava le bottiglie di latte davanti a ogni porta e gli capitava di parlare molto con lui. A volte gli faceva persino delle interviste perché era un uomo del popolo. Un po' come un giornalista che arriva in un posto e intervista il tassista, la prima persona con cui parla per capire la situazione. E Serge Joly mi dice: Serge, pensi che potrei avere un'intervista con l'IRA? Io gli risposi: certo, lascia fare a me. Gli organizzai un'intervista con un responsabile dell'IRA, della brigata di Belfast, del secondo battaglione, proprio nella zona dove vivevamo, alloggevamo da amici. Serge mi chiese se potevo accompagnarlo e io gli dissi di no. Meno persone sono coinvolte, meglio è. Quando la sera tornò da quell'intervista, mi disse: ma lo sai chi era? E io gli risposi: sì, certo, era il lattaio. Ed era davvero il lattaio.
3: Il mi dice: tu sai chi c'était? Je dis oui, le laitier. E c'était le laitier.
4: Dopo aver raccontato a lungo l'Irlanda del Nord come inviato di guerra, Chalandon ha deciso di tornare in quei luoghi in forma romanzata, ripercorrendo la sua profonda amicizia con Dennis Donaldson, un leader dell'IRA, rivelatosi poi un agente dei servizi segreti britannici. In due romanzi memorabili, come Il mio traditore e Chiederò perdono ai sogni, ha descritto con grande forza narrativa il suo dolore per un'amicizia che era stata tradita insieme all'ideale della lotta di liberazione irlandese. E l'ha fatto con una scrittura catartica, introspettiva, al tempo stesso semplice e potente, chiedendoci di condividere la sua solitudine, ma anche i sensi di colpa, i rimorsi del suo amico traditore. Ci ha spiegato quando e perché ha sentito il bisogno di passare dal reportage alla narrativa.
3: Parce que je n'imagine pas dans un reportage, j'imagine pas de...
1: Perché nei reportage non potevo immaginare. Credo che non avrei mai scritto narrativa sull'Irlanda, mai, se Dennis Donaldson non avesse tradito. Nel romanzo l'ho chiamato Tyrone Mahan, ma era Dennis Donaldson. Se non avesse tradito, non avrei mai scritto narrativa sull'Irlanda, perché per me l'Irlanda è sacra. E la guerra d'Irlanda è sacra, non posso. Ma all'improvviso uno degli uomini più vicini a me, che mi aveva insegnato l'Irlanda, che mi aveva spiegato tutto sulle uniformi, le bandiere, i movimenti, quell'uomo era un traditore. E per 20 anni sono stato amico di un traditore. Non posso scrivere questo in un giornale, lo trovo osceno. Allora gli ho cambiato nome. Non era più Dennis Donaldson, ma Tyrone Mahan. E non ho raccontato la storia di Dennis Donaldson, ma quella di Tyrone Mahan. La storia è quasi la stessa, anche la loro morte è la stessa. Ma non potevo farlo come giornalista, non potevo perché ritenevo di non averne il diritto. Non volevo essere a mia volta il traditore di Dennis. Ho deciso di scrivere questi due romanzi sull'Irlanda del Nord perché non potevo certo scrivere sul giornale che nascondevo gli irlandesi in casa, che li aiutavo nella loro lotta. Non potevo certo scrivere in un pezzo giornalistico che c'erano dei francesi che aiutavano il movimento repubblicano. In un romanzo invece sì. Mi sono nascosto dietro il romanzo. Nel romanzo mi chiamo Antoine. Grazie al romanzo posso dire cose che nel giornalismo, nel mio giornale, non avrei mai potuto dire. Non avrei mai potuto scrivere La quarta parete senza essere stato sul campo come reporter. Però con questo vorrei dire anche che non c'è nessun giornalismo nella mia lettera. Assolutamente no. I protagonisti dei miei libri sono registi teatrali, liutai, ma non ho mai voluto mettere in scena un giornalista. Eppure il giornalista è sempre presente nei miei romanzi. Ad esempio, quando George, il regista teatrale che è protagonista del romanzo, torna da Sabra e Shatila, incontra dei giornalisti. Per me quel libro è stato un modo per tornare a Sabra e Shatila e piangere le lacrime che non avevo avuto il diritto di versare da giornalista. Sono stato corrispondente di guerra per 25 anni. Ho coperto la guerra Iran-Iraq, quella del Libano, della Somalia, l'Irlanda, l'Afghanistan, tante guerre. Ma non ho mai avuto il diritto di piangere. In un romanzo, invece, posso piangere. Posso odiare. Posso uccidere. In La quarta parete, George uccide. Non è la realtà, ma quando lo fa, questo mi purifica dai martiri di Sabra e Shatila.
4: Tutte le opere di Chalandon sono fortemente segnate da una dimensione autobiografica. Nei suoi romanzi l'esperienza personale rappresenta spesso il punto di partenza per la costruzione delle storie e dei personaggi. La sua scrittura nasce da ricordi, emozioni, vicende realmente vissute che vengono rielaborate attraverso la finzione narrativa. In questo modo la linea tra realtà e invenzione diventa spesso sottile, i fatti personali non sono raccontati come semplici memorie, ma trasformati in materia letteraria capace di assumere un significato più universale.
3: Alors, c'est pas autobiographique, c'est que le point de départ est autobiographique. Je n'ai jamais été à Sabra et Shatila, je peux pas écrire sur Sabra et Shatila.
1: Le mie non sono opere autobiografiche, soltanto il punto di partenza è autobiografico. Se non fossi stato a Sabra e Shatila non avrei potuto scrivere su Sabra e Shatila, perché avrei paura di essere un bugiardo, un imbroglione, come mio padre, un traditore. Non ci riesco, non avrei potuto raccontare Sabra e Shatila, il suo silenzio, i suoi morti, se non avessi camminato davvero nel sangue umano. Non so farlo. Non avrei potuto scrivere sul cancro, se non mi fossi ammalato anch'io. Non avrei potuto dire che mio padre mi picchiava se mio padre non l'avesse fatto per davvero. Quando scrivo che mio padre mi picchiava, sento ancora i colpi della cintura sulla schiena. Quindi la mia non è mai una scrittura totalmente autobiografica. Non c'è mai Serge Chalandon nei miei libri. Però c'è sempre un piccolo personaggio che mi assomiglia. Il punto di partenza è autobiografico, ma poi ne faccio un romanzo, qualcosa di universale. Il mio problema è partire dall'intimo per arrivare a qualcosa di molto più grande, molto più ampio di me. Perché io in fondo non sono importante. Ma proprio perché ho vissuto certe cose posso scriverne. Perché ho avuto un cancro posso scrivere sul cancro. Perché sono stato picchiato posso scrivere sui bambini maltrattati. Perché sono stato tradito posso scrivere sui traditori. Perché ho visto la guerra posso scrivere sulla guerra. Quindi non è davvero autobiografico. Quando mi chiedono perché ha scritto un libro sul cancro, è di moda? No, ho avuto un cancro. Perché ha scritto su Sabra e Shatila? Perché c'ero? Perché scrive sull'Irlanda? La conosce così bene? Il mio traditore era il mio migliore amico irlandese. Non voglio essere colto in fallo. Non voglio portare avanti le menzogne di mio padre.
4: C'è chi sostiene che il ritmo della scrittura di Serge Chalandon assomigli a quello di un balbuziente. E lui ci ha spiegato che ciò non accade per caso.
3: Je suis bègue, parce que j'étais bègue lorsque j'étais enfant.
1: Io sono balbuziente. Lo ero da bambino. Non potevo dire ti amo. Non potevo dire papà, mamma. Non potevo. La prima lettera del mio nome era impossibile. E se parlo di balbuzie, rischio di ricominciare a balbettare. Ero mancino e mi hanno costretto a scrivere con la destra. Molti balbuzienti della mia generazione, nati negli anni 50, erano mancini forzati a usare la destra. La balbuzie mi ha fatto pensare che l'oralità mi fosse preclusa. Avrei voluto fare radio, ma credevo impossibile farlo. Così ho iniziato a scrivere come scrive un balbuziente, poche parole. Per me le parole sono come un esercito che raduno nella testa. Voglio dire la mela è rossa, ma so che non riuscirò a dire rossa. Allora devo avere alternative. Vermiglio, carminio, granato, porpora, migliaia di parole per sostituire quella che non riuscirò a dire. E poi frasi brevi. Faccio una frase, mi nascondo dietro il punto, riparto, mi nascondo di nuovo. Il mio non è uno stile, è un handicap.
3: C'est pas un style que j'ai, c'est un handicap.
2: Le jour d'avant, de Serge Chalandon. Chapitre 1. Joseph. Mon frère. Liévin, jeudi 26 décembre 1974. Joseph, serré tout contre moi. Lui, sur le porte-bagages, jambes écartées par les sacoches comme un cow-boy de rodéo. Moi, penché sur le guidon, main droite agaçant la poignée d'accélération. Il était bras en l'air. Il chantait fort. Des chansons à lui, sans paroles ni musique, des mots de travers que la bière lui soufflait. Les hurlements de notre moteur réveillaient la ville endormie. Mon frère a crié « C'est comme ça, la vie !» Jamais je n'avais été aussi fier.
4: Il nuovo romanzo di Serge Chalandon, appena tradotto in italiano dall'editore Guanda, si intitola Il libro di Kells e vede lo scrittore francese confermarsi maestro nell'arte di narrare le grandi vicende storiche mescolandovi la propria storia personale, come già aveva fatto in altre sue opere. Al centro della narrazione, in questo caso, ci sono la Parigi dei ruggenti anni 70, gli scontri di piazza, il maoismo giovanile, il ribollire delle strade e un indomito senso etico dalle precise venature religiose.
3: C'est une mise à nu qui est assez particulière.
1: È una messa a nudo piuttosto particolare. Kells è un giovane, come ero io, che ha lasciato la sua famiglia a 16 anni per fuggire da un padre. Non un vero padre, ma un minotauro, razzista, antisemita, una sorta di bestia immonda. E io sono fuggito, come anche Kells è fuggito, questo bambino che mi assomiglia. Allora perché Kells? Perché il libro di Kells? Perché quando è scappato, quando sono scappato, avevo tenuto con me tre piccole cose, sempre, che ho conservato anche dopo. Jean-Paul Sartre, la nausea, una foto di Guignol, un bravo piccolo lionese. Guignol è un piccolo personaggio che ci sostiene, spesso ci aiuta e ci protegge. E il libro di Kells, che è un antico manoscritto irlandese del IX secolo. E io avevo una cartolina del libro di Kells. È magnifico. Era realizzato da monaci, con intrecci e disegni assolutamente sontuosi. Proprio come me, Kells sognava la strada. Si immaginava Jacques Kerouac, si immaginava la Beat Generation, tutto questo. Io sognavo la strada e, come Kells, mi sono ritrovato davvero per la strada. Sono partito da Lione e sono arrivato a Parigi. A Parigi si pensa di arrivare e poi di ripartire, ma in realtà no. Parigi mi ha preso, Parigi mi ha trattenuto. E quindi la storia di Kells, del libro di Kells, è prima di tutto la storia di un ragazzo che fugge e che si ritrova per la strada, a dormire nelle cantine, nei granai, un po' ovunque, con un coltello sempre a portata di mano per ogni evenienza. E quindi, a un certo punto, ho avuto voglia, dato che in tutto ciò che avevo scritto fino ad allora sul padre, sul bambino, mancava qualcosa, Il pezzo mancante. Cosa succede dopo aver lasciato la famiglia? Dove si va? Cosa si fa? È straordinario perché sei in strada, hai lasciato tutto. Hai uno zaino, hai la cartolina, hai Jean-Paul Sartre, hai Guignol e poi cosa fai? Puoi incontrare chiunque, sei una preda. E il mio problema da ragazzo, allora avevo 17 anni, era non essere una preda e non diventare nemmeno un predatore. Per fortuna delle persone mi hanno teso una mano. Persone che oggi si definirebbero la sinistra radicale, l'estrema sinistra. Queste persone non solo mi hanno teso una mano, ma mi hanno fatto intravedere cose che non sospettavo affatto, che mio padre non mi aveva mai permesso di conoscere, e nemmeno mia madre, poverina. E così all'improvviso ho imparato cose semplici, come la letteratura, il teatro, il cinema, la bellezza. E queste persone mi hanno portato in un luogo dell'esistenza che non immaginavo. Mi hanno insegnato che le persone nere sono uguali alle persone bianche, che non è perché si è ebrei che mio padre era totalmente antisemita, che non è perché si è ebrei che si è questo o quello. E improvvisamente mi sono trovato davanti a persone normali, persone che mi facevano entrare nei musei, che mi facevano riprendere gli studi. E quindi Kells, come me, entra in questo movimento in cui impara a vivere, impara la bellezza ancora una volta, impara a conoscere i grandi della letteratura, ma anche a non abbassare mai le braccia, mai la testa, mai lo sguardo. E poi questa violenza era ovunque. Violenza della polizia, violenza dei padroni che licenziavano a raffica, violenza dei venditori di sonno dove gli immigrati si accalcavano, bambini che morivano nelle baraccopoli alla periferia delle città. Tutta questa violenza esisteva. La violenza fisica non era un'eccezione. Non era una violenza di destra o di sinistra. Era generalizzata. Ma quando si è dentro questa violenza, quando la si conosce, ci si accorge che si sta scavando la propria fossa. Allora avevamo come esempio i combattenti francesi, la resistenza, i partigiani. Eppure ci eravamo sbagliati. Eravamo partiti con l'idea di una nuova resistenza armata che non poteva durare. E abbiamo fatto di tutto per uscirne. E Kells, questo ragazzo che mi somiglia, verso la fine del libro dovrà scegliere tra abbandonare la violenza come tutti i suoi compagni e chiedersi cosa fare dopo, quando si pensa che tutto sia ingiusto, che il mondo in cui si vive sia ingiusto e che bisogna continuare a combattere. L'idea che hanno avuto i miei amici è stata quella di creare un giornale. Questo giornale è Libération. Eravamo nel settembre del 1973 quando entrai a Libération ed entrando lì, con tutto ciò che queste persone mi avevano offerto, la bellezza, la cultura, l'orgoglio, l'eleganza, avrei voltato pagina rispetto alla violenza e sarei entrato nella vita. E quindi Kells, proprio come me, da bambino maltrattato è diventato un uomo retto, almeno spero. Questo è il libro di Kells.
4: In conclusione, dopo una vita trascorsa a raccontare conflitti e tradimenti, gli abbiamo chiesto cosa gli dà ancora speranza nelle storie umane.
3: Il y a toujours une petite lumière quelque part. Il y a toujours
1: Penso che da qualche parte ci sia sempre una piccola luce. Quando seppi che Dennis Donaldson aveva tradito, ero distrutto. Per me era come un fratello da più di 20 anni. Ero devastato, anche perché esiste una foto iconica di lui in carcere accanto a Bobby Sands. Dennis tiene il suo braccio sinistro sulla spalla di Bobby. Sono come Giuda e Cristo, l'uno accanto all'altro. Ero a pezzi, sul serio. Ero in un pub a Belfast e non volevo più sentire parlare dell'Irlanda. Ero infelice. E poi una piccola donna, una vecchia repubblicana, mi disse: noi siamo ancora qui, noi lottiamo, noi combattiamo e saremo liberi. Tu sei stato tradito, ma sei un tradito periferico, piccolo francese. Noi invece veniamo traditi ogni giorno. La moglie di Dennis si svegliava ogni mattina accanto a un traditore. Allora, per favore, dacci una possibilità. Io avevo toccato il fondo. Ero distrutto perché il mio migliore amico era in realtà un traditore. Ma loro continuavano a ripetermi: basta, noi ci siamo. E quel noi ci siamo, quella luce, quella bellezza, è ciò che mi permette di andare avanti.
3: C'est ce qui me permet d'avancer.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
1: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Oggi l'esplorazione tra le novità più interessanti di questo scorcio di primavera inizia con l'ultimo disco di un polistrumentista di Baltimora. L'album porta il titolo Smooth Vibes e si apre con un omaggio al jazz brasiliano degli anni 70. Questa è Fabrica di Warren Wolf.

Warren Wolf con Fabrica, brano che apre Smooth Vibes. L'album, uscito da poche settimane, è una collezione di vibrazioni morbide, soffici, da qui il titolo, selezionate o composte dallo stesso Wolf. Si va dagli straclassici Yesterday, sì, quella dei quattro di Liverpool, e Take Five, però resi anche in maniera abbastanza inaspettata, alle gemme abbastanza rare, tipo questa Fabrica, che troviamo in un album del 1977 intitolato São Paulo, Brasil, firmato da César Mariano e compagnia. Magari non è molto conosciuto dal grande pubblico, ma è considerato un capolavoro del jazz brasiliano con spruzzate di sperimentazione psichedelica e fusioni varie. Chi è César Mariano? È semplicemente uno degli artisti più importanti della musica brasiliana degli ultimi 60 anni o giù di lì, sia in prima linea come pianista e compositore che come produttore. Dietro alla console dell'album brasiliano più famoso di tutti i tempi, Alice & Tom, chi c'era? C'era proprio lui, César Camargo Mariano. São Paulo, Brasil è uno dei suoi album più significativi e non sorprende che abbia attirato l'attenzione di tanti appassionati e musicisti. Se vi capita di ascoltare l'originale, scritto tra l'altro dal batterista Dudu Portes, non da César Mariano, troverete diverse differenze. In primis il tempo, più veloce nella versione di Wolf, e la durata, quasi il doppio rispetto all'originale. Segno che Warren Wolf ci ha preso un certo gusto a suonare questo brano. Ha fatto quasi tutto lui. Gli unici strumenti che non ha suonato sono il basso, ci ha pensato Brandon Lane, e il flauto, in cui per l'occasione soffiava Brent Burkhead. Quasi tutto il nuovo album è stato realizzato così, nello studio casalingo di Warren Wolf. Ha suonato buona parte degli strumenti, dalla batteria alle tastiere, passando dall'amato vibrafono, che in teoria è il suo strumento principale, e poi di volta in volta si è affidato a vari compari di viaggio che conosce particolarmente bene, come i già citati Lane e Burkhead o come la cantante Imani Grace Cooper. L'intento dichiarato di Wolf era quello di realizzare un album gradevole, accessibile, morbido, ma non superficiale. Obiettivo raggiunto, direi. Da un Wolf passiamo a un altro, ma questa volta con la E finale, Ben Wolf, bassista, che ha appena pubblicato Anytime After Now.

Waltz 2, valzer numero 2 di Ben Wolf, bassista e compositore, qui alla testa di un bel quintetto che comprende Aaron Kimmel alla batteria, Chris Lewis al sax, Sullivan Fortner al piano e Joel Ross, l'astro nascente del vibrafono. I paragoni ingombranti si sprecano per il 63enne bassista americano. Cito più o meno alla lettera da un articolo del New York Times firmato dal critico Ben Ratliff. Nella sua musica, Mingus e Miles Davis incontrano Bartok e Bernard Herrmann. Dichiarazione impegnativa che però sintetizza in maniera piuttosto efficace gli orizzonti musicali di Ben Wolf. Accanto alla grande tradizione del blues, del gospel, del jazz, Miles Davis e Charles Mingus, c'è la sensibilità, il senso della forma che provengono dal mondo della musica classica, Bartok, e delle colonne sonore, Bernard Herrmann. Anytime After Now è il 12° album di Ben Wolf da leader e conferma a pieno quanto di buono si dice della sua musica, raffinata, di grande atmosfera, non una singola nota buttata via. Tutto impeccabile grazie alle doti compositive di Ben Wolf e alla maestria dei musicisti che lo accompagnano, con particolare menzione per le bacchette del giovane Joel Ross, che accarezza il vibrafono come pochi, e per le dita abbastanza fatate di uno dei pianisti più chiacchierati degli ultimi anni, Sullivan Fortner. Anytime After Now, uscito pochi giorni fa, è altamente consigliato, e lo stesso vale per il prossimo disco firmato da Julia Keefe.

L'album è intitolato Incarnadine, rosso sangue o color carne, ed è firmato dalla Indigenous Big Band, condotta dalla cantante Julia Keith. Il pezzo che abbiamo ascoltato era Water, apparso per la prima volta nel 1983 sull'album Coming and Going del sassofonista e flautista Jim Pepper. Non sarà particolarmente evidente, ma c'è un fil rouge che unisce tutti gli elementi appena citati. L'indizio più evidente lo troviamo nel nome della big band, Indigenous, indigeno nel senso di nativo americano. Eccolo lì il fil rouge. Jim Pepper della tribù dei Creek, Julia Keith di stirpe nasi forati, tutti i musicisti della Indigenous Big Band hanno origini nativo americane. Nella storia del jazz magari non saranno moltissimi gli esempi di musicisti nativi americani, però oltre al già citato Jim Pepper ci sono Mildred Bailey, cantante dell'era swing degli anni 30, e il grande contrabbassista Oscar Pettiford, uno dei pionieri del bebop. Senza contare che alcune leggende del jazz come Mingus, Monk e Coltrane avevano lontane ascendenze indigene. Il progetto di Julia Keith prende forma per la prima volta 4 anni fa con un concerto al Washington Center for Performing Arts. Le reazioni entusiastiche di pubblico e critica spingono la Keith ad approfondire la questione ed è così che nel corso di questi ultimi anni la big band diventa una specie di laboratorio per far entrare in contatto, per far interagire le anime musicali più americane in assoluto, la tradizione dei nativi americani e il jazz. E dopo anni di tour, finalmente oggi possiamo gustare i risultati di questa ricerca in Incarnadine, debutto davvero notevole della Indigenous Big Band di Julia Keith. Speriamo davvero ne seguano presto altri. Da una band all'inizio del percorso passiamo a uno che sta correndo già da un po' e che apparentemente non si ferma mai. Parliamo di Emmett Cohen, pianista statunitense che sta per pubblicare il suo nuovo lavoro Universal Truth.

Emmett Cohen non conosce il significato dell'espressione starsene con le mani in mano. È al contrario un workaholic, sempre impegnato con qualche progetto. Negli ultimi mesi è stato in tour con un progetto dedicato a due mastodonti del jazz, Miles Davis e John Coltrane, di cui nel 2026 ricorre il 100° anniversario dalla nascita. Tra parentesi, tutti i concerti sold out. Non contento, ha continuato a proporre lo show sul jazz più visto su YouTube, il suo Live from Emmett's Place, e già che c'era, ha registrato anche il suo 13° album da leader, Universal Truth, pronto a sbarcare nei negozi virtuali e non alla fine di maggio. Insomma, non si fa mancare nulla. Non è solo un fanatico del lavoro, è anche e soprattutto un appassionato di tutto quello che ha a che fare con il piano nella musica jazz, in tutte le varie forme. È un ottimo divulgatore e un custode anche delle forme più antiche del pianismo jazz, tornando indietro fino al ragtime e allo stride, genere reso famoso da gente come Fats Waller e Art Tatum. Ma lo sguardo di Emmett Cohen per fortuna non è rivolto solo alle spalle, no, l'intento è quello di guardare avanti, di attualizzare il linguaggio jazz, di avvicinare il più possibile le nuove generazioni. E visti i risultati, penso soprattutto al successo del suo show su YouTube, direi che se la sta cavando piuttosto bene. Tornando al suo ultimo lavoro, Universal Truth, per adesso ci sono solo un paio di antipasti, ma entrambi fanno molto ben sperare. E del resto il quintetto è veramente di tutto rispetto, con Yasushi Nakamura al basso, Tivon Pennicott al sax, il batterista Joe Farnsworth e l'eccellente tromba di Jeremy Pelt. Adesso riduciamo un po' il formato e da un quintetto passiamo ad un duetto, quello formato da Ron Carter e Yotam Silverstein.

Blues for Brother Malone. Alla chitarra c'è l'israeliano newyorkese di adozione Yotam Silberstein, 44 anni. Raddoppiate questo numero e aggiungeteci qualcosa per arrivare all'età della seconda metà di questo duo, il magnifico Ron Carter al contrabbasso. Un vero e proprio monumento della storia del jazz, un gigante di eleganza e musicalità. Alla soglia dei 90 anni, Ron Carter è più attivo che mai. Negli ultimi 12 mesi appare in 5 dischi, a suo nome o come accompagnatore, non importa. Il blues che abbiamo ascoltato è dedicato a fratello Malone, Russell Malone, chitarrista scomparso nel 2024, per anni nel trio di Ron Carter. Duets non è certamente il primo incontro fra basso e chitarra. Ron Carter, tanto per dirne una, ha registrato 2 dischi dal vivo molto acclamati con un maestro della 6 corde come Jim Hall e con il giovane Yotam ripercorre un po' questa strada. L'album Duets esce all'inizio di giugno e dai primi brani che abbiamo potuto ascoltare, se tanto mi dà tanto, sarà un grande album. Per concludere questa puntata di Bourbon Street, idealmente completiamo il cerchio. Siamo partiti con un brano brasiliano, Fabrica, nella versione di Warren Wolf, e quindi chiudiamo con un altro pezzo brasiliano, in questo caso firmato da un chitarrista brasileiro molto apprezzato, Sergio Pereira, che alla fine di aprile ha pubblicato Colors of Time, un delizioso esempio di jazz giallo-verde, scintillante, magari con qualche eccesso zuccherino qua e là, ma sempre di gran classe e raffinatezza. Vi lascio con So They Sleep di Sergio Pereira. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione di ascolto.

0: Let me finish you.
1: On your side.
0: I'm on your side. So let me be.

0: Vivo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Fine del blocco navale americano verso i porti iraniani, disimpegno militare degli Stati Uniti, ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici e firma di una risoluzione vincolante al Consiglio di sicurezza dell'ONU. La TV di Stato iraniana presenta i punti possibili del memorandum di Islamabad tra Stati Uniti e Iran. Contrario il presidente Trump, che poi ha minacciato l'Oman. In Africa crescono le preoccupazioni per l'epidemia di Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di fermare i conflitti nella regione che complicano la gestione dell'epidemia. In Ticino ho presentato un regolamento per rendere più eque le rette delle case anziani. In particolare, il fatto di possedere una casa primaria inciderà meno. Continua la visita in Svizzera del capo di Stato polacco. Dopo essere stato ricevuto a Palazzo Federale, il presidente Navrovsky oggi visiterà con il presidente della Confederazione Palmerin il Politecnico di Losanna. Sport e tennis, avanzano le Svizzere al secondo turno del Roland Garros. Nel calcio, il Crystal Palace si è aggiudicato la Conference League. Giovedì 28 maggio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, quelle le condizioni che potrebbe avere dettato l'Iran per far cessare la guerra. Fine del blocco navale americano verso i porti iraniani, disimpegno militare degli Stati Uniti, ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici e firma di una risoluzione vincolante al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sono i punti principali che, secondo la TV di Stato iraniana, sarebbero al centro dell'ultima bozza del cosiddetto memorandum di Islamabad fra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. In cambio, Teheran ripristinerà il traffico commerciale nello stretto ai livelli prebellici entro un mese. Il transito delle navi nella via marittima sarà gestito in collaborazione con l'Oman e le procedure di gestione dello stretto sarebbero completamente diverse da quelle precedenti al conflitto. Secondo vertici del regime, l'Iran ispezionerà le imbarcazioni imponendo tariffe di servizio alle navi, eccezion fatta per quelle militari. Nel memorandum inoltre si afferma che se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E da Washington la risposta non si è fatta attendere. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz, sono acque internazionali, lo stretto sarà aperto a tutti, ha detto Donald Trump, rispondendo a chi gli chiedeva se avrebbe accettato uno stretto controllato da Iran e Oman. L'Oman si comporterà bene, altrimenti dovremo farli saltare in aria, ha aggiunto con la consueta sobrietà il presidente degli Stati Uniti. L'Occidente si trova vicino a un confronto diretto con la Federazione Russa, lo ha dichiarato alla testata russa Izvestia, citata poi dall'agenzia TASS, il rappresentante permanente della Russia presso l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Dmitry Polyansky. Secondo l'alto diplomatico di Mosca, l'Occidente è davvero molto vicino a partecipare direttamente alle azioni militari. Se lì, in Ucraina, viene allestita la produzione di droni occidentali, abbiamo tutti i motivi per colpirli, ha poi concluso Polyansky. E poco fa l'agenzia russa RIA Novosti ha riportato che, secondo i media di Kiev, in tutto il territorio dell'Ucraina è stata dichiarata l'allerta aerea a causa del decollo di bombardieri strategici russi, aggiungendo che si segnalano esplosioni nelle regioni di Khmelnytskyi e Sumy. In Africa ora, dove crescono le preoccupazioni per l'epidemia di Ebola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un nuovo allarme per l'aumento di casi riconducibili al ceppo del virus chiamato Bundibugyo, un ceppo per il quale non c'è vaccino né cura. L'OMS ha chiesto di fermare i conflitti nella regione che complicano la gestione dell'epidemia. Nella Repubblica Democratica del Congo le vittime sono già 220 e oltre 1000 persone presentano sintomi compatibili con Ebola. La situazione con il nostro collaboratore dall'Africa, Alfredo Del Curatolo.
3: Lo ha scritto chiaramente sul suo profilo X il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus. Questa epidemia di Ebola si può affrontare solo con interventi umanitari d'emergenza sul posto, ma i conflitti in corso nella Repubblica Democratica del Congo rendono quasi impossibile l'accesso di operatori sul territorio. Non possiamo costruire la fiducia della comunità né isolare i malati mentre cadono le bombe, ha scritto, chiedendo un cessate il fuoco che eviti scenari catastrofici. Per Ghebreyesus gli scontri in corso causano continuamente sfollamenti di massa, spingono le persone a rischio in campi sovraffollati e interrompono corridoi fondamentali per il contenimento dell'epidemia. Gli operatori in prima linea stanno rischiando tutto, scrive il direttore generale dell'OMS, mentre gli attacchi alle strutture sanitarie rendono quasi impossibile tracciare i casi e i loro contatti. Tutto questo mentre le autorità sanitarie congolesi hanno segnalato un caso ed altri pazienti a rischio anche fuori dalla regione di Ituri, al confine con l'Uganda. Il virus ha raggiunto il Nord Kivu, confinante con il Ruanda, nella città di Beni. Anche in Kivu ci sono volontari di organizzazioni umanitarie, molti dei quali chiedono di essere rimpatriati. Altri chiedono invece aiuti, ammettono che in queste condizioni ci vorranno diverse settimane per approntare strutture adeguate e utili a fronteggiare i contagi. Intanto si muove anche Washington, dopo che un cittadino americano è stato trasferito in Germania con sintomi riconducibili al virus. Secondo il New York Times, Trump avrebbe chiesto al Kenya di poter allestire un centro di emergenza che possa ospitare i suoi cittadini di stanza in Repubblica Democratica del Congo che presentano sintomi sospetti o anche solo da mettere in quarantena precauzionale.
2: La cronaca regionale, Consiglio di Stato ticinese, nella giornata appena trascorsa, ha presentato un regolamento molto rilevante per le persone più anziane. Si tratta di una riforma delle rette delle case anziani finanziate dal cantone, cioè l'80% di quelle attive in Ticino. La riforma è stata condivisa dai comuni. L'obiettivo, come ci spiega tra poco Nicola Luend, è rendere i costi per gli utenti più equi e trasparenti.
4: Un sistema che aveva fatto il suo tempo nel mirino delle critiche sia per la sua complessità che per la penalizzazione di quei residenti nelle case per anziani ticinesi proprietari di sostanza immobiliaria e più poveri di liquidità. Ora con il nuovo regolamento che rientra in un processo di pianificazione più a lunga gittata si cambia.
5: Uno degli obiettivi principali è quello veramente di semplificare la procedura e rendere il calcolo più trasparente, più snello, perché con il sistema attuale sono tutti in difficoltà, sia le famiglie che devono reperire la documentazione andando fino a 20 anni indietro nel tempo e anche per le case per anziani è un calcolo molto laborioso che purtroppo può condurre anche a degli errori.
4: Questo è il primo obiettivo della riforma spiegato dal consigliere di Stato ticinese Raffaele De Rosa. Il secondo riguarda la sostanza immobiliare. Non si è proceduto, come sembrava in un primo tempo, ad un'esclusione completa della sostanza immobiliare, ma ad un compromesso, ovvero uno sgravio limitato alla sola abitazione primaria.
5: Si è giunti quindi alla decisione finale dell'introduzione di una franchigia corrispondente al valore fiscale medio dell'abitazione primaria che si aggira attorno ai 300.000 franchi.
4: La riforma è stata accompagnata da simulazioni concrete su tutti i comuni ticinesi e dalla consultazione degli stessi comuni, rappresentati questa mattina a Bellinzona da Lorenzo Quadri, municipale della città di Lugano.
6: I rappresentanti dei comuni, dopo essersi confrontati, quindi accolgono il nuovo sistema di calcolo come un passo nella giusta direzione, che però non va inteso come un punto d'arrivo.
4: Un passo che garantisce la neutralità finanziaria del progetto e che vorrebbe sfociare a lungo termine in un allineamento al sistema presente negli altri cantoni svizzeri, basato su rette lineari e aiuti mirati a chi ne ha bisogno.
2: Seconda tappa della visita di Stato in Svizzera del Presidente della Polonia. Dopo essere stato ricevuto a Palazzo Federale, il Presidente Karol Nawrocki oggi visiterà con Guy Parmelin il Politecnico di Losanna per parlare di innovazione e tecnologie strategiche. Una visita che conferma come la Polonia sia un partner sempre più strategico per la Svizzera su molti fronti, come ci spiega da Berna Anna Valenti.
7: Malgré l'ancienneté de ces contacts, les relations entre nos deux pays n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui.
8: Risalgono all'epoca moderna, ma i rapporti bilaterali tra Svizzera e Polonia non sono mai stati così buoni come oggi. Ci tiene a sottolinearlo il presidente della Confederazione Guy Parmelin durante la conferenza stampa congiunta di ieri a Berna. Un rapporto su cui la Svizzera, dalla caduta del muro di Berlino, ha letteralmente investito.
7: Nos relations bilatérales sont marquées par la réussite économique de la Pologne.
8: Oggi la Polonia è la 20ª economia mondiale, con una crescita tra le più alte dell'UE e il mercato più grande, dinamico e stabile dell'Europa centro-orientale. Un successo a cui ha contribuito anche la Svizzera, oggi partner di peso, sottolinea ancora Parmelin.
7: La Suisse a pu apporter son concours à cette réussite.
8: Oggi la Polonia è un alleato strategico per la Svizzera in diversi settori chiave. Varsavia è un attore centrale nella diversificazione energetica europea grazie ai gasdotti e ai terminal costruiti per importare gas naturale da oltreoceano che rafforzano l'approvvigionamento del continente, tema cruciale anche per Berna. Sul fronte della sicurezza digitale, i due paesi collaborano nello scambio di informazioni classificate e nella protezione da attacchi ibridi delle infrastrutture critiche. Un rapporto, quello tra Svizzera e Polonia, è diventato molto stretto, che si inserisce nella strategia della diversificazione delle alleanze imboccata dalla Svizzera negli ultimi anni, non solo con i paesi confinanti o con gli Stati Uniti, ma Berna allarga lo sguardo verso est, dove trova partner che hanno la stessa sensibilità per la sovranità, gestione della migrazione e sicurezza dei confini.
2: RG24, ora lo sport con Paolo Laurenti.
9: 2-2, il calcio inglese continua a dominare in Europa. Una settimana infatti dopo la vittoria dell'Aston Villa in Europa League, il Crystal Palace ha conquistato la finale di Conference League, mettendo così in bacheca la prima Coppa Europea della propria storia. I londinesi a Lipsia hanno sconfitto 1-0 il Rayo Vallecano grazie alla rete del nazionale francese Mateta a inizio ripresa. Calciomercato, dalla Francia rimbalza la notizia riportata dal sito Footmercato di un interesse del Lille verso il centrocampista del Lugano Uran Bislimi. Tennis al Roland Garros, giornata perfetta quella appena conclusa per le svizzere, secondo turno infatti superato da Bencic, Golubic e Gilles Teichmann, che si imposta sulla polacca Frech 7-5-6-4. Nel prossimo pomeriggio tocca alla ticinese Susanna Bandecchi, che affronterà l'australiana Kasatkina.
2: Grazie e buonanotte a Paolo Laurenti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, giovedì 28 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e possibili rovesci o temporali isolati. Le temperature saranno comprese a sud delle Alpi tra 18 e 33 gradi, al nord tra 15 e 31. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Mauro Benzoni, regia tecnica, a tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

io che sono qui per adorarti. Io che non so un tubo di concerti.

Su, su dal loggione io ti osservo, bella, che tuo marito ne è superbo. Forse

di avere un lampo di follia, ma già le luci sfumano nell'ombra. Ecco, ti sei voltata, o almeno sembra.

Arpeggi. Speciale centenario Miles Davis. 25 spot sul Prince of Darkness, che ha stregato il Novecento.

0: 1961. Poi aggiunge il trombettista.
1: Francis fu in copertina su altri due dischi.
0: Probabilmente si riferisce all'album doppio, benché i due vinili fossero venduti singolarmente, In Person Friday Night at the Black Oak, San Francisco volume 1, volume 2, che documentano un live dell'aprile del 1961, e poi al disco in studio ESP del 1965. Nel primo caso il viso di Francis, come turbato, emerge dall'ombra dietro la figura di Davis. È una drammatica foto in bianco e nero di Lig Wiener, che aveva da poco scattato un magnifico ritratto a Duke Ellington. ESP invece, la foto a colori, e sono colori pastello, di Bob Cato, graphic designer della Columbia, ci mostra in un giardino primaverile Francis in piedi, inquadrata in un piano americano. È fasciata da una deliziosa gonna a fiori, Davis, che è sdraiato con la schiena appoggiata ad un albero, l'ammira. È un quadro bucolico dalle tinte suavi, eppure il viso di Francis è ancora una volta attraversato da un moto di inquietudine. Scopriremo che ne aveva più di una ragione. Ma chi era Francis? Dalla nostra ristretta angolatura, che seleziona dall'opus davisiano solo le composizioni legate ai tributi, la signora fu, cronologicamente parlando, la prima dedicataria di tutta la discografia del trombettista. Omaggio che Davis mise su disco il 26 maggio del 1958. Il brano, che poi terrà il repertorio, si intitola Friend Dance. Che Francis fosse una ballerina non ce lo suggerisce il titolo, ce lo dice chiaramente la musica. Friend Dance è uno dei temi più leggiadri di Davis e al contempo capace di restituire il ritmo di una coreografia anche per via del pulsare di note ribattute del cadenzato pedale. Gustiamoci il tema del trombettista seguito dal meraviglioso assolo del sassofonista Cannonball Adderley.

0: Con Fran Dance abbiamo visto danzare Frances Taylor, prima ballerina di colore ad esibirsi con il balletto dell'Opéra di Parigi. In quel 51 aveva 22 anni, già allieva della grande coreografa, antropologa e attivista Catherine Durham. A metà degli anni 50 aveva una carriera in ascesa nella televisione e soprattutto a Broadway. Nel settembre del 1957 sarebbe stata applaudita in West Side Story ed il coreografo Jerome Robbins qualche anno dopo le avrebbe offerto una parte anche per il film West Side Story. Frances rifiutò, anzi fu costretta a rifiutare, perché un compagno patologicamente geloso e talvolta anche incline alla violenza domestica glielo aveva impedito. Quell'uomo era Miles Davis. La Taylor in sostanza fu costretta a ritirarsi e mentre il film West Side Story si accapparava ben 10 Oscar, lei lentamente uscì dal giro. Giro nel quale non ci sarebbe più rientrata anche dopo la separazione da Davis, che avvenne nel 65, il divorzio di 3 anni dopo. Nel 1968 ebbe una particina da semplice comparsa nel film Hollywood Party, faceva la cameriera. Poi, a far la cameriera in una tavola calda di Los Angeles, ci finì davvero. Frances aveva conosciuto Davis nel 1953 e nella primavera del 58 si misero insieme. Lui era consapevole di aver conosciuto, come scrisse nell'autobiografia,
1: una persona sensibile, artistica, elegante e raffinata.
0: E non solo. Frances fu la sua salvatrice e la sua musa.
1: Frances è stata importante per me perché mi ha aiutato a stabilizzarmi e mi ha tirato fuori dai problemi, permettendomi di concentrarmi di più sulla musica.
0: Coltissima. Lo portò a vedere il ballet africain, i cui danzatori letteralmente lo sbalordirono.
1: La loro performance mi ha proprio sconvolto. Quello che facevano, i passi e tutti quei salti in volo.
0: E certamente lo condurranno alla scoperta di quell'Africa, più o meno mitica, che sarà uno dei suoi interessi nei lustri a venire. Lo stesso fu per la danza flamenca, la cui conoscenza rinfocolò l'interesse del jazzista per quella Spagna che Gil Evans aveva iniziato a frequentare musicalmente già da qualche anno. E poi c'è anche altro. Davis, all'inizio della loro relazione, aveva visto danzare Frances in Porgy and Bess. Si innamorò di quella partitura al punto che la rilesse per un disco con gli arrangiamenti di Gil Evans. La riconoscenza nei confronti della fidanzata è nella copertina. Non sono infatti 3 i dischi sulla cui cover è presente Frances Taylor, come rammentava Davis nell'autobiografia all'inizio di questa puntata, ma 4. Sull'LP Porgy and Bess vi è una splendida foto di uno dei padri della fotografia afroamericana, Roy De Caraba. Lo scatto inquadra Davis, che è seduto e tiene la tromba in mano, ha una donna al suo fianco che pare quasi accarezzare lo strumento. Quella donna è Frances Taylor. Con un sublime senso della forma, De Caraba ha deciso per un frame con il solo torso di Davis, mentre di Frances ne vediamo il braccio fusolato e lo scampolo di una gamba. Sono forme astratte rese ancora più immateriali da un leggerissimo sfumato. Forse, copertina a parte, quando Davis incise Bess, You Is My Woman Now, stava pensando proprio a Frances.

0: Francis Taylor non ebbe mai cattive parole nei confronti del jazzista, benché avrebbe potuto e forse avrebbe dovuto dire e anche fare. Ancora nel 2001, in una intervista a Billboard, confessò di non provare alcun risentimento, aggiungendo:
1: «Sono sicura che Miles non volesse fare tutte le cose che ha fatto».
0: Francis aveva capito che l'uomo Davis era troppo fragile, inconsistente, insicuro e quindi fu indulgente. Probabilmente erano le stesse cose che il musicista intimamente pensava di se stesso. Però, perlomeno come artista, Davis con le sue dediche cercò di farsi perdonare e nell'ultimo decennio della sua vita, mentre nell'autobiografia scriveva quanto quella donna fosse stata importante, dal vivo decise di suonare un brano il cui titolo era il nome del figliolo che Francis aveva avuto dal suo primo matrimonio con il danzatore haitiano Jean-Marie Durand. Il brano si intitolava Jean-Pierre.

0: Diamo subito il benvenuto al nostro ospite Michele Fazzioli, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Noi abbiamo aperto questa settimana parlando di libri, siamo partiti dai festival, siamo arrivati ai circoli di lettura, abbiamo parlato dell'esperienza del libro, ma soprattutto dell'esperienza della lettura. Non potevamo, Michele Fazzioli, questa mattina non parlare in qualche modo della lettura ad alta voce, visto che lo dicevamo, oggi è proprio la giornata dedicata alla lettura ad alta voce. Allora io vorrei partire proprio dal messaggio che ci ha mandato Fabrizio, il nostro ascoltatore, poco fa, dicendo che per lui la lettura ad alta voce è diventata una realtà perché lui da parecchio tempo ascolta gli audiolibri. E gli audiolibri, Michele Fazzioli, sono stati importanti anche per lei.
1: Sì, perché ho avuto un periodo, per fortuna breve, in cui, avendo subito un'operazione agli occhi, non ci vedevo più per un paio di mesi, mi sono affidato agli audiolibri e ho scoperto un mondo, ho scoperto una affinità elettiva con voci di persone che non conoscevo, perché ci sono oggi delle applicazioni, come si usa dire, splendide, Audible per esempio, io mi ero imbattuto in quella, in cui dei grandi professionisti leggono ad alta voce dei libri che tu ascolti, ti entrano dall'orecchio e non più attraverso gli occhi. Poi, appena l'effetto dell'operazione è finito, sono tornato al mio rapporto personale, faccia a faccia con i libri, ma ho scoperto che l'ascoltare la viva voce di qualcuno che ti racconta una storia ha un suo fascino.
0: Ecco, ascoltare la viva voce di qualcuno ha un suo fascino, perché la voce, Michele Fazzioli, è importante e spesso la sottovalutiamo.
1: La voce è la fisionomia dell'anima, forse più ancora che la fisionomia complessiva di una persona. Spesso una voce caratterizza, abbozza la personalità di una persona, ed era il fascino della radio. Io, quando ero ragazzino, non avevamo la televisione a casa nostra, esisteva la radio, si ascoltava Radio Monteceneri, e io per anni, da ragazzino, da adolescente, ho immaginato delle persone, delle grandi voci, belle voci di uomini e donne della nostra radio, senza mai vedere queste persone. Poi, quando nella realtà ho incontrato queste persone, qualche volta ho detto: ma tu guarda, era proprio una persona alta e magra come intendevo io nell'immaginazione. Qualche volta invece era una delusione, perché il fisico non corrispondeva alla voce. La voce è un tratto fisionomico importantissimo. Non voglio esagerare, ma ci si può persino innamorare di una voce, come ci si può innamorare di due occhi, insomma. E poi adesso non andiamo avanti.
0: Sì, però devo dire, sono molto d'accordo, e quindi l'esperienza, ecco, di sentire, leggere un libro anziché leggerlo, è un'esperienza affascinante, diversa naturalmente dall'esperienza, noi dicevamo, di una lettura in solitudine, raccolta, no? Che ci mette subito in dialogo con la nostra interiorità, ma comunque un'esperienza affascinante e bella, insomma, da vivere.
1: Ma credo proprio di sì. Del resto si collega a ciò che dicevamo negli scorsi giorni: i cosiddetti circoli di lettura che stanno prendendo piede sono fatti perché si legge da soli, ma si vuole poi riparlarne in compagnia. La lettura ad alta voce è si comincia subito a non leggere da soli, perché c'è uno che legge e gli altri ascoltano. Ma c'è un bellissimo quadro, mi pare di Albert Anker, quel pittore della vita quotidiana svizzera del passato, in cui c'è la lettura ad alta voce in una vecchia casa davanti alla stufa d'inverno, un padre che legge con intorno la moglie, la nidiata dei figli. Tutti pendono dalle sue labbra, perché lui sta declamando una lettura. E hai voglia, una volta non c'era la TV, non c'era la radio, la sera, le sere d'inverno, poi i libri costavano, non è che girassero molti libri. Il padre, ma anche un'altra persona, c'era chi era incaricato, insomma, di diffondere nell'aria il fascino di una storia. E del resto, da quando esiste l'umanità, io credo da sempre, i bambini, prima di dormire, che dicono? Cosa chiedono quando gli dici: adesso dormite, raccontami una storia, raccontami una storia. E quando tu stai per smettere, perché è ora che si addormentino, dicono: e poi come è andata a finire? È il fascino di sentirsi raccontare una storia. Sai, la letteratura, se affondiamo nella notte dei tempi, comincia come letteratura orale, non scritta.
0: Certo, è proprio per questo poi anche il racconto, è così importante, no? Raccontare delle storie, perché noi siamo stati abituati per tanto tempo a farlo nell'oralità.
1: Sì, che poi che paradosso succede che quando c'era l'oralità, ci sono stati momenti in cui le popolazioni erano spesso analfabete, c'era solo un'elite che sapeva leggere e scrivere, quindi ci si faceva leggere per forza le storie. Poi a poco è cambiato, ma pensa, il Vangelo, Gesù non ha mai avuto un magnetofono, quindi i Vangeli sono la raccolta di ciò che qualcuno ha sentito e ha messo poi per iscritto dopo che Gesù era morto, insomma, è morto e risorto, dice la fede. È un esempio di oralità e su questa oralità è stata costruita poi la storia, perché l'oralità è stata messa dopo per iscritto. Ma è successo che la oralità che si diceva era morta, con l'avvento, per fortuna, della stampa, che ha fatto in modo che tutti a poco leggessero le proprie storie, è uscita dalla porta, è rientrata dalla finestra con le nuove tecnologie, perché quando hanno inventato la registrazione, i magnetofoni, i dischi, il cinema, i cellulari, il telefono, insomma, ecco che è ritornata l'oralità e oggi siamo al punto in cui noi possiamo sentire storie da tutte le parti, qualcuno che ci legge in casa, sì, ma soprattutto schiacciare un tasto, il sito Audible, oppure mettere la radio stessa racconta delle storie. E quindi, diciamo, non è vero che l'oralità non c'è più, è stata gonfiata anche da una certa rivoluzione tecnologica. Ma cosa succede? Senza fare prediche, lo dico sempre, succede che, per esempio, i messaggi vocali su WhatsApp, per esempio, sono scritti, è una scrittura che torna a scrittura, perché c'è il rovescio. Allora, dalla scrittura dall'oralità si è passata alla scrittura, la tecnologia ha riportato l'oralità, adesso la nuova tecnologia, per esempio i cellulari, fa sì che si scrive sui cellulari e quindi si ritorna a una fase scritta della trasmissione che prima era orale. Ma è vera scrittura quella dei messaggi a singulto, spezzettati, frantumati, e con le dita agitate che cliccano in frettissima, piccoli bagliori di frasi non finita. E ci si chiede sempre se le invenzioni non portino con sé sempre il fascino della novità utile, bella, e l'insidia di qualche controindicazione, sempre.
0: E certo, questo è un po' la, come dire, la formula, ecco, di quando arriva una nuova tecnologia. Michele Fazzioli, noi questa mattina abbiamo aperto la nostra puntata di Verde Aurora leggendo l'Incipit del maestro e Margherita di Bulgakov, proprio in omaggio a questa giornata della lettura ad alta voce. Ecco, se lei dovesse scegliere un libro da leggere, da condividere con altri, quale sarebbe la sua scelta?
1: Quanto tempo mi darebbe? Un'ora?
0: Abbiamo 3 minuti.
1: 3 minuti. No, ma per dire un libro da leggere, per metterci anche settimane.
0: Il tempo che vuole, non una sera,
1: ecco,
0: il tempo che vuole.
1: Allora io farei, se trovando un pugno di amici che volessero ascoltarmi, sa cosa leggerei io? Un libro ingiustamente dimenticato, perché a scuola l'hanno fatto spesso detestare, ed è il grande romanzo italiano dell'Ottocento, su cui costruiamo anche la storia della nostra lingua, I Promessi Sposi. Io darei voce ai Promessi Sposi, cominciando una bella sera a dire: quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno fra una catena ininterrotta di monti, e andrei avanti a raccontare questa poderosa storia che ha dentro tutto: la politica, la vita, i sentimenti, la società, le ambizioni, la meschinità, la grandezza d'animo, la bruttezza del potere, la bellezza della speranza. E poi magari la gente direbbe: ma che bella storia.
0: non rivelare magari subito all'inizio che sono I Promessi Sposi, anche se poi i più attenti lo riconoscerebbero comunque subito l'opera dall'incipit. Ma Michele Fazzioli, questa sarebbe l'opera che lei sceglierebbe di leggere ad alta voce, di condividere? Ma invece la sua opera del cuore, il classico proprio che, come dire, l'ha segnata per tutta la vita, qual è? Vogliamo, adesso questa domanda devo fargliela.
1: Sì, è un po' qui si sta frugando dall'intimità, ma perché ho il rapporto con un libro fa parte anche di una storia personale. Per me è certamente Guerra e Pace di Tolstoi, perché mi fu regalato quando avevo 14 anni, ma ero un lettore precoce, cioè tardivo in molte cose, immaturo in molte cose, ma come lettore fui precoce. E mia mamma mi regalò Guerra e Pace, lo lessi, lo capii solo a metà non la capì per niente, tutta la politica, eppure mi lasciò subito dei segni fortissimi, e quindi l'ho ritrovato poi, l'ho riletto, ed è il mio romanzo di vita. Ma anche lì perché? Perché in questo capolavoro di Tolstoi c'è dentro tutto della vita umana, tutto, tutto, tutto ciò che è il bello e il brutto, la speranza, la disperanza, che si diceva ieri, l'ambizione, la vigliaccheria, l'eroismo, la codardia, le mine del potere, l'innamoramento, lo stupore, lo stupore, ecco questa parola che torna. Perché spesso io trovo che in un grande romanzo si capisce molto più della vita, dei sentimenti, della psiche umana addirittura, molto più che in certe opere scientifiche e saggistiche. La vera letteratura è vita. Lo diciamo l'altro giorno, perché Flaubert diceva: non si legge per diventare più colti, non si legge solo per divertirsi, si legge per vivere.
0: Si legge per vivere, questa sera si leggerà ad alta voce, allora un'occasione da non perdere. Intanto, Michele Fazzoli, è stato un piacere, noi ci ritroviamo domani, sempre qui.
1: Domani mattina, ormai ci ho fatto l'abitudine.
0: Benissimo.
1: Buona giornata a lei e ai radioascoltatori.
0: A domani.